0: Cioè, state per calme, vero?
1: State tranquillo.
2: C'era la nonna e poi i pannolini dei bambini. La sera, prima che la luna spunta, bisogna...
1: Yeah, you're not allowed to put the nappies out on a full moon.
0: E perché?
1: Così hanno detto le italiane antiche.
0: Perché non si possono mettere i pannolini fuori?
1: Perché la,
0: che succede?
2: La luna può interferire.
0: Diventa diavolo.
1: Interferisce. Poi i bambini sono più agitati.
0: No, non sono più calmi.
1: Sono come noi, più agitati.
0: Allora, okay. I bambini nostri hanno messo i pannolini fuori. Quando stai la luna,
1: perché siamo tutti agitati, questa generazione siamo tutti agitati.
2: Mi raccomando, attende la luna. Ma che cos'è la luna? Quella è pericolosa.
1: È pericolosa la luna.
0: Okay.
1: Andiamo a break e forse facciamo quella canzone Luna innamorata.
0: Ah, Luna innamorata, ok.

0: Ben ritorno, Studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo martedì 30 di giugno. Io non ci credo che abbiamo finito sei mesi dell'anno.
1: Dove sono andate questi mesi?
0: Come se volano adesso, vero?
1: Volano questi giorni.
2: Ma Giuseppe, quest'anno in marzo, tu hai fatto il compleanno, sì? Marzo, sì. Quant'anno? 96 anni, amazing.
1: Ecco, sembra ieri, invece.
0: Che eri bambino,
1: ecco,
0: vero?
1: Facevo il discolo.
0: Giuseppe, quanti anni avevi tu quando sei venuto in Australia?
1: Avevo 20 anni.
0: 20 anni?
2: 20, ma tu già eri sposato, Giuseppe,
1: sì,
2: un figlio.
1: Era sposato.
2: With Nick, was it with you, Nick? Two children. Già aveva due figli.
1: Fu proprio la voce di Padre Pio che dice alla moglie il piacere. Dice, sì. Se sei sposato tuo padre e tua mamma, sì. E quello del tuo fidanzato, altrettanto. E voi sposerete pure voi.
0: Se poi sposare pure voi.
1: E vivrete a lungo.
0: Sì, sì, sì.
2: Perché
0: sì,
2: tu hai 20 anni, Giuseppe, a 20 anni, 20 years old, Rosalie, già aveva due figli.
0: Ma è molto giovane, 20 anni, sposa. Però a quel tempo, tutti quanti si sposavano più giovani, credi?
1: È vero. No, secondo.
0: Sì?
1: Il secondo, quando si incontra la persona che ti...
2: Che ti batti il cuore.
0: Però questo tempo
1: è questo tempo,
0: Giuseppe, adesso che siamo a 2026, molti giovani a 20 anni non si sposano.
1: No, a 20 anni non si sposa più nessuno.
0: Sì.
1: E credo.
0: Io credo che sì, i miei figli si volevano sposare a 20 anni, io dicevo no. Perché mi sento che non erano maturi enough.
1: Ma
2: quelli sono ancora a casa a 20 anni, they're still studying.
0: Sì.
1: Mio padre, che era sergente maggiore della guerra del 15-18, diceva: pensa a Camà, che sei quando sei sposatizio con le donne. E purtroppo la vita va così.
0: Quando tu sei venuto in Australia con due figli, come sembrava l'Australia per te?
1: Un po' strana. Non mi piacevano tante cose che poi sono sparite, che è stato cambiato.
0: Sì.
1: E quella volta c'era ancora il criterio dei vecchi tempi.
0: Sì. Il terreno è diverso anche dell'Italia,
1: vero?
0: Sì. Molto diverso.
1: Mi ricordo a Camberton.
0: Sì.
1: C'era un campo di carote.
0: Sì,
1: la facoltà di raccogliere le carote.
0: Le carote,
1: È vero, sì.
2: Ma con chi viveva, Giuseppe, quando tu arrivate?
1: Con la famiglia. E mia suocera.
2: La famiglia di tua suocera.
0: La tua suocera già stava qui in Australia.
1: Sì.
3: That was very early on.
2: Yeah, that was early on.
1: Mio suocero, da giovane, evidentemente, era stato in America.
0: Boston.
1: Boston,
0: yeah.
1: E allora, ecco, siccome lui quando tornò dall'America, allora che facesse parte di una compagnia di musicanti.
0: La compagnia di musicanti?
1: Suonava il violino. La fisarmonica.
2: La fisarmonica.
1: Anche mio fratello maggiore
2: sì.
1: Aveva la fisarmonica.
0: E tu suonavi qualcosa, tu? Tu suonavi qualcosa?
1: No,
2: lui cantava, Rosalie.
0: Tu cantavi soltanto.
2: Loro suonavano e tu cantavi.
1: Faceva la banda.
0: Perché tuo suocero non è ritornato in America e è deciso di venire in Australia?
1: No, allora quando morì un fratello in America e lui decise di ritornare
0: in Italia.
1: Faceva parte di questa banda di musicanti e allora conobbe Io suocera, non lo so.

0: fare il servizio militare, che ne so io. Ma allora se fecero delle ricerche e si accorsero che il suo nome era Valeria.
1: Okay, Valeria.
2: Okay, brava. Facciamo una canzone dell'Eliana o che
1: sì,
2: facciamo?
1: Andiamo l'odore del caffè perché
2: sì,
1: fa freddo.
2: L'odore del caffè stamattina.

respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo e nessuno ha mai vinto, si è giocato da solo un mano.

0: Okay, bentornata a Radio Italiana 531 questa mattina con io Liliana, cugina Rosalia e il nostro caro Giuseppe Cabuto. Giuseppe, siamo fortunati, meno male che i nostri genitori come te hanno arrivato in Australia e non in America.
1: Perché adesso è meglio abitare in Australia che abitare in America, è vero?
2: Sì.
1: So, è stato fortunato che abbiamo arrivato qui.
2: Fortunato, sì.
1: Sì, perché l'Australia è ancora una città, un paese molto
2: nuova. Yeah. Tutto nuovo.
1: Tutto nuovo.
2: Sì, è vero.
1: Ma anche un paese che accoglie tutti, you know, tutte le culture, stiamo in pace, you know, we're very lucky,
2: sempre,
1: really, you know.
2: E sempre quelle persone

0: antiche, vecchie.
1: Vecchie.
0: Io ricordo Roberto, si chiama, Giulio Roberto, lui era stato in Australia, stava a Broken Hill.
2: Roberto stava a Broken Hill, sì.
0: E non si spendevano la moneta, tutto era gratis. E lui raccoglieva le sterline.
2: Sì.
0: Le metteva da parte.
2: Lui si guadagnava i sterlini, perché erano due sterlini tanto, e metteva da parte.
0: Io c'ho il giorno a 4 zenne.
1: Giuseppe, tu, anche se tu sei 96 anni, tu sei fortunato, perché tu ti ricordi tutto, la tua memoria c'è ancora molto bene.
0: Sì. È un piacere, una grazia forse del Signore, che mi ricordo le cose
1: tutte le cose, brava. Allora, andiamo a questa canzone, per tutte quelle che si chiamano Maria, I think there's a lot of Marias.
2: Ok, e se volete parlare con Giuseppe, telefonate in studio 8340 7700, mentre che sta la canzone, perché Giuseppe fra poco se ne va, perché

0: Che bella canzone, questa è per mam, that song is for you.
1: Belli ricordi,
0: tutte quelle che si chiamano Maria.
2: Meravigliosi.
1: Yeah, auguri to Maria, it's beautiful song. Yeah. Questi sono belli ricordi.
2: Quest'ora non venisce mai.
1: No, adesso abbiamo arrivato al fine di quest'ora.
0: Sì,
2: Giuseppe. È la metà dell'anno.
1: Grazie Giuseppe che sei venuto di nuovo stamattina.
2: È un piacere venire a lavorare con voi.
1: Sì, ci fa molto piacere che stai qui, perché Giuseppe, questo è il tuo programma, non è il nostro programma, questo è ancora il tuo programma.
2: È il programma che fa piacere. Ricordare il passato.
0: Il passato.
1: Sì, tutti quanti con le telefonate stamattina
0: è molto
1: il passato. Grazie e ci vediamo la settimana prossima.
2: Ciao.
0: Sempre un piacere,
2: ciao.
0: Giuseppe.
2: Grazie, venite e buona giornata a tutti.
0: Grazie.
2: Specialmente i nostri cari ascoltatori.
1: Grazie.
2: Che si ricordano di me. Giuseppe.
1: Tutti quanti si ricordano. Giuseppe, fa una buona giornata.
0: Una buona giornata.
1: E noi ritorniamo fra poco.
2: Sì. Ciao.
1: Ogni bene.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:02. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 30 giugno. Apriamo con una buona notizia per chi deve fare rifornimento. In diverse città australiane i prezzi della benzina sono scesi ai livelli più bassi degli ultimi anni. I notiziari di ieri hanno spiegato che gli automobilisti possono approfittare di questo periodo favorevole prima della fine dello sconto temporaneo sull'accisa federale sui carburanti. Gli esperti consigliano comunque di confrontare i prezzi tra i vari distributori, perché le differenze possono essere ancora significative da una zona all'altra. Restiamo in Sud Australia, dove il premier Peter Malinauskas ha lanciato un nuovo appello sulla sicurezza stradale. Dopo una serie di gravi incidenti avvenuti negli ultimi mesi, il premier ha detto che il numero di vittime sulle strade dello Stato è inaccettabile e che servono l'impegno e la responsabilità di tutti gli automobilisti. Ha ribadito che il governo continuerà a investire in infrastrutture, controlli e campagne di sensibilizzazione, ma ha ricordato che nessuna misura può sostituire una guida prudente. Il messaggio è semplice: rispettare i limiti di velocità, evitare distrazioni al volante e non mettersi mai alla guida sotto l'effetto di alcol o droghe può salvare delle vite. Chiudiamo con un episodio di cronaca che arriva sempre dal Sud Australia. Un uomo che aveva organizzato la vendita della propria auto attraverso un annuncio online è stato vittima di una rapina durante un test drive. Secondo la polizia è stato minacciato con un coltello e il veicolo è stato rubato. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili. Le autorità ricordano a chi vende un'auto privatamente di scegliere luoghi pubblici e ben frequentati per incontrare gli acquirenti. Ed ecco il meteo per oggi nel Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata fresca, con cielo variabile e possibilità di qualche rovescio. Le temperature massime resteranno intorno ai 15 gradi, con venti moderati da sud-ovest. Nelle zone collinari e lungo le coste il tempo sarà più instabile, mentre nelle aree interne prevarranno condizioni più asciutte, ma con un clima freddo soprattutto nelle prime ore del mattino. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: italiana 531.
1: Ok, bentornata Radio Italiana 531, questo martedì 30 di giugno.
2: Giugno, è ben arrivato questa metà di anno.
1: E domani il primo di luglio, Rosalia. Petrol's going up.
2: Ah, sì, sì.
1: 16
2: sì.
1: cents. So sì. Oggi è una bella giornata per la benzina. Ci fill up your car. Now, Rosalia, io ho letto, right, an interesting story in the paper che Woolworths, you know, the supermarket, sì. ha introdotto che una nuova idea, un modo di fare la spesa è per cucinare.
2: Sì.
1: Right? Fai, what you do, you fai una foto dell'ingrediente che hai in the fridge.
2: In the fridge,
1: you take a photo of what ingredients. Yeah. E le manda a loro in artificial intelligence. Intelligenza artificiale. So you send it to Woolworths, poi the artificial intelligence ti risponde
2: sì.
1: con una ricetta che puoi fare con gli ingredienti del tuo frigo.
2: Hai visto? Non c'è, non deve
1: neanche, io non voglio dire niente, però.
2: Non devi neanche pensare.
1: Io non voglio dire niente, come dice mia mamma. Però dove siamo arrivati?
2: Sì.
1: Perché
2: incredible.
1: Se hai bisogno di fare una foto per artificial intelligence per dirti cosa cucinare, allora non siamo italiani.
2: Non siamo italiani, ma non siamo anche umani, for goodness sake. Il cervello di una persona è più della computer. Lo sai che è più intelligente della computer?
1: Il nostro cervello.
2: Ma se tu apri il frigorifero e c'hai 3 o 4 ingredienti, è impossibile che tu non puoi pensare che
1: cosa per cucinare.
2: I mean, that's crazy. Se noi adesso diamo tutto il nostro controllo alla computer,
1: yeah.
2: allora che c'è più per noi?
1: Ma can you imagine, like,
2: we're not creative anymore.
1: Se vado a casa di mia mamma oggi, ma fa foto del tuo fridge perché c'è sempre le rape,
2: cosa fai?
1: Oh, mando la computer Woolworths per far sapere cosa
2: piglia la cucciara che la manda in testa.
1: I can't believe it. I'm in shock.
2: Anche io ho letto quello e l'ho fatto vedere sul news last night. They've got the program che si chiama Olive.
1: Olive ti fa sapere cosa fare con questi ingredienti.
2: Crazy.
1: I can't believe it. Can you imagine Italians doing that?
2: Oh, mamma mia. No. Mamma a volte quando andava a casa, perché quando abitava specialmente sola, quando stai sola ti sconfidi di cucinare per te stesso.
1: Questo è vero, that's true.
2: A volte. E noi dicevamo con mamma che ti serve? Io for shopping ci portavo tutta questa roba. Ma lei diceva, tu devi ricordare che io sono solo
1: una persona.
2: E non posso mangiare tanto. Yeah. Ma invece a volte quando andavamo a casa, che non telefonavamo, we just would go as a surprise. Yeah. E lei... c'era sempre un odore bello della cucina. Diceva, mamma, che stai cucinando? C'era questo nel frigorifero, un poco di questo. L'ho messo tutti insieme e faceva some beautiful steamed vegetables, un po' di riso, whatever. And it was just beautiful. Senza ricetta, senza di che eri a comprare questa cosa o quell'altra.
1: No.
2: Quello che aveva,
1: così cucinava. That's right.
2: Amazing,
1: well, I think invece che... domandiamo a Olive per le ricette, forse dobbiamo telefonare le nonne, le mamme italiane per dire ho got un po' di mushrooms,
2: un po' di spinach.
1: I still am in shock actually.
2: I know, unbelievable.
1: If you can't use your brain on what to cook,
2: I know.
1: Yeah, you can't be Italian, so I'm sorry.
2: And really, quello che c'è in frigorifero, basta che c'è, what is it? A roasting pan?
1: Yeah.
2: Se c'è i vegetabili non li vuoi fare sulla, on the stove to sim, li metti in a pan, metti in the
1: roasting.
2: Oven, you roast it.
1: Perché
2: ogni vegetabile arrostito è saporito.
1: Ogni italiano, you've got potatoes.
2: Cipolle.
1: Verdura. You've got spinach, rape, finocchia.
2: Yeah.
1: Oranges.
2: There you go. C'è il sale. un po' di pepe, un po' di herbs, un po' di rosmarina, un po' di oregano e fatto il
1: pranzo. Se volete telefonare a Olive, invece fare a Olive, telefonate a Rosalie o io, Liliana, we'll tell you what to cook.
2: Well, un'altra cosa, facete una telefonata a noi oggi, aprite il vostro frigorifero, vedete quello che avete in frigorifero e poi telefonare qui in studio e Liliana e io con quegli ingredienti diciamo quello che
1: vogliamo. Loro fanno sapere a noi.
2: Sì,
1: cose
2: sì,
1: loro
2: sì.
1: cucinano
2: con quegli ingredienti. Questo, bravissima, bravissima.
1: Okay, perché siamo italiani. Anyway. Okay.

0: Ben ritorno al studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo martedì 30 di giugno con cugine Liliana e io Rosalia. Grazie delle vostre telefonate. E quanta cosa c'è nel frigorifero, questi i nostri cari ascoltatori,
1: sì,
0: è vero?
1: Sì, molto oranges, sempre limone,
0: cipolle, patate, un po' di pollo,
1: rabe
0: spinaci.
1: Spanish olives?
0: Che pranzone che fanno questa gente. Grazie. Liliana, voglio cambiare il topic a little bit. In giornale, no questa settimana, la settimana scorsa, c'era un articolo che parlava delle scuole e come oggi le maestre e insegnanti nelle scuole devono insegnare la materia accademica, però adesso c'è un grande push che devono insegnare anche i programmi per la salute mentale del loro studente.
1: Okay.
0: Now, questo è importante, of course, però l'articolo diceva che potesse siamo andati un po' troppo avanti, you know, a bit too much, perché se tu devi... tu devi pensare la salute mentalità dei vostri studenti, perché se arrivano nella scuola, nella classe, che sono agitati, che sono arrabbiati, anche se tu provi a insegnare questa matematica o questa storia, la mentalità non c'è proprio che loro la possono ascoltare. Quindi non si imparano molto. È importante sapere questo. Però l'articolo diceva che potesse siamo andati troppo avanti. Questo articolo parlava che qualche scuole fanno charts, I don't know how you say charts in italiano, ma sul muro c'è un graph che i bambini ogni 2-3 ore possono dirci come si sentono.
1: Grafici.
0: Come si sentono. C'è i grafici che si sentono contenti, che si sentono soli, che si sentono arrabbiati, che
1: male,
0: si sentono male, agitati. E loro quando arrivano alla scuola, la mattina, la maestra dice, ok, guardava questo grafici tu pensi tu stesso, dove sei? Sei contento, sei questo, sei quell'altro. Ok, facciamo la mattina. Ma l'articolo diceva che certe scuole adesso, come si dice, lo board di directors,
1: l'education board,
0: dice che questo deve essere misurato durante la giornata. La mattina, primo, dopo fanno una lezione, due lezioni, fanno un stacco, che vanno a giocare, si mangiano qualcosa, quando arrivano dentro devono fare di nuovo come si sentono. Dopo arriva la colazione, lunch time, e dopo il pranzo devono fare, dopo pranzo quando arrivano dentro devono fare di nuovo come si sentono, poi alla fine della scuola devono fare di nuovo. Ma questo è un po' troppo, io credo che è un po' troppo, perché tutti in corso di una giornata, se sei bambino o se sei adulti, ti senti un miriade di emozione, vero?
1: A
0: volte dipende come tu agisci contro una persona o il lavoro che stai facendo, ti senti un po' agitato, stanco,
1: contento.
0: Ma se tu ogni 2 ore ti misuri come ti senti,
1: ma come fa la maestra se i bambini dicono non mi sento bene, what happens then?
0: Questa è la domanda che diceva sul giornale. Sì, metà della classe, tu c'hai quasi 20-25 ragazzi nella tua classe. Sì, 15 ragazzi si sentono agitati. Tu che fai dopo?
1: Yeah, that's right.
0: Ancora hai le lezioni, le materie che devi insegnare. Cosa fai? Non insegni niente?
1: No.
0: E una maestra con 25 ragazzi che tutti si sentono diversi in quel momento. Come tu puoi fare il tuo lavoro?
1: No.
0: È arrivato un tempo che abbiamo andato troppo
1: too far.
0: Io ho una paura che arriviamo allo stesso punto che abbiamo arrivato con i telefonini. Perché più di 20 anni fa, quando i telefonini erano soltanto incominciato, sì, sì. Io mi ricordo noi come insegnante maestro dicevamo sempre ai genitori, anche alla comunità, non comprate i telefonini ai ragazzi, non li facete portare questi telefonini alla scuola. E nessuno ascoltava quello che dicevamo, maestre, perché dicevamo che questa è una cosa che non va bene quando tu stai facendo la scuola. E dobbiamo arrivare adesso che il governo interviene e adesso i telefonini non si possono portare alla scuola. E io credo che questo arrivavamo a un punto che questo lo stesso succede.
1: Perché le maestre adesso fanno il lavoro dei genitori.
0: Sì.
1: Perché pure Rosalie posso fare la domanda questa mattina, come ti stai, Giuseppe, come stai questa mattina? Non mi sento molto bella, no? You know? E poi ogni volta, ogni mezz'ora io faccio la domanda, ma se tu dici come non mi sento bene, sono agitata, vorremmo spesso tu stai qui a lavorare alla radio, tu vuoi cambiare la tua mentalità per quell'ora, due ore che stiamo in onda.
0: Esatto. E anche le bambine devono, perché se tu ci fai sempre questa domanda, loro si credono che tu li puoi aggiustare, e puoi fare qualcosa per loro, ma non è possibile, perché la maestra è, come si dice, è insegnante. E lei ha fatto training per fare l'insegnante. Sì, deve sapere di queste cose, ma non è dottore, non è infermiere, non è psychologist, non è psychiatrist. Che può fare quella maestra?
1: Ma ogni due ore, sì, honestly, se una domanda a me ogni due ore, if I'm working, and uno dice, oh, come sai? I would get annoyed.
0: Sì.
1: Perché mi domanda sempre queste cose?
0: Questa domanda, sì. So I think we're creating una cosa che non è necessario.
1: Sono resiliente, perché se uno si sente male, sometimes you have to work it out yourself.
0: That's it. A volte non c'è una risposta.
1: No, non c'è la risposta,
0: perché tu non sai, quella persona, quello ragazzo può dire che non si sente agitato, però tu come maestra nella classe con 25 ragazzi non sai proprio il motivo che quella persona, non c'hai tempo per prendere quello ragazzo fuori, dici dimmi perché sei agitato, che cosa è successo, può darsi successo qualcosa da casa, tra il genitore, o lui voleva fare qualcosa e la mamma ha detto no. Dopo tu come dici? Tua mamma è sbagliata, tu sei corretto. No, non puoi fare queste cose. Io credo che noi, se facciamo così, noi creiamo più problemi per i ragazzi.
1: E per i genitori.
0: Per i genitori e per le insegnanti. Quindi, non so voi a casa che ne pensate, ma telefonate e facci sapere a noi, perché io non penso che è una cosa buona.
1: But can you imagine us growing up, Rosalie, negli anni 60 e 70, se andiamo a casa, mamma non mi sente bene. Can you imagine?
0: Yes.
1: Anyway, meno male che siamo tutte felici qui in studio Sanremo oggi.
0: Sì.
1: Se volete telefonare, 834077. Questa canzone si chiama I miei giorni felici.
0: Ah, brava.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherston, Lochlis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina, Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
3: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Ben ritorno a Radio Italiana 531 con Cucina Liliana e io Rosalia stamattina 30 di giugno. Abbiamo parlato molto di technology, artificial intelligence e di questo mental health, la salute mentale degli giovani. Grazie delle vostre telefonate.
1: Sì, sì.
0: Io credo, Liliana, che molti di ascoltatori sono
1: d'accordo con noi.
0: Grazie delle vostre telefonate.
1: Yeah. Rosalie, ho passato un weekend molto culturale.
0: Oh,
1: yes.
0: Bravissima.
1: What did I do?
0: Che cosa hai
1: fatto? Sono andata al concerto del Australian Girls Choir da mia nipotina Serafina.
0: Sì,
1: Serafina.
0: Sì, sì.
1: C'erano circa 200 ragazze di età tra 5 anni fino a 17 anni che cantavano. È stato un concerto bellissimo, molto ben organizzato e tutte cantavano molto bene, dai bambini fino a 17 anni. Le ragazze più grandi vanno in France e Singapore quest'anno per cantare the Australian Girls Choir.
0: Yes.
1: So it's a good confidence booster.
0: Sì, loro vanno a tutto il mondo,
1: yeah,
0: il mondo a cantare.
1: Se uno c'ha mental health,
0: yes,
1: per fare un gruppo, qualcosa, sport o group, ti fa sentire più meglio. Mia nipotina Serafina ha cantato molto forte, anche se ero un po' distratta. Perché lei ha 7 anni.
0: Quando sono più piccoli sono un po'
1: funny. She kept turning her head all the time. Right. Era stato bellissimo da vedere. Poi quella sera, sabato sera, la mia esperienza culturale è continuata. So where did I go? Siamo andati at the showdown per vedere poor Adelaide giocare contro i Crows.
0: And what a showdown
1: anche
0: io stavo al showdown.
1: So questo showdown era molto diverso dal concerto di Australian Girls Choir. Era rumoroso con luce intensa, a lot of lights, e c'erano alcuni supporters arrabbiati con anche qualche mala parolaccia.
0: So
1: not like the choir. Eravamo contenti che Port Adelaide had won the showdown.
0: About time, perché abbiamo perso gli ultimi 6, so it was very good.
1: E tutti pensavano che Crows was going to win.
0: Ma certo, i Crows... they should have won, perché noi Port Adelaide avevamo molti molti giocatori che non potevano giocare.
1: No, they were injured. Yeah, that's right. But c'erano più di 50,000 persone. So I had a very cultural weekend. But Rosalie, ma pensa quanto è adattabile la nostra generazione. Possiamo, we could go and watch a concert. La stessa giornata, we can go and also see a showdown.
0: That's it.
1: And so how good are we? So I'm so glad because the Australian Girls Choir fanno la canzone I Am Australian, Proud to Be Australian. Allora io ho trovato questa canzone from the 10 Tenors, I Am Australian.
0: Oh, bravissima.
1: Yeah.

Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia.

0: and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
2: Ben ritorno a Radio Italiana 531 con cugina Liliana, io Rosalia. Questo martedì 30 di giugno, Liliana, è arrivato il tempo adesso, queste
3: sì.
2: Ore e mezza se ne è andata subito,
3: yeah,
2: subito,
3: perché
2: vero?
3: Mi ha parlato di mental health, mi ha parlato di what's in your fridge, l'ingrediente,
2: la cultura
3: del
2: football,
3: the football
2: e di cantare. You know, adesso ci sono anche the candlelight concerts. Sai che ci sono candlelight concerts? I concerti con cannelle.
3: Sì.
2: And they're all around Adelaide.
3: Oh, okay.
2: St. Peter's Cathedral, the Adelaide Town Hall.
3: Oh, okay.
2: And soltanto un'ora. And vai in questi posti, they classical, they play canzone classica, ma non solo classica, there's ABBA as well, sono altri. And I think they're fantastic perché adesso che è l'inverno, a volte la gente dovono uscire molto.
3: Non
2: sono tardi questi concerti, sono 6:30 di sera, 6:30, un'ora, 7:30 è finito, puoi andare a fare un spuntino somewhere. E sono in città, in city. We're going to one in a couple of weeks' time, I think.
3: What's it called? Candlelight?
2: Candlelight concerts.
3: Oh.
2: And noi andiamo at St. Peter's Cathedral, we're going to go and see one. I think at the end of July, but sort of all right up until August, I think, or September.
3: L'inverno.
2: And they look fantastic. What really nice.
3: I might have to go too.
2: No,
3: tu
2: abiti in città.
3: Yeah, I can go and walk.
2: So you can go. Yeah, it would be very nice. Anyway, Liliana, abbiamo finito. Tu ritorni domani con Angela. Io non so qui domani.
3: No, you're having the day off.
2: I'm having a day off.
3: Yes.
2: Però there's a reason. Devo guardare mio nipotino. It's school holidays now. So guardo mio nipotino domani. So non so qui con voi. So have a lovely program.
3: Thank you.
2: Ci vediamo la settimana prossima con te.
3: E domani con Angela. Buona giornata a tutti.
2: Buona giornata a tutti. Ciao, ciao.
4: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:03. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 30 giugno. Apriamo con una buona notizia per chi deve fare rifornimento. In diverse città australiane i prezzi della benzina sono scesi ai livelli più bassi degli ultimi anni. I notiziari di ieri hanno spiegato che gli automobilisti possono approfittare di questo periodo favorevole prima della fine dello sconto temporaneo sull'accisa federale sui carburanti. Gli esperti consigliano comunque di confrontare i prezzi tra i vari distributori, perché le differenze possono essere ancora significative da una zona all'altra. Restiamo in Sud Australia, dove il premier Peter Malinauskas ha lanciato un nuovo appello sulla sicurezza stradale. Dopo una serie di gravi incidenti avvenuti negli ultimi mesi, il premier ha detto che il numero di vittime sulle strade dello Stato è inaccettabile e che servono l'impegno e la responsabilità di tutti gli automobilisti. Ha ribadito che il governo continuerà a investire in infrastrutture, controlli e campagne di sensibilizzazione, ma ha ricordato che nessuna misura può sostituire una guida prudente. Il messaggio è semplice: rispettare i limiti di velocità, evitare distrazioni al volante e non mettersi mai alla guida sotto l'effetto di alcol o droghe può salvare delle vite. Chiudiamo con un episodio di cronaca che arriva sempre dal Sud Australia. Un uomo che aveva organizzato la vendita della propria auto attraverso un annuncio online è stato vittima di una rapina durante un test drive. Secondo la polizia è stato minacciato con un coltello e il veicolo è stato rubato. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili. Le autorità ricordano a chi vende un'auto privatamente di scegliere luoghi pubblici e ben frequentati per incontrare gli acquirenti. Ed ecco il meteo per oggi nel Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata fresca, con cielo variabile e possibilità di qualche rovescio. Le temperature massime resteranno intorno ai 15 gradi, con venti moderati da sud-ovest. Nelle zone collinari e lungo le coste il tempo sarà più instabile, mentre nelle aree interne prevarranno condizioni più asciutte, ma con un clima freddo soprattutto nelle prime ore del mattino. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Essere benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
4: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere, ricordatevi che la prossima settimana avrò ospiti di LifeCare perché è il primo, sarà il primo martedì del mese di luglio, mamma mia di luglio. Andiamo a ascoltare un bellissimo canzone, un brano molto molto conosciuto, che ovviamente sarà cantato in italiano. Godetevi questa bellissima canzone. Penso.

0: Eccoci nel blu dipinto di blu cantato però da Pavarotti. Allora, di cosa voglio parlare? Di cose un po' varie oggi. E abbiamo una, non so se, cioè io, partiamo da qui. È raro che bevo il caffè fuori di casa per via dei miei abitudini, del mio schedule di lavoro, eccetera, eccetera. Poi se bevo un caffè, di solito è un caffè macchiato. Quindi il mio caffè è fin lì. Però sappiamo che ci sono tanti modi per prendere il caffè. Uno potrebbe avere un latte, un caffè latte, un cappuccino. Poi c'è il chai latte, c'è il latte con soy milk, con questo almond milk, con che ne so, skinny milk, con cinnamon, con non lo so, c'è matcha latte. Matcha sarebbe quella... prodotto verde e proviene da una pianta, si beve molto in Sud America, la matcha. Matcha, scusami, è la versione giapponese, se non mi sbaglio. E quindi ci sono tutte queste cose che potremmo mettere nel caffè. Noi italiani tradizionali, o prendi il caffè proprio un espresso, il proprio e vero caffè, magari lo bevi macchiato, un cappuccino la mattina, ci sono tanti modi. Però quando andiamo a questi bar, si vede che abbiamo tanti alternativi. Non so se questo alternativo è ancora arrivato in Australia, perché torno a dire, io bevo un caffè molto semplice, però all'estero, in Europa, in America, c'è una cosa che si chiama Ube. U-B-E, Ube. Lo mettono nel caffè latte, lo mettono nei gâteau, nelle torte, nei gelati, in tanti dolci che fanno una cosa che si chiama ube, ok? È viola, è molto bello, è un bel viola, non troppo scuro, neanche troppo chiaro, e proviene dalle Filippine. Ok, dai Philippines, è un yam, questo è il tipo di frutta verdura, non lo so, è un yam, mettiamolo così. E sta prendendo molto piede all'estero e si vede che, perché sappiamo questo matcha latte è molto conosciuto, qui in Australia ho dei amici che lo bevono, anche amici italiani, che lo bevono molto spesso, però adesso sta prendendo piede questo ube. È un tuba, cioè quei frutti, verdure direi, verdure perché non hanno semi, che crescono sottoterra, un tuba. Si chiama ube e viola, viene dal sud-est Asia, molto proveniente nei Filippine, pronunciato ube, ube. E nelle Filippine fa parte della vita, lo mangiano. È una forma di sweet potato. No, non è una forma di sweet potato, è comune come sarebbe il sweet potato in tanti altri parte del mondo. Anche se il sweet potato, quello viola, e l'ube sembrano identici, non sono della stessa famiglia. Ube appartiene al yam family, che è un'altra famiglia di queste verdure, direi. E questo colore è un deep viola. Può essere anche un lavande, un colore un po' come lavanda. E in Germania Ube viene usato come sotto forma di purre o polvere, in polvere. Si può anche essere un siroppo. Prendo un piccolo stacco e ci risentiamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Siete qui con me. Io sono nel studio San Remo e sto parlando di una cosa che si chiama ube. Allora, ube è una pianta dalla storia millenaria, molto comune nella cultura asiatica, specialmente nelle zone tropicali, come ho detto prima, nelle Filippine. Complice la passione per i cibi e gli ingredienti di colore particolari, cioè vi dice qualcosa la moda di del tè matcha, molto simile, ma non uguale, anzi un po' diverso. Ligname, viola, altro nome con cui è nota la pianta, ha guadagnato una straordinaria popolarità e è diventata anche fuori dai perimetri originari un ingrediente centrale nella preparazione di molti piatti e bevande. Ok. Torniamo un attimino alle radici. L'ube è una pianta che sta nella cattaria di igname, che è anche questo yam di quello che dicevo, igname, yam in inglese. Delle piante delle specie Dioscorea, che sono rampicanti e perenni, che vengono coltivate soprattutto perché i loro tuberi sono commestibili. L'ube in particolare ha alla base un tubero dal colore caratteristico viola e può spaziare però tra il viola più scuro, il violetto, il lavanda e persino il bianco puro. La sua coltivazione è ben diffusa oltre l'Asia, dove la pianta è già nota da secoli e secoli, per arrivare anche in altre zone, anche nell'America Latina, per esempio. E per questo motivo è nota un'infinità di nomi diversi. Quindi noi lo chiamiamo l'ube, però l'ube viene talvolta confuso con altri tuberi simili, come il taro, mi piace il taro, o la più generica patata viola, però non è una patata viola, con cui condivide anche alcune sfumature e anche di gusto. Delle piante erbacee, come abbiamo detto prima, si utilizzano soprattutto i tuberi che sono noti e coltivati da tempo in memore. Come ho detto, molto comune nelle Filippine, motivi per cui la coltivazione si tende ad identificare l'ube come ingrediente di questa nazione. Quindi è molto molto diffuso nelle Filippine, come ho detto. Si può usare in tanti tanti modi. Una delle preparazioni di base è l'ube halaya, una sorta di purè di tuberi viola bolliti e schiacciati, mescolati poi con latte condensato e latte di cocco, sembra buono, che viene impiegato come ingrediente poi di molte ricette, quindi sarebbe un po' dolce perché se metti il latte condensato e poi latte anche di cocco, cocco è amaro, però quello condensato molto dolce. La più famosa è la filippina Halo Halo, che è un dessert che unisce ghiaccio, latte condensato e ingredienti come gel di cocco, crema di ananas e halaya e altre gelatine di frutto. Quindi molto spesso nelle zone tropicali i loro dolci contengono ghiaccio perché fa molto caldo, no? Quindi c'è un strato di ghiaccio tritato, non pezzi di ghiaccio, molto tritato, e poi lì sopra mettono un po' di latte condensato, sciroppi, frutta, altre guste, e quindi è un dessert freddo però molto molto buono. Però questo ube adesso viene impiegato nei caffè, anche nei dessert come il cheesecake, i mochi, addirittura anche il tiramisù se uno vuole fare un tiramisù asiatico, tanto per. Una gran parte del successo è dovuto al colore, veramente molto bello, che rende davvero unici e riconoscibili i piatti che contengono l'ube. Ci sono caffetterie in tutto il mondo, si stanno diffondendo sempre più bevande che accarezzano i sapori delle Filippine. E tanto sappiamo che il mondo gira, le cose cambiano e includiamo cibi anche adesso ormai, perché siamo tutti un po' globalizzati, da tutte le parti del mondo. Quindi puoi magari preparare la pasta, però con ingredienti non solo italiani, però ingredienti che provengono anche da altre parti del mondo, perché ci sono questi ristoranti che ormai hanno different cuisine, quindi magari asiatico mischiato con un italiano o francese mischiato un po' con il giapponese. E devo dire la verità, se possiamo un po' partire dal nostro buonissimo cibo, perché siamo italiani, mangiamo molto bene, è anche bello sperimentare un pochettino con gusti che non sono solo italiani. Io lo penso almeno così. Prendo un piccolo stacco per ascoltare un brano che piaceva molto a mio padre, anche a mia madre, tanti di noi, molto conosciuto ancora. Sono venuti in Australia, se non mi sbaglio, un paio di anni fa, da Albano e Romina Power.

0: Power hanno avuti tanti bellissimi brani loro due. E sto parlando del ube perché mi sa, io l'ho già mangiato in Asia perché sono fortunato, ho viaggiato un pochettino nell'Asia, poi ho vissuto in Asia per quasi un anno, direi. Quindi, quando ero molto giovane, quindi questo ube, non sapevo che si chiamava ube per dire la verità, però mi ricordo questo colore, quindi sono assolutamente convinta che mangiavo questo ube, l'avrei mangiato più di una volta per dire la verità. Cambiamo però il gusto, ok? È mild, ok? Cioè molto, non mi viene la parola, però molto mild, nutty, cioè sa di un po' nocciola, un po' la frutta secca, no, non la frutta secca, è un po' i noci, nocciola, nutty flavor, con un pochettino di vaniglia e pistacchio. Poi è anche dolce, quindi già mi piace tutto qua. Mild, nutty flavor with hints of vanilla and pistacchio, un pochettino dolce. Tipo dolce come una carota, quel tipo di dolce. E quindi ha questo gusto, non è come la matcha, che è quello verde, ok? Non so se conoscete matcha. Matcha è amaro, ok? È molto diverso. A me piace anche la matcha, eh? Però Uber va molto bene anche per i dessert. Anche la matcha, perché a me piace il gelato gusto matcha, veramente tanto. Anche la crema, il matcha mi piace tantissimo. Quindi, questo è l'Uber. Io non l'ho visto molto ancora in Adelaide, però torno a dire, non sono una che va da bar a bar a bere il caffè, neanche nelle pasticcerie, quindi non sono una che gira e vede. Però magari la prossima volta, se andate da qualche parte e vedete o la crema o un dolce con colore viola, chiedete, tanto per informarvi, chiedete se potrebbe essere fatto con, può darsi è fatto con questo Uber. Ube è che proveniene dal sud-est Asia.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Speed camera locations per martedì 30 giugno: Gorge Road, Paradise, Osman Terrace, Norwood, Coonga Avenue, Ross Trevor, McGill Road, McGill, and East Terrace, Callington.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
0: Sono Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere. Ho appena finito di parlare del Uber, che sarebbe un yam, una verdura, non so cosa sono i yam veramente, se sono verdure o frutte, però vabbè. Questo Uber che è viola, colore lavanda, che si può usare nei tanti piatti. un gusto un po' nutty, mild, dolciastro, con sfumature di vanilla e pistacchio. Quindi se andate fuori, vedete un dolce viola, un caffè viola, qualsiasi cosa, chiedete, magari dentro c'è il ube. Allora, cambiando discorso però, vorrei parlare un po', sappiamo cos'è questo ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ci sono tanti diagnosticati con questo. Quando io andavo a scuola, cioè parlo di tanti anni fa, c'era sempre quel bambino, bambina, o uno o l'altro, che per me era sempre naughty. Ok, un po' birichino, un po' dava fastidio, non stava mai seduto in classe, correva a destra e a sinistra, non poteva concentrarsi, magari, non lo so, faceva piccoli palline di carta e li lanciava tutti sotto il tavolo, quelli che erano proprio una distrazione e, per dire la verità, mi davano molto fastidio, perché io non ero così, e quindi ero più quella che si stava seduta, ascoltava, ok, così. Ero molto loud, però parlavo molto e davo un po' fastidio, però comunque ero lì sempre concentrata. Questi bambini, quando io ero a scuola, venivano sempre chiamati naughty, un po' delinquenti, no? Però probabilmente avevano questo ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Oggi, perché non avevamo all'epoca tutti questi titoli per tutte queste cose qui, uno pensava quello lì non sa concentrarsi, concentrarsi da fastidio, li mandiamo fuori di classe o ci sarà qualche penalty per quello che faceva, no? Però a giorno d'oggi sappiamo che probabilmente questi bambini qui avevano questo ADHD. A giorno d'oggi io non posso dirti quanti bambini, io non ho figli, però quanti bambini di amici, di cugini, di clienti, di tutti, hanno tutto questo ADHD. Tanti bambini. Viene classificato, molto spesso vengono dati i farmaci, sono sicura che voi che mi state ascoltando probabilmente conoscete qualcuno che è stato diagnosed con questo ADHD. È un problema? Io non so, non sono un psicologo, non sono un medico. Le persone, io dico, fin quando non riesci a sopportare e funzionare bene con magari qualche patologia mentale o una cosa che hai, va bene. Se influisce negativamente sulla tua vita, lì dovete andare da un dottore, magari ci sono farmaci, non lo so, queste sono tutte scelte personali da fare. Però, siccome abbiamo tanti più ADHD, o magari quando le avevamo, quando io ero a scuola e non erano diagnosed con questa condizione, non so se le cose hanno veramente cambiato o se non venivano nominati come bambini con ADHD. Chi lo sa? Però i scienziati, i ricercatori ci dicono che l'ADHD è molto più comune a giorno d'oggi rispetto a quello a tempi fa. Hanno adesso scoperto che breastfeeding, allattare il bambino, è una cosa bella e buona da fare se ce la fai, perché ci sono poi donne che non producono neanche abbastanza latte. Quindi prima di tutto la mamma deve avere il latte per dare al bambino, perché se non ce l'hai ovviamente devi andare alla formula. Però se una mamma ha la capacità di allattare il bambino sarebbe una buona idea per tanti motivi, però uno di questi motivi è perché breastfeeding babies, cioè quelli che prendono il latte dalla mamma, are less likely to develop ADHD symptoms with girls showing the strongest benefits. Questo è da un studio che hanno fatto in Norvegia. Quindi il bambino che viene dato il latte dalla mamma, del seno della mamma, ha ha meno probabilità di sviluppare questo ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Leggo un po' uno dei ricercatori che si chiama Berit Skretting-Solberg, che è un un psychiatrist e anche un ricercatore dal Department of Biomedicine University of Bergen e anche un senior consultant at Bethanian Hospital. Lui dice, it is well established that psychiatric symptoms and disorders can be influenced by both genetic and environmental factors. Quindi lui dice che i sintomi di avere qualche problema psichiatrica o disorder sono influiti dalla genetica, però anche da fattori environmental, cioè quello che ci circonda. Okay? Non solo dalla genetica. Lui disse, we found that the longer a child was exclusively breastfed, up to 6 months, the lower level of ADHD symptoms at ages 3, 5, and 8. Quindi, se un bambino veniva dato il latte dal seno della mamma per 6 mesi, avevano molto, molto in meno i sintomi di ADHD all'età di 3 anni, 5 anni e 8 anni. Hanno analizzato la data da 37.000 bambini nati in Norway tra il 1999 e il 2009, 10 anni, e hanno praticamente analizzato quello che è successo in 10 anni. Quindi per questo i bambini poi avevano l'età di 3 anni, 5 anni e 8 anni respectively, quando hanno poi fatto questi test per vedere se avevano ADHD o meno. C'erano differenze anche tra i maschi e le femmine, cioè le femmine hanno avuto i risultati più forti rispetto ai maschi, ok? Per le femmine non sappiamo neanche perché, però le femmine hanno approfittato più di questo di essere allattato. Solberg ha anche notato that while heredity is probably the strongest risk factor for ADHD, cioè se qualcuno nella tua famiglia ce l'ha, è più probabile che qualcun altro l'avrà perché c'è la genetica. While heredity is probably the strongest risk factor for ADHD, neurodevelopmental disorders are shaped by multiple factors. Cioè queste patologie che si sviluppano nel cervello si possono sviluppare non solo per la genetica, però per altri fattori. Cioè uno ha una dieta che non va bene, uno fuma, uno beve, uno magari è esposto a chimici, uno magari ha problemi perché è depresso per qualche motivo. Quindi queste patologie del cervello, ok, che poi magari uno deve andare da un psicologo, eccetera, eccetera, non arrivano a noi soltanto per la genetica. Ci sono multiple factors, tanti fattori. ADHD, che è Attention Deficit Hyperactivity Disorder, è un behavioral and neurodevelopmental condition, ok? È caratterizzato da inattenzione, le persone che non riescono a focalizzare, iperattività, impulsività, e normalmente inizia quando uno è un adolescente. Non c'è una cura, dicono almeno, però ci sono trattamenti come behavioral therapy e anche assumere i farmaci. Guarda, torno a dire, io non sono medico, quindi sto attento un po' con i miei pareri, però io penso che ci sono modi in cui possiamo un attimino calmarci. Quindi quando uno ha ADHD, e io probabilmente ce l'ho fino a un certo punto, perché sono una persona molto molto iperattiva, per questo non riesco a lavorare in un ufficio, non ce la faccio proprio, perché corro da destra a sinistra. Se ce l'ho io, avrai una versione molto leggera, cioè una cosa che riesco magari un pochettino a controllare. Ci sono i casi in cui veramente il figliolo, la bambina, sono molto fuori di testa e lì avete bisogno di aiuto, ok? Se vedi che il bambino non riesce a star fermo. Però anche se è una condizione che dicono i medici che non è curabile, ci sono cose che uno potrebbe fare. Magari quel bambino deve giocare molto di più degli altri, stare all'aperto, correre per sfogarsi, poi si calma. Dobbiamo evitare zuccheri, queste cose qui, perché sappiamo che il zucchero può diventare iperattivo il bambino. Dobbiamo magari cercare di tenere orari solidi, metterlo a letto stesso orario la sera, svegliarsi la mattina, ascoltare la musica classica, magari cercare di leggere un libro. Ci sono delle cose, camminare nella natura, ci sono delle cose che uno potrebbe fare per aiutare a calmare le persone che hanno ADHD. Però può essere anche una patologia che è veramente molto disabling, nel senso che essere troppo iperattivi e veramente non poter sedersi e star calmi neanche per 10 minuti, questo ovviamente serve l'intervento di un medico. Andiamo ad ascoltare un brano che mi piace moltissimo, l'ho suonato anche la settimana scorsa, da Vasco Rossi. Scusatemi un attimo perché, eccoci qui, da Vasco Rossi.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Sono Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere. Oggi ho parlato del ube. Ube è pronunciato ube, che proviene dalle Filippine. È un cibo che sarebbe un è un yam. Assomiglia un po' sweet potato, quella patata dolce. Quando lo tagli è viola o lavande di colore dentro, proveniente, come ho detto, Filippine e Sud-Est Asia, e viene utilizzato nei loro dolci e adesso qua anche in Australia si può farlo usare questo ingrediente per le torte, per tante altre cose, perché ha questo gusto un po' nutty, vaniglia, pistacchio, un po' dolciastro, quindi va bene per i dolci. Anche per il caffè, caffè latte, direi di non metterlo magari nell'espresso, non lo so, però immagino no.

0: Quindi, e poi ho cambiato discorso e sto parlando un po' di, dell'importanza del latte materno, del breastfeeding, per il bambino. Per 6 mesi sarebbe ideale, al minimo, poi dipende, per diminuire il rischio di questo ADHD, Attention Hyperactivity Deficit, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, ADHD. Allora, hanno notato in questo studio che comunque, come ho detto prima, ADHD può essere ereditario, nel senso che lo potresti, se qualcuno nella famiglia già soffre di questa iperattività, può essere passato da genitore a figlio, magari ci sono cugini che ce l'hanno, perché c'è anche la genetica che gioca su questa cosa qui. Dicono che i scienziati non c'è una cura per questa cosa, però si potrebbe fare behavioral therapy e anche ci sono i farmaci che uno potrebbe assumere. Però l'importanza di tutto questo, perché ne ho parlato, è perché se una mamma ce la fa allattare il bambino, sarebbe sempre, sempre ideale, perché questo latte materno è l'unico, per dire la verità, fonte di cibo per il bambino, ok? Quindi non riescono a mangiare nient'altro. È una cosa anche naturale. Il World Health Organization e UNICEF dicono che uno dovrebbe allattare il bambino nel prima ora di essere nato, se possibile, nella prima ora. È che i bambini dovrebbero essere allattati o breastfed per i primi 6 mesi di vita, cioè per i primi 6 mesi nessun altro cibo, solo il breast milk dalla madre, a parte l'acqua. L'acqua va bene. Quindi se ce la fa, 6 months of breastfeeding only, no other food, solo l'acqua. Breast milk ne ha un sacco, questo latte materno ha tanti macronutrienti, vitamine e pre and probiotics, di cui ne ho parlato un attimino la settimana scorsa, immune components o componenti immunitari e altri componenti che possono già dal momento in cui un bambino è nato alterare il sviluppo del loro cervello. Sono appena nati, quello che fai in quei primi mesi è cruciale, quindi ricordiamoci che questo latte materno altera o cambia o influisce la crescita di questo bambino. Se una madre non ce la fa perché non ha abbastanza latte, c'è il baby formula, ci sono altre cose. Tante donne però decidono di non allattare, ok? Per altri motivi. Se ce la fate, il World Health Organization e UNICEF dicono almeno per 6 mesi. Però hanno trovato che la maggior parte di mamme fanno questo breastfeeding per meno di 4 mesi. Se una mamma sta male, non può farlo, ok? Se poi per qualche motivo non può stare vicino il bambino molto spesso, ovviamente mancherà latte al bambino. Però nelle circostanze, perché magari una deve andare a lavorare subito, non sta con il bambino tutto il giorno, ci sono alternative come questo baby formula, infant formula, però è l'unica cosa che dicono che va bene il World Health Organization, i dottori. Quindi se una non ce la fa allattare, dovrebbe rivolgersi a questo baby formula, perché cerca di emulare un po' il latte materno. E questa formula che si compra può essere dato al bambino per i primi 12 mesi della vita. Io vi devo lasciare per oggi, ci risentiremo la settimana prossima con i ospiti dal mio sponsor che è Life Care, che vengono il primo martedì di ogni mese. Ringrazio tutti che hanno partecipato al Radioton, vi auguro una bella settimana e un buon entro a luglio, perché stiamo entrando già a luglio. Tanto per sapere, la più corta giornata dell'anno è passato. Quindi adesso a me piace quando passa, perché adesso so che pian pianino le giornate si stanno allungando. Un forte abbraccio, tenetevi caldo, vi ringrazio come sempre per il vostro ascolto, perché senza voi, cari ascoltatori, non ci sarebbe questa bellissima radio italiana 531. Ciao ciao a tutti!
1: Riderà, riderà, riderà!
2: L'Avvocata con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma L'Avvocata. Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Essere Benessere è sponsorizzato da Lifecare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Lifecare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 30 giugno. Apriamo con una buona notizia per chi deve fare rifornimento. In diverse città australiane i prezzi della benzina sono scesi ai livelli più bassi degli ultimi anni. I notiziari di ieri hanno spiegato che gli automobilisti possono approfittare di questo periodo favorevole prima della fine dello sconto temporaneo sull'accisa federale sui carburanti. Gli esperti consigliano comunque di confrontare i prezzi tra i vari distributori, perché le differenze possono essere ancora significative da una zona all'altra. Restiamo in Sud Australia, dove il premier Peter Malinauskas ha lanciato un nuovo appello sulla sicurezza stradale. Dopo una serie di gravi incidenti avvenuti negli ultimi mesi, il premier ha detto che il numero di vittime sulle strade dello Stato è inaccettabile e che servono l'impegno e la responsabilità di tutti gli automobilisti. Ha ribadito che il governo continuerà a investire in infrastrutture, controlli e campagne di sensibilizzazione, ma ha ricordato che nessuna misura può sostituire una guida prudente. Il messaggio è semplice: rispettare i limiti di velocità, evitare distrazioni al volante e non mettersi mai alla guida sotto l'effetto di alcol o droghe può salvare delle vite. Chiudiamo con un episodio di cronaca che arriva sempre dal Sud Australia. Un uomo che aveva organizzato la vendita della propria auto attraverso un annuncio online è stato vittima di una rapina durante un test drive. Secondo la polizia è stato minacciato con un coltello e il veicolo è stato rubato. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili. Le autorità ricordano a chi vende un'auto privatamente di scegliere luoghi pubblici e ben frequentati per incontrare gli acquirenti. Ed ecco il meteo per oggi nel Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata fresca, con cielo variabile e possibilità di qualche rovescio. Le temperature massime resteranno intorno ai 15 gradi, con venti moderati da sud-ovest. Nelle zone collinari e lungo le coste il tempo sarà più instabile, mentre nelle aree interne prevarranno condizioni più asciutte, ma con un clima freddo soprattutto nelle prime ore del mattino. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Radio Italiana 531.
7: Una buona giornata.

Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al programma Mi Ritorna in Mente. Io sono Tilde e sarò con voi con la prima ora e dopo la seconda ora sarà con il nostro Santino. E come avete capito il nostro dottore non è qui con noi, però vi farò tanta compagnia e io ho bisogno tanto della vostra compagnia. Salutiamo caramente al nostro dottore Antonio Cucchiaro sarà con noi fra poco, cioè un bel po' di tempo dopo ci tornerà. E in tutti i modi ho bisogno della vostra compagnia perché sono sola. Allora il numero di telefono per fare le vostre richieste che vi ritorna in mente 8340 7700. Aspetto con tanta gioia le vostre telefonate e adesso, tanto per incominciare, andiamo a ascoltare Non vivo più senza te. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sabato 4 luglio, Calabria Night. Al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.

Eccoci qua, Radio Italiana 531, siamo qui di ritorno con voi con il programma Mi Ritorna in Mente. E adesso andiamo a salutare le nostre carissime Grace and Joyce Muscio. Ciao belle, un abbraccio, loro stanno in macchina, hanno chiamato che vogliono ascoltare la canzone Amore Mio di Bruno Ferrari. Ecco, allora, tutto per voi, Grace and John. Buon ascolto e buona giornata.

Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531. Adesso andiamo a salutare la nostra cara Rosa Nesci. Ciao Rosa, spero che stai tutto bene e che fai di buona salute e di buona giornata. E anche la nostra cara Rosa Lalli. Ciao Rosa, e ascoltiamo una canzone da Oma Codazzi, In silenzio. Buon ascolto e buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Eccoci qua di nuovo con voi, io Sottilde col programma Mi Ritorno in Mente sulla Radio Italiana 531 e adesso andiamo a salutare caramente il nostro Gino. Ciao Gino, buona giornata, e lui vuole ascoltare Uguali un gel senza mamma. Buon ascolto Gino, buona giornata.

Eccoci qua con voi, numero di telefono 83407700 per farmi compagnia. Grazie, grazie di nuovo che mi state facendo tanta compagnia. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Italia Vella. Non so perché oggi sembra che tutti pensano alle nostre care mamme. Lo so che non si dimenticano mai, anche se cioè, il mio posto è che l'ho perduta da tanti anni, però è sempre nella mia mente e credo che è così per tutti, vero? Non si dimentica mai delle nostre care mamme, perché la nostra cara Italia Vella vuole ascoltare la canzone di Mamma di Claudio Villa. Ecco, Italia Vella, buon ascolto e buona giornata. Grazie, grazie della tua compagnia.

Eccoci qua, grazie, grazie della vostra compagnia. Io sono Tilde col programma Mi Ritorno in Mente. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Anna Morelli. Ciao Anna, buona giornata e buon ascolto. Lei vuole ascoltare l'uccellino della Commare. Ecco, tutto per te, cara. Buona giornata, ciao ciao.

0: gabbiola, l'uccellino ora si consola.
1: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531. Adesso andiamo a salutare la nostra cara Anita. Ciao Anita, e lei vuole ascoltare Rose Rosse. Allora, tutto per te Anita, buon ascolto, Rose Rosse.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Affect Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali, il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di ANFE è al vostro fianco ogni giorno. ANFE sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. ANFE Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Questa settimana da La Vera i seguenti specials: mozzarella grattugiata La Vera $15.99 al chilo, brie La Vera 400 grammi $10, melosi ham $19.99 al chilo, prosciutto spagnolo serrano $41.99 al chilo, lupini siena 500 grammi $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di crema La Vera a $24.99 al chilo.
4: Sabato 4 luglio, Calabria Night al Campbelltown Soccer Club dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.
5: Eccoci qua con voi. Prima della pubblicità abbiamo ascoltato Rose Rosse per la nostra cara Anita. A questo punto anche la nostra Rosa Lalli vuole salutare Anita. Ciao Anita da Rosa Lalli, buona giornata. E adesso andiamo a salutare anche il nostro Santino di Vita Haba, però oggi dice che è in Adelaide. Vuole ascoltare la canzone Penna Nera. Allora, buon ascolto Santino e buona giornata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: Speed camera locations per
3: martedì 30 giugno. Gorge Road, Paradise, Osman Terrace, Norwood, Coonga Avenue, Ross Trevor, McGill Road, McGill, and East Terrace, Callington.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
5: Veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
7: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!

0: Eccoci qua, Radio Italiana 531, siamo col secondo segment del programma col nostro Santino. Buongiorno Santino.
1: Ciao Tilde, ciao.
0: Ciao,
1: oggi buona volevo, giornata. Niente, presentare ancora della lettura, ovviamente, come faccio sempre. Chi ci ha ascoltato 15 giorni fa, ma forse ricorda che avevamo letto dei testi di Italo Calvino. Oggi rimaniamo con Calvino, però questa volta è per diciamo esplorare un tipo di scrittura diversa. In questo caso leggiamo un Calvino che gioca proprio con le parole, nel senso che ci fa scoprire il gusto di penetrare nelle finezze della lingua, proprio per raccontare anche episodi non troppo, non necessariamente, che ne so, dinamici, molto molto semplici. In questo libro che abbiamo oggi, che si chiama Sotto il sole il giaguaro, incompleto tra l'altro perché finito, non l'ha finito, Calvino voleva scrivere dei testi che si basassero, che esplorassero, comunque parlassero dei cinque sensi, cioè il tatto, la vista, l'udito, il gusto e lo sfatto, che sono i sensi primordiali, quelli che ci ritroviamo da quando siamo praticamente usciti, scesi dagli alberi e entrati nelle caverne. Quindi parliamo da 30.000 anni a questa parte. Questi sensi ci hanno protetto, ci hanno consentito di sopravvivere in un mondo che certamente all'inizio non ci era molto congeniale e neanche molto fraterno, e bisognava difendersi in qualche modo dai rischi innumerevoli che l'ambiente ci propinava. E quindi Calvino in questo caso si sofferma sul gusto dell'olfatto, sul senso dell'olfatto, e lo fa attraverso un personaggio che si sdoppia come voce narrante. In una parte il personaggio è circa, diciamo, più vicino a noi di forse 100-150 anni, parliamo di una Parigi magari del metà 1800, e di tanto in tanto però salta indietro alla sua vita primordiale, quindi parla in prima persona, sempre però come uomo primitivo che usa appunto questo senso per orientarsi attraverso la vita di tutti i giorni, per evitare pericoli, per procacciare il cibo e tutto il resto. Quindi, come dicevo, non ha finito l'opera che ha cominciato, su cui è tornato molto, molto in tempi più diciamo più in tempi disparati, ma alla fine purtroppo ci ha lasciato molto giovane, a 61 anni, e due di questi sensi mancano. E rimaniamo col primo dei nostri sensi, che è appunto, diciamo, l'olfatto, che viene usato qua come da Calvino come uno spunto per appunto esplorare le mille sfaccettature che la lingua ci consente, insomma, per esprimerci in maniera precisa, per evocare certe sensazioni, per evocare certe descrizioni puntigliose, profonde o soltanto superficiali, per far scaturire nell'animo di chi legge le sensazioni che uno si aspetta tuffandosi tra le pagine di un libro. Come esercizio diciamo che non è letteratura come tale, ma è un po' un giocare appunto con le proprietà della lingua, per vedere che cosa se ne può tirare fuori e quanto bella la si può rendere giocandoci in questo senso. Ci sono molti esempi. Prima di Calvino, uno che salta alla mente è un certo Raymond Queneau, uno scrittore del secolo scorso, francese, che nel 1947, quindi appena dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, pubblicò un libro che si chiamava Esercizi di stile, dove raccontava una storia molto semplice. Una persona prende l'autobus, assiste a una scena banalissima, poi scende dall'autobus e due ore dopo, in un posto completamente diverso, rivede la stessa persona che confabula con un altro individuo, che gli dice che si deve riattaccare il bottone dell'impermeabile. Tutto lì. Raymond Queneau di questa piccola storia ne fa 99 versioni diverse. Sarà anche ripetitivo, però come esercizio sicuramente molto molto curioso. In esercizi di stile, l'episodio, mi leggo l'episodio, due o tre episodi per farvi capire come Queneau giocasse con questa cosa qua e la affrontasse, la guardasse nelle sue infinite sfaccettature. La prima si chiama notazioni, questo è lo stile di questa narrazione. Sulla S, in un'ora di traffico, un tipo di circa 26 anni, cappello floscio, con una cordicella al nastro, collo troppo lungo, come se glielo avessero tirato, la gente scende, il tizio in questione si arrabbia con un vicino, gli rimprovera di spingerlo ogni volta che passa qualcuno. Tono lamentoso, con pretese di cattiveria. Non appena vede un posto libero, vi si butta. Due ore più tardi lo incontro alla Cour d'Homme davanti alla Gare Saint-Lazare e con un amico che gli dice «Dovresti far mettere un bottone in più al soprabito», gli fa vedere dove, alla scialancatura, e perché. Da qui si parte e poi per esempio volevo leggere un altro paio di esempi di come questa storia possa essere raccontata per puro gioco o per esplorare. In termini di sogno, per esempio, è la stessa storia, nel sogno diventa così. Mi pareva che tutto intorno fosse brumoso e biancastro, tra presenze multiple e indistinte, tra le quali si stagliava tuttavia abbastanza netta la figura di un uomo giovane, il cui collo troppo lungo sembrava manifestarne solo il carattere vile e astioso. Il nastro del suo cappello era sostituito da una cordicella intrecciata. Poco dopo, ecco che discuteva con un individuo che intravedevo in modo impreciso e poi, come colto da subita paura, si gettava nell'ombra di un corridoio. All'altro momento del sogno me lo mostra mentre procede in pieno sole davanti alla Gare Saint-Lazare e con un amico che gli dice «Dovresti aggiungere un bottone al tuo soprabito». A questo punto mi sono svegliato. In stile di pronostico. Quando verrà mezzogiorno ti troverai sulla piattaforma posteriore di un autobus dove si comprimeranno dei viaggiatori tra i quali tu noterai un ridicolo giovincello, collo scheletrico e nessun nastro intorno al feltro molle. Non si sentirà a proprio agio lo sciagurato, penserà che un tale lo spinge a bella posta ad ogni passaggio di gente che sale e che scende. Glielo dirà, ma l'altro, sdegnoso, non risponderà, motto. Poi il ridicolo giovincello, preso dal panico, gli sfuggirà sotto il naso, verso un posto vacante. Lo rivedrai più tardi, Cour d'Homme, davanti alla stazione di San Lazzaro. Un amico lo accompagnerà e udirai queste parole. Il tuo soprabito non si chiude bene. Occorre che tu faccia aggiungere un bottone. In stile di precisazioni. Un altro esempio di come questa storia possa essere narrata. Alle 12.17, in un autobus della linea S, lungo 10 metri, largo 3 e alto 3,5, a 3.600 metri dal suo capolinea, carico di 48 persone, un individuo umano di sesso maschile, 27 anni, 3 mesi e 8 giorni, alto 1,62 m, pesante 65 kg, con un cappello in capo, alto 17 cm, la calotta circondata da un nastro di 35 cm, interpella un uomo di 48 anni, meno 3 giorni, altezza 1,68 m, peso 77 kg, e mezzo, a parole 14 la cui enunciazione dura 5 secondi, facenti allusioni a spostamenti involontari di quest'ultimo su di un arco di millimetri 15-20, quindi il parlante si reca a sedere metri 2-10 più in là. 118 minuti più tardi lo stesso parlante si trova a 10 metri dalla Gare Saint-Lazare, entrata a Banlieue, e passeggiava in lungo e largo su un tragitto di metri 30 con un amico di 28 anni, alto 1,70, 57 kg, che gli consigliava in 15 parole di spostare di centimetri 5 nella direzione dello zenith un bottone d'osso di centimetri 3,5 di diametro. Vediamo un po', oppure lo si può raccontare coniugandolo al passato prossimo, o se non al passato prossimo, leggiamo questo, coniugando tutto al passato prossimo. sono salito sull'autobus della porta Champeret. C'era molta gente, dei giovani, dei vecchi, delle donne, dei militari. Ho pagato, mi sono guardato intorno. Non c'è stato nulla che ho dovuto rilevare. Ho però finito per notare un giovinotto il cui collo mi è parso troppo lungo. Ho esaminato il suo cappello e mi sono accorto che invece del nastro vi avevano messo una treccia. Ogni qualvolta qualcuno è salito, vi è stata alquanta confusione. Non ho detto nulla, ma il giovane da collo lungo ha interpellato il suo vicino. Non ho inteso bene che cosa gli ha detto, ma si sono guardati in cagnesco. Quindi il giovanotto da collo lungo è andato precipitosamente a sedersi. Sono poi tornato dalla porta Champeret e sono passato dalla Gare Saint-Lazare. E quindi ho visto il mio tipo, che ha discusso con un amico. Costui gli ha indicato un bottone proprio sopra la sciancatura del soprabito. Poi l'autobus mi ha trascinato via e non l'ho più visto e non ho pensato più a nulla.
2: Radio Italiana 531.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

sguardo era triste e gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante:

0: Grazie.
1: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiani 531, con il nostro Santino.
2: E le pillole, ci siamo dimenticati, no,
1: di dirlo,
2: sì. Queste pillole.
1: Questi... Cioè il programma si chiama Pillole.
2: Pillole.
1: Sì,
2: pillole.
1: Che tu dai una buona... un buon rilasciamento con le tue storielle, che sarebbe come una pillola. Sì, infatti.
2: Tra l'altro volevo parlare brevemente della bellezza dei libri che hanno sopravvissuto all'età digitale. Siamo arrivati al computer, tutto quanto portatile, palmari, telefonini, laptop e tutto il resto.
1: Infatti.
2: Il libro gloriosamente sopravvive a tutta questa tecnologia e lo fa anche a testa alta. Io volevo soffermarmi sulla bellezza del libro come oggetto.
1: Come si fa quando non leggono più, vanno sempre sul telefonino?
2: Esatto, sì, cioè,
1: che
2: perdi
1: peccato.
2: Senso della parola, si fanno dire dal telefonino come vogliono esprimere le cose.
1: No,
2: mi lascia un pochino perplesso. Però lasciatemi dire due parole su questo libro, come oggetto di per sé. È un libro non troppo grande, peserà 600-700 grammi, ha un totale di 1500 pagine. È un prodotto di tecnologia, ma ha una bellezza in sé, perché ve lo descrivo, lo si tiene in mano e ergonomicamente dà un piacere pazzesco da tenere. Ha delle pagine sottili, un po' come le Bibbie, i libri che si vedono in chiesa quando il prete le gira e stanno lì belle, riposate da una parte e dall'altra, esattamente dove il libro viene aperto. Questo libro è la stessa cosa, pur essendo piccolo, lo si può aprire a 30 pagine dalla fine e quello rimane lì. La carta è così soave al tocco, è, come dire, ubbidiente alla volontà, e se ne sta lì, si fa leggere. Questo vuol dire che il testo è perfettamente visibile in qualsiasi punto del libro, dovunque lo si apra non succede nulla. Ed è il massimo del piacere che una tecnologia piuttosto semplice, che d'altra parte, insomma, Gutenberg ha iniziato questa bellissima pratica di stampare, e essenzialmente la tecnologia è rimasta la stessa, insomma, abbiamo carta, abbiamo inchiostro, l'uno si imprime sull'altro. Però ci sono dei prodotti, come questo libro qua, che sembrano dei gioiellini in sé, e questo ai lettori fa molto piacere. A chi ama i libri piace anche sentirseli a senso del tatto, appunto, rimanendo coi sensi. Però parliamo di Calvino, che invece ci parla dello sfatto, quindi parliamo di questo personaggio che si sdoppia tra un gentiluomo parigino del 1850 più o meno e un uomo primitivo, un cavernicolo del neolitico, diciamo, che segue il suo senso per tutti altri, per tutte altre necessità. C'è un postulato che inizia con l'ipotesi che l'uomo del futuro non avrà olfatto, perché non gli servirà più, gli sarà tutto quanto dettato da algoritmi, che è una parola che va molto di moda adesso. E quindi si parte con questo postulato che appunto sostiene che in futuro non avremo bisogno dello sfatto, non ci servirà più a nulla, e allora comincia come epigrafi in un alfabeto indecifrabile di cui metà delle lettere siano state cancellate dallo smeriglio del vento carico di sabbia. Così voi resterete profumerie per l'uomo futuro senza naso. Ancora ci aprirete le porte a vetri, silenziose, attutirete i nostri passi sui tappeti, ci accoglierete nel vostro spazio di scrigno, senza spigoli, tra le rivestiture e il legno laccato delle pareti. Ancora, commesse e padrone colorate e carnose come fiori artificiali, ci sfioriranno con le tonde braccia armate di spruzzatori o con l'orlo della gonna, tenendosi sulla punta dei piedi in cima agli sgabelli. Ma i flaconi, le boccette, le ampolle dai tappi di vetro cuspidati o sfaccettati continueranno invano a intrecciare da uno scaffale all'altro la loro rete di accordi, consonanze, dissonanze, contrappunti, modulazioni, progressioni. Le nostre sorde narici non coglieranno più le note della gamma. Gli aromi muschiati non si distingueranno dai cedrini, l'ambra e la reseda. il bergamotto e il benzoino resteranno muti, sigillati nel calmo sonno dei flaconi. Dimenticato l'alfabeto dello sfatto, che ne faceva altrettanti vocaboli, d'un lessico prezioso, i profumi resteranno senza parola, inarticolati, illeggibili. Ben altre vibrazioni una grande profumeria poteva suscitare nell'animo di un uomo di mondo, come al tempo in cui sui Champs-Élysées la mia carrozza si fermava a un brusco strappo di briglie davanti a una nota insegna e io scendevo di furia, entravo nella galleria tutta specchi, lasciando cadere d'un colpo solo mantello, cilindro, bastone, guanti nelle mani delle ragazze accorse subito a raccoglierli. E Madame Odile mi veniva incontro come volando sul Fappalà. Monsieur de Saint-Calixte, quale buon vento! In che cosa, sì, ditemi, possiamo servirvi? Una colonia, un'essenza di vetiver, una pomata per arricciare i baffi, una lozione che ridia ai capelli la loro veritiera tinta d'ebano, oppure, e flabellava le ciglia atteggiando le labbra in un sorriso malizioso, oppure un'aggiunta alla lista dei regali che ogni settimana i miei fattorini ricapitano discretamente a vostro nome, a indirizzi illustri e oscuri sparsi per tutta Parigi. È una nuova conquista che state per confidare alla vostra fedele Madame Odile? Ed io, poiché sopraffatto dall'agitazione tacevo, mi torcevo le mani, le ragazze già cominciavano a darsi d'attorno. L'una mi sfilava la gardenia dalla bottoniera perché la sua pur flebile fragranza non turbasse la ricezione dei profumi. L'altra mi estraeva dal taschino il fazzoletto di seta perché fosse pronto ad assorbire le gocce dei campioni tra cui dovevo scegliere. Una terza mi spruzzava d'acqua e rose il panciotto per neutralizzare il puzzo di sidero. Una quarta mi passava una pennellata di lacca inodora sui baffi perché non si impregnassero delle diverse essenze, frastornandomi le narici. E la signora? Vedo, è una passione. Da lungo tempo la vi aspettavo, monsieur. Voi non potete nascondermi nulla. È una gran dama? È una regina della commedia, del varietà? O durante una spensierata escursione nel demi-monde siete inaspettatamente scivolato sul sentimento? Ma per prima cosa, in quale serie la classifichereste? È dama da gessominati, da fruttacei, da penetranti, da orientali? Ditemi, monsieur. E una delle commesse, Martine, già mi titillava sotto l'orecchio col polpastrello bagnato di paciuli e intanto spingeva sotto la mia ascella il pungolo del suo seno. E Charlotte mi porgeva ad annusare un suo braccio profumato di gaggia. Con quel sistema altre volte avevo percorso un campionario intero disposto sul suo corpo. E Sidonie soffiava sulla mia mano per far evaporare la goccia d'elegantina che aveva posto. Tra le sue labbra s'affacciavano i piccoli denti di cui conoscevo bene i morsi. E un'altra che non avevo mai visto, una ragazzetta nuova che, preoccupato com'ero, solo sfiorai con un distratto pizzicotto, mi prendeva di mira stringendo la peretta del polverizzatore come invitandomi a una schermaglia amorosa. «No, madame, non è questo, in fede mia», riuscì a dire. «Ciò che devo trovare non è il profumo adatto a una donna che conosco. È la donna quella che cerco, una donna di cui non conosco che il profumo. E in momenti come questi che il genio metodico di Madame Odile dà il meglio di sé. Solo un rigoroso ordine mentale permette di regnare su un mondo di effluvi impalpabili. Procediamo per esclusione», disse, facendosi seria. «Sa di cannella? Contiene zibetto? E violaceo? E mandorlato?» Ma come potevo io descrivere a parole la sensazione languida e feroce che avevo provato la sera prima al ballo mascherato, quando la mia misteriosa compagna di valzer con un gesto pigro aveva fatto scorrere lo scialle di velo che separava la sua bianca spalla dai miei baffi e una nuvola striata e flessuosa mi aveva aggredito le narici come se stessi aspirando l'anima di una tigre? È un profumo diverso, in fede mia, che non assomiglia a nessuno di quelli che mi avete proposto, Madame Odile. Già le ragazze si arrampicavano sugli scaffali più alti, si passavano con precauzioni fragili fiale, le sturavano appena per un secondo come per timore che l'aria contaminasse le essenze che v'erano custodite. Questo eliotropio, informava Madame Odile, sono solo in 4 donne a usarlo in tutta Parigi: la duchessa di Glignancourt, la marchesa di Ménilmontant, la moglie del fabbricante di formaggi Coulommiers e la sua amante. Questo palissandro mi arriva tutti i mesi espressamente per l'ambasciatrice dello zar. Ecco un potpourri che preparo su commissione per 2 sole clienti, la principessa del Baden-Holstein e la cortigiana Carole. Quanto questa artemisia ricorda a una signora che l'ha comprata una volta e non una seconda. Pare che sugli uomini abbia un influsso deprimente.
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury's, McGill, Campbelltown, Rostreva, Athelstone, Loughlease, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
5: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Stavamo sostenendo una discussione interessante, io e Tio, sì, del vegetarianesimo, veganismo, carnivorezza, come lo si voglia dire. Era,
1: sì,
0: interessante,
1: è un soggetto
0: però
1: molto interessante, certo, però molto complicato.
0: Sì, complicato, complicato. Sì. Allora, proseguiamo con il nostro personaggio. Era appunto questo che io chiedevo alla precisa esperienza di Madame Odile, di dare un nome, una commozione allo, dello sfatto, che non riuscivo né a dimenticare né a trattenere nella memoria senza che, che sbiadisse lentamente. Dovevo affrettarmi, anche i profumi della memoria evaporano. Ogni nuovo aroma che mi veniva fatto annusare mentre mi si imponeva come diverso, irriducibilmente lontano da quello, rendeva con la sua prepotente presenza più vago il ricordo di quel profumo assente. Lo riduceva a un'ombra. No, più acuto, voglio dire più fresco, no, più denso. In questi andirivieni nella scala degli odori mi perdevo, non sapevo più discernere la direzione in cui inseguire il mio ricordo. Sapevo solo che in un punto della gamma s'apriva un vuoto, una piega nascosta dove s'annidava quel profumo che era per me tutta una donna. E non facevo così, forse, quando la savana, la foresta, la palude erano una rete di odori e correvamo a testa bassa senza perdere il contatto col terreno, aiutandoci con le mani e col naso a trovare la strada. E tutto quello che dovevamo capire lo capivamo col naso prima che con gli occhi. Il mammut, il porco spino, la cipolla, la siccità, la pioggia sono per prima cosa odori che si staccano dagli altri odori. Il cibo, il non cibo, il nostro, il nemico, la caverna, il pericolo. Tutto lo si sente prima col naso, tutto è nel naso. Il mondo è il naso. Noi del branco è col naso che sappiamo chi è del branco e chi non è del branco. Le femmine del branco hanno un odore che è l'odore del branco e poi ogni femmina ha un odore che la distingue dalle altre femmine. Tra noi, tra loro, a prima vista non c'è molto da distinguere, siamo tutti fatti allo stesso modo. E poi cosa vuoi stare lì tanto a guardare? L'odore sì, quello uno ce l'ha differente dall'altro. L'odore subito ti dice senza sbagli quel che ti serve di sapere. Non ci sono parole né notizie più precise di quelle che riceve il naso. Col naso mi sono accorto che nel branco c'è una femmina che non come le altre, non come altre per me, per il mio naso, e io correvo seguendo la sua traccia nell'erba, esplorando col mio naso tutte le femmine che correvano davanti a me e al mio naso nel branco. Ed ecco che l'ho trovata. Ecco, era lei che mi aveva chiamato col suo odore in mezzo a tutti gli altri odori. Ecco, io spiro col naso tutta lei e il suo richiamo d'amore. Il branco si sposta sempre, corre, trotta, e nella corsa del branco ci si ferma. Ecco che tutti ti montano addosso e ti pestano, ti confondono il naso con i loro odori. E io che sono montato addosso a lei, ora ci spingono, ci rovesciano, montano tutti addosso a lei, a me, a noi, tutte insieme, femmine, mi annusano, si mettono in mezzo a tutte e due con i loro odori che non hanno niente a che fare con quell'odore che sentivo prima e adesso non lo sento più. Aspetta che lo cerco la pista di lei nell'erba calpestata, polverosa. Annuso tutte le femmine, lei non la riconosco più, mi faccio largo disperato in mezzo al branco cercandola col naso. Per ogni pelle di donna c'è un profumo che esalta il suo profumo. La nota nella gamma è che è un insieme di colore, di sapore e odore di morbidezza. E così il piacere di passare di pelle in pelle può non aver fine. Quando i lampadari dei saloni di Faubourg Saint-Honoré illuminavano il mio ingresso nelle feste di gala, la nuvola pungente dei profumi mi travolgeva dalle scollature bordate di perle. Sul morbido sfondo di una rosa bulgara si levano trafitture di canfora che l'ambra faceva aderire alle vesti di seta. Io mi inchinavo a baciare la mano della duchessa d'Avre Coumartin, respirando il gelsomino che aleggiava sulla pelle lievemente linfatica, e porgevo il braccio alla contessa Barbet Rochechouart, che mi catturava nell'effluvio di sandalo in cui la sua compatta bruna carnagione era come avviluppata. E aiutavo la baronessa di Mouton de Vernet a liberarsi le spalle dall'alabastro, dal mantello di lontra, e una vampata di fucsia mi investiva. Ben sapevo nelle mie papille dare un volto a quei profumi che ora Madame Odile mi faceva passare in rassegna, sturando le sue boccette color d'opale. Già lo stesso esercizio mi ero dato la sera prima al ballo mascherato dell'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro. Non c'era nome di gentildonna che non indovinassi sotto la bauta ricamata, finché non comparve lei, sul suo viso una mascherina di raso, un velo sulla pelle, sulle spalle e il seno, all'andalusa. E invano io mi domandavo chi fosse, invano io sfiorandola, più dell'ecito nel ballo, confrontavo la mia memoria e quel profumo mai prima immaginato, che conteneva il profumo del suo corpo come in un'ostrica di perla. Di lei io non sapevo nulla, ma mi pareva di sapere tutto in quel profumo, e avrei voluto, in un mondo senza nomi, in cui quel profumo solo sarebbe bastato per nome e per tutte le parole che poteva dirmi, quel profumo che sapevo era ora perduto nel fluido labirinto di Madame Odile, svaporato nella memoria, da non poterlo richiamare neppure ricordandola quando mi seguì nella serra delle ortensie. Sotto le carezze sembrava docile, a tratti, e a tratti violenta, graffiante, si lasciava scoprire parti nascoste, esplorare l'intimità del suo profumo, purché non le sollevassi la maschera del viso. «Perché tanto mistero, infine?» esclamai esasperato. «Ditemi dove e quando potrò rivedervi, ossia, vedervi». «Non vogliate farlo, monsieur», mi rispose. «Una minaccia grave sui miei giorni. Tacete, è là». E un'ombra incappucciata in un domino viola era apparsa nella specchiera stile impero. «Devo seguire quella persona», disse la donna. «Dimenticatemi. Qualcuno esercita su di me poteri abominevoli». E prima che io avessi potuto dirle «fate fiducia nella mia spada», si era già allontanata, procedendo il domino viola che lasciava nella folla delle maschere una scia di tabacco orientale. Non so da che porta riuscirono a dileguarsi. Li ho inseguiti inutilmente e inutilmente ho assillato di domande i conoscitori del tutto Parigi. So che non avrò pace finché non ritroverò la traccia di quell'odore nemico e di quel profumo amato, finché l'uno non mi avrà portato sulla traccia dell'altro, poiché il duello in cui abbatterò il mio nemico non mi darà il diritto di strappare la maschera che mi nasconde quel viso.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia.

0: 9987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Siamo quasi alla fine del nostro
1: quasi alla
0: programma.
1: Fine. Seguiamo ancora per un attimo il nostro uomo primitivo che cerca nell'aria quel sentore, quel profumo particolare che lo ha ispirato. E quindi ci dice che c'è un odore nemico che mi viene nel naso ogni volta che mi sembra di aver rintracciato l'odore della femmina che vado cercando nella pista, nel branco. Un odore nemico che si mescola all'odore di lei e io scopro i denti incisivi, canini, premolari e già sono pieno di rabbia. Raccolgo le pietre e strappo rami nodosi. Se non riesco a incontrare col naso questo odore di lei, almeno avessi soddisfazione di trovare a chi appartiene questo odore nemico che mi rende rabbioso. Il branco ha cambiamenti bruschi di direzione, quando tutta la corrente ti si rivolta addosso e a un tratto mi sento sbattere le mascelle per terra con un colpo di randello sul cranio. Un calcio mi pesta il collo e riconosco col naso il maschio nemico che ha riconosciuto su di me l'odore della sua femmina, cerca di finirmi sbattendomi contro la roccia. E io riconosco su di lui l'odore di lei e mi riempio di furore. Mi rialzo, sbatto la clava con tutta la forza finché non sento l'odore del sangue. Gli salto sopra con tutto il mio peso, gli percuoto

0: il cranio, con serci scheggiate, rocce sfaldate, mascelle dace, punteruoli, dosso, d'arpioni, arpioni di corno, mentre tutte le femmine hanno fatto cerchio intorno e stanno a aspettare chi vince. È chiaro che sono io che ho vinto, mi alzo e brancolo in mezzo alle femmine, ma non trovo quella che cerca. Incrostato di polvere e sangue non sento più bene gli odori. Tanto vale che mi alzi sulle gambe e cammini un po' in piedi. Ci sono certi tra di noi che hanno preso questa abitudine di camminare senza mai posare le mani per terra e riescono ad andare anche svelti. A me un po' mi gira la testa e alzo le mani per aggrapparmi ai rami come quando stavo tutto il tempo sugli alberi, ma poi mi accorgo che riesco bene a tenere l'equilibrio anche lassù, in cima. Il piede si appiattisce sul terreno e le gambe vanno avanti anche se non piego i ginocchi. A tenere il naso quassù, sospeso nell'aria, certo, le cose che si perdono sono tante, notizie che poi tira fuori, annusando la terra, con tutte le tracce di bestie che ci sono passate, annusando gli altri del branco, specialmente le femmine, ma si hanno in cambio altre cose, il naso più asciutto, che sente odori lontani portati dal vento, i frutti degli alberi, le uova degli uccelli nei nidi, e gli occhi aiutano il naso. Afferrano nello spazio le cose, le foglie del sicomoro, il fiume e la striscia azzurra della foresta e le nuvole. Parigi, metà 800. Con un mal di testa lancinante esco dalla profumeria. Vorrei precipitarmi all'indirizzo di passi che ho strappato a Madame Odile, tra molte oscure allusioni e congetture, ma grido al cocchiere: presto, al Bois d'Auguste e di buon trotto. E appena Phaeton si muove, respiro profondamente per liberarmi di tutti gli effluvi che mi si sono mescolati nel cranio. Assaporo l'odore di cuoio dei sedili, dei finimenti, il puzzo del cavallo, del suo sterco, della sua urina fumanti. Risento i mille odori solenni o plebei che volano nell'aria di Parigi, e solo quando i sicomori del Bois de Boulogne mi immergono nella linfa del loro fogliame e l'innaffiata dei giardinieri solleva dal trifoglio l'odore di terra, do ordine a Auguste di voltare verso Passy. La porta del palazzo è chiusa a metà. C'è gente che entra, uomini in cilindro, donne velate. Già nell'atrio mi raggiunge un odore di fiori pesante, come di vegetazione imputridita. Entro tra le candele di cera ardenti, le corbeille di crisantemi, i cuscini di viole, le corone di asfodeli. Nella bara aperta, imbottita di raso, non posso riconoscere il viso, ricoperto da un velo e avvolto d'imbende, come se nello scomposto dei lineamenti la sua bellezza continuasse a rifiutare la morte. Ma riconosco il fondo, l'eco del profumo che non somiglia a nessun altro, ormai fuso con l'odore di morte come se fossero stati inseparabili da sempre. Vorrei interrogare qualcuno, ma sono tutte persone sconosciute, forse stranieri. Mi fermo accanto a un uomo anziano, che ha l'aria più straniera di tutti, un signore dalla faccia olivastra, in fez rosso e marsina nera, che sta in raccoglimento a fianco della bara, e dico a bassa voce ma distintamente, senza rivolgermi a nessuno, e dire che stanotte a mezzanotte ballava ed era la più bella della festa. L'uomo col fez non si volta e mi dice a voce bassa: che dite mai, signore? A mezzanotte era morta.
1: Ecco, siamo arrivati al termine.
0: Siamo arrivati al termine, giusto in punto.
1: Dobbiamo salutare, purtroppo.
0: Salutiamo, sì. E arrivederci, a risentirci tra 15 giorni.
1: Senz'altro.
0: Ai nostri ascoltatori è un augurio di una buona giornata con Radio Italiana 531.
1: Grazie Santino, buona giornata.
0: Grazie a te.
1: Buona giornata a tutti, ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14:02.
2: Speed camera locations per
3: martedì 30 giugno. Gorge Road, Paradise, Osman Terrace, Norwood, Coonga Avenue, Ross Trevor, McGill Road, McGill, and East Terrace, Callington.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: The Health Chronicles is sponsored by Devereux Finance. For tailor-made financial solutions, call Dino Penna on 0403 035 651. Devereux Finance, the clear guide for your financial choices.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: Mamma, non son più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per il suo fare birichino.
2: Oh mamma, mi ci vuoi?

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15:02.
2: The L Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per ogni decisione importante affidati a Devereaux Finance. Esperienza, strategia e supporto personalizzato per il tuo futuro. Chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.
3: Speed camera locations per martedì 30 giugno: Gorge Road, Paradise; Osman Terrace, Norwood; Coonga Avenue, Ross Trevor; McGill Road, McGill; and East Terrace, Callington.
4: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Tangoris Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
5: Radio Italiana 531.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Cisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.

Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
5: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
6: Belle cose brutte.
4: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
5: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 30 giugno. Gorge Road, Paradise. Osmond Terrace, Norwood. Coonga Avenue, Ross Trevor. McGill Road, McGill. And East Terrace, Callington.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Eccoci, buon pomeriggio a tutti qui da Radio Italiana 531. Siamo a destinazione Australia e siamo live con il nostro agente di immigrazione Riccardo Ippoliti di Australia Legal Migration Agent.
1: Riccardo, buon pomeriggio.
2: Ecco. Ciao Riccardo, come stai?
1: Tutto bene, grazie. A voi come state in questo ultimo giorno del mese di giugno?
0: Tutto bene, pieno inverno e pieno fine anno fiscale. Siamo qui a chiudere i conti, diciamo.
1: Esattamente, esatto.
0: Si chiude nei conti, è una data strategica, no? Qui in Australia c'è tutto il momento del end of year sale. Si regalano beni, no? Sai che fanno tutti il... Sì, perché fanno tutti gli sconti di fine anno fiscale, no? Dovrebbero fare così anche l'immigration, non ci fanno gli sconti sui visti.
1: Sconti no, però possiamo fare un po' una sorta di tirare le somme tra quello che è stato e quello che sarà, quello possiamo farlo, e poi vediamo quello che succede nel nuovo anno che inizia a partire da domani.
0: Ok, va bene. Allora, quindi quest'oggi parleremo proprio di fare un riassunto, no? Cercheremo di riassumere un pochino come è andato l'anno fiscale, insomma l'anno da luglio dell'anno scorso a fine giugno di quest'anno. E Riccardo ci dirai un attimino come funzionano ancora i visti appunti, che sono i visti skilled, che forse sono un pochino la caratteristica principale dei visti qui in Australia. Allora, come vogliamo iniziare? Parliamo un attimino di come è stato l'anno, diciamo. Vogliamo fare un po' tirare le somme e capire che cosa è successo in questo ultimo anno fiscale. Ci sono stati dei diversi cambiamenti da quello che, insomma, mi ricordo. Dici un pochino tu.
1: Sì, dunque c'è stato un anno, innanzitutto devo dire un anno importante come numero di quote. Lo ricordiamo, il Dipartimento di Immigrazione ogni anno nel budget stabilisce per l'anno successivo quelli che sono i numeri dei visti che possono essere dati nell'arco dell'anno fiscale. L'anno fiscale si intende dal 1 di luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell'anno successivo. L'anno scorso, quindi l'anno, o meglio quest'anno che si chiude oggi a mezzanotte, ha avuto quote per un totale di 185.000. E lo stesso numero è stato confermato, il che è una buona cosa, per il nuovo anno. Quindi a partire da domani e fino al 30 giugno del 2027 saranno nuovamente le stesse quote. Quello che è importante da vedere, possiamo fare una sorta di comparazione su come sono state ripartite, come saranno ripartite le nuove quote, per capire chi avrà maggiore priorità e cosa in qualche modo aspettarsi da questo anno fiscale, soprattutto per chi ci ascolta, per capire anche un pochino come programmarlo, cioè dare un po' una sorta di strategia che poi vedremo nei mesi successivi, però per capire anche su cosa spingere di più, proprio sapendo dove il Dipartimento di Immigrazione dà maggiormente e dove invece tira un pochino di più la cinghia. Ok, certo. Quindi questo a mio avviso è un po' una sorta di pianificazione dell'anno.
0: Certo, Riccardo, scusa, giusto per far capire un po' meglio gli ascoltatori, quindi questi numeri, questo numero 180.000, come dicevi, in che cosa è compreso in questo numero? Che tipologia di visti? Tutti oppure solo una determinata categoria o più categorie?
1: Allora, sono comprese più categorie. Quindi parliamo di, adesso qui riprendo i numeri perché ovviamente diciamo ricordarli a memoria sarebbe più da contabile che diciamo, no? Per loro. Però parliamo di stream, quindi di canali, di settori che hanno a che fare con l'ambito famiglia, perché ricordiamo, non ne parliamo molto spesso, forse una cosa che potremmo fare per il nuovo anno è quello di parlare comunque anche dei visti famiglia, parliamo quindi dei visti inteso come partner visa, quindi quando l'applicante del visto è in una relazione con un cittadino o una cittadina australiana o avente residenza permanente, e così come i visti di ricongiungimento familiare, okay, quindi i visti dove genitore, per esempio, o un figlio che si vuole ricongiungere con un genitore in Australia. Quindi parliamo della Stream Family, e in quel caso parliamo di circa 50.000 quote, ok, quindi un pochino sotto il 30% rispetto a quello che riguarda i 185.000 come quote totali, mentre invece la parte più grossa, la parte più importante, viene data all'ambito skilled. L'ambito skilled è quello più interessante per l'immigrazione australiana, perché l'immigrazione australiana si basa sull'aumento della popolazione come aumento di persone che vanno a popolare il paese, come persone già qualificate, comunque persone skilled, quindi in grado di poter dare un apporto anche lavorativo nell'ambito del paese. Questa quota di 132.000, quindi diciamo la fetta più importante, viene poi a sua volta ripartita tra visti skilled e visti di tipo sponsor. Okay. E poi questo possiamo vederlo con un pochino più di calma, per evitare di dare troppi numeri subito, se no funziona.
0: Certo.
1: Cioè, possa risultare un po' troppo.
0: Ok, quindi in questi 50.000 vengono tolti per il stream famiglia, e invece 132.000 sono quelli che invece sono destinati a tutte le persone skilled, quindi in generale, che è un buon numero rispetto agli anni passati, Riccardo, oppure si va a diminuire piano piano nel tempo? Perché mi ricordo che ci sono stati un po' di dibattito su questa cosa, forse c'è stata una piccola diminuzione rispetto agli anni scorsi, se non sbaglio.
1: Allora, in realtà devo dire che è un buon periodo a livello di numeri, okay, perché dopo la pandemia c'è stato un periodo in cui il numero era sceso, okay, quindi proprio le quote rispetto a quelle che avremo nel nuovo anno fiscale e che ci sono state nell'anno che si conclude oggi sono più alte rispetto a alcuni anni fa, di circa 30.000, che non è poco. Quindi si sta tornando un pochino ai valori pre-pandemia, il che fa capire che effettivamente l'Australia come paese ha necessità di persone per poter poi continuare a popolare il paese, quindi ad aumentare la popolazione, sempre ovviamente dando priorità a quelli che sono diciamo, i criteri che l'immigrazione vuole poter vedere come prioritario, inteso come caratteristiche che vanno soddisfatte. Quindi no, devo dire un buon periodo. Poi bisogna capire, questo magari lo possiamo vedere un pochino più avanti, sempre oggi, però diciamo come sono poi ripartite le quote, perché a mio avviso è importante capire come strategia, appunto per chi ci ascolta, quali possono essere i pathway, cioè le strade migliori per poter puntare alla residenza permanente, sapendo anche quali sono i numeri che può dare il Dipartimento, cioè in base a quanti numeri hanno significa anche che il Dipartimento può avere in un certo senso un margine di manovra maggiore, cioè può dare anche una sorta di avere una sorta di manica più larga nel valutare i visti in un modo rispetto all'altro.
0: Ok, perfetto. Quindi, come dicevi tu, di questi 132, allora, intanto questo numero è stato sia per l'anno 2025-2026, ma è stato confermato anche per l'anno prossimo, no? Quindi per l'anno che verrà?
1: Quindi, esatto, è stato confermato.
0: Già è sicuro che sarà così l'anno prossimo, già hanno annunciato questo numero.
1: Sì, questo sì, questo è già sicuro, perché ovviamente questo è un qualche cosa che deve essere poi organizzato mesi prima, quindi diciamo che è confermato. Il modo in cui sono ripartiti questi 185.000 è un modo differente, proprio perché si vuole dare maggiore peso ad alcuni tipi di visto rispetto ad altri. Quindi questa è la parte più importante, cioè come sono ripartite queste quote complessive, però comunque il numero totale è lo stesso, quindi si arriva a uno stesso numero suddiviso in maniera differente.
0: Perfetto, allora per quanto riguarda appunto i 132.000, diciamo il numero di 132.000, di tutte le categorie di visti che ci sono dei 132.000, si sa già come verranno ripartiti a seconda del visto sponsor o dei visti appunti, Riccardo? Già anche stato detto anche quello?
1: Sì, esatto, okay. E questa a mio avviso è la parte più interessante, proprio per un discorso di programmazione, no? Cioè di poter dire ok, vediamo come approcciare l'anno nuovo, quindi per chi ci ascolta, per chi ha un visto iniziato da poco, che sta per arrivare, o che invece ha un visto che può venire a scadenza nell'arco di questo anno fiscale, è importante sapere anche dove cercare di a cosa avvicinarsi. Dunque, la ripartizione, a mio avviso, i punti principali, potremmo fare un confronto, perché a mio avviso la cosa più importante è questa. Allora, innanzitutto c'è un aumento per quanto riguarda le quote dei visti sponsor. Ok, questo è un aspetto importante, perché parliamo di 14.000 quote di visto in più in questo nuovo anno fiscale, a partire da domani, rispetto all'anno precedente. Quindi, parlando dei 180.000-185.000 complessivi, poi parliamo della ripartizione nell'ambito skilled, che parliamo di un numero di circa 132.000, okay, nell'ambito skilled, all'interno di questo sottinsieme, quindi nel mondo dei visti sponsor, passiamo da 44.000 per l'anno fiscale che si viene a chiudere oggi a 58.000 per il nuovo anno fiscale. Quindi questo vuol dire che, avendo circa 15.000 visti in più, chi ci ascolta, diciamo, potrebbe avere come prompt, no? come tipo di feedback, dire: ok, parlare con un datore di lavoro, con il mio datore di lavoro attuale o futuro, per proporre un visto sponsor può essere una buona idea, perché ci sono maggiori quote, e questo vuol dire quindi che il dipartimento ha più pratiche in qualche modo da poter, mettiamola così, approvare. Ok, cioè, nel senso, ci sono più numeri che possono entrare nel corridoio dei visti tipo sponsor, e quindi ovviamente questo è un riscontro importante da tenere in considerazione.
0: Riccardo, poi una cosa importante forse anche da sottolineare è che il visto sponsor adesso è un visto abbastanza diciamo conveniente, perché c'è stata la riforma sul visto, e si ha la possibilità, se non sbaglio, di accedere poi, una volta che si è preso il visto sponsor, anche alla residenza permanente per tutte le tipologie di professioni che vengono sponsorizzati, vero? Se non sbaglio, ricordaci un pochino tu, perché c'è stato i visti sponsor comunque sono anche molto comuni fra gli italiani, però in un periodo di tempo non c'era più la possibilità di accedere alla residenza permanente per alcune categorie, se non sbaglio. Com'è la situazione adesso?
3: Vi devo interrompere, la domanda è importantissima, la risposta sarà anche lunga, però dobbiamo andare in pausa.
0: Allora, teniamoci un secondo, rimanete con noi e ascoltiamo la pubblicità, la canzone, e fra
3: con tutta
0: poco
3: questa
0: parleremo
3: suspense,
0: di questo.
3: Perché è importante questo sponsor.
1: Interrompe sul più bello, ma attenderemo.
3: Comunque potete sempre scriverci domande, farci domande per Riccardo Ippoliti qui su Facebook. Siamo live sulla pagina Facebook della radio, quindi
0: pensate a una
3: domande.
0: Domanda.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!

0: Bentornati a Destinazione Australia, questa puntata è lo speciale con Australia Legal, Migration Agent con Riccardo Ippoliti, e insieme a Pina stiamo andando a vedere un po' i trend che abbiamo parlato, dei trend tra l'anno scorso e il prossimo anno che parte da domani, perché segue l'anno finanziario, quindi da domani 1 luglio, ricapitolando un po'. I numeri sono rimasti un po' gli stessi e Pina stava facendo una domanda importante sul visto sponsor, che adesso ripeterà.
1: Ok, no, intanto Riccardo ci ha detto appunto che per l'anno fiscale che verrà ci sono stati confermati, come hai detto tu, i numeri, però si dà un po' più importanza ai visti sponsor. E quindi dicevamo, Riccardo ha detto giustamente, per chi è qui, insomma, che già si vuole approcciare al, si sta approcciando o si è già nel mondo del lavoro, è importante parlare col datore, anche perché adesso le regole dei visti sponsor sono diciamo abbastanza convenienti. Dici un pochino di più, Riccardo, su questa cosa.
2: Sì, esatto. Il visto sponsor ha avuto vari cambiamenti nel corso del tempo ed è importante diciamo far presente qual è il funzionamento attuale, no? Perché altrimenti uno può rimanere poi indietro, perché le leggi poi sono tante e comprensibilmente possono confondere. È corretto, Pina, il fatto che i requisiti per essere sponsorizzabili, quindi come applicante di un visto, sono cambiati e, cosa strana, diciamo comunque un po' atipica rispetto all'immigrazione australiana, è che sono diventati requisiti meno difficili rispetto a come era prima. Innanzitutto c'è un requisito da un punto di vista proprio di leggibilità che, per diciamo semplificare, possono essere ridotti a 3 punti. Il primo è l'inglese, quindi bisogna avere sostenuto il test inglese e prendere un voto di almeno 5 in ogni banda, quindi 5 su una scala da 1 a 10, quando c'è IELTS, o test equivalente con voto equivalente, e poi richiede di avere titolo di studi e un anno di esperienza lavorativa. Questo anno è stato ridotto rispetto ai 2 anni che c'erano invece in precedenza, che ovviamente rendevano le cose più difficili anche per chi veniva da un percorso di studi in Australia, che non aveva la possibilità poi di arrivare a raggiungere il periodo minimo dei 2 anni. Quindi questo anno è stato ridotto, poi ovviamente ci sono anche altri modi per arrivare a essere elegibile, però la regola base è appunto inglese, un titolo di studi del livello e inerente e un anno a tempo pieno non più vecchio di 5 anni fa. Quindi questo è il requisito di eleggibilità come persona, cioè come individuo, come persona che può applicare per un visto di tipo sponsor. L'altro aspetto di cui parlavate prima, e direi fondamentale, è che non c'è più la distinzione delle due liste. Cioè, un tempo si poteva essere sponsorizzati, però solo se la figura rientrava nella famosa lista lunga, cioè la long list, in quel caso aveva poi l'accesso alla residenza permanente mediante sponsor. Diversamente, le figure invece penalizzate sulla short list, quindi sulla lista corta, erano invece figure che potevano essere sì sponsorizzate, ma non erano in grado di accedere alla porta della residenza permanente mediante sponsor. Quindi poi dovevano passare su, per esempio, visto autonomo. Questa distinzione fortunatamente non c'è più, e quindi sapere che nel nuovo anno, a partire da domani, le quote sono più alte di circa 15.000 posti, significa che per tutte quelle figure che sono sponsorizzabili c'è una possibilità maggiore di poter rientrare in un discorso di visto sponsor, e quindi chi, come italiani o non, stanno lavorando con un datore di lavoro o vorrebbero esplorare questo tipo di possibilità, a mio avviso è un momento, questi 12 mesi che ci sono davanti, importante per incominciare a pianificarlo in questo senso, perché diciamo che gli astri si avvicinano un pochino, no, maggiormente verso quello che può essere un allineamento favorevole verso di loro.
0: Okay, domanda.
1: Vai.
0: Allora, ne ho due. Una, qual è il mestiere per cui si applicano più sponsor, a parte la cucina o il cuoco o lo chef? E un altro invece, qual è quello più quella professione più strana che nessuno si aspetta che sia nelle liste, che ti è capitata di recente?
2: Allora sì, come figure, ovviamente l'hospitality è sempre molto, diciamo, di interesse, anche se lo ricordiamo, visto che comunque stiamo toccando vari punti, al momento, quindi oggi come oggi, poi attendiamo anche diciamo le nuove liste per vedere alcune cose, non è presente la figura di caffè restaurant manager per il visto sponsor in città. ok, lo è presente in zone regionali ma non in città. Al di fuori di questo ovviamente sono sempre molto molto forti, quindi sono molto richieste in generale i mestieri, quindi tutto ciò che rientra in mestieri, figure pratiche, manuali, quello che in Australia in inglese sono chiamati trades, quindi mestieri, sono molto richiesti, quindi passiamo dal fitter al turner al welder, così come tutte le figure in ambito costruzione. Ora, diciamo che come figure particolarmente richieste, ovviamente parliamo sempre di figure in ambito medico, infermieristico, sanitario, perché queste sono figure molto, molto richieste. A livello di figure, diciamo così, un pochino più curiose o comunque meno comuni, ecco, insomma, ovviamente poi rispetto per tutte le figure c'è, però diciamo che ci sono delle figure, per rimanere in tema, diciamo, hospitality, che sono non esattamente il cuoco, lo chef, né tantomeno il restaurant manager, che però possono rientrare in determinati ambiti che sono, diciamo così, di ospitalità, seppure un po' allargata, che possono essere ambito, adesso non so se, diciamo, senza entrare troppo in dettagli, però diciamo di accoglienza di vario tipo, ok? Diciamo sì. Un pochino più, diciamo così, anche un po' più amorevole, mettiamola in questa maniera.
0: Ma tipo il butta dentro dei ristoranti, sai, quando si va, non lo so, nelle località turistiche in Europa, balneari, c'è sempre l'italiano che ti fa entrare dentro i ristoranti, anche quello è sponsorizzabile.
1: Butta dentro.
2: C'è, allora sì, c'è, scherzando, diciamo che... ci può essere un diciamo sì, può rientrare nell'ambito hospitality. Credo che in Australia c'è un acronimo che è il NEC, cioè Not Elsewhere Classified, dove in qualche modo può rientrare qualunque altra cosa, ovviamente deve esserci un criterio. C'è stato per un periodo in ambito sponsor anche quello che può essere un po', diciamo che l'Australia ovviamente è un paese che apre anche a concetti un pochino più di quello che può essere anche un po' mestieri di accoglienza di altro tipo, e quindi diciamo che ecco,
1: ma che tipo? Stefano vuole sapere il nome, Riccardo. Non può stare. Devi dirgli come si chiama, okay. Che cos'è?
2: Allora, adesso lo ricordo perché ovviamente non è all'ordine del giorno, se ancora ad oggi è presente sulle liste, però il brothel manager, quindi diciamo ecco il brothel, cioè quello che può essere una persona che gestisce una casa di appuntamenti.
0: Ah, esattamente, io avrei potuto fare questo percorso.
2: Hanno avuto in alcune zone, in alcuni momenti, diciamo, possibilità. Ovviamente, diciamo, ecco, hanno viste poi caso per caso, insomma, non sono, diciamo, però ecco, per parlare anche di ambiti,
1: dicevo, una cosa strana,
0: questa è molto strana, e...
1: però tutto regolamentato,
0: certo, chiaro.
1: Vedi, almeno non abbiamo, cioè, non andiamo nell'illegale. Vista l'Australia, esatto. Come sta avanti?
0: Sta sempre avanti.
1: Quindi, insomma, in realtà questo per far capire che c'è un po', diciamo, un'apertura a 360 gradi, no? E c'è un po' di tutto. I numeri, cioè le professioni sono veramente tantissime. E a parte tipo questa che è molto molto particolare, ma veramente ne ho lette di ogni, magari non ho avuto la possibilità di vedere, insomma, persone che sono state sponsorizzate proprio in quella professione, però in realtà ci sono, c'è tutta la parte di, che ne so, di agricoltura, mi ricordo che ci sono, tipo l'allevatore di maiali, per esempio, mi ricordo di aver letto una volta, e, cioè, quindi insomma c'è possibilità, ci sono grandi possibilità per tante persone. Poi naturalmente, come diceva Riccardo, loro danno delle priorità e forse in cima sono messi appunto i mestieri, i trades, la parte dell'ambito health, quindi della salute, tutti gli infermieri e dottori, insomma queste cose qua, però diciamo che si dà la possibilità a diverse tipologie professionali. E tra l'altro, come diceva Riccardo, c'è quella appunto NEC, in cui magari si può far rientrare pure quello che non c'è.
2: Sì, esatto, diciamo che è anche un motivo, che ovviamente questo, diciamo, oltre a un senso, perché la lista, perché ricordiamolo, no? Tutto quello che riguarda l'immigrazione australiana, che ha a che fare con l'ambito dei lavori, quindi l'ambito skill, non l'ambito familiare, e tantomeno altri settori che possono essere, diciamo, refugee visa o altro, si basano su delle liste, cioè bisogna essere in qualche modo di interesse per il mercato lavorativo. Ovviamente la lista non è una lista così dinamica, cioè non è in grado di poter essere al passo con i tempi, e quindi in alcune situazioni diciamo, si dà la possibilità da parte del dipartimento stesso di avere un certo approccio flessibile per far rientrare alcune figure in un qualche cosa dove diversamente non ci sarebbe una nomenclatura ufficiale. E quindi in determinati settori, diciamo macro aree, esistono delle figure che in qualche modo fanno rientrare ciò che non è espressamente indicato come figura. Poi allo stesso tempo uno può vedere anche diciamo figure molto simili, cioè titoli, codici di riferimento molto simili, così come anche la job description, cioè la descrizione delle mansioni, delle responsabilità, spesso sono molto simili. Però diciamo che per rimanere a passo con i tempi il dipartimento dà questa apertura, ovviamente bisogna capire come, diciamo, come poterlo presentare e che forza ha la pratica, che possa essere autonoma o una pratica di business sponsor.
1: Bene, perfetto. Allora, Stefano, tutto bene? La mia voce si sente? Ok.
0: Sì.
1: Allora, dobbiamo ritornare in pausa perché sì, certo. Il tempo è volato, quindi abbiamo ancora un po' di tempo, quindi abbiamo parlato di visti sponsor, però non abbiamo ancora approfondito la parte invece dei visti appunti, di cui parleremo tra pochissimo.
0: Okay.
1: Ci vediamo fra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: Radio Italiana 531, bentornati a Destinazione Australia, lo speciale con Riccardo Ippoliti, Australia Legal Migration Agent. Sono qui con Pina.
5: Sì, allora stiamo parlando appunto dei visti, abbiamo fatto un po' un riepilogo di quello che è successo nell'anno fiscale che si sta chiudendo oggi e abbiamo parlato di quello che succederà nel prossimo anno. Riccardo ci
4: domani
5: ha,
4: proprio letteralmente.
5: Da domani, sì, Riccardo ci ha appunto spiegato che viene data una priorità ai visti sponsor, ci ha spiegato un pochino come funzionano, la cosa positiva è che comunque c'è stata una semplificazione. E però forse una piccola nota un pochino negativa è che comunque la quota dei visti sponsor che è aumentata, si mangia un po' di quota dei visti skill, vero Riccardo?
6: Esatto, esattamente, perché ovviamente rimanendo la stessa la quota, se è stato dato maggiore spazio a un tipo di visto, ce n'è un pochino meno su altri, e questo è un punto molto importante proprio per un discorso, no, di conoscenza e consapevolezza di quello che è il sistema dei visti dell'anno nuovo. Un pochino a sorpresa, quindi questo devo dire che diciamo anche parlando con altre persone diciamo c'è stato un po' di stupore da questo punto di vista, perché hanno ridotto le quote per quanto riguarda i visti di tipo skilled. Ricordiamo, visti skilled sono i visti autonomi, brevemente solo per ovviamente dare un po' di circostanza, parliamo dei visti 189, visto 190 e visto 491. Visto 189 e visto 190 in realtà sono aumentate le quote, quindi lo ricordiamo, il visto 189 è il visto federale, quindi nel momento in cui si ottiene poi si può vivere e lavorare dove uno vuole. Visto 190 è un visto di diretta residenza permanente, quindi nel momento in cui si ottiene si è subito residente permanente con il commitment a vivere nello stato di riferimento, nello stato invitante, perché è un visto statale. Dove c'è stato meno spazio invece è visto regionale. Questo è un po' lo stupore che c'è stato, perché normalmente il progetto per l'Australia è quello anche di aumentare la popolazione in zona regionale, invece da questo punto di vista c'è stato meno spazio. Da capire un pochino il perché, nel senso che bisogna capire un po' come mai questa scelta, però nel nuovo anno fiscale effettivamente c'è meno spazio rispetto ai visti sotto classe 491. Questo a mio avviso è importante proprio per un discorso proprio di conoscenza di quello che è il panorama che abbiamo davanti, perché per esempio puntare al visto sponsor diventa ancora più importante, quindi diciamo che avere un datore di lavoro su cui poter contare diventa importante, così come eventualmente scegliere delle zone come per esempio il Sud Australia, quindi Adelaide stessa, che lo ricordiamo è considerata regionale, la capitale stessa, in maniera tale da poter usufruire eventualmente sia del visto 190, quindi visto di città, sia del visto regionale, visto 491. Quindi diciamo che questo è un pochino, ecco, il punto, la fase in cui ci troviamo e il riscontro che c'è stato rispetto ai visti autonomi, quindi meno quote per quanto riguarda i visti regionali.
5: Ok, quindi però la cosa forse buona è che almeno i visti appunto 189 federali e 190 sono visti che portano direttamente alla residenza permanente, quindi non sono dei visti che danno che prevedono un periodo di visto in cui non si è ancora residenti, vero? Quindi quella è almeno la cosa positiva. Quindi questi numeri sono stati aumentati sui visti 190 e 189, mentre il visto regionale un po' meno.
6: Esatto, esattamente, quindi diciamo che hanno ripartito nuovamente, quindi hanno dato comunque spazio ai visti autonomi, quindi diciamo che in generale il riscontro complessivo è che per persone che sono in grado di dare un loro apporto nelle specifiche occupazioni che loro svolgono, diciamo sono richiesti, sono welcome, ok, quindi sia per quanto riguarda la parte del visto sponsor che dicevamo prima, sia per quanto riguarda i visti autonomi. Nell'ambito regionale ci sono degli aspetti che evidentemente devono essere rivisti. Il Dipartimento ovviamente è da un po' di tempo che parla di riformare alcuni aspetti, sia per quanto riguarda il funzionamento dei visti regionali, che hanno subito dei cambi anche l'anno scorso, così come i visti skilled nello specifico saranno comunque cambiati a un certo punto. Non credo che avremo notizie di questo domani, potrei anche sbagliarmi. Si parlava di un nuovo modo di ripartire il punteggio, questo dobbiamo attendere, però diciamo ecco, il visto regionale di tipo 491 al momento è quello che ne esce un pochino meno forte per quello che è la nuova proiezione dell'anno fiscale a partire da domani.
5: Ok, Riccardo, e poi un'altra cosa, allora questi numeri che tu appunto hai detto, insomma, che lo Stato sta destinando ai vari visti, saranno ripartiti anche fra i vari Stati, no? Perché naturalmente i visti 190 e 491 sono dei visti che sono poi specifici per ogni Stato dell'Australia. E questa ripartizione è stata già fatta oppure ancora dovrà essere fatta? Diciamo le quote che vengono date a tutti gli Stati, si sa già?
6: Allora, dobbiamo attendere la parte finale, intesa come quote esatte, perché gli stati stanno rielaborando le loro liste. Quindi quello che accade è che a partire da domani non c'è mai, da un punto di vista di visti statali, quindi 190 e 491, la riapertura per quanto riguarda i visti di tipo autonomo con l'intercedere dello Stato. Lo Stato deve avere la conferma della ripartizione delle quote e dopodiché da lì rielaborare anche quelle che sono poi le occupazioni per avere una lista che in alcuni casi, diciamo spesso, il senso delle liste da un punto di vista statale è di attrarre persone che in altro tipo di visto non rientrerebbero. Per esempio non potrebbero rientrare in un visto sponsor o almeno in alcuni tipi di visto sponsor o nei visti 189 e 190. Quindi diciamo che c'è una strategia per mettere maggiore peso in determinati settori, quindi determinati ambiti meno richiesti in altri visti, in determinate zone geografiche. Ovviamente il numero di quote inferiore non aiuta, ok, questo è diciamo, un punto chiaro, è un riscontro diciamo piuttosto ovvio. Mm-hmm. A livello di quote, quello che si può dire, per poi diciamo dare i numeri esatti quando ci saranno, è che vanno di pari passo con quello che è la forza dell'economia di ciascuno Stato, ma anche e soprattutto di quello che è la popolazione. Ok, quindi diciamo che tendenzialmente alcuni Stati che hanno una popolazione maggiore sono in grado di poter, diciamo così, accogliere maggiori lavoratori. Ricordiamo, i visti autonomi sono dei visti che non prevedono un datore di lavoro. Ok, quindi diciamo che uno volendo potrebbe non essere occupato da subito. E quindi diciamo che c'è una presunzione di poter trovare un lavoro in base alle carenze lavorative che ci sono in quell'ambito. E quindi va da sé che stati più grandi possono accogliere maggiore numero di migranti qualificati, e in questo senso quindi le quote sono più alte normalmente per stati come New South Wales, Victoria e poi subito dopo il Queensland, e poi diciamo che tendenzialmente a scendere abbiamo Western Australia, il Sud Australia, e pian piano diciamo che un pochino questa è un po' la graduatoria che tendenzialmente si tende ad avere.
5: Però di solito negli stati dove ci sono appunto tipo il Sud Australia, molto spesso dovrebbe succedere che c'è più carenza, quindi magari la lista è un pochino più lunga, no? Ci sono delle figure che magari negli stati più grandi non ci sono, che Riccardo, vero? Perché a volte succede che magari, che ne so, delle professioni che in New South Wales o in Western Australia non sono presenti, sono presenti invece nelle liste degli stati un pochino più piccoli. È così, vero Riccardo?
6: Esatto. Sì, sì, assolutamente, è così. Gli stadi ovviamente hanno una loro logica nel pubblicare le liste proprio per attrarre figure che in altre zone non ci sono, proprio per in qualche modo contendersi figure che diversamente non potrebbero avere una possibilità di accesso alla residenza permanente. Però ecco, diciamo che il numero delle quote per quanto riguarda i visti regionali puro, quindi 491, indipendentemente dal fatto che Adelaide, per esempio, sia comunque considerata regionale in ogni caso, devono adattarsi a quello che è il numero complessivo. Da quel numero complessivo poi dopodiché vengono suddivisi in base agli stati, e poi dopodiché gli stati hanno questa loro libertà, questo loro potere di poter dire ok, la mia lista è una lista tendenzialmente più lunga rispetto alla lista di altri stati che magari sono più gettonati o comunque che sono più richiesti ma allo stesso tempo più difficili dove accedere, e quindi tendono ad includere figure di vario tipo che possono essere anche un pochino quelle di cui parlavamo, diciamo, prima, no? Prima dell'intervallo, quindi possono esserci figure anche un pochino più esotiche.

varie criteri che si devono soddisfare. Quindi andiamo in pausa e poi, Riccardo, parliamo di questo, così facciamo un overview di questo visto per gli ascoltatori.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo, io odiavo la mia voce,

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Bentornati, state ascoltando Radio Italiana 531, questa è Destinazione Australia, lo speciale Australia Legal Migration Agent con Riccardo Ippoliti.
5: Riccardo, allora sì, ascoltatori, siamo qui, abbiamo parlato di un argomento molto importante perché abbiamo fatto un riepilogo di quelli che sono stati visti nell'anno fiscale appena che si sta concludendo e abbiamo parlato di quello che sarà l'anno

0: prossimo, quindi ci sono delle buone notizie. E abbiamo insomma un pochino capito come funzionano le cose per i visti sponsor e i visti appunti. L'ultima cosa che magari conviene approfondire adesso è capire appunto i visti appunti, cosa è necessario avere per poter accedere a un visto appunti, Riccardo. Come funziona un pochino, giustamente in generale, perché abbiamo pochissimo tempo per capire questa cosa.
1: Sì, allora, visti appunti significa, quindi, per dare i numeri, sono sotto classe 189, 190 e 491. C'è uno stesso criterio di partenza di eleggibilità, poi ovviamente bisogna capire su quale visto uno può puntare, anche se è vero che uno può proporsi per più visti allo stesso momento.
0: Ok, questo è un visto per cui bisogna...
1: Esattamente, è un visto per cui bisogna ricevere un invito. Per ricevere l'invito bisogna mettersi nella condizione di poterlo potenzialmente ricevere. Non è garantito, quindi non è automaticamente concesso l'invito. Come si fa a ottenere l'invito? Diciamo che bisogna avere dei parametri soddisfatti di partenza. Innanzitutto bisogna avere meno di 45 anni, quindi fino a 44 anni l'ultimo giorno è possibile ricevere un invito. Oltre quella data non si può più richiedere un visto di questo tipo, cioè l'invito non arriva.
0: Quindi 45, se hai compiuto già 45 anni non puoi più averlo, oppure dopo i 45 anni, cioè da 46.
2: Fino al giorno prima.
1: Fino a 44 anni l'ultimo giorno è il giorno ultimo entro cui è possibile ricevere l'invito. Poi se si riceve l'invito, facciamo esempi di scuola, no? Prima del compimento degli anni, quindi prima del compleanno, poi dopodiché uno ha 60 giorni di tempo per poter applicare per il visto, cioè per poter inoltrare la domanda. Quindi diciamo che se uno lo riceve mentre ha ancora 44 anni, va bene, lo può applicare quando ne ha già 45, ma deve aver ricevuto l'invito prima del compimento dei 45. Ok, questo è, diciamo, il requisito dell'età. Poi c'è lo stato civile. È un requisito, diciamo, un nuovo come elemento, nel senso che se si è sposati o non sposati, o comunque non in una relazione, si può avere un punteggio più o meno elevato. Cioè, se non si è in una relazione, si ha un punteggio più alto. Se si è in una relazione con un cittadino o cittadina australiana, si ha un punteggio più elevato. In quel caso uno a volte si domanda perché non applicherebbe per il visto partner, però comunque diciamo che questa... il sistema che c'è come funzionamento. Se invece si ha famiglia, quindi si ha un partner o partner e figli, in quel caso, e il partner non è australiano o residente permanente, allora in quel caso diciamo che non si ha un punteggio aggiuntivo. Diciamo che il requisito per quanto riguarda la parte dello stato civile. Poi c'è la parte dell'inglese, obbligatorio. Il voto richiesto è di almeno 6 in ogni banda, quindi almeno la sufficienza in ogni banda del test inglese IELTS generale o test equivalente. Non è necessario l'IELTS, diciamo, accademico. Poi ci vuole un certo livello di education, quindi ci vuole un certo titolo di studi che va di pari passo con il lavoro che uno svolge e un certo numero di anni di esperienza lavorativa. Ovviamente più sono gli anni di lavoro, maggiore è il punteggio che uno può a cui può tendere, quindi che può, diciamo, un claim, quindi che può indicare nella pratica di espressione di interesse. Ovviamente, diciamo, c'è un punto, un dettaglio non da poco. Bisogna avere il riconoscimento della professione. Certo. Cioè, bisogna avere un riconoscimento formale da parte di un ente dedicato, riconosciuto, preposto dal Dipartimento di Immigrazione a valutare quello che si è studiato, più quello che si è maturato come esperienza lavorativa, per avere questo ufficio che dica, ok, sì, sei saldatore, sei medico anestesista, sei parrucchiere, sei caffè restaurant manager. Diciamo che bisogna avere la possibilità di essere valutati da parte di un ente di valutazione australiano che riconosca che si abbiano questi requisiti. Il riconoscimento della professione, quindi la terminologia italiana per dire skills assessment, è come se fosse il passaporto di accesso verso la possibilità di ricevere un potenziale invito ad applicare per un visto autonomo. Senza il riconoscimento della professione non si riesce a progredire. Fondamentale è la chiave per poter, diciamo, aprire discorsi di visto di questo tipo.
0: Perfetto, Riccardo. Quindi sei stato, diciamo, esaustivo. Poi naturalmente ci sono delle sfumature a seconda del visto, se il 190 è il 495, vero? 495? No,
1: 491.
0: Però questi sono, diciamo, i requisiti base. La cosa importante, come dicevi appunto alla fine, è anche che bisogna assolutamente fare il riconoscimento della professione, che deve essere fatta da un ente preposto. posto, perché senza quello l'Australia non può sapere se effettivamente può essere riconosciuto nella professione per cui vai a applicare.
2: Ma tipo quanto tempo ci vuole per ottenere questo riconoscimento nell'ente, andando all'ente proposto? Cioè una pratica lunga per averlo e dipende da che professione? Domanda.
1: Sì, allora, diciamo per dare un po' un'idea, ovviamente dipende poi dall'ente, nel senso che poi cambiano in base all'ufficio di riferimento, quindi in base all'occupation che uno svolge, il lavoro. Parliamo tra 1 e 3 mesi per alcune figure, 1 mese quando è possibile richiedere la priorità, 3 mesi quando il tempo è standard, quindi con le valutazioni diciamo classica, normale, per poi arrivare in alcuni casi, dipende, però si può arrivare anche a 6 mesi, in alcuni casi anche di più, quando il titolo di studi non è un titolo di studi australiano. Questo in che casi? Figure come mestieri, quindi i trades, sono valutati da parte di un ente specifico che valuta solo figure di tipo trade. In questo caso, quando il titolo di studi non è emesso da un ente australiano, il tempo di valutazione può essere un tempo anche piuttosto elevato, quindi parliamo anche superiore a 6 mesi, però è uno spartiacque fondamentale, perché diversamente questo visto è precluso, cioè non ci sono possibilità diversamente di poter vedere la luce con questo tipo di visto. E ovviamente è fondamentale, perché quello che dicevamo prima è che, non essendo un visto con un datore di lavoro, avere qualcuno che certifichi che effettivamente uno svolge quel tipo di lavoro è fondamentale, perché è una demarcazione nel dire ok, secondo i criteri dell'immigrazione sei questa figura o non lo sei, perché diversamente ci sarebbe diciamo troppo caos, ecco, mettiamola in questa maniera.
0: Certo, va bene, noi siamo arrivati alla fine della trasmissione e grazie Riccardo di averci parlato di questi importantissimi leggi di quello che succederà nel prossimo anno fiscale. Speriamo appunto che verrà tutto preso in maniera positiva, che ci saranno tantissimi, noi parliamo degli italiani perché noi siamo italiani che avranno la possibilità di applicare per i visti. Abbiamo naturalmente la registrazione di tutte le puntate precedenti, quindi se avete interesse a capire un qualche visto in particolare potete risentirle sia sul nostro sito di Radio Italia 531 e anche sul
2: live di Facebook, su cui siamo live adesso. Riccardo, grazie mille come sempre.
1: Grazie a voi come sempre e ci vediamo nel nuovo anno fiscale, quindi insomma ci aggiorniamo.
0: Perfetto, e buon fine anno fiscale, esatto. A tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao Riccardo, ciao, ciao a tutti.
1: Grazie. Ciao, ciao.
3: La vostra radio? Radio Italiana 531.
4: Sono le 17:01.
5: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
6: Martedì 30 giugno. Gorge Road, Paradise. Osmond Terrace, Norwood. Coonga Avenue, Ross Trevor. McGill Road, McGill. And East Terrace, Callington.
5: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
7: Notiziario italiano sponsorizzato da...
8: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131-1991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
9: Doppio stop della Corte Suprema Donald Trump, nuova forte scossa in Venezuela, cresce il bilancio delle vittime anche tra gli italiani. Germania sotto shock per la strage in una casa famiglia, mentre a Reggio Emilia un pizzaiolo viene ucciso a coltellate. Attentato a Monaco contro una famiglia ucraina, caldo record in Italia con 25 città da bollino rosso, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
7: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
10: Riderà, riderà, riderà.
11: L'Avvocat con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La Doppietà. Buon ascolto.

0: Bambini piccianini,
1: tralalelo tralala,
2: trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
1: 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Hai voglia di un pasto delizioso, proprio come lo preparava la nonna? Nonna Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
5: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
6: Defendemos l'allegria
7: con Mico,
6: Ciccio
8: e Genzo in compagnia.
7: Eccoci qui tutti il lunedì
8: dalle 18 alle 20.
6: E se vi scappa da ridere,
7: correteci dietro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo, Woodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Athelstone, Lochleas, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo.
2: Veronica vi augura buon ascolto.

0: para todos ustedes.
1: Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro.

Mi fido di nessuno, sono rose e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste sono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te lo fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's

0: Family tradition.
1: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour.
0: And Tipo Double Zero flour made with South Australian wheat. And the famous spice, Nostamini.
1: Gagamis, flavours from around the world.
2: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare! Yo, son and-

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana a Donald Trump. I giudici hanno confermato la condanna che obbliga il presidente a risarcire con 5 milioni di dollari la scrittrice Jean Carroll per abusi sessuali e diffamazione. Inoltre hanno respinto il tentativo di rimuovere Lisa Cook dal consiglio della Federal Reserve. Trump ha ribadito di non aver mai incontrato Carroll, mentre resta il giallo sul presunto incontro tra Stati Uniti e Iran annunciato dal presidente a Doha e smentito da Teheran.
6: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, il sisma di magnitudo 5.1 ha colpito ancora l'area di La Guaira, già devastata dal terremoto della scorsa settimana. Sale a 1719 il numero delle vittime accertate, mentre dispersi restano decine di migliaia. 16 gli italiani morti e 40 quelli ancora dispersi. Cresce anche il rischio di epidemie. Sul fronte politico si intensifica lo scontro tra la presidente ad interim Delcy Rodriguez e la leader dell'opposizione Maria Corina Machado.
5: Germania sotto shock per la strage avvenuta in una casa famiglia di Stade in Bassa Sassonia. Un uomo di 45 anni ha ucciso 6 persone, 4 donne e 2 uomini, durante un incontro sull'affidamento della figlia di 3 mesi. Le vittime erano dipendenti della struttura. L'uomo è stato arrestato. A Reggio Emilia invece il titolare di una pizzeria è stato accoltellato a morte da un cliente abituale dopo avergli rifiutato una pizza gratis. È ferita anche la sorella della vittima. L'aggressore è in fuga.
6: Paura nel Principato di Monaco dopo una violenza esplosione ritenuta dagli investigatori un attentato. Ha ferito gravemente 3 cittadini ucraini della stessa famiglia, tra loro anche l'oligarca Vadim Ermolev, colpito da sanzioni ucraine nel 2023. Il principe Alberto II ha definito quanto accaduto uno shock per tutto il principato, assicurando il massimo impegno contro violenza e criminalità.
5: Continua l'emergenza caldo. Oggi e domani salgono 25 le città italiane da bollino rosso. A Genova sono morti un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati per grave ipertermia. In Europa circa 130 milioni di persone sono interessate dalle alte temperature. In Italia, secondo i dati disponibili, non si registra al momento un aumento significativo della mortalità. Da oggi sono attesi temporali su diverse regioni.
6: Momenti di paura ieri pomeriggio nel centro di Napoli. Sui social circolano video che mostrano un giovane armato di quello che sembra un mitra girarsi tra la folla in piazzetta Montesanto. Alcuni testimoni parlano anche di colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e la squadra mobile ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare il responsabile.
5: Chiudiamo con lo sport. Il Brasile di Carlo Ancelotti conquista gli ottavi dei mondiali battendo in rimonta il Giappone. Eliminazioni eccellenti per Germania e Olanda, sconfitte ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. A Wimbledon esordio complicato ma vincente per Jannik Sinner, che supera il serbo Kecmanovic soltanto al quinto set dopo oltre 4 ore di gioco. Nonostante una caduta è un problema ad un piede. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
8: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
9: Aiutami a sparire come c'è.
8: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Buonasera e benvenuti al nostro programma Friuli Venezia Giulia e la sua gente della Radio Italiana 531. Sono Marisa con Cristiano.
1: Buonasera Marisa.
0: Con il nostro programma settimanale e la bella musica di Cristiano, con i nostri argomenti su quella affascinante regione che ci sta a cuore per tutti e due. Vi auguriamo un rilassante, divertente ascolto. Voi che ascoltate nel lontano Friuli probabilmente avete il bel tempo, quasi estivo, ma noi qui siamo stati sottomessi a periodo abbastanza freddo e anche pioggia qualche volta, quindi ho pensato che l'aforisma per questa sera può essere rilevante. Non vi preoccupate, finirà di piovere prima o poi, non appena lassù gli arriva la bolletta dell'acqua. Buon ascolto.
1: Buon ascolto assolutamente a tutti e visto che restiamo in tema vogliamo un po' dare di felicità per chi è qui in Australia e gli manca la nostra terra e chi ci ascolta per una canzone che sicuramente la conosce, la canticchia. Torniamo subito.

0: Allora, io certe volte cerco sempre di trovare le canzoni in...
1: Ma io avevo detto prima che Cristiano sceglie la bella musica. Io non avevo sentita quella lì, ma avevo sentito la canzone, ma non cantata da
0: Stiamo parlando del Trio Pacay, una delle più grandi, diciamo, espressioni di musica folk friulana degli anni 70 e 80. E allora, visto che abbiamo parlato dell'acqua che è scesa qua da Adelaide, che sta ancora scendendo, che non mi fa neanche lavorare, letteralmente, e in Friuli, chi ci ascolta adesso... L'unica cosa che ha voglia è di un buon ago freschio, di buone aghe fresche, di acqua fresca, sì. E magari viene da Ludario, è regolato.
1: Allora, ma aspetta un attimo prima di andare. Attenzione. Proprio, perché io voglio dire agli ascoltatori, e voi non lo vedete, ma lui canta allo stesso tempo, Cristiano canta con la canzone, peccato che non lo sentite, perché
0: no,
1: ha una bella voce.
0: No, va benissimo, meglio così. Ma Marisa, mi fai le mie frasi d'effetto, me le metti così, era per dire, in Friuli hanno caldo, e cosa hanno bisogno del lago freschio, quindi un momentino, prendete un momento di pausa, andate a prendere un goccio d'acqua fresca, e chi è qua da Adelaide... Un po' di tequila, no? C'è di tu. Torniamo subito.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: bellissima anche quella per chi lo ha capito, ma abbiamo gente che ci ascolta in Friuli. Io scommetto che Cristiano mette queste canzoni per loro.
1: Oh, sì, allora più o meno, perché io devo capire, dovete capire, cari ascoltatori, anche cara Marisa, che qua al Friuli Venezia Giulia, la sua gente, alla radio italiana 531 di Adelaide, vengo anche per un po' staccare dalla monotonia, un po' di adesso metto un po' di musica friulana, sento un po' di musica, parliamo, mi vengo anche di chiacchierà per Furlan, che non si può, devo,
0: sì.
1: Comunque mi viene anche da parlare per friulano, che dobbiamo anche fare la traduzione per i nostri ascoltatori che non hanno l'onore di capire la nostra lingua. Quindi tu diceva durante la canzone, Marisa, ma dobbiamo fare in modo tale che la gente le capisca, che ci vengano tradotte le canzoni. A me viene in mente che forse dopo avrò voglia di metterlo, perché è importante per me di che cosa è successo nelle mie ultime settimane. Penso che metterò una canzone di Adriano Celentano. E mi viene in mente che a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 fece uscire una canzone, Prese colline Sire in Susol. Non so se te la ricordi. Era una canzone che lui faceva finta di parlare in inglese.
0: Ah,
1: faceva
0: no.
1: finta di parlare in inglese, ma in realtà non dice niente. Dice tutta roba per tanto.
0: Ma non era nessuna lingua allora.
1: Non era nessuna lingua, non era né inglese né italiano, non era niente. Però tutti l'ascoltavano perché pensavano fosse in inglese.
0: Ma perché non sapevano?
1: Non sapevano. E allora io dico: sì, ogni tanto magari la storia della canzone, magari la traduzione un pochettino per capire che cosa parla, sì. Ma ci sono delle canzoni che sono talmente tanto belle nella lingua originale che talvolta
0: sì.
1: non serve la traduzione, sì. Basta solo ascoltare la musica e come suona.
0: E si sa che c'è qualcosa di il sentimento.
1: Ma certo.
0: Sì. Va bene. Allora io vediamo se quelli che ci ascoltano ci stanno ascoltando veramente. Il folklore friulano non posso tramandarlo questa sera perché è particolarmente giusto che venga descritto durante il periodo giusto. Difatti i nostri ascoltatori friulani più anziani dovrebbero ricordare questo periodo, fra il 24 e il 29 giugno, il periodo di San Giovanni. Avviene l'Egnotta Lagasson, o la notte della rugiada. È una notte molto particolare, non siamo troppo lontani noi, perché la rugiada non l'abbiamo. E benché siamo in inverno, non abbiamo la rugiada. Ci rimane solo un giorno per i friulani di dare le prove all'Egnotta Lagasson. Io avevo circa 6 anni quando ho scoperto come fare l'arca di Noè. Adesso ti viene
1: come
0: su.
1: Come hai capito?
0: Vedi, allora,
1: parlando.
0: Non dire di più. Allora, ma me lo insegnò mia nonna, la mia nonna materna. Entravo così nell'arcano mondo femminile friulano, segreto e parallelo a quello degli uomini. Da allora ogni anno facevo l'arce la notte di San Juan, il 29 giugno. Per me San Juan rappresenta prati stabili e profumati, là dove ancora crescono i curusins. Scommetto che non sai, ma i friulani vecchi lo dovrebbero sapere. I curusins, gli scarputis de Madonne, vi ricordate quell'erba che sembrava cuoricini? Ed estremamente piccole scarpette, difatti chiamate i curisins e gli scarputis de Madonne. Ve lo ricordate? E gli spanulottis? Vi ricordate gli spanulottis? Neanche quelle, perché tu sei troppo giovane. Ricordo i tramonti.
1: Ma Marisa, dimmelo in una maniera meno minacciosa. Io sarò giovane, però ci sono certe volte.
0: Ma gli spanulottis li dovresti conoscere.
1: La cosa che mi viene in mente quando mi dice le spanulottis, che la traduzione letterale sarebbe pannocchiette, piccole pannocchiette, è quando, che magari non c'entra niente, perché quando mi hai fatto venire in mente le barche di San Giovanni, la barca di San Giovanni,
0: sì, è venuta
1: adesso
0: in
1: mi è
0: venuta
1: in mente che la nonna Rita, quando ero piccolo, la faceva nella brocca.
0: Allora, stai attento, spieghiamo un po' per chi non si ricorda.
1: Io ho detto niente.
0: Allora, ricordo i tramonti e l'odore della stalla, i grilli che cantavano impazziti nei miei tempi e il gnotul, il gnoto che volava e ci sfiorava i capelli.
1: Cos'è il gnoto?
0: Il pipistrello,
1: il bat.
0: Il pipistrello, ci sfioravano e poi c'erano le lucciole che emergevano dal buio. Come erano belle, forse per questo che ci tengo tanto a questo rito e questa notte. Vi ricordate come l'arca di San Giovanni? Lidia Chiarolli? Tempo indietro mi disse un giorno che l'ha fatta lei per i suoi figli, qui, in Australia. Quindi ha cercato la rugiada. Chissà se si ricorda. Ecco come fare l'arca di San Juan. Prendete un recipiente, metà d'acqua in questo recipiente, e fatevi scivolare un bianco d'uovo. Ponete il tutto all'aperto la sera della vigilia di San Giovanni, e però forse è sufficiente anche metterlo sul davanzale. La mattina andate a controllare, si sarà formato un piccolo veliero. L'arcel. Ma io non lo chiamavo mai l'arcel. Era l'arce di San Giovanni, l'arce di San Giovanni. D'accordo, allora, versate la chiara dell'uovo in un barattolo con dell'acqua, la notte del 29, diciamo, o giù di lì, deve essere esposto alla rugiada mattutina, si crea una specie di veliero, un incantesimo del folklore friulano. Anche voi dovete rifarlo, forse troppo tardi per i nostri ascoltatori in Friuli, ma potete provare lo stesso, o sarà per il prossimo anno.
1: Dicevi dal 30 al primo?
0: Dal 29 prima 30. Del 29.
1: Sì, 29 al 30, sì. Finisce la giornata, là inizia.
0: Fatelo per i vostri figli o nipoti, affinché un domani ancora ci sarà una bimba meravigliata come ero io a preparare l'arce alla luce del tramonto, in attesa della notte più magica dell'inverno o dell'anno.
1: Dell'estate.
0: D'estate, perché la brugiada, qui c'è l'inverno.
1: Ma là, sì.
0: Ma non so che qui venga la rugiada, io non l'ho mai vista. Sarà anche qui. Come avrà fatto Lidia Chiarolli, forse si ricorda, e le chiederemo la prossima volta che la vediamo.
1: Ah, sì, quello lo farò sicuramente, se la vedo. Questo
0: allora adesso ti ricordi anche tu.
1: Allora sì. Sì, mi ricordo bene, ma mi è venuto in mente, adesso un momentino pensando, così eccetera, grazie alla nonna Rita, la mia nonna Rita, tra l'altro la nonna materna anche lei,
0: sì,
1: che lei lo faceva, però quando mi è venuto in mente, nel momento in cui hai detto le panoluttis, le pannocchiette,
0: sì,
1: è la stessa cosa delle pannocchiette, che però si parla di tempo di Pasqua, che si usavano per fare le uova,
0: dipingere le uova di Pasqua,
1: mettere nell'acqua,
0: venivano bellissime,
1: le puzze per chiesa ogni volta, ho una puzza per casa ogni volta, perché si usavano tutti gli stracci, no? E si metteva attorno,
0: sì,
1: e bollivo, odore di uf duro, odore di uova sode, e i fiori dentro,
0: e le panolotti,
1: un odore, faceva.
0: Ma mia nonna invece metteva le panocchiette e poi in giro, invece di stracci, metteva la pelle della cipolla marrone, non cipolla bianca.
1: Forse quella faceva anche lei così. E sì. Forse perché puzzava così tanto. Forse per quello puzzava così tanto. Magari. Adesso non mi ricordo, perché è tanto tempo.
0: Vedi, la tua nonna materna cercava di mantenere il folklore friulano.
1: No, ma
0: l'arca
1: su
0: non l'hai mai fatta?
1: Sì, l'hai fatta. Adesso mi è venuto in mente che non vorrei dire, magari ho dei piccoli ricordi sbiaditi. A casa c'aveva Don Gialchiot, ricordiamo il chiot che è il porcile, cioè sì, era il posto dove tenevano le anatre dietro,
0: sì,
1: era un piccolo spazietto di verde, poco verde, e lì c'aveva quando ero piccolo aveva le anatre e la metteva, non so se la metteva lì perché magari era il posto migliore dove arrivava la rugiada, sì, però ti posso confermare che la rugiada c'è qua, c'è in tutto il mondo, la rugiada la mattina, che io mi sveglio, sì, presto, la becco per strada, non ti preoccupare.
0: Tutto il mondo, bisognerebbe provare, ma questo si chiama l'arca di San Giovanni, perché San Giovanni, il santo, è alla fine di giugno, no?
1: Io sì, su questo, è tanto legato al folklore.
0: sì.
1: Non solo friulano, di tutta l'Italia per quanto riguarda alle figure religiose.
0: È interessante,
1: quindi,
0: vero?
1: Sì, quindi sì. Ma anche basta pensare a qualcosa di un po' più friulano, per esempio le sagre,
0: sì.
1: Tante volte, tipo a Santa Maria del Perdon de Quarte d'Avost.
0: Ah, a Pavoletto fanno i fuochi artificiali.
1: Ecco, ci sono tante
0: Oreste in ascolto sempre, lui non manca mai e si ricorda senz'altro le Quarte d'Avost, la quarta domenica d'agosto
1: che
0: si andava a Pavoletto per vedere i fuochi artificiali.
1: Ma anche la fiera del mio paese, che è di San Giuseppe. Tanti avvenimenti come anche questi, dal più piccolo, che è come mettere una brocca d'acqua con dell'albume d'uovo,
0: sì,
1: c'è sempre legato a una figura religiosa,
0: sì,
1: per avere un motivo in questo caso, ma anche per dire grazie. Per dire grazie di qualcosa, ringraziare per una festa.
0: Ma non è bello però che una bimba aveva questa meraviglia, questa serata, e adesso la ricorda 80 anni dopo?
1: Mi fa venire un grotto al quel. No, allora, cari ascoltatori, qui era il nostro bellissimo programma Friuli Venezia Giulia, la sua gente, la radio italiana 531. Chi è dotato di smartphone, di telefono e che non sta guidando, si spera, adesso dovete andare a cercare su internet, magari la barca di San Giovanni, le archi di San Juan, cercarla su internet per vedere delle immagini e magari le emozioni che stiamo cercando di trasmettervi vi arrivano. Torniamo subito.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per martedì 30 giugno. Gorge Road, Paradise, Osmond Terrace, Norwood, Coonga Avenue, Ross Trevor, McGill Road, McGill, and East Terrace, Callington.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
6: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
6: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
8: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Allora, stasera per parallelo con l'epoca romana si dovrebbe parlare di Aquileia, ma dato che quell'argomento lo abbiamo tramandato in onda innumerevoli volte, parlerò invece di un comune del Friuli quasi sconosciuto, Preone. Preone, o Preon in friulano, è un comune italiano di 246 abitanti della provincia di Udine. Il paese si trova nella Val Tagliamento, nella regione alpina della Carnia. È il primo comune che si incontra seguendo il corso del fiume sulla sponda destra del Tagliamento. L'ente comunale fu soppresso nel 1928 per essere aggregato al comune di Enemonto. Fu poi ricostituito come comune autonomo nel 1946. Avendo tante volte parlato della protostoria del Friuli, il Museo Paleontologico e Sentiero Naturalistico dovrebbe essere veramente interessante perché contiene l'esposizione naturalistica Preone 200 milioni di anni fa. Mi avete capita? 200 milioni di anni fa. È ospitata presso il settecentesco Palazzo Lupieri, edificato dall'omonima famiglia nobile di origine veneziana, in uno stile carnico. L'esposizione museale è integrata dal sentiero naturalistico autoguidato LUNAS e da un laboratorio didattico. Fa parte del sistema museale della Carnia. Inoltre, la zona paleontologica del torrente Seazza in questo paese è una zona di importantissimi ritrovamenti fossiliferi.
1: Sì.
0: Ma non si dice, si dice come fiammiferi, vero? Fossiliferi, è vero, è vero. Come gamberi, pesci, piante, piccoli rettili, fra i quali uno dei più antichi, pretosauri, ma rinvenuti, il Preonadictylus. Pensateci sopra, in Friuli c'erano anche i dinosauri.
1: Marisa, erano un po' anche erano dappertutto.
0: Non ti credi.
1: Erano dappertutto tanti anni fa.
0: Ma lì proprio.
1: Se tu scavi anche a Bicinini studiati su qualche roba.
0: Davvero? Io non sapevo. E a Preon non sono mai stata.
1: Beh, io non sono mai passato per di lì. Perché non per una brutta...
0: Hanno la...
1: per una brutta cosa, perché per dire non ho mai voluto passare per di là. Perché lì si passa solo per andare a Forno di Sopra. Perché...
0: Ma questa via naturalistica che hanno lì, dove hanno trovato tanti fossili?
1: Ma Marisa, se stiamo qua a parlare di tutti i sentieri naturalistici che ci sono in Friuli, dobbiamo chiedere di far prolungare il programma di altre due ore sicuramente, perché...
0: E parlare solo di fossili.
1: E solo parlare solo di fossili, ma anche un po', cioè, stare qua duri che diventiamo noi fossili duri. Sì. No, parlando appunto un po' di geografia, perché abbiamo parlato sì che è della Carnia, però anche i nostri ascoltatori che non hanno presente la cartina del Friuli, che non sono come te, che al collo hanno la bellissima nostra regione, proprio al collo, come catenina d'oro. Parliamo appunto di un comune che, immaginate l'Italia, in Italia, nord, Friuli, nord-est. A nord-est c'è la nostra regione. Mamma mia, mi sembra di parlare di Asterix e Obelix con il villaggio che resisteva ancora ai romani. Guardando la nostra regione, andando a nord, che si entra nella, tra virgolette, subregione della Carnia, proprio dopo Tolmezzo.
0: Sì.
1: Si va su
0: non dimenticate che abbiamo un'ascoltatrice a Tolmezzo, Eugenia Monego, una scrittrice che scrive, e ha scritto anche dell'Arca di San Giovanni. Mi sembra che anche lei ha detto l'Arca di San Pietro.
1: Ah sì, perché abbiamo ricevuto delle...
0: Adesso non ho il telefono stasera, ma altrimenti l'avrei cercata.
1: Abbiamo ricevuto delle no, delle critiche, come possiamo parlare? Delle variazioni alla tradizione, perché come la lingua friulana è talmente complessa che nel giro di pochi chilometri cambia completamente cadenza, cambiano anche certi idiomi, abbiamo avuto la da fonti attendibilissime.
0: L'importanza è che io ricordo ancora, quella è l'importanza.
1: Ma che si chiama di San Giovan, che si chiama di San Pieri, poco cambia, le emozioni restano sempre quelle.
0: Sì.
1: Comunque, tornando a Preone, è nella Carnia, quindi stiamo parlando di montagna. Perché la Carnia, noi che siamo friulani, sappiamo che cos'è, però magari qualcuno ci sta ascoltando e non sa, è la regione montana del Friuli, quindi in alto, dove adesso andrai molto volentieri, se avessi quel caldo che hanno in Friuli, adesso andrai molto volentieri a fare un giro su per di là, che ci sono delle montagne bellissime, anche per scappare dal caldo. E come dicevo prima, a Tolmezzo io di solito prendevo un'altra strada perché andavo su a sciare con la famiglia d'estate a Ravascletto, al Zoncolan.
0: Io sono rimasta a Ravascletto diverse volte, ho trascorso del tempo lì.
1: Quindi io a Preone non ci sono mai passato, perché ci sono due strade più che altro per andare su a Ravascletto. Quella che va da Tolmezzo, che vai su per Arta Terme e fai il giro, fai Sutrio e dopo entri a Ravascletto nella Val Calda, oppure fai la strada per Villa Santina, Ovaro e Comeglians. Se la strada che da Villa Santina poi attraversi il ponte del But, che è un torrente, lì arrivi a Nemonzo e poi lì a Preone, però non ci capiti per sbaglio, è un paesino abbastanza sì, nascosto. E ricordiamolo a tutti quanto bella la nostra regione, perché le cose nascoste sono talvolta le cose più belle e i posti più belli.
0: È la nostra regione veramente interessante, come sono tutte le regioni italiane, ma sì, noi parliamo del Friuli Venezia Giulia.
1: Ho vinto Soris di Chiacara di no, Padarì Chiacara no, abbiamo benissimo. No, guardate cari ascoltatori qua della Radio Italiana 531, io sempre avevo un piacere parlare e anche farvi scoprire, perché mi sembra di tornare bambino ogni volta che si parla del Friuli.
0: Ma tu sei ancora bambino.
1: Oh, signor Benedetto, hai 25 anni, ho 25 anni, cioè bambino, no bambino. C'è ridito, non stare di. No, dicevo che mi sembra di tornare quando tornavi a casa da scuola e andavi dalla mamma o dal papà. Mamma, sai che a scuola noi abbiamo visto i dinosauri, abbiamo visto le cose, quindi con passione, no? Con la passione di un fanciullo che ti viene da raccontare, sì, a gente che magari non sa, non conosce, no, è come quando vai
0: ma
1: a vedere
0: è quello che io ho detto prima, che è importante che i bambini d'oggi sappiano come abbiamo saputo noi che eravamo tanto prima di te.
1: Ed io, Giavonde, tan prima di me. Ma guardate, cari ascoltatori, un attimino, dobbiamo andare a correre velocemente pubblicità, ma restate con quel pensiero in testa di immaginare noi che con l'innocenza cerchiamo di raccontarvi storie della nostra regione e per farvi un po' quasi invogliare, come per dire, la prossima volta che magari qua dall'Australia vado in Italia, assolutamente dovrò passare per il Friuli.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione.

0: Per i punti di riferimento, la settimana scorsa siamo andati ai laghi di Fusina, ma questa sera vorrei di nuovo andare a Trieste per la fontana delle quattro stagioni, no, dei quattro continenti.
1: Ma ha messo Trieste con l'impreparato, Marisa.
0: Vedrai che è bella quella fontana, sai.
1: Bella allora.
0: La fontana venne costruita a metà del Settecento e prende il nome della presenza di quattro sculture rappresentanti le caratteristiche di Europa, America, Africa e Asia, da quattro figure di delfini, sgorga l'acqua che arriva nelle vasche sottostanti, mentre a un livello superiore le statue simboleggianti i fiumi con vasi in mano versano l'acqua all'interno delle conchiglie. Ancora più in alto si trova la statua rappresentante la città di Trieste, affiancata da un mercante di tessuti orientali. Il tutto è sovrastato dalla scultura della fama raffigurata ad ali aperte. La fontana venne smantellata nel 1938 per lasciare spazio alla costruzione del palco per il duce. Ma pensate voi, distruggere l'arte per il duce.

0: Per fortuna i pezzi vennero trasportati nell'orto lapidario e solo nel 1970 la fontana venne ripristinata. La fontana dei quattro continenti sorge in Piazza dell'Unità Italia, fu creata tra il 1751 e il 1754 con l'intenzione di presentare al mondo una Trieste favorita dalla fortuna. La città aveva infatti ricevuto la qualifica di Porto Franco e godeva della politica liberale di Carlo VI e Maria Teresa d'Austria. Nell'ideare quest'opera si dovette risolvere il problema dell'inserimento della fontana in una piazza di piccole dimensioni ed andamento rettangolare fortemente allungato e circondata da realtà architettoniche sisticamente diverse, al linguaggio magniloquente e opulente caratteristico del barocco italiano e francese, fu preferito il barocco inglese. Su questa opera si accesero animate discussioni sia per il suo aspetto artistico, ritenuto rozzo, ammasso, indecoroso di pietre, sia per lo stato di abbandono in cui fu più volte lasciata, grazie all'appassionata difesa dei maggiori artigiani triestini. Nel 1925 si evitò la demolizione della fontana già decretata all'unanimità del Consiglio Comunale e nel 1926 si è previsto ad un nuovo restauro affidato allo scultore Marcello Mascherini. Infine, per allestire il palco del Duce nell'agosto del 1938, si iniziò a smontare il manufatto. Per fortuna i pezzi furono conservati e abbiamo di nuovo questa fontana. Ma voi che mi avete sentito parlare di questo argomento, di un monumento famoso a Trieste, avete per caso notato qualcosa di strano? Vediamo se veramente mi ascoltate. Quindi stiamo discutendo della fontana dei quattro continenti. Vediamo se qualcuno dei nostri ascoltatori o qui nello studio indovinano cosa sia strano. Aspetto una vostra risposta dopo questa musica.
1: Marisa, io Trieste per
0: ma sfortuna. Si parla della fontana,
1: sì,
0: dei quattro,
1: certo,
0: continenti.
1: No, è che tu dici qua nello studio, ma io Trieste l'ho vista poche volte.
0: Ma in suono intanto magari ti viene qualcosa.
1: No, ma mi viene qualcosa da suonare, certamente. Ma potremmo anche proprio prima di mettere la pubblicità, visto che noi, a me piace, sai, mettere le musiche friulane.
0: Sì.
1: Però un artista italiano aveva fatto una canzone molto carina su Trieste,
0: sì?
1: Quindi adesso penso proprio che la metterò, giusto anche per i nostri amici triestini, che anche se parliamo poco di loro restano
0: Venezia Giulia
1: e anche Venezia Giulia, allora questa è per voi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Rieccoci qua, cari ascoltatori, sulla Radio Italiana 531, col Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Allora, magari io vi abituato un po' troppo bene, che dopo la pubblicità mi piace sempre mettere una canzoncina, no? Per introdurre o magari consolidare di quello che abbiamo appena parlato o di quello che staremo parlando. Ma siccome adesso parliamo
6: sì,
5: hai
6: pensato sui quattro continenti? Nella mia domanda?
5: Ultimamente, è vero. Beh.
6: Allora, nessuno ha telefonato, quindi no. Non sanno che noi abbiamo 5 continenti, non 4.
5: E nel mondo, Dio. Sì,
6: parliamo di Dio. Come mai a Trieste c'è la fontana dei 4 continenti? Come mai? Perché?
5: Dirò la risposta che sarà pragmatica, ma non la risposta che vorrei dare. Perché... A quei tempi, dove siamo noi adesso, non era stato scoperto. Qua l'Australia.
6: Non era Captain Cook, non era ancora stato là.
5: No.
6: L'Australia non era ancora scoperta, quindi quando è stata fatta quella fontana erano solo 4 continenti, senza l'Australia. L'Australia è stata scoperta dopo. Bravo Cristiano.
5: Abbiamo qua al numero 83 40 77 00. Chiama poca gente o venga al telefono Cule Rognatellis. Chiamate, diteci qualcosa, raccontateci. Siamo qui anche per un piccolo aneddoto che volete raccontare su di quello di cui stiamo parlando. Qualsiasi cosa, perché cerchiamo
6: anche
5: di...
6: se c'è qualcosa della vostra regione che ci farebbe molto piacere.
5: Certo, assolutamente, ma molto piacere per fare un confronto. Se magari noi che abbiamo la barca di San Giovanni o di San Pietro, dipende dalla tradizione, magari se nella vostra regione ci state ascoltando, volete raccontarci la vostra storia per la vostra
6: l'avranno
5: tradizione.
6: L'avranno anche loro forse.
5: Certo, ricordiamo 83 40 77 00. Chiamateci perché siamo veramente curiosi di capire un pochettino le differenze tra di noi, perché più diversi siamo, più belli siamo, no?
6: Sì, è di fatti, più ricchi siamo.
5: Allora, non so cari ascoltatori se vi mancava questa mia sezione, diciamo, questo mio paragrafo della trasmissione in cui parlavo durante il campionato di calcio italiano, parlavo ovviamente dell'Udinese, che comunque sappiate che ogni giorno io ho la maglia del mio gruppo della curva, che è come se fosse una divisa quando vengo in stadio, magari in stadio. Quando vengo in radio e la maglietta è sopra la giacchetta dell'Udinese, sempre, come se fosse una divisa. Finito il campionato, ovviamente non abbiamo più di che parlare e ahimè, anche se in questo momento ci sta giocando la Coppa del Mondo, l'Italia non è qualificata. E Marisa durante la pubblicità mi ha fatto pensare una cosa molto molto molto divertente, a un ricordo che io ho di esattamente 10 anni fa, ovvero quando c'erano gli europei in Francia. Io in quel periodo ero letteralmente dall'altra parte del mondo, ero in Canada, a Vancouver, dai miei parenti per fare un'esperienza, avevo 15 anni, andato là un po' a fare un giro, ecco, per aprire i miei orizzonti, le mie vedute, come si suol dire. E mi ricordo che la partita era le 6:30 di mattina, là, per il fuso orario. Insomma... Quanto abbiamo vinto, Marisa, ti ricordi?
6: Sì, abbiamo vinto 2-0. Verso chi? Dopo abbiamo vinto 2-0. Ma 10 anni fa i nostri azzurri hanno giocato contro la Spagna. E chi ha vinto? Allo stadio della France de Saint-Denis.
5: Di Saint-Denis, lo stadio de France de Saint-Denis. No, io mi ricordo che quando allora noi abbiamo perso ai rigori contro la Germania, che tra l'altro ha fatto veramente una bella figura anche ieri, ma quello è un altro discorso.
6: Li hanno definiti male anche, sapevi?
5: Cui po'?
6: hanno detto così: gli azzurri sono passati sopra le macerie di una Spagna che non riesce mai a sovrastare l'Italia. I ragazzi brutti, cattivi e sporchi, come qualcuno li ha definiti.
5: So io le mattine qualche mi sveglio, brutto, sporco e rabbioso.
6: Battono la bellezza e forse il velletarismo delle furie rosse. Hanno la vinto 2-0 e adesso aspetta la Germania. Adesso
5: e dopo. Quella volta abbiamo perso contro la Germania ai rigori. Che io ero un matrimonio quando stava giocando l'Italia. Di un cugino.
6: E come hai fatto a star fermo?
5: Siamo tornati subito, finita la cerimonia. Sai che gli sposi fanno sempre le foto? Perché comunque stai parlando che il nonno di questo mio cugino, che è il cugino dritto della nonna mia, sì, che al mercato mio padre comprò, scusate, ma i giri di parentela come per noi italiani sono qualcosa di... sono una gioia e un dolore, una benedizione e una maledizione. Siamo tornati subito a casa perché c'erano gli sposi che dovevano fare le foto, sai, che tutte le foto tradizioni, invece noi dritti come i paraocchi dei cavalli con le macchine, cioè dritti ad aspettare vedere i rigori persi. Hai rotto un platio, che di lì. E poi lì un altro amico che avevo fatto un ragazzo con cui avevo fatto amicizia, parente della famiglia originaria friulana a cui sono stato in visita, è venuto con la sciarpa della Germania. Io ho il carré da Urpar, gli ho corso dietro per tutto il tempo.
6: Poi hanno vinto, sai, la Germania.
5: No, ha vinto quell'anno lì. Ha vinto il Portogallo quell'anno lì. Ha vinto il Portogallo.
6: Ma insomma, 10 anni fa esattamente.
5: La Spagna.
6: La Spagna ha perso contro l'Italia, benché aveva detto che i nostri giocatori erano sporchi. Brutti, cattivi,
5: ricordiamo che in nazionale quel periodo avevamo Petagna, Pelé, Zaza, mamma mia, che
6: ricordi. Hanno vinto perché avevamo un portiere assoluto,
5: 0-0,
6: con origini friulane.
5: E questo non lo sapevo, cari ascoltatori.
6: Sì,
5: non
6: allora,
5: lo sapevo.
6: Ma lo conosci questo?
5: Sì.
6: Allora raccontaci un po'.
5: Ma allora stiamo parlando
6: del portiere
5: Gigi Buffon.
6: Gigi Buffon,
5: chiaramente.
6: Mi piaceva molto Gigi Buffon a me.
5: Ma anche a me, ma io non l'ho vissuto perché sì, ok, è il portiere della nazionale, è stato il portiere della nazionale, ma io in cuor mio l'ho sempre visto come uno juventino, perché era sempre il portiere della Juventus, e quando lo vedevo non era juventino lui di fede, però sempre il portiere della Juventus. Poche volte dicevo Buffon la parata, Buffon, però quando abbiamo vinto il mondiale ero piccolo, e negli altri anni, nel 2016 che è stato l'ultimo anno in cui c'è stato Buffon in una competizione europea o mondiale, perché quando lui era ancora tra i pali dell'Italia, nel 2017, non ci siamo qualificati al mondiale del 2018, come quello del 2022 e come quello di quest'anno. Quindi io di Buffon, questo gran ricordo come il muro tra i pali della nazionale italiana, ce l'ho, sì, ma non forte come ce lo può avere qualcuno con una decina, una quindicina di anni in più di me, che ha vissuto proprio gli anni d'oro della nazionale italiana, come nel 2002 che eravamo imbattibili e siamo stati fatti uscire dal mondiale con degli arbitraggi scandalosi, o nel 2010 e nel 2014 ai mondiali, dopo il trionfo del 2006 in Germania, siamo usciti comunque ai gironi, e al tempo non ero questo gran fan del calcio, cioè l'Udinese ha vinto, boom, contento, ha perso, amen, cioè era più il mio fratellino che andava allo stadio. Quindi io di Buffon non ho questo gran ricordo, ho più ricordo per esempio dell'attuale dell'attuale portiere, quando abbiamo vinto per esempio gli europei.
6: Allora di Buffon non puoi dire che, perché io più di tutto questo argomento ero che esattamente 10 anni fa non ha niente da fare con il Friuli, se non fosse per il formidabile portiere degli azzurri Gianluigi Buffon, che ha origini friulane. Gianluigi Buffon è nato a Carrara il 28 gennaio del 1978 ed era il portiere della Juventus e della Nazionale. è un figlio d'arte, avendo il padre e la madre campioni di lancio del disco e le due sorelle maggiori ad alti livelli sportivi nella pallavolo. Dunque tutta la famiglia è sportiva. La nonna, Lina Valvasson, classe 1918, era nativa di Pertegada.
5: Partiale.
6: Pertegada.
5: Pertegada, la tisana.
6: Sposata con Luigi Buffon.
5: È vero, perché Buffon nel 2017 ha ricevuto, adesso mi è venuto proprio un flash, nel 2017 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di la tisana.
6: Vedi, vedi. E assieme anche il figlio Adriano, papà di Gianluigi, gestiva in piazza Santo Spirito un'attività commerciale. Quando era piccolo, Gianluigi ha vissuto per lungo tempo alla tisana, vedi, in Friuli dai suoi nonni e zii paterni. È cugino di un altro grande, Lorenzo Buffon, che è cresciuto calcisticamente nel Portogruaro e ha esordito in Serie A giovanissimo con il Milan nel campione 1949 campionato. E 50, diventando presto titolare e conquistando l'anno seguente il suo primo titolo italiano, diventando così il portiere del grande Milan degli anni 50. Comunque, il nostro portiere degli azzurri, Gianluigi Buffon, chiamato Gigi, di origine friulana, è considerato uno dei più forti portieri di tutti i tempi. È stato talvolta definito il migliore nella storia del calcio. Certe parate nella vittoriosa partita di ieri sera, di quella sera, di dieci anni fa, ha salvato il risultato. È qualcosa che poteva far solo lui e pochi eletti nella storia. Questo è successo 10 anni fa esattamente.
5: Io, appunto, come ti dicevo, Marisa, il ricordo di questo personaggio, di questa, ecco, questo che avete appena ascoltato, è il rumore di Marisa che cancella quello che abbiamo parlato, perché se non ci fosse lei che segna gli argomenti di cui dobbiamo parlare, si sente la penna, no Marisa? Si sente la penna, quindi abbiamo chiuso l'argomento e siamo pronti a passare al prossimo. E quindi approfitto, perché parliamo sempre del Friuli e dei tuoi argomenti, ma io voglio fare un applauso anche a distanza, anche se potete farlo, alla nostra Marisa, perché ogni giorno viene, si prepara gli argomenti e guai se non ci fosse, perché ci sono tante cose che io non conosco, come questa,
6: no,
5: cosa
6: finora qui. Hai conosciuto sempre tutto,
5: all'amor di Dio, non mi ricordavo che Buffon
6: perché
5: era...
6: non ti ricordavi, ma subito che è stato detto ti sei ricordato.
5: Sì. Certo. Però io veramente ho l'onore di aver conosciuto una persona come te e averci a che fare ogni settimana qua alla Radio Italiana 531.
6: Ma dai.
5: Cumò, tu stai sbuinando e tu senti un po' di sviolinato. Dispiace che voglia la just. Perché è giusto darti un pochettino di pregi, perché magari si pensa che è tutto dato, ma in realtà no, perché una dedizione del genere non si trova spesso. E quindi Marisa, grazie. Grazie di tutto.
6: Taglio.
5: Tai, mi fa, sono furlan. Tai, allora sì, mi tocca tagliare. Quindi, giusto 30 secondi di pubblicità e torniamo subito con voi.
3: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Io è sempre un piacere per me farvi ascoltare musica vecchia e nuova friulana. Questo era DJ Tubet, un artista che ho già messo un paio di volte che cerca di mettere insieme la canzone friulana e alcune villotte, alcune canti tipici con la musica reggae. Tu non l'avevi mai ascoltato, no Marisa?
1: No, non adesso, neanche adesso non ho ascoltato.
0: Boh, toccherà metterlo un'altra volta.
1: Perché parlavo con te ad ogni modo. Volevo parlare, voi, se siete ascoltatori vecchi che ascoltano la mia trasmissione per tanto tempo, ricordate Massimiliano Zanin, chiamato Max. Massimiliano si è sempre presentato con un atteggiamento senza pretese. Tuttavia, dopo aver parlato dell'importanza di alcuni friulani, i cui nomi sono perfino le strade e piazze dei nostri paesi in Friuli, penso che sia giusto che almeno i nostri ascoltatori sappiano un po' del nostro friulano, che spesso ci aiuta con competenza nelle sue trasmissioni. E anche nel reclam della nostra trasmissione è stato lui a scrivere le parole. Prendo questa occasione perché non è presente, non credo che stia ascoltando, altrimenti scommetto che non mi permetterebbe. Massimiliano, anche conosciuto come Max, ma che in una città dove ci sono centinaia di cavalieri e onorevoli, non l'ho mai sentito chiamare da nessuno con il suo meritato titolo di dottore, né lui decisamente lo vuole. Difatti è laureato in lavorazione minerali ingegneria presso l'Università di Trieste. Il suo lavoro di tesi è stato sulla simulazione e modellazione di flottazione network. Ha completato il suo dottorato in ricerca di terre e ingegneria ambientale presso l'Università di Cagliari. Il tema della sua ricerca è stato l'uso di tecnologie di lavorazione dei minerali e per il recupero di materie prime, secondarie e in particolare per il riciclaggio della plastica. Ha svolto la sua attività di ricerca presso le università di Trieste, Cagliari e Delft, nei Paesi Bassi, cioè Netherlands. Ha poi trascorso 3 anni presso il Dipartimento di Chimica Ambientale, Ambiente e Materie Prime, Ingegneria nell'Università degli Studi di Trieste come un post-dottorato. Nel 2002 è stato selezionato dal Ministero dell'Ambiente italiano come esperto in tecnologie di riciclaggio dei rifiuti solidi e lo sviluppo sostenibile e ha lavorato a Roma fino all'inizio del 2003. Max si è unito a WORK nel 2003. WORK rappresenta un istituto caratteristico con un approccio creativo e flessibile per la ricerca e lo sviluppo che si concentra fondamentalmente sulla chimica e fisica, ma si estende sul molto di più. È sufficiente dire che la sua struttura combina il rigore accademico e per cui segue la necessità del settore e valore per la società. È qui che Max è stato pesantemente coinvolto nel trasferimento di tecnologie per l'industria in qualità di team leader e anche casi di studio manager e in diversi progetti. Troppo per citarli tutti, ma la sua esperienza spazia dalla chimica alla fisica, alle tecnologie energetiche, eccetera, eccetera. E voi ben sapete che si è pur dimostrato esperto con il programma radiofonico Friuli Venezia Giulia e la sua gente, con me nella presentazione. E si unirà ancora con noi quando troverà il tempo. Questo è il nostro friulano in Australia, dottor Massimiliano Zanin.
0: Speriamo che ci possa raggiungere il prima possibile.
1: E tu lo hai visto, lo vedi ogni sera al Fogolar Furlan.
0: Sì, certo, certo.
1: Te l'ho fatto conoscere, perché veniva, veramente veniva alla radio, ma il martedì è una serata di lavoro per lui e non è arrivato in tempo.
0: No, ma io ho sempre comunque il piacere di conoscere la gente friulana qua, anche perché è molto bello, ma veramente bello, e si capisce la devozione verso una terra come la nostra. Il fatto di sentire parlare in friulano, ma con la cadenza inglese, con la cadenza dell'inglese, quindi si capisce. Ed è una cosa stranissima, ma veramente strana, perché tante volte capita di riesco a conoscere gente che parla il friulano, ma non l'italiano. È una cosa bellissima, mi fa sentire fierissimo. Ho anche qua i miei cugini, Adriano e Roberto, che li saluto, che il friulano benissimo, perché quando è venuto lo zio a trovarmi, lo zio del Friuli, lo zio Marco, tra di loro parlavano mio zio neanche un guest di italiano, di inglese, scuse, neanche un, cioè poco il base, io Tarzan to Jane, una roba del genere, no? Ma non da fare un argomento da parlare in friulano, quindi quindi loro parlavano per il friulano insieme tra di loro tranquillamente, quindi tanta gente potrebbe fare conversazioni in friulano, nuovi e vecchi friulani, appena si inizia a parlare per l'italiano stare sì. Un poco dietro, no Marisa?
1: Quando ho insegnato il friulano al Focolar Furlan, due anni fa c'erano 26 gli studenti che volevano imparare, metà di loro erano giovani che volevano conoscere la lingua di loro nonno, i loro nonni, e l'altra metà forse erano i friulani che lo sapevano già parlare, ma era molto difficile perché io per i giovani potevo insegnare il friulano come una lingua, con i verbi, con gli articoli, preposizioni articolate, come si insegna una lingua.
0: Certo.
1: Ma quando insegnavo questo, i vecchi friulani dicevano: ma noi il nostro friulano lo sappiamo senza tutte quelle cose lì.
0: Ma Marisa, allora, hai toccato veramente una grande... un grande argomento, perché sai benissimo qual è l'ente che in Friuli si può muovere per la promozione e comunque anche per la salvaguardia della lingua friulana, ovvero l'ARLEF. E ci sono tante cose che mi fanno veramente sempre pensare, mamma mia quanto siamo diversi, soprattutto per il friulano scritto, perché... Ieri tu mi hai mandato un bellissimo messaggio, no?
1: Sì.
0: Nel telefono. Tu me l'hai mandato in friulano perfetto, anche con gli accenti e con le
1: cose.
0: Ma
1: mi hanno detto anche che il friulano non ha doppie. È vero.
0: Non c'è senso.
1: Io non metto mai le doppie.
0: Sì, allora per quello lì poco, perché non so benissimo la lingua perfetta, non so il professore.
1: Quindi quando ho insegnato ho detto, qui il friulano non ha doppie, quindi...
0: Però, cari ascoltatori, dovete pensare che tante volte con i vari diversi dialetti che ci sono in Friuli, faccio un esempio, lo dico banalmente, quando metto io per caso un contenuto... Su internet una storia, quello che si chiama, che non lo faccio mai, lo metto solo poche volte perché a me non piace tanto condividere. Se io so di essere stato in un posto, mi sono contento di averlo dentro il cuore, dentro la testa, non ho cura che gli altri sappiano dove sono, quindi ogni tanto mi fanno i video e io li reposto e li metto, ed ero io che facevo un frico, detta proprio, e Marisa mi ha fatto i complimenti in friulano scritto perfetto, con gli accenti giusti, e ho detto cavolo, qua adesso devo sforzarmi anch'io di scrivere bene, no? Perché allora mi arriva
1: sarà stato un miracolo, dai.
0: No, mi arriva una maestra, una professoressa a tutti gli effetti qua, e mi scrive in friulano perfetto, essendo abituato anche a scriverlo senza accenti, senza niente, che se lo legge uno che non sa friulano sembra che sia aramaico antico.
1: Bellissimo, per me è bello come sia.
0: E io sono restato veramente, che bello, perché noi facevamo anche friulano a scuola, no? Cioè anche tuttora il friulano.
1: Sì, e come veniva insegnato a scuola?
0: Ma non è il friulano che parliamo? Cioè, per esempio, ci sono certe cose che certi termini, certe parole che non sono quelle che noi siamo, a cui siamo abituati a utilizzare a casa. Adesso esempi concreti non me ne vengono assolutamente neanche uno, però non è, sì. È diverso, no?
1: È stato, il Furlan d'Alerle. Le lezioni di friulano sono state un successo, benché c'erano due qualità di gente: quelli che sapevano il friulano al volo, lo avevano parlato dalla culla in poi, che quelli che imparavano veramente il friulano come una lingua, veramente come una lingua. Ma ci sono giunte queste due, questi due tipi di studenti, e abbiamo fatto delle risate, e ho cercato di insegnare il friulano con delle anche con delle vilotte, e con delle ursule parussule, c'è fatus un che vid. Allora adoperavo gli anziani che sapevano la lingua bene a dire queste cose e gli altri a sentire e ripetere. È stato un successo, un anno di successo.
0: Ed è bellissima questa cosa qua, mi fa venire veramente il grotto al quale. Io devi capire che l'avevo nominata questa cosa qua, che tante volte mi è capitato nella mia vita, nel mio percorso, diciamo, di avere qualcuno che a cui dava tra virgolette fastidio questa il fatto di parlare tanto per friulano, come avevo notato che mi era successo un episodio di, non lo definirei razzismo, non lo definirei, che quello non era tale, quello che ti raccontavo, che il friulano per questa persona era solo una lingua da ubriaconi da bar. Io però ti racconto un'ultima cosa prima di correre in pubblicità. Io c'ho stato un professore nella mia carriera scolastica che mi ha aiutato tantissimo. Lui è di Gorizia. Ciao Michele, non so se non penso che mi ascolterai, però voglio dirti, sì, non è morto, è ancora vivo, però lui mi guardava e mi diceva che dovevo andare a fare un esame a Roma e io avevo ancora tanto la cadenza, no, friulana, si sentiva che ero friulano e ogni tanto mi scappava anche qualche parola per friulano e parlavo l'italiano peato col filo di fiaro, no? E allora mi diceva: Cristiano, devi assolutamente migliorare la tua dizione, che se uno fuori dal Friuli ti guarda come se fossi un malato di mente, perché con la cadenza che noi friulani abbiamo, con la nostra lingua, abituati a parlare da piccoli, sin da piccoli, se per caso vedi uno che viene intervistato su Rai 1 o sulla televisione nazionale, capisci subito,
1: sì, è vero,
0: che uno è friulano, ma di colpo proprio. Cari ascoltatori, andatevi a cercare un'intervista di qualche friulano alla Rai, alla televisione, intanto che andiamo in pubblicità, torniamo subitissimo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: A Centennial Park, Capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!

0: dopo.
1: Vedi Marisa che io cerco sempre di fare un momentino, di tirarti fuori qualcosa da cantare qua a Friuli Venezia Giulia, la sua gente. Radio Italiana 531, ricordiamo anche ai nostri gentili ascoltatori che abbiamo un numero di telefono, e anche se siamo ormai quasi agli sgoccioli della nostra bellissima puntata di oggi, chiamateci all'83 40 77 00. Vi ricordo che potete condividere qualsiasi vostra tradizione, che possa anche provenire da una regione diversa, perché è una cosa che abbiamo detto prima: più diversi
0: infatti
1: siamo,
0: sono delle
1: più
0: storie
1: siamo.
0: Veramente, io avevo un amico di cuore, il mio preside era calabrese.
1: L'avevi già menzionato.
0: Sì, e per me era un amico, veramente uno dei miei migliori amici, e lui mi diceva sempre: la Calabria è la lingua vera, non l'italiano, il calabrese è la lingua vera.
1: Bea che arrivi in altri paesi tra di loro, non le traduschi. Chi?
0: Adesso non c'è più, parlava bene anche l'italiano. Volevo dire che in Italia, in Friuli, questo esatto. argomento dovrebbe trattare con lo sport. Naturalmente il calcio è sempre stato il preferito, non solo per i friulani, ma anche per gli italiani in generale.
1: A parte nell'ultimo periodo.
0: Comunque, questo non è l'unico sport praticato nella regione. Le attività sportive legate strettamente al territorio friulano sono indimenticabili, anche saltuariamente, perché essendo il Friuli spesso descritto come un piccolo compendio dell'universo, questa regione offre infatti elementi naturalistici originali e scenari di grande suggestione per diverse attività sportive. Gli sport che si possono praticare nella regione del Friuli sono diversi. Per esempio, ci sono 7 campi di golf nel Friuli, tutti disegnati in ambienti unici, dalle verdi distese in riva al mare alle dolci colline coronate da castelli, da morbidi prati montani all'austera landa carsica. Poi c'è il canoa, penalizzati dalle valli corte, corsi d'acqua montani sono percorribili solo per pochi casi, mentre il paradiso del canoista sono i corsi d'acqua di Risorgiva, che scorgono a metà della pianura, acque pure, vegetazione lussureggiante che colora di verde la lenta corrente, case, mulini, giardini e antiche ville lungo il percorso, a portata di canoa. Sotto costa, tra le numerose isole, anche la grande laguna di Marano e Grado, ricca di canetti e caratteristici casoni. Poi c'è l'alpinismo, la prerogativa della montagna friulana, delle Dolomiti e occidente delle Giulie ed orientale, e di avere vette dai profili singolari. C'è anche un piccolo Cervino e vastissimi panorami tipici delle grandi montagne, pur essendo molto più basse, all'altezza massima di 2.780 metri. Sono quindi alla portata di tutti, sia per la durata della camminata, sia per l'aria poco rarefatta. Forse a chi piace il parapendio, lungo l'arco delle Prealpi friulane sono diversi i punti in cui i rilievi si ergono verticamente dalla pianura per centinaia di metri, creando le condizioni per le correnti d'aria ascensionali, ideali per l'attività di parapendio. Vi si ritrovano appassionati di tutta l'Europa. Come ci sono tantissime le attività a parte al calcio e gli sport come i nostri, come per esempio il basketball, il tennis, quello che chiamiamo il footing, il bowling, loro dicono bowling. Come chiamate il bowling voi?
1: Il bowling.
0: Il bowling. E il footing cos'è? Footing. C'è anche l'equitazione.
1: Ti giuri, Marisa,
0: cicloturismo.
1: Non ho idea.
0: E il cicloturismo.
1: Quello sì, quello è importantissimo.
0: Quello è importantissimo. Ho menzionato tutti quelli meno, ma il cicloturismo è molto importante. Potrei continuare ad infinitum, ma Cristiano, sentiamo un po' di musica, no, perché ormai sappiamo che in Friuli c'è tutto.
1: È quello che torno a dire ogni volta, in Friuli c'è tutto, però se dobbiamo parlare di, se dobbiamo parlare di sport, ovviamente.
0: E adesso abbiamo anche un campione di tennis.
1: Marisa, parliamo di un'altra persona che è campione italiano di ciclismo.
0: Sì.
1: Jonathan Milan, di Buia.
0: È quello che lo chiamavano il rosso che è stato qui?
1: No, quello lì è il rosso, Marisa, è il di tennis. Quello lì è Jannik Sinner.
0: È stato qui in Adelaide?
1: Sarà stato assolutamente, perché magari...
0: Ha corso nel...
1: No, aspetta Marisa, ti stiamo un po' confondendo qua, mi sa trasporto. Jannik Sinner è un tennista. Jonathan Milan è un ciclista, che è lui è di Buia.
0: Hai i capelli rossi?
1: Kumo, devo dividere le foto perché...
0: Lo chiamavano il rosso.
1: Il rosso?
0: Il rosso di Buia.
1: Ti mento.
0: Sì, sì, è friulano.
1: Sì, allora devo controllare.
0: Il rosso di Buia è stato qui nel Down South.
1: Sì, ma Trottin fa?
0: Circa 5 anni.
1: Non so, sai, perché dovrei andare a cercare adesso che mi fai pensare, perché se magari veramente Milan è stato qua in Adelaide,
0: ma
1: a fare
0: non si chiamava Milan.
1: Jonathan Milan
0: quando suoni la musica cerca il rosso di Buia.
1: Io sto cercando qua davanti. Possiamo tranquillamente andare direttamente in pubblicità fra un po', non è un problema Marisa. Che sì, lui è del 2000, è un anno più grande di me.
0: Sì.
1: Lui è quasi della mia età. Ed è un protagonista del Giro d'Italia. E so che adesso ha vinto proprio...
0: Cosa ha vinto? Ha vinto il ciclismo?
1: Sì, sì. Jonathan Milan adesso è campione italiano.
0: Sì, mi sembra che lo hanno portato alla radio anche, mentre era qui.
1: Jonathan Milan.
0: Non ricordo più.
1: Devo andare a cercare, sono sempre, ogni giorno tiriamo fuori argomenti nuovi per le prossime puntate. Noi funzioniamo così. Allora, no, attenzione, è arrivata una conferma da uno di ciclismo, ne sa, Alessandro De Marchi.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Ecco, Alessandro De Marchi.
0: Chi lo ha fatto sapere? Qualcuno in Friuli?
1: Il papà che indovina come foto profilo che cos'ha, lui in bicicletta. Sì. ciao papà, grazie per avermi salvato letteralmente in corner. Allora, cari ascoltatori, vi lasciamo per il nostro ultimo stacco pubblicitario. Non cambiate canale, sempre qua su Friuli Venezia Giulia, la sua gente, qua con Cristiano e Marisa, allora Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!

0: bello, Dario Zampa mi è sempre piaciuto a me. Sono stato nel suo corso in città e nel suo studio, mentre in televisione, friulana sono stata.
1: A te Friuli, sicuro?
0: Sì. Senti, veramente veloce, posso parlare di perché questa donna a me mi fa rimanere sempre... Adesso non la trovo ad ogni modo.
1: Almeno il nome, ricordiamo, diciamo il nome di questa fantastica donna che quasi mia compaesana, perché fa di cognome
0: Percotto.
1: Quasi.
0: Caterina Percotto.
1: Lei era di?
0: Penso che sia stata una donna straordinaria, Caterina Percotto, una delle scrittrici friulane più importanti dell'Ottocento. Quello è dire qualcosa, perché dove si trovava? La potremmo identificare in diversi modi: scrittrice di novelle, intellettuale, irredentista, ma soprattutto libera professionista. Come potremmo definirla oggi? Nacque nel 1812 a San Lorenzo di Solleschiano.
1: Solleschiano?
0: Dov'è Solleschiano? Da Percotto.
1: Vicino Percotto.
0: Proprio vicino Percotto.
1: Passato al ponte del Tore.
0: Allora perché aveva il cognome di Percotto lei? Perché era vicino?
1: No, io penso che ci fosse... Allora, che cambia completamente dall'origine del nome del paese, ma penso che, come ci sono quelli che fanno di cognome Lavariano, come quelli che fanno di cognome Tissano, che magari forse... Era un antico toponimo, dovrei andare a ricercare, ho paura.
0: Adesso,
1: di
0: Adesso non so chi ci ascolta, ma io lavoravo, c'era una signora che lavorava dove ero io, facevo la segretaria, che si chiamava di cognome, si chiamava Rec. Nel suo paese erano tutti Rec.
1: Ma no, ma non dico di quello, Marisa, io dico che magari il cognome Percotto, perché è la famiglia nobile dei Percotto, la famiglia, che per quello si chiama così, però lei... non dico, dovrei andare a fare una ricerca, sinceramente, piuttosto.
0: Allora, difficile raggiungere a causa delle strade poco praticabili, ed era privo di vita intellettuale e culturale. La famiglia apparteneva ad un'antica casata nobile friulana, i Conti Percotto, e lei era l'unica donna sui 10 fratelli. La sua vita era fatta di studio e scrittura. Da sola ha imparato il tedesco e il francese, il latino, la storia, i classici, e quando la madre morì nel 1854, Caterina ereditò una grossa fetta della proprietà terriere della famiglia, e nonostante fosse considerato disdicevole per una donna occuparsene, inoltre che lei avesse anche la sua produzione letteraria a cui badare, decise di gestire personalmente la proprietà. Quindi quante cose ha fatto questa donna, e allo stesso tempo è diventata, che conosceva la letteratura in quel modo, che magari la prossima settimana o nel futuro leggeremo uno dei suoi, delle sue scritture, che per me è stato... È una scrittura breve e bellissima.
1: Perché anche se figlia di nobile, comunque fa parte della letteratura contadina, se ci pensi, perché è, tanto per fare anche un collegamento alla vita di tutti i giorni, una scuola a Udine, la scuola ex magistrale, intitolata, un liceo, è intitolata Caterina Percotto.
0: Davvero, sì. Oggi a noi tutto questo sembra semplice, ma Caterina era una donna sola in un paese, quasi isolato dal mondo. La sua storia è oggi la testimonianza di come si possono affrontare con grande forza l'animo, i condizionamenti e gli ostacoli per costruire la propria vita senza soccombere alle aspettative di altri. Ma noi non possiamo andare avanti di più, perché siamo arrivati alla fine del nostro programma.
1: Peccato.
0: E sarà meglio salutare.
1: Sì, tocca, come non possiamo.

0: possiamo interrompere la tradizione dei saluti, soprattutto con l'aforisma di Marisa, che aspettiamo e attendiamo, che viene sempre
1: allora.
0: ben accetto.
1: Allora devo cercare pagina 8.
0: Signor,
1: sì.
0: Guarda chi è. Vicchiatate, Frus.
1: Do la buonanotte a voi tutti ascoltatori di Adelaide, Geelong, di fatti in Australia. Do il buon pomeriggio ai nostri ascoltatori del Friuli. Vi auguro molto tempo a vostra disposizione con la speranza che la gestiate con saggezza e soddisfazione. L'aforisma di questa sera, difatti, è sul tempo. Pensate a questo. Non dite che non avete tempo, che non avete abbastanza tempo. Avete esattamente lo stesso numero di ore in una giornata che è stato dato a Michelangelo, a Pasteur, a Madre Teresa, a Leonardo da Vinci, a Thomas Jefferson, a Albert Einstein. Quindi il tempo è gratis, senza prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro. Pensateci sopra, che Dio utili dal ben. Buon tempo, buon ignot, e che utili tanto tempo.
0: Buonanotte a tutti. Mandi, grazie per averci ascoltato anche oggi con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Buon proseguimento.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 di ieri in un edificio residenziale di Monaco lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso e molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato Christoph Mirmand, ministro di Stato e capo del governo monegasco. In Germania invece di 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia nel nord del paese che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 i sospettati fermati. Secondo la DPA le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13:15. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana a Donald Trump e il servizio della redazione.
4: I giudici hanno confermato la condanna che obbliga il presidente a risarcire con 5 milioni di dollari la scrittrice Jean Carroll per abusi sessuali e diffamazione. Inoltre hanno respinto il tentativo di rimuovere Lisa Cook dal consiglio della Federal Reserve. Trump ha ribadito di non aver mai incontrato Carroll, mentre resta il giallo sul presunto incontro tra Stati Uniti e Iran annunciato dal presidente a Doha e smentito da Teheran.
3: L'AFA continua a investire tutta l'Europa, ieri i primi temporali a rinfrescare un po' l'aria, ma non basta. 25 oggi le città col borino rosso, 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverate al Policlinico San Martino di Genova sono morti a causa del caldo. Ieri nubi, fragio a Milano, allagamenti e strade interrotte dalla caduta di alberi a Brandizzo, località ad una ventina di chilometri a nord-est di Torino, dopo nubi fragio accompagnato da forti raffiche di vento che si è abbattuto sul centro abitato nella serata di ieri. L'ondata di maltempo ha investito anche Chivasso, Ivrea, alcune località del Canavese dopo l'ennesima giornata di caldo intenso provocando un brusco calo delle temperature. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri in piazzetta Montesanto nel centro di Napoli, dove sono arrivate alle forze dell'ordine segnalazioni di colpi d'arma da fuoco esplosi tra la folla. Sui social stanno circolando diversi filmati che mostrano gli attimi di tensione. In uno dei video si vede un giovane vestito completamente di nero e con il volto coperto da un cappuccio a girarsi nella piazzetta antistante la stazione della Cumana impugnando quella che sembra essere un'arma lunga simile ad un mitra. Intorno scatta il fuggi-fuggi generale con decine di persone che cercano di allontanarsi. Alcuni presenti tentano anche di convincerlo a desistere finché il ragazzo si allontana dalla zona. Sull'accaduto indaga la squadra mobile della Questura di Napoli. Lo sport e il tennis. Jannik Sinner supera l'esordio Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. L'altoatesino supera soltanto al quinto set il serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 ATP, rimontando lo svantaggio sia dopo il primo sia dopo il terzo parziale 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il punteggio finale a favore del numero 1 al mondo. Paura durante il terzo set per l'azzurro, caduto a fondo campo durante un punto ma senza gravi conseguenze. Tra i grandi in campo ieri Novak Djokovic ha chiuso la prima giornata battendo in 4-7 il cinese Wu col punteggio di 6-4, 5 7-6-4-6-4. Il serbo, che ha mostrato di essere in ottima forma, al secondo turno se la vedrà col greco Stefano Tsitsipas. Tra gli altri top player a passare il turno sono stati Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev, battendo in 3-7 rispettivamente il kazako Shevchenko e il croato Cilic, finalista a Londra nel 2017. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia.
5: È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
1: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Veronica vi augura buon ascolto. State ascoltando Radio Italiana 531.

mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni. Resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre. Ora semmai, viviamo oggi.

en alento un sorriso. El sole filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra.

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino.

0: non è allora un pochettino in ritardo, vi saluto augurando voi tutti avessi una buona tarda serata, che mi auguro che siete tutti al caldo ascoltando la radio e cercare da chiamarci per programmare con voi. Nel dirvi grazie anticipatamente aspettiamo le vostre chiamate, che ne abbiamo già preso un paio.
1: La nostra barca.
0: Passo la parola a Loretta, la saluto, la ringrazio, non che è pronta a schiacciare i bottoni che voi chiedete alla musica. Grazie.

0: mettere canzoni, vorrei sinceramente dire un grazie a voi tutti che hanno ascoltato le mie chiamate per dare la mano alla 533. In tanti avete risposto così, a nome della radio e a nome mio avete voluto farmi far bella allegria, e quello mi rende felice, quindi nel dirvi grazie di cuore e ricordandovi, se qualcuno ancora volesse farlo per non la fare, siete sempre in tempo perché la radio è sempre in tempo. Come sapete le spese sono tante, ci contiamo sui nostri sponsor, la quale di cuore ringrazio anche loro, però una volta all'anno cercano una spinterella dai
1: gli occhi non
0: guardarti
1: intorno,
0: una volta ancora un abbraccio, un sentito grazie,
1: giù gli occhi non farti trovare pelle bianche di luna, devi scappare,
0: lascio fare a te,
1: dormi,
0: la
1: vita,

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.
7: Benone, allora incominciamo subito salutando la nostra carissima Anita, augurando lei ogni bene. Questa sera lei vorrebbe ascoltare Rosamunda, la quale, cara Anita, augurandomi che l'ascolti, eccola qua. Tutta per te, di cuore grazie.

Benone, allora, come promesso all'inizio del programma, ho detto che questa sera ringrazierò tutti coloro che sono stati gentili, hanno ascoltato il mio richiamo per le donazioni per la Radiathon. Quindi, prima della serata finale, la cena è stata fatta al Focolar Furlan, avevo già nominato la quale avevo già detto pubblicamente: Oreste, Gina Beltrame, Antonietta Gagliardi, Lorenzo e Vanda Savio, Paolo Tecla Citti, Nicolina, Marisa Baldassi. Hanno pagato, ho le ricevute che ve le farò avere appena ho l'occasione di incontrarvi. Quindi comincio a ringraziare pubblicamente coloro che hanno dato mercoledì sera, quando è stata fatta il cenone al Focolar Furlan, mi hanno donato le loro donazioni. Quindi incomincio a ringraziarvi. Comincio con Tony Iuliano, la quale mi ha dato $50, Maria D'Andrea altri $50. Poi ci abbiamo il nostro bravissimo Fabio De Luca, che è sempre presente anche lui. Quindi, caro Fabio, un sentito grazie a nome mio e a nome della 531. Bene, Fabio ci ha appena chiamato e vorrebbe salutare tutti gli amici che ci troviamo il giovedì al Focolar, cominciando con Giao Favretto, Mario Montin, Nicola Pameli, Aldo Mechis, Doro Coronica, Oreste Beltrame, insomma ce n'è parecchi, siamo là una quindicina, forse 20 più. I nomi di tutti non mi ricordo, ma prego coloro che ascoltano da passare il messaggio giovedì a coloro che si siedono in giro. Questa sera il nostro bravissimo Fabio De Luca vorrebbe dedicare la canzone per Aldo Mechis, E la barca va. Caro Fabio, eccola qua, vada per il nostro Aldo Mechis e per tutti coloro che l'ascoltano. Buon ascolto.

Benone, non si voleva fermare questa sera, comunque va bene bene. Allora continuo coi ringraziamenti per tutti coloro che sono stati così bravi. Un saluto a Jane Necchianera, la quale ringrazio di cuore per i loro $50. Grazie carissimi. Giovanni e Rosa Panuccio, grazie anche a voi, anche loro hanno voluto dare i loro $20. Di cuore grazie. Giovanni e Rosa, bravissimi. Allora, mandiamo una canzone giusto per dire grazie a loro. Ecco qua Loretta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Stosburis, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Loctis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Bene, bene, chiedo scusa, chi era al telefono? Un momentino di pazienza che arriviamo subito. Detto tutto questo, vorrei ringraziare Stella e Pio Piotto per la donazione di $50, di cuore grazie. Poi c'è Caterina D'Ametto, ha donato $100, due volte grazie. Caterina, comunque so a te piace questa canzone e la mando per te e per Stella Piotto. Penna Nera, grazie di cuore e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Benone, allora, voglio ringraziare Lucia e Pellegrino Severino, la quale anche loro hanno voluto donare $50. Altri $50 sono stati donati dalla carissima Colomba, la quale questa sera, per dirvi grazie a tutte voi due, a Lucia Severino e a Colomba, Colomba vuole sempre polvere, allora facciamo polvere, Loretta. Grazie di cuore a Lucia Severino e a Colomba.

Benone, allora siamo arrivati a ringraziare e salutare il nostro carissimo Alberigo. Questa sera lui vuole ascoltare Il soldato innamorato. Eccolo qua, caro Alberigo, tutto per te. Buon ascolto e grazie.

Benone, allora è arrivata l'ora di salutare e ringraziare i nostri nonini e nonette di Sant'Ilario, ma come sempre dico, non soltanto. Ovunque voi siate, nonnini, un abbraccio, un saluto e un sentito grazie dal team Allegria, non dimenticando sempre la nostra carissima Giuseppina, la quale è colei che mi sprona sempre a mai dimenticarli. Quindi Giuseppina, cerchiamo da fare la nostra meglio, ai nonnini vogliamo sempre un sacco e bene, ed ecco qua. La canzone, voi mi direte, ma forse metti sempre quella, ma non è quello, loro non mi chiedono niente, vogliono solo ascoltare. Cos'è di meglio dei nonni raccontano? È dovere nostro ascoltare. Grazie cari nonni.

Benone, allora siamo giunti alla nostra carissima Nicolina, la quale auguro a lei coraggio, forza da continuare, che il giorno verrà che assieme ritorneremo. Detto tutto ciò, Nicolina, ecco qua 50 primavere per te, augurandoti buon ascolto, coraggio e avanti, cara.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 6 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Benone, allora con la prossima un salutone e un sentito grazie va dal carissimo amico Deodoro e Maria Giuliano, la quale anche loro hanno voluto donare $50 per la Radiaton. Quindi, carissimi amici, una stretta di mano, un augurio e una grazie sentita dal team Allegria, Lorenzo e Loretta. Di cuore grazie. Ed ecco qua, carissimo Deodoro, una canzone per te e Maria.

di salutare e ringraziare l'amico Doro Coronega, la quale mi ha incaricato di salutare tutti gli amici del giovedì a pranzo al Focolar. Oreste Beltrame, Doro Coronega, veramente Doro Coronega è lui, ti saluto io, ecco, Aldo Mechis, Nicola Pameli, Mario Montin, Giao Favretto e tutti gli altri. Comunque, carissimo Doro, tu e ascoltare Bella Istriana, ed eccola qua, tutta per te nell'augurarti pace e bene, buon ascolto, eccola qua.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.
3: Bene, bene, bene, un saluto e un grazie caro va dalla Antonietta Gagliardine, carissima amica, assidua ascoltatrice della 531, quindi questa sera lei vorrebbe ascoltare Romanzo d'amore cantato da Michele Rodella. Carissima Antonietta, eccolo qua, grazie di cuore, buon ascolto.

Bene, allora con la prossima salutiamo un carissimo amico, caro Albino Ragnelli, un salutone. È tanto tempo che non ti vedo, mi auguro di vederti presto. Comunque, lui mi ha detto che una volta andava a caccia nel bosco e vorrebbe ascoltare la canzone Cacciatore nel bosco. Caro Albino, tutta per te, il Cacciatore nel bosco. Mi dirai quando ti vedo cosa hai preso. Grazie e buon ascolto, Albino.

Benone, allora con la prossima canzone un salutone da lontano a una persona cara che mi è rimasta impressa, quindi carissimo Rocco, ecco qua le mondine, tutto per te, augurando che tu ascolti sempre. Di cuore grazie e ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!
3: Un saluto e un grazie va dall'amicone Tony Seneca, che anche lui ha voluto donare $20 per la Radiathon. A nome della radio, a nome mio, carissimo Tony, grazie di cuore. Eccoti qua la canzone Fisarmonica, sperando sia da te gradita.

Benone, allora ringrazio e saluto la carissima Luciana, una persona molto cara, con parole dolci, però siamo capiti un pochettino. Cara Luciana, ti mando la canzone Le mani di un uomo, augurando sia di tuo gradimento. Ti ringrazio, ti saluto e tante belle cose. Di cuore grazie e buon ascolto.

Benone, allora con la prossima telefonata, un saluto, un abbraccio, una stretta di mano, ma un sentito grazie, perché questa famiglia non dimentica mai la 531, soprattutto il programma Allegria. Sto parlando di Anna e Tony Alai, alla quale con la stretta di mano ringrazio di cuore. Questa sera vorrebbero ascoltare Arrivederci Roma, ed eccola qua, carissimi, tutta per voi, augurandovi buon ascolto.

Benone, allora, carissimo Carlo Olivieri, ho cercato sotto Omar, mi dà solo la canzone cantata da Omar, caro amico, guarda, ti mando quella augurando sia a te gradita. Nel dirti grazie ti auguro buon ascolto e buonanotte dopo. Ecco qua, caro amico, cantata da Omar.

Benone, allora siamo giunti quasi al termine di un altro programma. Chiedo scusa al carissimo Oreste Beltrame. Ti ho lasciato per ultimo perché volevo concludere con la canzone che a noi sta nel cuore. Quindi a te Oreste, Gina Beltrame, a Anita anche che piace sta canzone, sei in ascolto. Vi saluto a te Oreste, Gina e famiglia con la canzone Friul, patria mia, di cuore. Vi auguro buonanotte a tutti, grazie per le vostre donazioni che ho appena letto poc'anzi, tutti i vostri nomi di cuore, vi ringrazio.

0: Benone, allora con questa carissima canzone per noi friulani, come dice, resta sempre con te. E noi saremo sempre col Friuli. Di cuore grazie a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori che avete chiamato, non soltanto, come sempre dico, per le parole, ma bensì, non solo per le telefonate, ma bensì per le parole calde e dolci che voi dite a noi. Le apprezziamo, vi salutiamo e vi diciamo di cuore grazie. Ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno ascoltato la mia chiamata, hanno fatto la donazione. Un abbraccio, sentito grazie e di cuore auguro pace e bene a voi tutti. Passo la parola a Loretta, la saluto, la ringrazio, che è brava, sta dirigendo l'orchestra benissimo, quindi a nome di tutti gli ascoltatori, me incluso, Loretta, un abbraccio e un bacio dopo.
1: Grazie Lorenzo, anche a te. Io vi saluto, fate una buona settimana e ci risentiamo la prossima. Io vi do la buonanotte, mandi buonanotte.
0: Benone Loretta, grazie. E se caso fosse abbiamo fatto qualche sbaglietto, abbiamo dimenticato qualcuno, rimedieremo la prossima settimana. Nel dirvi grazie, vi auguro buonanotte. Io sarò con voi domani da mezzogiorno alle 2. Un abbraccio, grazie e buon riposo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
4: Sì. 16 luglio.
5: Sì, beh Luca è un vecchio amico. Tenete conto che io conosco Luca da quando, in realtà dall'inizio, nell'81 ero appena uscito dal conservatorio.

0: e feci Rino Gaetano, il tour, mi proposero il tour Rino Gaetano e Cocciante e il New Perigeo, che era il remake del Perigeo, che negli anni 70 era un gruppo famosissimo, insomma, di jazz rock. E io dissi: guarda, forse devo fare il musicista classico, non ho ancora capito che fare. Però poi dopo tre giorni li richiamai e gli dissi: vengo, e fu una bellissima esperienza. Subito dopo facemmo il nostro tour come New Perigeo e mi ricordo che Luca, che è un po' più giovane di me, ci apriva lo spettacolo, faceva praticamente il gruppo Spalla. sì, ma erano un duo, erano lui e Mario Amici con due chitarre e lui cantava, quindi siamo rimasti amici nel tempo.
1: Ma quando ha scritto la sua autobiografia, ha raccontato anche degli inizi in strada a Piazza Navona.
2: Vedi?
1: Soltanto con la chitarra, chitarra.
2: Come i Maneskin,
1: però da Via del Corso più chic, Piazza Navona, un po' più salottiera.
2: Visto che Danilo ha citato l'avventura con Rino Gaetano, Riccardo Cocciante e il New Perigeo, guarda caso...
1: Pronto?
2: Abbiamo un brano. Così ci facciamo anche raccontare quel tour che, se non ricordo male, fu frenetico, tantissime date in pochi giorni, il tutto per uno di quei progetti all'avanguardia della RCA, che era il Q Concert e poi il Q Disc. Questa è Ancora Insieme, Rino Gaetano, Riccardo Cocciante e il New Perigeo, ovviamente con Danilo Rea.

0: Riccardo Cocciante, Rino Gaetano, il New Perigeo.
1: Pensa il caso, Duccio, venendo questa mattina a Saxarubra, sotto il portone della nostra palazzina ho incontrato il nostro collega tecnico Jacopo Teodoro.
0: Sì.
1: Ho detto, pensa, oggi abbiamo Danilo Rea in studio. Lui ha detto, mi stavo ascoltando l'altro giorno la registrazione del concerto Riccardo Cocciante. Ha detto, sarebbe bello se aveste un brano in scaletta.
0: Guarda un po',
1: vedi. Stampiamo la scaletta, io ho mandato la fotografia. Sì. E ho detto, guarda, Duccio Pasqua, ecco. Senza neanche
0: telepatia. Intanto arriva un ritratto dal nostro caro amico Gaetano di Macerata, un bel ritratto di Danilo che l'ha fotografato, Gaetano.
2: È vero.
0: Gli è piaciuto.
2: Confermo.
0: Gli è piaciuto e ti ringrazia.
2: Grazie.
0: Beh, insomma, che esperienza è stata questa? Eri veramente giovanissimo.
2: Bellissimo.
0: Infilarti in questo carrozzone.
2: A parte che mi ha aiutato tantissimo, perché io feci l'esame al conservatorio e ero lì che cercavo di decidere, però accadde che mio padre mancò, aveva 57 anni, quindi io in quel periodo stavo non male, malissimo, nel senso avevo 20 anni, 21 anni. E mi chiamò Giovanni Tommaso e mi disse, io voglio ricostituire il Perigeo, un gruppo, appunto questo gruppo famosissimo degli anni 70, e vorrei metterti nel gruppo. E io gli dissi, guarda, sono indeciso perché forse farò il musicista classico, non so. Poi stavo talmente male che dissi, nel giro di due giorni secondo me devo andare,
1: sì.
2: Almeno esco da questo momentaccio. E cominciamo a fare le prove. Insomma, fu stupefacente perché ci vedevamo al 4-1 lì sulla via 90, quel famoso studio dove si facevano anche una sala prove. E incontrai Rino Gaetano e Cocciante ed era incredibile la disponibilità anche nei miei confronti. Cioè, io ero un bambino di 20 anni, tutti insieme a provare questo brano, l'abbiamo fatto lì nello studio. Forse accadevano a quei tempi delle cose che non accadono, no? I famosi gruppi degli anni 70 venivano da giornate di prove. Ecco, noi abbiamo fatto così, con l'unica differenza che Cocciante in quel momento aveva composto per un amico in più ed era primo in classifica, Rino Gaetano era una superstar, eppure la disponibilità era pazzesca da entrambi. Devo dire, è stata una bellissima esperienza. Poi cercate di immaginare uno che a 20 anni esce fuori dal jazz club, perché io suonavo nei jazz club, e comincia a fare i teatri tenda e con concert con 3.000 persone dentro, 2.000 persone dentro, fai un tour spaventoso, cioè dove la gente impazzisce. Tra l'altro, la versione in quell'occasione, nel quel concert, i cantanti si scambiavano le canzoni, quindi che cosa succedeva? Che magari Rino Gaetano cantava un pezzo di Cocciante e viceversa. In quel caso c'è quella famosa versione unica praticamente di A Mano, nella quale ci siamo tutti, però quella è diventata iconica, nel senso che alla fine non credo che ci siano state altre registrazioni.
0: Non credo. Tant'è che molti considerano A Mano una canzone di Rino Gaetano.
1: Esatto. Non di Riccardo Cocciante.
2: E invece fu proprio a causa di questo scambio.
0: Ma quella era una delle cose più divertenti del Q-Concert.
2: Sì, bello.
0: La RCA aveva avuto una grande intuizione, c'era stato anche quello con Ron, Ivan Graziani e Goran Kuzminak. Anche quello, un trio, diciamo, poco probabile magari sulla carta, che invece funzionò benissimo.
2: Sì, comunque, insomma, a quei tempi giravano veramente. Io mi ricordo, voi immaginate la mensa dell'RCA in cui, per esempio, c'erano queste signore carinissime che servivano i piatti, arrivava Gianni Morandi e loro gli andavano dicendo, Giannino, che vuoi Giannino, che te porto?
0: Che meraviglia, un altro mondo, no? In cui forse si faceva musica prima di tutto per passione e poi per aspirare a grandi carriere, no?
2: Sì, sicuramente.
1: Forse l'ultimo caso di scambio di canzoni è stato una decina di anni fa, no? Gazzè, Silvestri e Fabi, che durante il live si scambiavano i brani.
2: Vero,
1: forse quella è stata la versione più recente.
0: Beh, quando ti sei reso conto a un certo punto della tua storia musicale di quanto sia stato prezioso il fatto di accettare qualsiasi genere, di infilarti in qualsiasi mondo musicale, di non pensare alle barriere che spesso siamo noi a costruire, peraltro?
2: Ma praticamente subito, perché io quando ero bimbo ascoltavo a palla dalla mattina alla sera, a 3 anni, Domenico Modugno, quindi mi ero un po' preoccupati. bimbo. Poi a quei tempi non c'era lo psicologo, quindi
0: no.
2: Hanno fatto un po' loro, forse vuole suonare, e quindi a 6 anni mi mandarono dall'insegnante di quartiere, che tra l'altro era bravissima, illuminata aveva studiato con compagna di corso di Armando Trovajoli, anche lei, insomma, quindi insomma ho iniziato bene e poi ho avuto buoni insegnanti che mi hanno sempre insegnato a considerare la musica e basta, cioè non c'è genere, non c'è jazz, non c'è. Quando andai dalla mia insegnante perché musica per Roma, dovevo fare un concerto in piano solo di improvvisazione su Puccini, prevalentemente Puccini, nella sala grande di Santa Cecilia, quella da 2700 posti, quindi insomma ero piuttosto preoccupato. Andai dalla mia ultima insegnante, che aveva studiato con Alfredo Casella, quindi insomma una fortissima, e le dissi: signora, vieni, sediti al pianoforte, fammi sentire cosa vuoi fare. E mentre io improvvisavo Puccini, lei mi diceva: qui fai sentire più la mano sinistra, qui rallenta, qui accelera. Allora, ma scusi, io sto improvvisando, come fa a correggermi mentre improvviso? Tu devi partire dal presupposto che tu non devi, quando la gente ti ascolterà dovrà pensare che bravo musicista, non che bravo jazzista o che bravo musicista classico o pop. Quindi mi hanno insegnato anche loro a considerare la musica prevalentemente una cosa sola.
0: Io adesso, dopo questo discorso molto alto, scendo verso gli abissi che adoro, di Rocco e i suoi fratelli.
2: Ah, benissimo.
0: Rocco e i suoi fratelli sarebbero...
1: Rocco con la K.
0: Sì, sarebbero Corrado Guzzanti, Antonello Fassari, Stefano Masciarelli e Pierfrancesco Loche, sì. Ovvero la gang di Avanzi.
1: Sì, Avanzi.
0: Di quell'Avanzi, insomma.
2: Mica fessi comunque. Appunto, no. Cioè,
0: la TV delle ragazze, il Pippo Kennedy Show, quegli show meravigliosi che erano su Rai 3, vero?
1: Su Rai 3. Sì.
0: E sei finito anche dentro a questo progetto, perché Rocco e i suoi fratelli fecero un disco che era il disco delle canzoni di Avanzi.
2: Sì, ma facciamo la trasmissione. Io sono molto amico di Lele Marchitelli e anche di Serena, ma soprattutto di Lele. Abbiamo fatto diverse cose insieme e poi abbiamo messo su questa band, dove poi abbiamo chiamato un sacco d'amici anche là, cioè tutti i jazzisti. E poi c'erano loro quattro che erano incredibili.
0: Questa si chiama Sopravvoliamo. Torniamo un attimo nelle atmosfere degli studi di Avanzi, di Pippo Kennedy Show, di quei programmi meravigliosi.
1: Mancano molto,
0: ma magari sì. Poi in qualche forma torneranno. Sopravvoliamo.

0: Perché poi ci fu un tour e anche un disco live di questo progetto.
1: Sì, sì, ci divertiamo come dei pazzi.
2: Sì, sì. Ma c'erano 1000 persone ogni volta, era una cosa impressionante.
3: No, sorridevamo mentre andava il brano, no? Su Sciogliamo le camere, ah, sì, sì. Per un mondo migliore.
0: Sì, sì, vabbè, c'era una satira molto divertente, quella di Dandini, Guzzanti e compagnia. Noi siamo arrivati purtroppo quasi alla fine. Vedi, ti abbiamo tenuto tutta la puntata davvero, Danilo, eh?
1: Peggio per voi.
0: Non abbiamo tremato.
1: Io vi ringrazio, ma peggio per voi.
0: Ma no, no.
3: Insomma, ci sono ancora quasi 17 minuti.
0: Quindi magari ci godiamo ancora un po' di brani. E ce n'è uno in cui c'è una collaborazione bellissima con tua figlia.
1: Comunque sembra una seduta psicanalitica questa. Scusatemi, perché mi avete fatto una scaletta in cui mi avete praticamente. Mi è venuto spontaneo.
0: Sei tu che dovevi scappare a metà.
1: Sì, esatto.
0: Si è ribaltata la prospettiva.
1: Stai parlando di mia figlia. Ecco.
0: Sì,
1: sì, sì, dottore, guardi, allora.
0: Che tra l'altro abbiamo ospitato nella prima edizione.
3: Sì, nella prima edizione
0: programma.
3: Di questa trasmissione.
1: Caspita, sì. Caspita. È vero.
3: Quando
1: eravamo
3: siete
1: riusciti
3: gamberi.
1: A farla parlare?
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Bene.
0: Beh, tu sei riuscito a farla cantare molto bene. Vabbè, brava lei.
1: Beh, brava lei, sì, sì, brava lei. Io quando era piccola cantava con la sua amica già copiava molto Anastasia, no? Quindi era molto soul ed aveva una voce pazzesca. Invece lei cantava tutta dolce, senza urlare, era io dicevo, ma cavolo, al suo modo, cioè non è un'urlatrice. L'altra cantava molto bene, devo dire. E vabbè, insomma, qua si sente che comunque è più vicino a Billie Holiday che ad altri tipi di cantanti.
0: Eh beh, sì, questo è un brano che avete registrato in un disco di quelle bellissime serie di album live della Casa del Jazz.
1: Sì.
0: E si chiama The Man I Love. Non è che dobbiamo presentarla.
3: No, non ha bisogno di presentazioni come brano.
0: Ascoltiamoli insieme.

0: Beh, che morbidezza, male, eh? Che morbidezza.
1: Questi papà e figlia.
2: È emozionante, emozionante. Adesso vi racconto questo. Eravamo sotto la torre di Pisa, meraviglioso. Stavamo facendo un omaggio a Billie Holiday, la vera storia di Billie Holiday, dove ci siamo io,
1: c'è
2: lei.
1: Un altro degli spettacoli che sono in tour.
2: Esatto, dove c'è anche un'attrice, Barbara Bovoli, che legge in persona Billie Holiday, e mia figlia canta. A un certo punto dovevamo fare Amazing Grace. Quando Barbara, narrando, dice: mio padre morì in un ospedale militare perché l'America aveva combattuto per l'America, ma l'America l'aveva rifiutato, insomma tutta una serie di cose. E a quel punto mia figlia viene, mentre lei stava per introdurre il brano, viene da me e mi dice: papà, scusami. E io guardavo un po' l'attrice per capire, perché io avevo il copione davanti, sta per arrivare. Potremmo fare Amazing Grace in una maniera tale che non si capisce che è Amazing Grace? E io la guardo e le dico, sorridendo davanti al pubblico: sei completamente pazza, vai a cantare.
1: Molto bello.
2: Non è facile avere un figlio, cioè discutere sul palco con un figlio.
1: No, non credo proprio. Allora, io per costruire questa scaletta, un po' ho attinto alla mia memoria, un po' sono andato a cercare. E avremmo potuto mettere dentro brani di Pino Daniele, di sì, Sergio Caputo, di collaborazioni con Edoardo De Angelis, i Carnascialia, quindi anche nel folk sei entrato. E non possiamo trascurare Claudio Baglioni, perché è un altro, sì, di quelli con cui hai suonato tantissimo.
2: Ho suonato tantissimo e reputo Claudio uno dei musicisti più preparati in quel campo che abbia mai conosciuto, a parte la voce, a parte, ma anche armonicamente. Proprio lui, quando lo senti suonare il pianoforte forte, capisci che lui ha una preparazione notevole, e cosa che non è comune a tutti nel pop, eh. Insomma, è in grado di trovare soluzioni per ogni bravo e per ogni brano, e comunque ti sorprende sempre.
0: E il vostro legame nasce ai tempi del Folk Studio o dopo?
2: No. Io venni chiamato da Pasquale Minieri, che a quei tempi lavorava con lui, e andai nello studio di Peter Gabriel. Quindi praticamente anche là dice: ti va di salire nello studio di Peter Gabriel? Caspita, mi va di salire. Ed era,
1: se insistete,
2: lui, questo studio era a Bath, vicino Bristol, dove, sì, ci sono delle terme romane, eccetera eccetera, insomma un posto molto noto. Arrivai là, c'era questo famoso studio dove lui registrava. Infatti Peter Gabriel stava al piano di sopra mentre noi registravamo al piano di sotto, con più o meno i musicisti di Peter Gabriel, c'erano tutti inglesi, quindi per me fu un'esperienza meravigliosa. Sopra Peter Gabriel stava registrando L'ultima tentazione di Cristo, il film di Scorsese. E c'era, siccome lui era uno sperimentatore pazzesco, erano giorni che praticamente il film era finito e c'era l'americano, il produttore del film, che diceva: dacci sta colonna sonora, perché qui il film è finito. I film costano, ovviamente, se rimangono fermi. Però Peter, che è un genio, stava lì, che doveva finire tutto come
0: voleva lui.
2: Infatti quella colonna sonora del film è meravigliosa. E io con Claudio le cose andavano un po' a rilento in quel momento, perché Claudio era in una sala che componeva, noi facevamo diversi tentativi, però io un giorno c'eravamo io e Pino Palladino e abbiamo detto: perché non proviamo a fare Stelle di Stelle, questo brano in duo? Era notte, mi ricordo, infatti è venuto bene perché c'era il clima giusto. Abbiamo fatto, l'abbiamo inciso solamente io e Pino, e abbiamo chiamato Claudio, ha fatto una piega e ha detto: bellissimo. Dopodiché è venuto Manu Cacciai alla batteria e ci ha messo tanto di suo, e poi Claudio ha avuto l'idea di scrivere un controtesto che poi ha cantato Mia Martini, quindi insomma secondo me è venuto un capolavoro.
1: Beh, lo possiamo ascoltare insieme, e così anche i nostri ascoltatori, nel caso non conoscessero questo brano che fa parte di Oltre, disco veramente straordinario, ci riascoltiamo questa Stelle di Stelle con Danilo Rea, Manu Cacciai, Pino Palladino, insomma, che bisogna aggiungere.
0: Chi più ne ha più ne metta.
1: Eccoli qua, Stelle di Stelle.

0: Che meraviglia, dice Brunella da Lucca. I nostri ascoltatori oggi li abbiamo un po' trascurati, i messaggi sono stati tantissimi, ma eravamo più
1: insomma, presi dal racconto.
0: Sì, volevamo dare spazio Danilo, ovviamente, ai tanti aneddoti che ci ha regalato Danilo Rea. Grazie Danilo.
2: Grazie a voi
0: per questa bella chiacchierata. C'è chi ci dice Manu Caccello ha ascoltato con Sting, insomma vedi, sono tantissimi i messaggi. Avremmo potuto raccontare di molti altri tuoi spettacoli in corso, ma comunque ci sono le tue pagine social su Instagram per sapere tutti i concerti di luglio, perché ne abbiamo citati solo alcuni, ma ce ne sono tanti, sono tanti gli spettacoli. Ho visto che hai fatto anche un concerto a tre dedicato a Oscar Peterson con Bollani e Dado Moroni.
2: Sì. Bellissimo. Ci siamo divertiti da pazzi. Abbiamo fatto il Carlo Felice a Genova.
0: Sì. Bello, immagino.
2: Bel teatro, sì.
0: Visto che in tanti ci hanno chiesto anche dei Dr. Tree, se sono ancora attivi, direi di sì, no?
2: C'è stato... sì, abbiamo l'omaggio a scuola, l'abbiamo fatto con i Dr. Tree.
0: Sì, e quindi vi ritroverete con il
2: sì. Una tantum, perché sai, delle vecchie coppie, poi alla fine, anzi, i vecchi Tree ogni tanto.
0: Grazie Pietro Paoli e Fabrizio Sferra. Grazie Danilo.
2: Grazie a voi, grazie davvero.
1: Infinite.
2: Grazie davvero.
0: Grazie a tutta la nostra squadra, Luca Bernardini in regia, Federica Forni in console, Stefano Velli, Federica Forni sempre in redazione,
1: Stefano Velli in
0: sempre in console. Ciao Marcella.
1: Ciao Duccio, a domani.
0: Domani sì. 13:30 Mangialischi, visto che l'abbiamo citata con Danilo, Fire and Rain di James Taylor, e la gentilezza di James Taylor che mandò subito un suo feedback sulla vostra versione. Eccola qua, chiudiamo con Dr. Tree, Fire and Rain. Grazie a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Gli arresti a Roma per l'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025. 4 le misure cautelari nei confronti dei presunti esecutori. Avrebbero agito su mandato di terze persone nelle intercettazioni. Dobbiamo buttare i palazzi a terra. Facciamo la storia.
3: Tutto il percorso dell'auto che ha condotto dalla Campania a Pomezia al ritorno ai presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci era stato tracciato dalle telecamere presenti sulla strada. Una macchina noleggiata per l'occasione, una donna a fare il sopralluogo, tutto era stato preordinato per l'attentato al conduttore di Report. I mandanti, ancora non noti, avevano apprestato coperture, difesa legale, una via di fuga all'estero e pagato i presunti esecutori. Questa mattina all'alba i carabinieri del comando provinciale di Roma con i colleghi di Avellino e Napoli hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo. 4 le misure cautelari eseguite, 3 in carcere, 1 ai domiciliari. Sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante di aver agito in più di 5 persone con modalità di tipo mafioso. Sono tuttora in corso numerose perquisizioni e le indagini proseguono al fine di svelare l'identità dei mandanti che hanno commissionato l'attentato. Sara Verta, GR1.
2: Il terremoto in Venezuela, oltre 1700 le vittime accertate, decine di migliaia i dispersi, ma 6 giorni dalle catastrofiche scosse che hanno messo in ginocchio il paese, arrivano ancora segni di vita dalle macerie, estratti vivi un bambino di 3 anni e un ragazzino di 13. Medio Oriente, Gaza è un disastro, così il cardinale Pizzaballa raccontando la sua recente visita nella striscia. Il patriarca di Gerusalemme ha parlato di città rase al suolo, tende, fognature a cielo aperto. Una delle maggiori piaghe in questo momento, ha aggiunto, sono i topi che mordono soprattutto i bambini, e Gaza è piena di bambini. L'attentato nel Principato di Monaco a Vadim Yermolayev, l'oligarca di origine ucraina, sanzionato da Kiev, con lui rimasti feriti anche moglie e figlio. Aperta un'inchiesta per tentato omicidio, il corrispondente da Parigi.
4: Sono da poco passate le 9 di sera quando una esplosione scuote il tranquillo Principato di Monaco. Un probabile pacco bomba ferisce 3 persone: l'oligarca ucraino Vadim Yermolayev, sua moglie e il loro figlio di 13 anni. I 2 adulti sono feriti gravemente, meno critiche sono giudicate le condizioni del minorenne. Intanto la polizia monegasca insieme a quella francese lancia una gigantesca caccia all'uomo per fermare il possibile autore dell'attentato. Le telecamere lo filmano mentre entra nell'immobile con un pacco contenente probabilmente l'esplosivo. Poi viene visto allontanarsi di corsa verso il vicino comune francese di Beausoleil. Yermolayev era noto per essere stato colpito 3 anni fa da sanzioni del governo ucraino per avere continuato le sue attività commerciali con la Crimea occupata dall'esercito russo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: L'eccezionale ondata di caldo per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi per l'afa e le temperature record. Oggi altra giornata torrida, ma il nord del paese è già stato colpito nelle scorse ore da temporali che nei prossimi giorni raggiungeranno il centro e parte del sud. Uno spettacolo intitolato Non gioco più la filosofia di Mina, un altro Ancora tu, Lucio Battisti e lo specchio delle emozioni sono 2 dei filo show che con le rassegne di incontri e una mostra immersiva animano il festival Pop Sofia a Pesaro da giovedì a domenica.
5: Non gioco più.
6: Narciso, oggi a quanto pare siamo tutti noi, tra selfie che ci scattiamo ovunque, social in cui ci esprimiamo senza remore e senza sosta, per non parlare delle identità digitali che ci creiamo. Sarà una cosa buona? Lucrezia Ercoli, direttrice artistica Pop Sofia.
7: Ma il narcisismo è sia positivo che negativo. C'è un importante narcisismo come amore di sé, ma c'è anche un narcisismo negativo che nega la relazione con l'altro. Staremo nel festival dentro questa ambiguità.
6: Poi c'è tema del festival, Chantal lo specchio di Narciso, per lui una fonte d'acqua cristallina che lo inganna, e per noi oggi?
7: Per noi oggi è lo schermo del nostro smartphone, è lì che cerchiamo la nostra identità, ma soprattutto l'ammirazione e il riconoscimento degli altri.
6: Schermo, immagine e il nostro corpo che ha la peggio, in fin dei conti, proprio come accadde al Narciso del mito?
7: Sicuramente l'intelligenza artificiale è la manifestazione massima del narcisismo contemporaneo, perché nega il corpo e ci riflette soltanto digitalmente. È importante oggi riconoscere di nuovo la nostra fisicità, altrimenti davvero finiremo affogati come il Narciso ovidiano.
6: Federico Pietranera, GR1.
2: Sport, tennis, a Wimbledon due azzurre promosse al secondo turno, Tyra Grant e Jasmine Paolini, che ha battuto in rimonta l'americana Montgomery nel tabellone maschile. In campo adesso Arnaldi, mentre più tardi nel pomeriggio toccherà anche a Sonego, Berrettini e Cobolli. Ci fermiamo qui, ora la linea va all'estate in onda.
0: L'estate in onda.
1: L'estate in onda su Radio 1, io sono Valentina Poggi, con me c'è Marzia, ciao!
8: Ciao Vale, come stai? Buon pomeriggio a te!
1: Oggi si parla d'amore, eh?
8: Strano, non ne parliamo mai, però oggi ne parliamo in una veste, insomma, un po' particolare, un po' diversa.
1: Sì, perché oggi entriamo a gamba tesa, qui in questo studio blu di Saxa Rubra, su un tema che comunque fa anche abbastanza discutere. Sì, è un po' divisivo, perché parleremo di coppie con una forte differenza anagrafica, quindi magari lei più grande e lui più piccolo, viceversa, insomma, funzionano o c'è questo gap generazionale che non fa andare bene avanti le cose?
8: Beh, diciamo che noi lo sapete ormai, cari ascoltatori di L'estate in onda, noi siamo delle romantiche, quindi a me piace pensare che le cose funzionino prescindendo dalla differenza d'età, anche perché quello che conta è che ci sia l'amore. Però sì, dovete farci sapere come la pensate, e allora scriveteci al numero della diretta, che è sempre lo stesso. Prendete carta e penna, mi raccomando, segnatevelo: 335-699-2949, e rispondete alla domanda del giorno, che è, Vale?
1: L'età in amore è solo un numero?
8: Beh, noi ci teniamo a saperlo, poi vi diremo anche come la pensiamo, perché la cosiddetta age gap, ovvero la differenza d'età, è un tema a tutti gli effetti, e ci sono anche tante coppie famose.
1: Tantissime, ma ne vogliamo citare qualcuna? George e Amal Clooney, poi Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, 25 anni di differenza, quindi poi tra l'altro sposati dal 2000, loro insomma rappresentano un'unione longeva. E poi, se andiamo ancora un po' più indietro nel tempo, vabbè, è un amore che ormai è terminato, Demi Moore e Ashton Kutcher.
8: Poi anche Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, che hanno ben 26 anni di differenza. Insomma, la differenza d'età fa discutere, ma è anche una cosa che unisce, insomma, ci sono tante persone
1: l'amore
8: che non la vedono
1: età,
8: come un
1: ma
8: problema.
1: Poi l'amore non ha età, e poi lo chiederemo ai nostri ospiti, perché avremo tanti ospiti in questa puntata bellissima,
8: e quindi noi non vediamo l'ora sia di sapere come i nostri ascoltatori la pensano, sia di conoscere meglio questi ospiti. Ne anticipiamo uno, avremo Luisa Corna, e poi anche un avvocato che insomma d'amore se ne intende.
1: Sì, ma non svegliamo tutto, ora ascoltiamo un po' di musica, c'è Katy Perry con Watch It Burn su Radio 1.

0: L'amore non ha età, oggi a Roma fa splende il sole, c'è una grande attesa perché Caravale al Rock in Roma, alle Capannelle, si esibirà Olly, il cantante che
1: proprio stasera
0: sognare, insomma, voglio dire, quante sono innamorati di lui.
1: Tante.
0: E oltretutto salutiamo anche il nostro tecnico Damiano Quarato,
1: anche
0: che andrà
1: bravissimo.
0: Anche bravo. Damiano Quarato che andrà al concerto insieme alla fidanzata, per rimanere in tema, perché il tema di oggi non solo è l'amore, ma è la differenza d'età in amore. Insomma.
1: Noi gli abbiamo chiesto però se sono coetanei oppure se poi ce lo dirà dopo Damiano.
0: E ve lo faremo sapere, ovviamente, cari ascoltatori, perché sono sicura che sarete molto curiosi. Quindi torniamo a noi, la domanda del giorno: la differenza d'età è solo un numero? E per l'occasione abbiamo tanti ospiti, tra cui una in particolare che è già collegata.
1: Sì, è un'artista poliedrica, lei è cantante, conduttrice, attrice, scrittrice, e poi è meravigliosa e anche testimone di questa, diciamo, della fazione differenza d'età. Diamo il benvenuto a Luisa Corna. Ciao Luisa.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ciao, buon pomeriggio, benvenuta
2: Ciao.
1: All'Estate in Onda.
2: Grazie.
0: I nostri ascoltatori
2: grazie,
0: non possono vederti.
2: Grazie dell'accoglienza.
0: Non possono vederti, ma devi sapere, cara Luisa, che quando io e Vale invece ti abbiamo vista collegata sullo schermo, la prima cosa che abbiamo detto è: mamma, quanto
1: è bella. Sì, sì, perché noi ti abbiamo qua.
2: Grazie.
1: Anche in tenuta estiva.
2: Carine, grazie.
1: Dove sei collegata?
2: Sto godendo una settimana. Sono a Porto Santo Stefano, sono in vacanza per una settimana, quindi
0: anche
2: sì,
0: tu
2: esatto.
0: All'Argentario. Ma molto l'Argentario
2: anche
0: quest'anno,
2: voi? Ci andate?
0: Sì, sì, sì.
2: No,
0: c'è
2: per me è
0: Marzia.
2: Il primo anno.
1: Ah, vedi? News, però ti stai trovando bene?
2: Sì, sì, ma sono arrivata giusto da ieri. Io poi, vivendo a Livorno, diciamo anche abbastanza vicino, quindi non conoscevo queste zone, mi sono allungata un po' di più.
0: Hai fatto bene, anche perché c'è un mare stupendo, oltre che tantissima vegetazione.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Senti,
2: è vero.
1: Senti Luisa, oggi appunto parliamo di amore e
2: Prego.
1: Di differenza di età, e tu su questo tema
2: sì?
1: hai insomma un'esperienza importante, personale e felice, giusto?
2: Sì, sì, io con mio marito, insomma, siamo insieme da 13 anni e abbiamo 15 anni di differenza, lui è più giovane di 15 anni. E devo dire, effettivamente, anche io all'inizio, insomma, non nego che ci ho pensato, no? Quando l'ho incontrato, ho detto: accidenti, però 15 anni non sono pochi. Però poi, non lo so, quando incontri, non è facile secondo me riuscire ad innamorarsi, a trovare una persona con la quale riesci a condividere tante cose, e probabilmente credo che la nostra forza è stata che avevamo i tempi simili, avevamo i tempi della nostra vita che combaciavano, coincidevano, quindi ci siamo incontrati e devo dire che il rapporto funziona alla grande, ecco.
1: Luisa,
2: cioè noi non pensiamo a questa differenza, sono magari gli altri a volte
0: a farlo notare.
2: Guarda,
0: ti dico una cosa, siamo sulla stessa barca, perché pensa che mio marito ha ben 18 anni più di me, quindi rientriamo all'interno di quell'8% di persone che hanno una differenza d'età superiore ai 15 anni. E a me sinceramente
2: è vero, però spesso quando l'uomo è più grande sembra una cosa più scontata, no?
1: Più accettata,
2: perché bene o male
1: anche dalla società, tra
2: più
1: virgolette.
2: Accettata, esatto. Sì, diciamo che i tempi fortunatamente sono cambiati, però fino a qualche anno fa, secondo me, la donna più grande, insomma, era sempre qualcosa di estraneo, no? Alla situazione, come se fosse meno, come hai detto tu, accettata.
0: Però è giusto
2: invece
0: sdoganare questa cosa.
2: Sì.
0: È giusto sdoganarla, perché poi quello che conta è l'amore, insomma. Abbiamo anche tanti esempi, oltre il tuo, di persone che sono felici.
2: Sono cose... Sì, io penso che siano cose talmente personali, sono cose che sono all'interno di una coppia, solo una coppia all'interno della propria relazione sa cosa li unisce, che cosa li rende complici, che cosa li fa stare bene.
1: Ecco, nel tuo caso, no? Che cos'è che vi ha fatto, qual è stato forse il segreto, non lo so, per trovare questa complicità, calcolando appunto questo gap anagrafico che poi ci hai raccontato si annulla con tuo marito, Luisa?
2: Sì, assolutamente. Ma probabilmente, come vi dicevo prima, è stato il fatto che eravamo in tempi simili della nostra vita. Innanzitutto eravamo pronti, perché bisogna anche essere predisposti, no, alle relazioni. Quindi io venivo da un periodo in cui, sì, esatto, stavo sola da tanto tempo, lui era separato da qualche anno, e quindi ci siamo incontrati, eravamo predisposti e avevamo, come detto prima, le tempistiche giuste per poter affrontare quindi una relazione lunga, consapevole come la nostra.
1: E questa è una bellissima testimonianza. Tra l'altro ce ne stanno arrivando tantissime qui all'Estate in Onda, al 335-699-2949 hanno risposto in tanti alla domanda del giorno, che è appunto la differenza di età è solo un numero. E ci scrive Luca d'Ancona: da 18 anni sto con il mio compagno che ha 20 anni meno di me, io 63, lui 43, e funziona perché ci amiamo come il primo giorno. E anche perché non viviamo insieme, aggiunge, tra l'altro.
0: Bella testimonianza, soprattutto perché non vivono insieme.
1: Vabbè. Ha aggiunto questa postilla, magari sarebbe carino di capire, insomma, da dove ci scrivono, però ce ne sono arrivati tantissimi, dopo ne leggiamo anche altri.
0: Sì, dopo ne leggiamo altri, dopo soprattutto continuiamo a parlare con te, Luisa, anche del libro che hai appena scritto. Dopo però aver sentito Ridere di te, Vasco.

anni fa ho avuto la storia più bella, incredibile e forte della mia vita e lui aveva 10 anni in meno di me. Non sono riuscita ad accettare questa differenza e ancora oggi me ne pento amaramente. Non lo fate, Ivana. Ivana, ti mandiamo un grazie.

0: Allora, sì, Tofu e l'isola di plastica è una fiaba musicale, tra l'altro, e Tofu è un piccolo alieno, proviene da un pianeta chiamato Arcus, arriva sulla Terra e viene catapultato su questa immensa distesa di immondizia e da lì fa amicizia con degli esseri del mare, poi della terra, e tutti insieme si uniscono per ripulire quel tratto di mare. Diciamo che l'ho concepito come se fosse un musical, quindi all'interno ci sono poi delle canzoni. Carino. Che si possono ascoltare con un QR code, c'è la base di modo che i bambini possono cantare e anche degli spartiti.
1: E chissà se diventerà naturalmente un musical a questo punto, vogliamo dirlo in anteprima?
0: Chissà, guarda, devo dire che la prima fiaba, quindi la prima avventura di Tofu, che si intitolava Tofu, la magia dell'arcobaleno, in alcune scuole hanno fatto il saggio di fine anno, perché con il fatto comunque che c'erano anche le basi, ed è stato molto bello vedere i bambini, insomma, sai, interpretare. E questo invece, come potete capire, insomma, è dedicato quindi all'ecologia. Senza giudizi,
1: c'è un tema super attuale, quindi anzi grazie per questo spunto, no, di riflessione anche per le nuove generazioni che sono il nostro futuro, quindi è bene
0: assolutamente
1: spiegare queste cose fin da piccoli, nei giusti modi chiaramente, con i giusti tempi, però mi sembra che una favola come questa, che appunto è Tofu e l'isola di plastica, sia un modo bellissimo per iniziare.
0: E poi certo, è vero, all'interno poi ci sono tante avventure, quindi insomma devo dire è una fiaba che mi ha ispirato ovviamente vivendo al mare, perché vivendo a Livorno
1: certo.
0: Riesco a godermi il mare soprattutto verso maggio, giugno, fino agosto, settembre, quando si svuota, no? Un po' di persone, però stando lì mi rendevo conto di quanta immondizia il mare riportasse sulle coste, e quindi praticamente ho iniziato a fantasticare, a immaginare, a scrivere questa fiaba
1: che è bellissima, oltretutto ha un valore pedagogico importante. Oltretutto, Luisa, mi è fatto venire in mente che ci sono dei posti dove effettivamente organizzano raccolte di spazzatura, di rifiuti sulle spiagge.
0: È vero,
1: no? È un modo per conoscere persone, per fare amicizie, per fare soprattutto conoscere persone come te, che hanno i tuoi stessi valori, che è importante, e poi si fa del bene, quindi sarebbe utile anche rilanciare questa iniziativa, spingere le persone a pulire le nostre spiagge. Senti, Tofu, sua
0: storia. Ma guarda, sì, che io anche, sì, stando, no, praticamente noi organizzavamo una raccolta differenziata, sai, persone così che ci si incontrava sulla spiaggia con i nostri sacchettini, raccoglievamo quello che capitava, e quindi già a modo nostro già lo facevamo. E lo facciamo.
1: E questo è bellissimo, perché poi è un atto concreto, ok? Il libro, nel libro lanciamo valori, insegniamo, raccontiamo ai bimbi com'è giusto vivere il mare, ma il mondo in generale, e poi l'azione concreta è forse la cosa più importante, quindi è l'esempio più importante.
0: Assolutamente. È vero, perché poi sai, un piccolo gesto però fatto da tante persone riesce veramente a fare molto.
1: Fa la differenza. Luisa, prima che facessimo, sì, appunto questo commento interessante sul poi l'azione concreta di pulire le spiagge, i nostri mari, insomma, che è una cosa bellissima,
0: sì,
1: ti stavo per chiedere proprio relativamente alla tua fiaba, libro che hai scritto, no scusami tu, scherzo, Tofu e sua sorella viaggiano in un mondo sottomarino che è popolato, no, da creature fantastiche, quindi il mare è protagonista, ma io mi domando, cos'è per te, che sei l'autrice, il mare?
0: Ma negli ultimi 8 anni appunto ho vissuto al mare, e quindi mi sono resa conto di quanta energia riesce a trasmettere, e come vi dicevo, poi vivendolo soprattutto non nei periodi, insomma, quelli di maggior calca, quindi dove c'è tanta gente, riesco proprio a godermi il silenzio, perché in qualche modo ha questa calma, però questa forza, riesce a trasmettere molto, è come se riuscisse a parlare.
1: Luisa, sono arrivati anche dei messaggi per te, allora te ne leggo uno.
0: E il mare canta il rock.
1: Canta il rock? Che vuol dire?
0: No, perché all'interno della canzone, della fiaba, c'è questa canzone che si intitola Il mare canta il rock, e qui sono divertita, no? Quindi il mare è molto rock,
2: è potente.
1: Ma hai fatto hai dato voce oltre a Tofu a altri personaggi del mare, altri pesciolini, coralli, cose così?
0: Sì, a tutti, esatto, ed è cantato le canzoni

0: e sono interpretate dalle voci di Novara, e poi in un piccolo pezzo ci sono pure io che faccio questa regina. Mi sono divertita.
1: Allora ti leggo un messaggio. Luisa, sei splendida, la tua eleganza è unica, viva Tofu, grazie per la dolcezza che ci metti. Questa è Silvia da Firenze che ci sta scrivendo.
0: Grazie Silvia, grazie, ti abbraccio.
1: Allora, ora Luisa, rimani con noi perché abbiamo Richard Ashcroft, A Song for the Lovers, e poi L'Onda Verde. A tra poco qui all'Estate in Onda.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
0: Verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 55 secondi. Sono giorni di grande caldo e per le alte temperature divampano anche incendi. Prudenza alla guida al momento per degli incendi sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Cervete di Ladispoli e Torrimpietra in direzione di Roma, dove il traffico è bloccato con conseguenti code di 2 km. Prudenza anche in Sicilia sulla 19 Palermo-Catania, rallentamenti a causa di un incendio all'altezza di Agira. Andiamo adesso in Liguria per la viabilità ordinaria sulla strada statale del Colle di Nava. Segnaliamo un tratto chiuso per materiali dispersi all'altezza di Acquetico in entrambe le direzioni. Il traffico ci porta sulla 1 variante direttissima tra l'allacciamento la 1 e Badia. In questa direzione troviamo 3 km di code a causa di un veicolo fermo. In A13 Bologna-Padova in Emilia-Romagna tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova 3 km di code a causa di un incidente e code anche a Milano in tangenziale ovest per 2 km a causa del recupero di un veicolo incidentato tra l'allacciamento alla 7 la strada provinciale Vigevanese Vecchia in direzione della 8. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:27. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
3: L'estate in onda su Radio 1, 15:32, insieme a me c'è sempre la mia socia Marzia e poi in collegamento anche Luisa Corna, bellissima e bravissima Luisa Corna.
4: Che carine, grazie Valentina e Marzia.
5: Ma te li meriti tutti questi complimenti, sì, oltretutto te li stanno facendo anche i nostri ascoltatori che al numero della diretta insomma si stanno sperticando in complimenti per te, ma stanno anche rispondendo a quella che è la domanda del giorno, ovvero l'età in amore conta o no la differenza d'età? Fateci sapere perché insomma noi si è capito più o meno la fazione
3: mia. Il centralino
5: mia
3: qui è intasato. Comunque ci scrivo, allora, sono Claudio, 57 anni, le mie 3 relazioni precedenti le ho avute con donne più piccole, ora ne ho una con una donna di 8 anni più grande, cosa mi sono perso i precedenti anni, vedi?
5: Ah, quindi abbiamo capito che lui per lui non è un problema. Io e Luisa abbiamo già risposto direi prima, no?
3: Anche che secondo me non è un problema. Problemi, quindi andiamo così. E Luisa, visto che così ecco, se il nostro è un tema anche goliardico, noi insomma qui siamo in amicizia,
4: certo.
3: Abbiamo parlato del tuo libro Tofu e l'isola di plastica, ma ci vuoi intonare un po' di Mare Rock? Tipo, o una frase magari, una citazione.
4: Allora c'è
3: canzone.
4: Il pezzo che faccio io, ah sì, te la canti che ho fatto,
3: sì.
4: Allora liberiamo il mare. No, non deve soffrire, è una cosa del genere.
3: Wow.
4: Dentro plastica e metalli hanno già distrutto anche i corali. Poi c'è il coro, il mare canta il rock, sia felice rock and roll. Una cosa
3: carina.
5: E poi che bel messaggio che lancio soprattutto a chi lo legge. Insomma, un fine pedagogico importante questo libro, oltre che far divertire chiaramente con tutta questa musica.
4: Devo dire che i bambini hanno una sensibilità molto forte rispetto comunque all'ecologia, rispetto comunque a quando magari ero piccola, c'avevamo la raccolta differenziata, no?
3: Sì.
4: Quindi loro sono un po' più avvantaggiati anche per percepire comunque questi tipi di messaggi e quindi bisogna andare avanti.
3: Sono d'accordo.
4: Sempre di più, sempre avanti a sensibilizzare maggiormente perché tanto si può fare.
5: Anche perché adesso questo è un tema vero e proprio che è anche accolto con favore dalle generazioni, quindi è grazie anche al lavoro di chi si spende per l'ambiente che ad oggi questo è un tema e viene accolto in maniera positiva, quindi grazie doppiamente Luisa.
4: È un piacere, a parte il fatto che sono veramente divertita a scrivere questa
3: oddio,
5: E allora noi adesso ascoltiamo Tu Cosa.
3: Recuperiamo Luisa Corna dopo. C'è Noemi insieme a Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
6: Stare con

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Io ancora non lo so personalmente, molti ascoltatori sono certa che andranno al concerto di Olly stasera a Roma alle Capannelle, mentre noi aspettiamo di tornare a fare una chiacchiera con la nostra Luisa Corna che è in collegamento. Diamo il benvenuto, sempre in collegamento telefonico, all'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Benvenuta avvocato, oltretutto il tema di oggi, quello sulla differenza d'età. Ben trovata, la ringrazio per essere qui, buon pomeriggio. Dicevo appunto che quello della differenza d'età è un tema insomma che si presta, no? Lei che insomma grazie al suo lavoro ne ha conosciute tante di coppie.
0: Si presta, però vedo che non conta più, cioè noi donne non abbiamo più il senso di una volta, soprattutto forse si pensa alla coetaneità o all'essere più giovani quando si è giovani e ci si deve sposare, ma passati quei 30-40 anni le donne non hanno più il senso di trovare un uomo che sia più grande di loro, anzi io sono piena di amiche che hanno uomini più giovani e addirittura vi posso assicurare che io faccio pochissime separazioni di donne più grandi e uomini più giovani, il contrario invece ne faccio tante.
2: Cioè sì,
0: come mai?
2: Dal suo osservatorio privilegiato di avvocato matrimonialista, in pratica mi sta dicendo, ci sta dicendo che è più facile che scoppino le coppie di coetanei?
0: Sì, sì, è molto più facile perché ho scoperto questa cosa, che le donne più grandi sono più protettive e gli uomini più giovani sono più affascinati dalle donne più grandi, anche perché mi ha detto una psicologa un giorno che le ho fatto proprio la domanda, non se lo vogliono dire, ma un po' rivedono la mamma e gli uomini la donna che hanno amato di più nella loro vita.
1: E quindi se la vogliono tenere, giustamente.
0: E quindi se la vogliono tenere. Poi le donne più grandi sono più capaci di risolvere le situazioni, di aiutare, di suggerire, di dare consigli, mentre invece in genere le donne più giovani un po' si appendono all'uomo che considerano... Oltretutto
1: avvocato, noto che la nostra Luisa Corna che è in collegamento annuisce mentre lei parla.
0: Beh, ma io stessa, no?
2: Luisa.
3: Io non credo che mio marito riconosca in me qualcosa della sua mamma, assolutamente.
0: La dolcezza, non la mamma, perché lei ha il marito che Luisa Corna, il marito che è più giovane di lei.
3: Sì.
0: Mia figlia c'ha un fidanzato che ha 15 anni meno di lei e stanno insieme da 7 anni. Quindi non è che riconosce, allora dice siccome sei mia mamma lo fai. Allora mi ha spiegato questo.
3: No, in senso.
0: La psicologa mi ha spiegato che il rapporto fondante della vita di una donna è quello col padre, il rapporto fondante della vita di un uomo è quello con la madre, è quello che poi ti suggerisce le dinamiche nella vita. E d'altra parte, adesso che le donne finalmente più grandi si lasciano andare, non si vergognano, eccetera, gli uomini possono recuperare l'aspetto, chiamiamolo spirituale idilliaco, poi ovviamente ci sono tanti aspetti in una coppia che non vengono presi in considerazione.
2: E Luisa invece la pensa diversamente? O...
0: Ah sì, cosa dice?
2: No, vediamo.
3: A livello psicologico io non lo so, però non intravedo questa aspettativa, questa prospettiva, non so come chiamarla. Non credo proprio che mio marito veda in me qualcosa della sua mano, cioè hai capito questo.
1: Vabbè,
3: aspetto
1: comunque,
3: della dolcezza,
1: ovviamente
3: del...
1: il mondo è bello
0: l'abbandono,
1: perché è vario,
0: l'abbandono,
1: sì. Il mondo è bello perché è vario.
0: Nelle è vero, però l'abbandono nelle braccia sicure, così come per le ragazze con l'uomo più grande, per i ragazzi con la donna più grande.
1: Avvocato, una domanda.
0: Di protezione. Tu sei Marzia.
1: Io sono Marzia. Avvocato, una domanda, perché lei, la ringrazio, lei è troppo cortese. Come ha scritto, lei ha fatto anche un libro, no? Ha scritto anche un libro, Sentimenti e Sentenze, autobiografia di false verità.
0: Ecco, è il mio libro dove ho raccontato che io dopo il matrimonio e la lunga convivenza che ho avuto, nella quale avevo avuto prima un marito di più vecchio di 12 anni, poi un coetaneo, alla fine negli ultimi 20 anni ho avuto solo uomini più giovani di me, anche perché alla mia età più vecchi di me è imbarazzante, quindi considerata l'età che ho, e quindi diciamo che quello che dura da più tempo ha meno di me 18 anni.
1: Ah, bene, avvocato, è sempre un piacere sentirla, anche perché lei ha anche un'ironia che proprio rispecchia la sua intelligenza. Rimanga con noi allora cortesemente, nel frattempo ascoltiamo Amore Impossibile, Tiro Mancino.

0: nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima, è nascosto sul fondo dell'anima.
1: In questo caldissimo pomeriggio dell'estate in onda abbiamo collegati Luisa Corna e anche l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Ma Marzia, ci sono due persone a proposito di gap di età, quindi età in amore è solo un numero, punto interrogativo, che sono anche loro in collegamento con noi
2: e che sono in rappresentanza del tema di oggi, perché cara Vale, cari ascoltatori, anche Luisa e l'avvocato che ci ascoltano, parliamo di una coppia che ha una certa differenza d'età, parliamo di Gennaro e Maria Grazia, coppia nella vita e anche sul palco, perché devi sapere, anzi dovete sapere, che sono due bravissimi artisti.
1: Benvenuti!
3: Ciao!
4: Buonasera!
3: Buon pomeriggio, grazie!
1: A voi, a voi!
4: Grazie ragazzi dell'invito!
2: Grazie a voi di averlo accettato. Allora, bando ai convenevoli, entriamo subito nel vivo di questa discussione.
1: Vai, vai!
2: Noi vogliamo sapere com'è scoccata la scintilla tra voi, chi ha dovuto abbattere per primo il muro, perché io qualcosina, Vale, già so.
1: Sì,
2: so perché... che Gennaro era allievo di Maria Grazia, allievo di canto, giusto?
3: Sì, esatto. È stato un mio allievo.
2: E allora Maria Grazia, inizia tu, dici com'è nata.
3: Allora, lui è venuto a studiare canto sotto consiglio di mio fratello, per cui è stato tutto fautore del nostro destino, perché stava facendo
2: innanzitutto
3: delle audizioni.
2: Scusami, quanti anni di differenza avete?
3: Abbiamo 16 anni e mezzo di differenza.
2: Ok, quindi come è scoccata la scintilla? Perfetto, tuo fratello gli ha suggerito di fare lezioni da te?
3: Mio fratello gli ha suggerito di venire da me perché stava facendo delle audizioni, gli avevano detto di lavorare un po' sul canto perché è un bravissimo cantautore, Gennaro, scrive le sue canzoni. Abbiamo iniziato a fare le lezioni e queste lezioni poi si sono trasformate in un interesse amoroso, perché piano piano, riscoprendoci, conoscendoci, ci siamo innamorati ed è successo così inaspettatamente. Né io né lui cercavamo una relazione, figurati, io con un allievo ci mancherebbe, ma lui pure non mi vedeva come un possibile amore. Però è successo, come succede l'amore, insomma,
2: oltretutto,
3: è imprevedibile.
2: Perché sei tu ad avere 16 anni più di lui, quindi magari, come dicevamo anche prima, inizialmente
3: esatto.
2: Poteva essere...
3: È stato molto difficile, perché
1: sì.
3: non è ancora molto accettato quando è la donna ad essere più grande.
1: Ecco, Maria Grazia, c'è stata un po' di paura magari all'inizio di questa differenza d'età, un po' del giudizio di chi vedeva dall'esterno?
3: Sì. Sì, c'è stato il primo anno un timore dell'essere giudicati, ma più che altro perché questo giudizio poi ci mortificava nel nostro sentimento, perché ci chiedevamo come mai una cosa così naturale e bella come l'amore deve essere sottoposta a giudizio. Le persone purtroppo tendono a giudicare quando c'è questa differenza d'età e soprattutto quando è la donna ad essere più grande. Poi ad un certo punto, essendo questa diventata una relazione importante, seria, piena d'amore e di cose belle.
1: Da quant'è che ricordaci che siete insieme adesso?
3: 3 anni e mezzo.
1: Ah, ok, quindi comunque è consolidata, dai.
3: Sì,
1: si può dire.
3: Ha iniziato a non interessarci e poi The Voice ci ha permesso di portare appunto al grande pubblico a raccontare quest'amore. Lì invece abbiamo ricevuto tantissimi consensi, affetto, tanto appoggio.
2: Che poi il consenso diciamolo, insomma, non è che deve interessare in amore, quello che conta è che ci sia l'amore. Gennaro, senti, ma la differenza generazionale nella vita quotidiana, abbiamo detto che lo avete anche un po' superata, ma la musica vi ha aiutato a colmare questo gap?
4: Assolutamente sì, noi ci siamo conosciuti con la musica e la musica in realtà ci ha fatto arrivare a fare delle esperienze assurde, bellissime, inaspettate come The Voice, ed è stato proprio un cerchio che si è chiuso, perché ci siamo conosciuti così e poi siamo arrivati, insomma, anche con la nostra canzone che è stata Tango, che è la canzone che ci ha fatto anche innamorare a noi, che è stata una dei primi brani che abbiamo ascoltato insieme e ci siamo subito rivisti nel testo di questa canzone. E quindi la musica è stato il filo conduttore, direi, di questa relazione, e è sempre presente fra noi. Maria Grazia è una fantastica insegnante di canto e ovviamente lei mi ha insegnato tanto anche su proprio sulla tecnica vocale, e la musica non può non esistere fra di noi.
1: Fantastico, la musica.
3: Grazie a questo amore e grazie alla musica ne è nato un vero e proprio progetto. Noi portiamo avanti il nostro amore, la nostra relazione e il nostro progetto musicale.
1: Beh, la musica unisce, è sempre, insomma, la musica è portatrice di sana di valori e amore, quindi quale miglior inizio se non quello musicale. Io abbiamo in collegamento anche l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Avvocato, vuole dare una benedizione a questa coppia?
5: No, ma non è, secondo me non ne hanno bisogno, si sente già che c'è la forza nel loro sentimento. Poi basta che pensiamo, abbiamo Macron e la moglie che hanno 24 anni di differenza. Poi non so se ricordate Ivana Trump e Rossano Robicondi, una coppia felicissima, avevano 20 anni di differenza. Vi assicuro che non c'è nessuno, anzi è una meraviglia. Ma poi donne, ragazze, abbiamo avuto la parità in tutto. Non vi piace essere in grado, senza nessun problema, di avere un uomo giovane e forte che vi sostenga?
2: Grazie avvocato per queste parole che danno forza sicuramente a tanti ascoltatori e a tante ascoltatrici. Allora noi ringraziamo l'avvocato Bernardini De Pace per essere stata con noi, ringraziamo anche Gennaro e Maria Grazia, la splendida coppia che ci ha regalato la loro testimonianza su questa differenza d'età che poi alla fine non si sente, perché finché c'è amore questo conta. Grazie. E adesso ascoltiamo un po' di musica e poi ritornate sempre qui all'Estate in Onda.

0: E con noi abbiamo un'artista poliedrica, lo abbiamo detto prima, cantante, conduttrice, attrice, scrittrice. C'è con noi Luisa Corna. Marzia, io vorrei fare un'ultima domanda a Luisa proprio prima delle vacanze, per
1: ditemi,
0: parlare
1: ragazze,
0: un po' di vacanze.
2: E a proposito di vacanze,
0: come saranno?
2: Perché la domanda è inerente a questo: come saranno le tue vacanze, Luisa?
0: Che progetti hai, anche relax, lavoro?
1: Allora, io come adesso sì, mi sto facendo questa settimana, ma poi riprendo coi concerti per tutta l'estate e poi da settembre in poi mi piacerebbe di andare nelle scuole per parlare appunto del libro di Tofu e l'isola di plastica, quindi comunque un'estate piena di lavoro. Posso aggiungere una cosa sempre riguardo all'argomento?
0: Devi.
2: Allora, l'argomento io lo dire, ricordiamo, la
1: nella
2: differenza
1: mia vita,
2: d'età.
1: Esatto, non ho molte certezze, ma in generale, però ce n'è una, che del domani, come si dice, non v'è certezza. Quindi se una cosa ci fa stare bene, una relazione ci dà gioia, ci riempie la vita, secondo me va vissuta, perché non si può mai sapere cosa sarà del nostro futuro.
2: E questa cosa è veramente molto bella e molto giusta, anche perché, cara Luisa, spesso noi ci lasciamo condizionare dal pensiero degli altri,
0: vero,
2: dai giudizi di persone che magari neanche ci conoscono e che forse trovandosi nei,
1: esatto,
2: nostri panni farebbero lo stesso, quindi c'è anche una punta di invidia, no, nel giudizio.
1: Sì, anche secondo me c'è sempre questa voglia di giudicare quando non si sa quello che sta vivendo una persona. Come dicevo prima, all'interno di una coppia lo sanno solamente le due persone che vivono questa relazione, gli altri non dovrebbero rimanerne sempre fuori. Quindi è già difficile innamorarsi nella vita.
0: Confermo.
1: Dirlo.
0: Confermo,
1: anche se
0: Luisa,
1: sia qualche anno di differenza, non è quello che conta. Poi il domani non lo so.
0: Non mettiamo limite, non arginiamo l'amore, Luisa, sono d'accordissimo con te.
1: Si sta bene anche da sole, o meglio libere, come dice mia sorella. Mia sorella dice sempre: non sole, siamo libere.
0: Però
1: si sta bene anche da
0: il compagno
1: sole,
0: la compagna
1: però,
0: giusta. Anche se c'è un po',
1: esatto,
0: di differenza.
1: Va vissuto, secondo me.
2: Va vissuto. Allora noi, cara Luisa, ti ringraziamo per essere stata con noi. Ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del tuo ultimo libro, Tofu e l'isola di plastica, e chissà se quest'estate, tra una vacanza e un impegno lavorativo, ne scriverai anche un altro di libro,
0: chissà,
2: ma ce lo verrai a raccontare,
0: sapere.
2: Quindi ringraziamo Luisa Corna.
1: No, quest'estate solo
2: noi.
1: Musica.
0: Solo musica. Va bene quello.
1: Brava,
2: ti verremo
1: va bene
2: a dire. Ti verremo a sentire. Ti abbracciamo noi virtualmente.
1: Ah,
2: grazie
1: il 17
2: di tutto.
1: Sono a Roma, eh?
2: Ah, e ce lo dici così. Diccelo, insomma. Il 17 Luisa Corna
0: dove?
2: È a Roma.
0: Dove sarai?
1: Sì.
0: Velocemente
1: al Parco della Pace. Parco.
0: Okay. Così ce lo segniamo.
2: E allora grazie a
0: Luisa
2: Corna. Vale, quindi che puntata, anche
0: puntatone,
2: oggi,
0: puntatone, ma noi vi aspettiamo domani. Ringraziamo in regia Luca Bernardini, in redazione Stefania Livoli e poi alla parte tecnica Tommaso Margiotta, Damiano Quarato, linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. Ciao, a domani.
2: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
5: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini in Venezuela. Quasi una settimana dal sisma e di 1700 morti il bilancio delle vittime, fra cui 16 italiani. Sale la rabbia per i ritardi nei soccorsi. Nella notte un altro salvataggio.
3: La squadra di soccorritori giordani mostra in un video il salvataggio di un bimbo di 3 anni incastrato in una cavità fra i resti di un edificio crollato a Caracas. Muove la mano ma è sfinito. A 6 giorni dal sisma è un miracolo, non l'unico. Nelle ultime ore anche un 12enne e un 21enne sono stati tratti in salvo. Sono oltre 2000 i soccorritori da 27 paesi impegnati a scavare nelle macerie, coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite in Venezuela. 1450 le persone salvate, ma i dispersi ancora tanti, poco meno di 50.000. Il tempo gioca a sfavore. Monta la polemica per i soccorsi tardivi, per gli sciacalli che rubano nelle case terremotate. C'è chi accusa perfino la polizia. Se gli aiuti fossero arrivati in tempo, le cose sarebbero andate diversamente, titola il quotidiano La Nación. Ora si rischia l'emergenza sanitaria per i vivi sfollati nelle tende. 47 tonnellate di aiuti sono in arrivo, fa sapere l'UNICEF. Alba Arcuri, GR1.
2: Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nonostante il cessate il fuoco, Teheran esclude colloqui diretti con la delegazione americana a Doha, ma conferma contatti con i mediatori del Qatar per discutere dello sblocco dei beni congelati. La Repubblica Islamica avverte: reagiremo a qualsiasi violazione della tregua. Nello stretto di Hormuz il traffico marittimo resta ridotto. Ieri sono transitate appena 40 navi contro le 100 al giorno prima del conflitto. E ora l'aggiornamento sui mercati finanziari in diretta da Milano, Fabrizio Patti.
4: Borse positive oggi in Europa, Milano più 0,80%, la migliore Francoforte più 1,25%. I mercati hanno reagito ai dati preliminari sull'inflazione, che risultata il rallentamento. In Europa, in Germania è scesa al 2,3%, in Francia all'1,8%, in Italia sempre a giugno è risultata piatta rispetto al mese precedente ed è salita del 3% rispetto a un anno prima. C'è poi la ripartenza dei titoli tecnologici che aiuta i mercati e anche quelli americani. A Wall Street in avvio più 0,30% per l'indice S&P 500, più 0,50% per il Nasdaq. Oggi si chiude un semestre molto positivo per le borse, è stato il migliore dal 1991 per l'indice Russell 2000, che a New York registra le piccole e medie imprese, più 21% inizio anno. Anche in quel caso ad aiutare l'indice è stata la tecnologia. Per quanto riguarda invece i singoli titoli a Piazza Affari, oggi netta ripresa di avvio, settore aerospazio più 6,61%, chiudono Moncler e Diesel in calo del -2,69%. Chiudiamo con il petrolio che rimane leggermente sopra i $73 al barile con il Brent. Lì nello studio.
2: Emergenza caldo per l'OMS. In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi per l'AFA. Il 6 luglio riunione d'emergenza.
5: Potenziare le misure di prevenzione in Europa. E questo è il diktat dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in vista di una riunione di verifica convocata il prossimo 6 luglio con i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri nella regione europea. Perché è sempre più evidente che non si tratti di un'eccezione, mentre più della metà dei paesi europei non ha ancora un piano d'azione completo in atto. Daniele Catberro, Società Meteorologica Italiana.
6: Ciò che preoccupa di più, al di là dei singoli picchi di temperatura raggiunti, è l'aumento di frequenza, intensità, anche estensione delle ondate di caldo che stiamo osservando in questi anni. È in corso un'accelerazione, eventi che fino a qualche anno fa erano considerati di portata plurisecolare, millenaria, sostanzialmente impossibili da registrare senza il contributo del riscaldamento globale antropogenico, oggi stanno diventando sempre più comuni.
5: Mauro Zanda, GR1.
2: E chiudiamo con il tennis. A Wimbledon sono anche oggi italiani in campo, ci aggiorna in studio Jacopo Barlotti.
0: Sì, buon pomeriggio, primo turno con due azzurre che hanno esordito con una vittoria: Tyra Grant e Jasmine Paolini, che ha battuto in rimonta l'americana Montgomery dopo aver perso il primo set 6-0, e poi c'è attesa nel pomeriggio per il ritorno in campo di Serena Williams a quasi 45 anni. Nel tabellone maschile per il primo turno sta giocando Arnaldi contro il francese Alice, che è in vantaggio 2-1. Siamo nel quarto set, dunque Arnaldi deve rimontare. Per il momento il francese conduce 3-2 nel quarto set. Appunto, fra poco toccherà anche a Sonego, più tardi a Berrettini e Cobolli.
2: E grazie a Jacopo Barlotti, continueremo ad aggiornarvi. La linea adesso va all'Italia in diretta con Lucrezia Scardini e Claudio De Tommasi. Il prossimo GR1 alle 17.
1: Italia in diretta.
7: Buon pomeriggio da Lucrezia Scardini e Claudio.
8: Come De Tommasi.
7: Ti chiami De Tommasi?
8: Mi allora, chiamo De Tommasi.
7: Andiamo in diretta anche oggi pomeriggio.
8: Sì, penso di sì, però non si sa mai di questi tempi perché sto sbagliando tutto, per cui
7: vabbè,
8: più attenzione.
7: Dicevamo prima, cari ascoltatori, che siamo cotti, probabilmente tanti di voi lo saranno.
8: Ma la voglia, anche peggio di noi, clima. Con lavori non proprio accoglienti, mettiamola così, e questo clima che non è tra
7: assolutamente.
8: Insomma.
7: E ricordiamo subito il 335-699-2949 qualora voleste esprimere un vostro pensiero e condividerlo con noi, qualora.
8: Certo, qualora. Ringraziamo anche subito la nostra squadra, la annunciamo, che già è all'opera da un bel po' di tempo: Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torresi.
7: La regia di Leonardo Patanè, in questo momento l'assistenza tecnica è di Francesco Paradisi, e c'è anche Claudio Campobasso, insomma possiamo giostrarcela bene.
8: E che succederà oggi?
7: Succederanno tante cose, ricca di argomenti questa puntata. Ne parleremo con i nostri ospiti. Cominceremo, guarda un po', occupandoci di vacanze. Siamo tutti un po' arrivati, tutti bramiamo.
8: Hai voglia.
7: Un bel posto dove trascorrere le ferie, come si diceva una volta, ma purtroppo anche le vacanze, soprattutto se prenotate online, possono nascondere truffe.
8: È un momentaccio questo delle truffe, è un momentaccio.
7: Tante, non credevo così tante, ma sono davvero tantissime. Ci occuperemo anche di intelligenza artificiale, ormai dilagante, sta condizionando anche i brand che sempre più spesso utilizzano influencer generati con l'IA, cioè l'intelligenza artificiale, senza comunicarlo ai consumatori o followers, come si dice adesso. Per restare in tema social, avremo uno spazio dedicato ad un personaggio particolare che ha fatto dello sport un vero e proprio lavoro e lo racconta proprio sui social ed è molto seguito. E poi l'economia, con i dati di borsa, i dati Istat sull'inflazione ed ancora il grande caldo, per parlare sì degli effetti sulla salute ma soprattutto sul sonno. Che dicevamo prima? Non si dorme.
8: Non si dorme più, basta, finite, dimentichiamo il sonno.
7: Ed
8: non
7: ancora,
8: serve a nulla.
7: Assolutamente. Ed ancora l'ospite famoso e poi una pillola di fatti avvenuti in questa data, il 30 giugno, tanto per dirne, oggi è la giornata internazionale degli asteroidi, questi corpi celesti che possono anche toccare la Terra. Pensate, l'ultimo di cui si racconta epicamente risale più o meno ai primi del Novecento. Ed ancora tanta musica ed eventi legati come la Notte dei Serpenti a Pescara, di cui ci parlerai tu, caro Claudio, il River Rock Festival tra Assisi e Roccamaggiore. Insomma,
8: e cominciamo subito con la musica, perché cominciamo con una voce americana che ha presentato il suo nuovo singolo, Mr. Know It All, che esattamente significa il signor sa tutto. Praticamente.
7: Beato lui,
8: forse sarebbe il caso di farsi dare il numero di telefono e consultarlo nei momenti di bisogno. L'ha portato per la prima volta, quindi un debutto, a quello che è stato l'ultimo festival. Vedi, parlavamo di festival, questo è il festival Glam per eccellenza, ovvero Coachella negli Stati Uniti. È stato il suo debutto il 10 aprile del 2026. Ora, il 30 giugno del 2026, suona qui all'Italia in diretta, si chiama Teddy Swims e il suo signor sa tutto, Mr. Know It All.

0: e si parlava di musica con Lucrezia. Mi piace tutto tranne la vimetta, diciamo.
1: Sì,
0: riveliamo.
1: Per me è il rumore. Scusate, magari non sarò un'esperta.
0: Ci sono tanti invece assoluti fan della heavy metal che non sopportano il resto,
1: esatto,
0: per cui così pareggiamo.
1: Tu capisci, per una che ama gli Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder,
0: certo.
1: Mi piacciono anche i Maroon 5, devo dire.
0: I Maroon 5, gli Slayer ti piacciono meno.
1: Mi piacciono,
0: no, tanto
1: meno.
0: Per dirne una. Una canzone che non so perché, ma mi ricorda abbastanza da vicino un'altra canzone che ebbe un grande successo. Arrivava da un cantante belga, si chiama Gauthier, era Somebody I Used to Know. Ma è una mia così, un mio ricamo particolare.
1: Complimentoni. Allora, sai invece che cosa faremo adesso, parlando di vacanze, perché le agoniamo un po' tutte? Dicevamo prima delle truffe online, soprattutto per le prenotazioni alle quali si ricorre, magari di siti famosi o meno famosi. E noi da anni ormai siamo, tra virgolette, schiavi della rete, in tante cose positive, ma sono anche tante negative, ne parleremo ampiamente. Intanto cominciamo parlando, appunto, focalizzando il punto sulle vacanze e le truffe che ne possono derivare. Abbiamo un esperto, caro Claudio. Abbiamo Alessandro Curioni, è un divulgatore scientifico ed esperto di cyber security. Benvenuto a Italia in diretta.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Insomma, lei ne ha scritte tante, ne ha parlato tanto, continua ad occuparsi di questo perché evidentemente è un fenomeno in espansione. Lei ha scritto anche una cosa molto divertente, cioè tra il divertente e il preoccupante, cioè come pesci nella rete, quindi ci si casca.
2: E ci si casca anche troppo spesso, veramente. Diciamo che il tema delle case vacanza e l'affitto su grandi piattaforme ormai è una tendenza da cui non torniamo indietro, lo fanno milioni di persone e i criminali lo sanno e quindi iniziano a diventare creativi e iniziano a fare le loro proposte. Ci sono però dei sintomi, mettiamola così, delle cose che possiamo...
1: Cioè dei segnali che possiamo cogliere per evitare?
2: Sì, allora, sì, diciamo che allora, come al solito il sottoprezzo, se tutti costano 1000 e quello costa 300 abbiamo un problema. Seconda cosa, anche se l'affitto può sembrare abbastanza allineato, se ci chiedono un acconto molto consistente anche quello può essere una fonte di preoccupazione,
0: magari su canali non ufficiali tipo carte
2: prepagate. Questo è l'altro aspetto. Lì bisogna effettuare pagamenti all'interno delle piattaforme, evitare bonifici, nessun pagamento al di fuori. Se la affittiamo su quella piattaforma, lì deve essere. Altre due cosine utili che si possono fare è utilizzare il motore di ricerca, per esempio Google, che consente di cercare le immagini. Quindi noi prendiamo l'immagine dal sito, da dell'appartamento che vogliamo affittare, la mettiamo dentro Google e lui ci cerca quella fotografia in quali quanti altri motori appare.
1: Tanto
2: perché magari c'è qualche un altro.
1: Ci vuole l'FBI possibilmente, per verificare.
2: Ultima cosa, ma non meno importante, sapete che Google Maps vi consente la Street View.
1: Sì, certo.
2: Ecco. Allora, una volta che sapete l'indirizzo, andate a vedere che cosa c'è a quell'indirizzo.
0: Se c'è davvero una casa, magari non un parco per bambini. Cioè non è
2: esattamente, perché così. Più volte la gente ha affittato dei box, delle rimesse, delle cose assolutamente stravaganti, ma semplicemente per non verificare. Ecco, un pochino di prudenza, un po' di attenzione, non guasta, anche perché...
1: Curioni, prego. Le chiedo scusa, Alessandro Stefano Curioni, l'ho letto bene?
2: Sì, ho il doppio. Il doppio nome
1: ne pagherà le conseguenze. Allora, Alessandro Curioni, le chiedo, come fanno queste persone ad ingegnarsi creandosi un profilo internet senza controllo? Cioè, ormai è una giungla, com'è possibile che da nulla io possa mettermi in rete e truffare la gente?
2: È il gioco a guardia e ladri. Guarda, una volta hanno clonato il mio profilo su Facebook, hanno usato la mia foto, tutta la mia biografia e hanno cambiato il nome, ero diventato Alessandro Bianchi e vendevo progetti su criptovalute. Se ne sono accorti dei miei collegamenti che sono stati sollecitati e dopodiché nel giro di mezz'ora Meta l'ha chiuso. Però è così, cicla continuamente.
1: E Curioni, qui subentra l'intelligenza artificiale.
2: L'intelligenza artificiale consente di costruire molto rapidamente dei fake, che possono essere dall'email alle immagini, alle fotografie, qualsiasi cosa. Dall'altra parte, per esempio, l'intelligenza artificiale viene utilizzata da molte piattaforme proprio per riconoscere le truffe.
0: Ecco, quindi praticamente l'intelligenza artificiale in questo caso può servire sia in attacco, quindi per cercare di truffare, che per difendersi.
2: È un'arma a doppio taglio,
1: è veramente
2: c'è
1: un paradosso comunque. Sì, lei punta molto, Curioni, sui principi di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza informatica, sì. E insegna anche insomma sì. come difendersi. Sì. Per i ragazzi, che sono poi le vittime un po' più, diciamo, scoperte rispetto alla capacità di un adulto di discernere sull'argomento, quali sono i consigli che possiamo dare?
2: Dai, i ragazzi paradossalmente, guardi, è vero che sono quelli più esposti, ma sono esposti da un punto di vista di effetti psicologici, cioè il famoso tema della dipendenza dalle piattaforme social, la dipendenza dall'oggetto, tutta una serie di dipendenze e forti condizionamenti. Adesso con l'intelligenza artificiale, io in un convegno recentemente l'ho definita uno psicologo abusivo, perché praticamente ci sono migliaia di ragazzi che la trattano come se fosse una loro amica o peggio ancora il loro psicologo personale. Il punto vero è che devo dire che la maggior parte delle truffe ancora colpisce gli adulti, perché si basa sulla disattenzione, sul fatto che noi facciamo 4-5 cose contemporaneamente, se ci arriva il messaggio credibile nel momento sbagliato, c'è come un collasso della nostra attenzione. Ah sì, aspettavo un pacco, aspetta che clicco, inserisco, faccio.
1: Traccio il pacco che non esiste, perché poi ci capiscono,
2: esatto.
1: I dati. Lei
2: Purtroppo
1: ha parlato di psicologo,
2: l'attenzione.
1: Curioni, lei ha parlato di diciamo una specie di ricorso ai social, trattati un po' come psicologo. Le chiedo di
2: rimanere social e intelligenza artificiale.
1: Le chiedo di restare con noi, perché abbiamo un'altra ospite, guarda caso una psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa Elisa Stefanati, alla quale auguro benvenuto in trasmissione, buon pomeriggio, e le farò naturalmente una domandona.
3: Buongiorno a tutti, anche ai radioascoltatori.
1: Lei si occupa, diciamo, di sanare, aiutare, supportare persone che in qualche modo sono schiave non dei social, ma proprio della rete, insomma, che non riescono a fare a meno nella loro esistenza di un ricorso continuo, costante alla rete?
3: Beh, le dipendenze digitali colpiscono un po' tutti, anche noi siamo tutti nel tempo iperconnessi ma sempre più soli, e quindi questo sembra veramente un paradosso, ma no, noi dobbiamo sempre sostenere l'importanza della relazione, no? Per noi la relazione terapeutica, ma in generale, quello ascoltavo, no, l'ospite precedente, un'intelligenza artificiale non può garantire una relazione, perché è programmato per dare una risposta nel minor tempo possibile, andando a selezionare le informazioni a disposizione, ma non sarà mai in grado di ascoltare che cosa si cela dietro la richiesta di quell'utente, che molte volte è proprio il desiderio di essere visti, ascoltati, apprezzati, di avere uno spazio per riempire quei vuoti esistenziali. Parlavate di ragazzi giovani, sì. Quindi questo è un problema che si amplifica, no? a potenza moltiplicativa, però è vero che tutti siamo dentro a questa enorme, no? Mi viene da usare un termine tecnico, lavatrice di iperconnessione, e c'è un nome tecnico anche, no? Si chiama FOMO, Fear of Missing Out, cioè la paura di essere disconnessi, di perdere vantaggio con gli altri se non ci colleghiamo e non controlliamo, no? Ogni due minuti i social, le mail, il lavoro, e poi
1: questo
3: non
1: ci estranea totalmente dalla realtà, dalla verità vera.
3: Però c'è anche una neurobiologia importante, cioè tutte le volte che io vado a ricercare, no, un post che ho magari pubblicato, vedere i like, cioè noi riceviamo tutte le volte un'iniezione di un neurotrasmettitore importantissimo, che è la dopamina, no? Un like vuol dire conferma, vai bene, questa cosa che hai.

0: consapevolezza e a distaccarci. Quindi questo è un problema reale per tutti, non solo per gli adolescenti.
1: Va di pari passo. Allora, dottoressa Stefanati, adesso chiedo al dottor Curioni un commento su quello che ha appena detto la nostra ospite, la dottoressa Stefanati. Cioè, in qualche modo, diciamo, la psicologia può aiutarci a evitare di essere truffati? Dobbiamo diventare più furbi, a parte, diciamo, gli elementi che lei ha elencato prima, cioè i segnali che dovremmo cogliere. Che cosa possiamo fare in più? Cioè, smettere di andare di corsa, fermarci e progettare la nostra vacanza con attenzione?
2: Recuperare il tempo e l'idea di un tempo che non scorre necessariamente alla velocità che è quella della rete. Noi abbiamo due tempi, un tempo che è quello della rete, che ha una sua velocità, e il nostro tempo biologico che è un'altra velocità. Io purtroppo il vero problema rispetto a quello che si diceva prima delle dipendenze è che purtroppo l'intelligenza artificiale, da questo punto di vista, con tutti i vantaggi che si porta dietro, però si porta dietro anche questo suo essere un potentissimo surrogato dell'altro. Surrogato perché è un altro che risponde sempre per compiacerci. Ha i suoi limiti, è vero, ma sentivo parlare la dottoressa prima appunto di dopamina. Ecco, l'intelligenza artificiale ci dà un like ogni volta che gli facciamo una domanda, perché è concepita così, è strutturata così e quindi è un surrogato estremamente potente.
1: Ma sa
2: Ed
1: che
2: è
1: a
2: qui che
1: sentirle
2: interviene
1: parlare, dottor
2: l'educazione.
1: Curioni, sa che sentirle parlare pare che non si abbia scampo, non se ne esce più da
3: Aiuto,
1: questa,
3: speriamo che non
1: aiuto.
3: sia così.
1: Cioè, come
2: No,
1: facciamo?
2: bisogna avere, secondo me, un ottimismo consapevole, nel senso che noi ci evolviamo con dei tempi che sono dei tempi biologici, le tecnologie si evolvono con dei tempi tecnologici, non sono uguali. Noi dobbiamo fare lo sforzo di rallentare quando ci serve rallentare per assimilare quello che dobbiamo assimilare e poi avremo un rapporto migliore con le tecnologie, cioè capirle. Il vero atto di sovranità che può fare ognuno di noi è quello di capire le cose.
3: Dottoressa Stefanati, quanto è pericoloso, lo citava prima Alessandro Curioni, quanto è pericoloso usare l'intelligenza artificiale come una sorta di psicologo, di aiuto da un punto di vista delle difficoltà della vita?
1: E siamo diventati un po' tutti delle amebe, tutti concentrati sullo
3: È facile
1: schermo.
3: perché ce l'hai sempre disponibile, no? È sempre pronta e consenziente. Qual è il vero
1: C'è un
3: pericolo?
1: protocollo, dottoressa, da seguire?
0: Ma io adesso dirò una cosa un po' forte, chiederci forse la domanda è un'altra, perché noi ricorriamo a questo strumento. La dopamina sì è una risposta neurobiologica, ma noi siamo così in balia delle intelligenze artificiali se decidiamo di fare un'operazione molto pericolosa, cioè quella di abbassare le difese. Ed è in quel momento, se siamo più soli e più iperconnessi dentro alle tecnologie, vuol dire che in un qualche modo diventiamo vulnerabili e chiunque in una condizione di vulnerabilità è più esposto ad avere una dipendenza dai famosi like o dai famosi messaggi, no? Che l'intelligenza artificiale.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte.
2: Ricordo, ed esperto di cyber security, le auguro un buon pomeriggio.
3: Grazie.
2: Così come ringrazio e auguro un buon pomeriggio alla dottoressa Elisa Stefanati, che ricordo essere psicologa e psicoterapeuta. Le devo dire, dottoressa, mi sono molto preoccupata per quello che ha detto, ma lo condivido appieno, perché basta guardarsi intorno per rendersi conto di cosa sta accadendo.
4: No. Bisogna avere paura, bisogna fare spesso una manutenzione psicologica sui nostri meccanismi e sul modo in cui anche noi adulti guardiamo il mondo. Grazie. E non dobbiamo avere paura, ecco, di nulla, soprattutto di parlare con i nostri ragazzi.
2: Grazie tante, dottoressa Stefanati.
4: Bene, a voi, buon lavoro.
5: Sono le 16.30, quasi 31, questa è l'Italia in diretta, arriva la pubblicità e poi tornate, anzi rimanete qui con noi perché torniamo.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Che apa, che apa che va, dai chi la soluzione ha.
9: Perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: L'Italia in diretta.
2: Ti tocca, caro Claudio.
5: Ti tocca cosa?
2: Ti tocca, perché dobbiamo parlare di cose importanti, serie, e soprattutto distrarci dalle preoccupazioni.
5: Facciamolo innanzitutto con la musica, va, cominciamo così.

0: siamo ripartiti così con la musica. Allora, lui è Julie, è un produttore discografico che è arrivato al grande successo grazie al lavoro fatto soprattutto con Olly, anche con la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo del 2025. Ora è stato al lavoro con Biagio Antonacci e questo è un primo risultato con questa canzone che va a recuperare quelle che sono un po' anche le sonorità tipiche di Antonacci, quanto si addentra su sonorità quasi latine. Si chiama L'ultima canzone. Con l'ultima canzone, che non sarà l'ultima canzone dell'Italia in diretta, noi diamo spazio a quella che è la musica, come sempre molto presente all'interno dell'Italia in diretta, e in questo caso l'hai annunciato anche tu, Lucrezia. Dov'è che andiamo?
1: Andiamo in Umbria, una regione meravigliosa. Ho detto bene? Parliamo del River Rock
0: con Gabriele Fabrizi qui con noi a parlarcene. Benvenuto Gabriele.
2: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio. Ciao a te. Allora, bella, ovviamente bello il posto, perché stiamo nel cuore dell'Umbria e nel cuore verde d'Italia.
1: Piace vincere facile.
0: Piace vincere facile. E poi tanta musica con ormai un festival che insomma ha qualche anno di esperienza alle spalle.
1: E adolescente.
2: Sì. Bellissima l'Umbria, bellissimo il festival, non potremmo essere più felici e orgogliosi di essere ospitati in una location così prestigiosa.
1: Diamo le coordinate, l'Umbria, ecco, bravissimo, le coordinate, perché l'Umbria è
2: la Rocca di Assisi, quindi proprio nel cuore. Sono oramai 4 anni che ci siamo spostati qua. Il festival ne ha tratto tantissimi benefici, quindi è cresciuto sempre di più, e dal 22 al 26 luglio quest'anno riproporremo la nostra 15ª edizione, quindi iniziamo a diventare, ci avviciniamo alla maggiore età, speriamo ogni anno di crescere e migliorarci, come fino adesso abbiamo sempre fatto, quindi ce lo riproponiamo anche quest'anno, via, diciamo.
0: Quindi River Rock Festival dal 22 al 26 luglio, qual è stata la linea, l'orizzonte che avete cercato dal punto di vista musicale?
2: L'orizzonte, la linea tenuta, approfitto per ringraziare anche il nostro mio collega direttore artistico Jacopo, è sempre stata quella della qualità. Abbiamo cercato sempre di dare un bel taglio netto ad ogni serata, cercando sempre di non perdere mai la nostra identità, che ovviamente col tempo è cambiata e si è sviluppata. Prima eravamo un pochino più rocchettari, adesso ci sono un po' adeguati al tempo, però abbiamo sempre mantenuto questa identità, quindi siamo molto molto orgogliosi anche di questo, ecco. E abbiamo col tempo lavorato anche su un pubblico che fortunatamente ci segue.
1: Quindi vari stili, varie
0: sì,
1: sonorità.
0: Sì, cominciando dal rancore, ad esempio, quindi il rap italiano, sì, per poi passare Marco Castello, nuova realtà della musica d'autore italiana, ma anche Blu Vertigo.
2: Sì, questa reunion tanto attesa, diciamo, è stato il primo ospite che abbiamo annunciato. Poi ci sarà anche Faccia Nuvola, uno dei più grandi prospetti adesso della musica italiana, e negli ultimi 2 giorni, sabato e domenica, oramai da 3 anni portiamo il festival di Joe Evan, Evaland, che porta solo qua ad Assisi con enorme successo, un festival dedicato alla musica ma non solo, dove ci saranno incontri, talk dedicato al benessere e al mondo interiore, quindi è veramente un festival che consiglio di non perdervi, ecco.
0: Sì, lo abbiamo avuto Joe Evan qualche tempo fa a parlarcene, perché non è la prima edizione questa che lui porta, è un festival molto articolato che parte da un punto di vista, da una visione del mondo, potremmo dire, no? E attorno a questa visione del mondo e al di dentro di questa visione del mondo c'è poi la musica, ci sono tutti i vari appuntamenti che proprio a questa visione del mondo danno vita.
2: Sì, hai descritto tutto benissimo. Lui non è un semplice cantante, tra virgolette, quindi è sempre stato un artista a 360 gradi, e nel suo festival, in collaborazione appunto con River Rock, esprime tutto se stesso, ecco. Quindi si parte dal pomeriggio, poi si va avanti, concerti anche mattutini, all'alba, incontri, tantissimi, ecco, mini eventi dentro il grande evento.
1: Io sono colpita dall'alba, mi sono fermata all'alba.
2: Se dico... volete vi invito, facciamo un bel concertino alle 6, una bella colazione.
1: Ecco, come no, l'ideale.
0: Una bella colazione all'Umbra, però magari la facciamo.
2: Salame, insomma, ecco, importante.
1: Mi sta allettando forte.
0: Va bene.
1: Amo il salato per la colazione, quindi
2: anch'io, andiamo già d'accordo.
0: Ecco, perfetto. Allora, dal 22 al 26 luglio, vuoi riassumerci tutto quanto le caratteristiche di questo festival, il River Rock Festival?
2: Certamente. Allora, la line up l'abbiamo appena detto, si terrà dal 22 al 26 luglio ad Assisi, quindi concerti e non solo, anche talk, incontri e molto altro, quindi vi aspettiamo
0: Rocca
2: ad Assisi.
0: Maggiore di Assisi, grazie.
2: Rocca Maggiore di Assisi,
0: grazie a
2: voi. Grazie a
0: Gabriele Fabrizi, e questo è il River Rock. Adesso arriva un classico della musica.
1: Ciao,
0: buon pomeriggio
1: ciao,
0: a te.
1: Buon pomeriggio.
0: Un classico della musica planetaria, stiamo parlando di quei gruppi che hanno davvero raccolto tantissimo successo e tantissimo stima, anche perché i musicisti che lo compongono erano definiti un tempo, un termine quasi spregiativo, ma che loro hanno elevato, ovvero turnisti. Sono quei musicisti che partecipano ai dischi degli altri, ma sono grandi musicisti, grandissimi musicisti. Si chiamano Toto e questo è uno dei loro classici, è Rosanna.

0: musismi dei vari musicisti, no? Ad esempio questa canzone è stata scritta da David Paik, il tastierista, e lui disse che era in realtà dedicata alle tante donne che, insomma, tutte le donne che aveva incontrato. Ma invece le male lingue, il pettegolo diceva che non mi sente Moreno, ma avremo l'appuntamento con Moreno il pettegolo più avanti. Moreno Mamantini tornerà tra noi. E qualcuno diceva che in realtà questa canzone era dedicata a una Rosanna, anzi, come dicono loro, specifica che era un'attrice, Rosanna Arquette, ma questa è un'altra storia.
1: Ah, bello.
0: Erano i Toto.
1: Bello e bravo.
0: Erano i Toto. Adesso noi parliamo ancora di musica, grande musica, quarta edizione della Notte dei Serpenti, con noi direttore d'orchestra, compositore e quant'altro, Enrico Melozzi, benvenuto maestro, bentornato.
2: Ciao a tutti, buonasera e grazie per aver mandato in onda l'assolo di Steve Lukather.
0: Ecco, che me lo goduto tutto. Te lo sei goduto
2: erano
0: tutto.
2: 40 anni che non si sentivano solo di chitarra a Radio 1, cioè, quindi grazie.
0: L'abbiamo mandato tutto appositamente, proprio con volontà precisa. Allora, la Notte dei Serpenti, quarta edizione, in realtà, insomma, è il 25 luglio, se non sbaglio, no? Quello che è lo Stadio del Mare di Pescara, poi sarà in onda, andrà in onda il 5 settembre nella prima serata di Rai 1. Ma che cosa state preparando, Enrico Melozzi?
2: Stiamo preparando un grandissimo rito collettivo, un rito propiziatorio, antico, ancestrale, però si mescola con la contemporaneità. Quest'anno addirittura sto sulcando sonorità techno,
0: addirittura,
2: che si mescolano con rock, l'elettronica, la musica popolare, ovviamente con i suoni più antichi, le chitarre battenti, le corde di budello che si mescolano con le sinusoidi dell'elettronica.
0: Bella questa immagine della sinusoide dell'elettronica, con quello che è poi la storia e la tradizione anche della musica abruzzese, no?
2: Esatto, infatti quest'anno è veramente la follia più totale. Io ho detto, mi voglio divertire, non voglio porre limiti alla creatività, perché comunque quattro anni fa quando abbiamo cominciato io mi sono posto con tantissimo rispetto cercando di ricostruire una dignità, una tradizione che purtroppo negli anni era un po' persa. Purtroppo nella nostra terra i musicisti importanti hanno snobbato la musica popolare, dedicandosi alla musica classica, un altro tipo di musica. E quindi purtroppo si è impoverito quel linguaggio, addirittura si è involgarito, anche i testi erano diventati col tempo un po' più, diciamo, con i doppi sensi, il sessismo, la battuta, cose che... Io ho ripulito tutte queste cose e mi sono concentrato su un aspetto molto classico.
1: Maestro Melozzi,
2: adesso quest'anno ci siamo proprio con la tecno, succede proprio di tutto.
1: Si sta divertendo. Maestro Melozzi, le posso chiedere, sono Lucrezia, questo concertone, questo mega spettacolo che state preparando, che immagino sia anche impegnativo dal punto di vista organizzativo, non è solo un evento, sì. Un po' lo ha accennato, è una sorta di viaggio nel tempo, però si ispira ad un culto preciso, almeno da quello che leggo sulle informazioni, insomma, esatto, che ho recepito, il culto di San Domenico e alla dea Angizia o Anghizia.
2: Angizia, perché praticamente succede questo: in epoca preromanica, dalle parti nostre si venerava c'era il culto della dea Angizia,
1: sì,
2: che è un incrocio tra la medusa, insomma, veniva venerata proprio con i serpenti, proteggeva dal morso dei serpenti. Questa dea Angizia, poi sappiamo il processo di sincretismo che c'è stato, no? Con gli dei pagani, che piano piano si sono trasformati tanti. Quindi la dea Angizia si è trasformata non solo in un uomo, ma si è trasformata in San Domenico. Quindi San Domenico ha preso in sé tutti i poteri che erano della dea Angizia. E oggi, ancora oggi, a Cocullo, San Domenico, il 1° maggio, viene la statua del santo viene sommersa letteralmente da serpenti vivi.
1: Oddio.
2: E poi questa statua con i serpenti attraversa il paese. È un culto molto potente, soprattutto molto potente all'estero, vengono dall'estero tutto il mondo a vederlo, in Italia si conosce meno. Come spesso, questa è la sindrome del romano, io lo chiamo, no?
1: Cioè?
2: Il romano non sa, la sindrome del romano è quello che
1: chi vive a Roma non sa che cosa c'è,
2: non si rende conto dell'isola in cui lui è abituato a camminare, però non ha mai guardato in alto, esatto. Quindi cioè, sì, è vero, c'è una lunga storia, quindi è un viaggio nel tempo, ma è anche viaggio anche nell'Italia del primo dopoguerra, in un periodo non più lontano di 100-150 anni fa, quando queste canzoni nascevano spontaneamente nei campi di lavoro. E a me piace paragonare il contadino abruzzese che canta queste canzoni un po' che gli schiavi d'America che hanno creato inconsciamente il blues, con i canti nei campi di cotone. Bene o male, questa forma,
0: una
2: forma per esorcizzare un po' quelle che del lavoro, che era un lavoro veramente molto pesante nei campi di lavoro. Esatto, chi lo faceva spontaneamente, no, di fatto eravamo un po' tutti schiavi della terra.
0: Allora, mi piace questa frase, Enrico Melozzi, la kermesse di quest'anno, ci riferiamo ovviamente, che conferma quanto hai detto finora, ci riferiamo alla Notte dei Serpenti, esplorerà nuove sorprendenti contaminazioni della cultura abruzzese, dalla musica elettronica all'arte visionaria di Gabriele D'Annunzio, passando per la Dea Angizia.
2: Esatto, quest'anno riproporremo anche una hit di Gabriele D'Annunzio, che è La Vucca, che è una canzone con il testo di Gabriele D'Annunzio e le musiche di Tosti, che di fatto è articolato nel mercato dell'epoca della canzone napoletana, che era una canzone molto in voga. E diciamo, essendo l'Abruzzo, soprattutto il teramano e il pescarese, è un po' l'appendice del regno di Napoli, i compositori anche abruzzesi scrivevano in quel linguaggio lì, diciamo, compiacendo il centro, la centralità del regno di Napoli. Noi comunque la recuperiamo, seppur scritta in una lingua napoletana, noi la tradurremo in abruzzese, che poi è molto simile, e la eseguiremo, quindi
1: c'è un lavoro mastodontico, esatto, dietro questo progetto, veramente.
2: Hai detto la parola giusta, sì, perché poi facciamo anche un lavoro molto importante con Elso Simone Serpentini, con Gabriella Serafini, cioè facciamo una riscoperta proprio dei testi,
1: e anche una ricerca, c'è tanto, esatto, dietro.
0: Senti, Enrico, quanto
2: tempo ci hanno negato tante cose.
0: È arrivato il momento di riprendersele. Ovviamente. Io sono per metà abruzzese, per cui sostengo questa linea.
1: Sei partigiano.
0: Mia madre è abruzzese.
2: Bravo.
0: Quanto c'è di tutto il tuo trascorso, cioè quindi come compositore, come direttore d'orchestra, come violoncellista, che poi anche Sanremo, mettiamoci anche Sanremo, e quanto hai fatto come direttore d'orchestra, quanto ha contato quel tipo di esperienza per riuscire ad arrivare a questo tipo di approccio e di approdo?
2: Tantissimo, tantissimo. È un progetto che se tu lo vuoi fare, lo puoi fare a qualsiasi livello, ovviamente, lo prendi, la musica popolare ti sa che pure un bambino di 3 anni la prende, la canta, un applauso sicuramente lo raccimola. Però farlo con la consapevolezza soprattutto dell'esperienza che mi ha dato Sanremo, 10 edizioni di Sanremo non sono poche,
0: no.
2: Da lì ho capito come si fa a trasformare un'idea, seppur piccola, seppur umile e semplice, in un grande discorso mediatico. Sanremo è una macchina che se la inizia a governare ti insegna esattamente
1: ti
2: questo.
1: Ti sei fatto,
2: cioè,
1: proprio le ossa arrivare da questo punto di vista.
2: Sì, come si fa a portare al maggior numero di persone questa canzone? Che arrangiamento gli devi fare perché passi di più di un'altra?
0: Sì, certo.
2: E stando lì tanti anni ho imparato questo, e quindi ho buttato tutta quell'esperienza sulla canzone popolare abruzzese, che devo dirti, ci sono delle canzoni che erano veramente totalmente sconosciute, altre invece erano molto più popolari, come per esempio Vola Vola, la conoscono tutti,
0: certo.
2: E invece altre che erano tipo Marrocco e Frusce non la conosceva nessuno, si sono ribaltati i dati d'ascolto,
1: fantastico,
2: perché gli arrangiamenti influiscono molto su come viene percepita la canzone, quindi per me è stato un
1: appuntamento allo Stadio del Mare.
0: Grazie. Sì, appuntamento il 25 luglio allo Stadio del Mare, siamo in chiusura. Enrico Melozzi, grazie per essere stato con noi, vi ricordo
2: grazie
0: poi in onda il 5 settembre la prima serata di Rai 1, vi ricordo ancora una volta Enrico Melozzi, lui che ha ideato la quarta edizione e non anche le altre prime, ma stiamo parlando di questo, della quarta edizione della Notte dei Serpenti. Grazie Enrico Melozzi. Melozzi.
1: Complimenti, buon pomeriggio.
2: Siete gentilissimi.
0: Grazie, grazie a te. Allora, una canzone che nasce andando a ballare nei soul club intorno a Londra, in qualche quartiere attorno a Londra come Watford. È una canzone scritta anche da George Michael, che George Michael ci canta, si chiama Amazing. Arriveremo diretti alla GR1 e poi torniamo qua con l'Italia in diretta.

Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Tassi Tani, emergenza caldo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme. In Italia 5 morti nelle ultime 24 ore legati alle alte temperature. In tutta Europa, avverte l'OMS, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e gli interventi delle ambulanze. Il 6 luglio è convocata una riunione d'emergenza per rafforzare le misure di prevenzione. I difficili negoziati tra Stati Uniti e Iran, non ci saranno colloqui diretti tra le delegazioni di Washington e Teheran, fanno sapere i mediatori del Qatar, annunciato per domani solo un tavolo tecnico.
3: Sono arrivati a Doha Steve Witkoff e Jared Kushner, l'inviato speciale di Trump e il genero del presidente, a colloquio con il primo ministro Al-Thani e i mediatori del Qatar. Non incontreranno però i negoziatori iraniani, diversamente da quanto annunciato ieri dal presidente americano. A riferirlo sono fonti qatarine. Teheran aveva infatti smentito la possibilità di colloqui diretti, solo tavoli tecnici separati con i mediatori, che dovrebbero tenersi domani con una delegazione iraniana di secondo piano. L'Iran, secondo fonti del Qatar, dovrebbe ricevere 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati all'estero entro la fine della settimana. Altro nodo, lo stretto di Hormuz. Secondo il New York Times, l'Oman, tra i paesi mediatori, potrebbe proporre il pagamento di un pedaggio in accordo con l'Iran. Ipotesi ancora tutte da discutere, sebbene in tavoli separati con i mediatori, dopo due settimane dalla firma del memorandum. Alba Arcuri, GR1.
2: Doppia decisione della Corte Suprema americana sulle misure volute da Donald Trump. Con cinque voti contro quattro, i giudici hanno confermato lo ius soli, bocciando il decreto che limitava la cittadinanza per nascita perché in contrasto con la Costituzione. Confermato invece il provvedimento che vieta agli atleti transgender di gareggiare nelle competizioni sportive femminili di scuole e università. Maggioranza al lavoro sugli emendamenti alla riforma elettorale, tornata oggi in aula. Fratelli d'Italia è orientato a sostenere le preferenze, d'accordo Noi Moderati, contrari Lega e Forza Italia. Azzurri decisi a eliminare il ripescaggio del partito miglior perdente, che puntano a modificare la soglia per il calcolo del premio di maggioranza. Premio definito abnorme dal PD, che insieme ad UVS attacca. La Premier fa una legge elettorale per prendersi il Quirinale. Per Più Europa sollecita l'unità del centro-sinistra contro quello che definiscono un rischio democratico. I 5 Stelle chiedono le preferenze e accusano, è una legge truccata, il governo in difficoltà e in fuga dal voto. Sono 4 le persone arrestate con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Siegfried Ranucci. L'ordigno esplosivo, collocato davanti alla sua abitazione a Pomezia il 16 ottobre del 2025, distrusse le auto del giornalista. Si cercano ancora i mandanti.
4: Erano pronti a scappare all'estero, una fuga auspicata da chi li aveva pagati per piazzare la bomba davanti a casa di Siegfried Ranucci. Le stesse persone, tuttora ricercate, che avrebbero concordato con i 4 arrestati le versioni di comodo da fornire agli inquirenti, non tanto per scagionare i presunti autori dell'attentato, ma per impedire agli investigatori di risalire ai mandanti. Secondo il giudice, a ricevere gli ordini sarebbe stato uno dei 3 finiti in carcere, Pellegrino Davino, lo stesso che avrebbe procurato l'esplosivo da cava per confezionare l'ordigno. Dobbiamo buttare i palazzi a terra, diceva al suo fornitore. 6 giorni prima dell'esplosione, con la compagna Marika De Filippis, finita ai domiciliari, erano andati a Pomezia per un sopralluogo. A far esplodere la bomba la sera del 16 ottobre sarebbero stati gli altri 2 finiti in carcere, Antonio Passariello e Saverio Mutone. Il primo intercettato si vantava di averlo fatto. I carabinieri sono arrivati a loro tracciando l'auto che avevano noleggiato e seguendo le celle telefoniche agganciate dai loro cellulari, nonostante i tentativi di depistare le indagini distruggendo le SIM. Agli inquirenti il ringraziamento del conduttore di Report.
5: Ringrazio questa parte dello Stato che mi è stata vicino.
4: Simone Zazzera, GR1.
2: Da domani acquistare online da paesi extraeuropei costerà di più. Scatta il contributo di 3 euro sui mini pacchi di valore inferiore a 150 euro. Misura che colpisce soprattutto le piattaforme cinesi come Shine e Temu. Bruxelles punta a riequilibrare la concorrenza. Le associazioni dei consumatori temono invece un aumento dei costi per le famiglie. Sport, tennis, a Wimbledon sconfitto al primo turno Matteo Arnaldi in 4 set dal francese Ali. Ed è cominciato da poco l'incontro di Sonego, mentre più tardi tardi toccherà Berrettini e Cobolli. Nel tabellone femminile avanti le azzurre Tyra Grant e Jasmine Paolini, c'è attesa per il ritorno in campo a quasi 45 anni di Serena Williams. Al mondiale di calcio, per i sedicesimi in programma alle 19 Costa d'Avorio Norvegia e alle 23 Francia-Svezia. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Italia in diretta.
0: Confessa, sei tu che fischi.
1: Sì, sono io che fischio e mi piace anche fischiarla questa nostra sigla, la sigla dell'Italia in diretta qui con voi dalle 4 oggi fino alle 18.30, dalle 16 alle 18.30 con Lucrezia Scardini e Claudio De Tommasi e con tantissimi ospiti.
0: Tantissimi ospiti, continueremo a parlare di un argomento che poi alla fine piace. Perché purtroppo condiziona moltissimo la nostra quotidianità e più tardi ne parleremo, ma prima temo che ecco, ci sarà una interruzione, perché non mi dovete interrompere quando parlo di qualcosa di importante. Scherzo, naturalmente ci sarà la musica che allieterà questi momenti anche per gli ascoltatori.
1: Allora, hit the wall significa, è un termine slang che viene usato soprattutto da quelli che fanno le corse, le maratone, e quando colpisci il muro che in realtà dovrebbe respingerti, ma tu riesci a scavalcarlo, per cui superi i tuoi limiti. In realtà poi tutto si riduce alla fine di un amore finito malamente, come tante canzoni raccontano.
0: C'è sempre l'amore di mezzo.
1: Che possiamo fare? Vogliamo fare qualcosa? Vogliamo fare una petizione? Vive l'amore oppure limitarci a questo, appunto, vive l'amore? Lei è una delle nuove voci importanti, molto importanti della musica americana, al punto che è stata anche convocata e quindi davvero ormai innalzata al rango di reginetta della musica americana, anche dalla regina assoluta della musica americana, ovvero la nostra Taylor Swift, che l'ha chiamata a aprire quelli che sono stati i suoi ultimi concerti. Si chiama Gracie Abrams e questa è appunto Hit the Wall.

0: voce delicata di Gracie Abrams, che è stata capace di raggiungere le primissime posizioni delle classifiche musicali americane, si chiama Hit the Wall, il suo ultimo singolo.
1: E adesso sai cosa andiamo a fare, ragazzi, all'ascolto, anche che siamo tutti ragazzi, diciamocelo.
0: Almeno
1: facciamo finta.
0: Decore.
1: Io scrocchio come un cracker la mattina, non so te, ma comunque. E adesso continuiamo a parlare un po' di social. In qualche modo torniamo sull'argomento intelligenza artificiale, diciamo gestione della quotidianità attraverso la rete, e lo facciamo con un collega, un giornalista della Stampa, Arcangelo Rocciola. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi e grazie di avermi invitato.
1: Arcangelo, il problema è serio, ma adesso parliamo in modo particolare dei brand, cioè dei marchi che adesso hanno preso un po' l'abbrivio ad utilizzare l'intelligenza artificiale, costruendo, realizzando dei influencer, questi famigerati influencer, con l'intelligenza artificiale per ottenere followers e promuovere i propri prodotti. Però questo in qualche modo va, come posso dire, ad intaccare un vuoto normativo, perché non si dovrebbe, anche per una sorta di etica, diciamo, professionale, o mi sbaglio completamente?
2: No, non sbagli per nulla. Il tema degli influencer digitali è un tema nuovo, soprattutto quelli creati con l'intelligenza artificiale. C'è un vuoto normativo che potrebbe essere in parte colmato con l'introduzione, con l'applicazione delle leggi europee, ma di fatto in questo momento quello che in Italia viene regolamentato è stato l'uso, cioè l'utilizzo dei social da parte degli influencer. Cioè gli influencer devono dire chiaramente cosa stanno pubblicizzando, se un loro contenuto online.
1: E questo è un risultato recente, comunque, perché prima prima non era così, facevano scambio e si evinceva qual era il prodotto che commercializzavano, promuovevano, e non era esplicita la cosa. Adesso sono costretti in qualche modo, e lì c'è stata una forma di normativa, se non vado errata, che ha in qualche modo regolamentato questa cosa. Ma la domanda che ti faccio, Arcangelo, è la necessità di avere l'influencer per promuovere un prodotto, che sia artificiale, generato dall'intelligenza artificiale, o che sia tra virgolette naturale, che poi di naturale l'influencer c'hanno ben poco, secondo me. Comunque, detto questo, che cosa mi rispondi?
2: Sì, a parte che sono totalmente d'accordo con la tua tesi, cioè ragionare sulla distinzione tra l'intelligenza artificiale e il lavoro che fa un influencer è davvero una sottigliezza complicata, perché
0: quasi
2: alla fine
0: metafisica, direi.
2: Se vogliamo tirarla proprio alta, sì, perché alla fine si tratta comunque di prodotti che vengono spinti sui social da figure che più o meno simulano qualcosa. Dobbiamo essere molto fiduciosi degli influencer per dire che si comportino in maniera diversa da un software programmato. Però detto questo, che può essere più o meno opinabile, l'uso degli influencer per pubblicizzare un prodotto è dovuto al fatto che buona parte delle persone, dei ragazzi, delle nuove generazioni, ma in realtà tutte le generazioni oramai, si informano, fruiscono contenuti sui social. Se il mondo della comunicazione e dell'attenzione si è spostato gradualmente sui social, che oggi determinano tutto il nostro modo di comunicare, è ovvio che attraverso quei canali di comunicazione si insinui quello che regge più o meno l'economia, cioè la pubblicità. E la pubblicità, attraverso l'influencer, negli influencer ha trovato una concretizzazione nuova nell'epoca della comunicazione digitale.
1: Però è un gioco al ribasso, secondo me, perché se andiamo a guardare i famigerati contenuti di alcuni influencer, parliamo in questo caso di quelli in carne ed ossa, intanto c'è una sessualizzazione esasperata, e non capisco la ragione di porsi in un certo modo per pubblicizzare un prodotto che magari non c'entra niente con il corpo. Insomma, io vedo delle cose che non posso nemmeno descrivere come le vedono gli ascoltatori, anche perché siamo bombardati basta aprire il telefono e ti arriva di tutto. Ecco, questo non dovrebbe in qualche modo, per gli stessi brand che utilizzano poi o quelli naturali o quelli artificiali, una sorta di etica professionale che dovrebbe maturare anche nella presentazione di un prodotto?
2: Perché questo è un bellissimo.
1: E se no diventa tutto robetta, cioè voglio dire, il livello è proprio basso.
0: Soprattutto anche tutto
2: questo
0: guarda, no?
2: Sì, mi sembra una bellissima riflessione questa, perché alla fine anche per il tema degli influencer digitali creati con l'intelligenza artificiale è evidente che un brand in qualche maniera riponga fiducia sul fatto che i propri consumatori non siano così sgamati da accorgersene, ecco, mettiamola così. Ed è la stessa cosa che riguarda l'utilizzo di donne, da ragazze più o meno scoperte per pubblicizzare dei brand, cosa che avviene anche nella televisione normale o comunque quella, insomma, molto spesso vediamo altrove. Non è necessario, ecco, andare sui social, però fa parte di quel meccanismo di cattura attenzione che muove un po' gli algoritmi che governano i social. È ovvio che secondo me la partita è duplice, è evidente che il brand, il marchio si gioca una carta abbastanza rischiosa, però mi chiedo se continua a essere fatto, forse questo rischio nel
1: allora
2: tempo è stato un
1: po' attenuato. Allora ci preoccupiamo, perché evidentemente il target, insomma, è rivolto al basso a quel punto, cioè c'è da fare considerazioni che eludono un pochino, diciamo, il fattore commerciale. Ci sarebbe da chiedersi, come abbiamo fatto prima anche con la nostra psicologa e psicoterapeuta che abbiamo avuto ospite, veramente dove andremo a parare di questo passo, perché se giochiamo sempre al ribasso, cioè che umanità ci circonderà tra poco, che gioventù avremo, che mondo vivremo?
2: È difficile dirlo, certo, l'immagine.
0: Domande cosmiche,
2: che...
0: mio caro Arcangelo.
1: Oggi mi sento proprio la filosofia che mi pervade.
2: Mi sembra, no, è evidente che è un tema che comunque è affrontato anche a livello normativo. Qualche settimana fa sono stati approvati dei decreti che riguardano l'intelligenza artificiale, mm-hmm. dove c'è una parte che riguarda anche la comunicazione social, ci sono delle leggi che cercano di tutelare i minori online. Si discute in Italia da tempo dell'approvazione di una legge che impedisca l'accesso ai social ai minori di 15-16 anni, è ancora dibattuto. È un tema caldo, è un tema che abbiamo imparato ad affrontare e a conoscere negli ultimi anni. È evidente che anche il legislatore si sta muovendo e che qualcosa accadrà per preservare le nuove generazioni.
0: Anche perché in altri paesi in Europa, ad esempio in Inghilterra,
1: esatto,
0: è stato fatto.
1: Esatto,
2: arriveremmo, non saremo tra i primissimi, qualcosa è stato già fatto, però devo dire che l'Italia si è mossa relativamente anche rapida, diciamo,
1: su questo
2: settore. Se tutto dovesse continuare, ecco, con la velocità, ora si è un po' impantanata lo scorso marzo questa legge, ad ogni modo dovrebbe essere approvata o comunque discussa, ecco, il tema è caldo, ecco, penso che ci sarà un intervento.
1: Beh, ce lo auguriamo davvero e ti ringraziamo Arcangelo Rocciola per essere stato con noi, è stato un bel disquisire di questo argomento e di questo ti ringrazio e ti auguro buon pomeriggio.
2: Sono io a ringraziare voi e a chi ci ha ascoltato, grazie.
0: Allora, la musica, un personaggio culto della New York, ma in genere della musica americana dalla fine degli anni 70 e tutti gli anni 80, Deborah Harry, recentemente ha festeggiato i suoi 80 anni, i suoi primi, viene da dire, 80 anni, e in realtà lei era blondi, quella dei blondi, che sono riusciti ad arrivare più volte al numero uno, ma nel caso specifico con una... per la prima volta per una canzone che aveva un pezzo rap al suo interno. In realtà Grandmaster Flash, Africa Bambaataa, Curtis Blow, quelli che erano i dominatori, soprattutto gli inventori dell'hip hop, del rap di quei tempi, stiamo parlando della metà degli anni 70, avevano già raggiunto le classifiche, ma non erano mai arrivati al numero uno. C'è riuscita Blondie, con l'ispirazione rap, si chiamava Rapture.

0: Heart of Glass.
1: Ci mancherebbe. Chi va sono bene. Io per giudicare
0: per farsi venire il mal di pancia
1: per farmi
0: così.
1: Il mal di pancia. Invece senza mal di pancia adesso parliamo in qualche modo, sempre restiamo nel campo social, perché poi chiaramente c'è tanto di negativo ma c'è anche tantissimo di positivo, lo dobbiamo dire, e tutto sta a gestire la cosa. E c'era un ragazzo che come me insomma, questo ragazzo lo trovate in bici, a piedi, di corsa, in cammino, nel deserto, nelle montagne, insomma è dappertutto. Che cosa ha deciso? A un certo punto ha fatto del suo movimento un lavoro, si chiama Flavio Valabrega, detto Flavio Hikes come escursione. Gli auguriamo buon pomeriggio e benvenuto a Italia in diretta. Non c'è. È in bicicletta, ce lo siamo perso. È andato, vedi, dice che trova, cammina in bici, va nelle montagne, magari se ne sta scalando una e ce lo siamo perso, ma sono certa che ripristineremo il collegamento, ma intanto noi non ci preoccupiamo.
0: Proviamo a sentirci, c'è Flavio Hikes,
1: niente Hikes, starà facendo escursioni.
2: Sì.
1: Comunque, insomma, lui ha un profilo Instagram, ragazzi, viene seguito moltissimo, lui in qualche modo fa sport di tutti i tipi e in qualche modo insegna a fare questi sport, che possono essere appunto la camminata, la bicicletta, la corsa, il cammino, e naturalmente è molto seguito, e a proposito di like di cui parlavamo prima ne riceve moltissimi. Proviamo a evocarlo a questo punto nuovamente. Flavio, sei con noi? Niente, va bene, allora ti tocca dirmi qualcosa.
0: Ti racconto una storia. No, stiamo cercando di... Ecco, a questo punto
1: Flavio,
0: ce l'abbiamo fatta.
1: Flavio?
3: Ciao, scusate, mi sentite?
1: Sì, sì. Flavio, noi ti immaginavamo che fossi fuggito in bicicletta.
3: No, più o meno, scusa.
1: Eludere
3: scusate,
1: la nostra...
3: mi trovo in cima alla montagna,
1: ecco,
3: tanto per cambiare.
1: Ecco, infatti raccontavo di te proprio questo, Flavio Valabrega, tu ti fai chiamare su Instagram Flavio Hikes, perché sei un escursore continuo. Che cosa pubblichi?
3: Sì, sempre in escursione.
1: Che cosa pubblichi? Cioè, abbiamo letto che fai qualsiasi cosa, ma perché?
3: Sì, principalmente diciamo attività outdoor, movimento, ecco, tanto movimento, che sia in bici, di corsa, ecco, principalmente bici e corsa, però qualsiasi tipo di movimento all'aria aperta è quello insomma che condivido sui miei canali social. Ultimamente, mi sentite?
1: Sì, assolutamente, ti lasciamo parlare, figurati.
3: Ultimamente ho fatto un bellissimo viaggio in bicicletta con il mio cane per la Calabria, un posto abbastanza, diciamo, atipico, perché magari tutti vanno al nord, vanno qualche bella ciclovia lungo i fiumi, insomma. Invece questa è una ciclovia che Calabria e insomma.
1: Scusami, ma il cane come lo hai trasportato sulla bicicletta? Gli hai creato una qualcosa?
3: No, sì, ci sono degli appositi carrellini che tu insomma
1: quelli,
3: sulla
1: quelli a traino, ecco, immaginavo
3: un cane più piccolo
1: messo magari nel cestino, invece
3: no, ci sono anche quelli a cestino, no, però il mio cane è già a media taglia, quindi,
1: e a lui è piaciuto questo viaggio?
3: Secondo me lei è piaciuto molto, perché comunque era freschissimo, sempre in mezzo ai boschi, comunque lei diciamo ha dormito il 90% del tempo, quindi
1: ha fatto bingo sto cane,
3: se ne si è reso conto, sì.
1: Senti, poi il profilo Instagram, che cosa pubblichi, che storie pubblichi e soprattutto a chi ti rivolgi?
3: Allora, io mi rivolgo principalmente a un pubblico simile a, ecco, penso di
1: perché tu sei giovane, tu sei giovane,
3: 32 anni, sì,
1: insomma.
3: Sì, quando ho cominciato a pubblicare ero ancora diciamo ventenne, quindi ancora più giovane, però insomma pubblico le cose che piace fare a me, quindi immagino il pubblico che le guardi sono persone che fanno le cose che piace fare a me, insomma, quindi diciamo un pubblico appassionato,
1: credi,
3: all'avventura, allo sport.
1: Ah, ecco, ma credi, Flavio, che possa esserci una sorta di effetto emulazione, cioè ma fammi provare a camminare, visto che lui piace tanto, lui riesce a farlo, è uno sportivo, fammi provare un po', e ti viene magari fatto il commento.
3: Credo di sì, cioè senso, diciamo che ormai ci categorizzano come content creator, ma soprattutto influencer, no? Perché siamo in grado di influenzare.
1: Sì.
3: Quindi sicuramente, ecco, Con quello pubblico sicuramente influenzo anche qualcuno ad uscire insomma, un po' dai propri schemi, a prendere magari una bicicletta. So di molte persone che hanno cominciato a correre, che si sono informati per comprare delle biciclette, che si sono appuntati i miei sentieri, i miei itinerari.

0: insomma da seguire, quindi
1: insomma
0: veramente...
1: è proprio un lavoro di abilitazione allo sport, diciamo così.
0: Diciamo di sì.
1: Allora, Flavio Hikes, cioè Flavio alla Brega per chi vuole utilizzare il nome di battesimo, e grazie per essere stato con noi. La prossima tappa quale sarà? Adesso sei in montagna, ci hai raccontato.
0: Ora sono in montagna, sono una cima a 3200 metri, però... e la prossima sarà fra 10 giorni, dovrò fare una corsa sempre in montagna di 80 chilometri con 7
1: se riuscirai a parlare mentre corri proveremo a richiamarti, grazie.
0: Perfetto, allora vi aspetto il 14 giugno.
1: Buona serata, ciao.
0: Buona serata a voi, arrivederci.
2: L'Italia in diretta alle 17:28 e 20, torniamo tra qualche secondo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale. Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata che vedrà ancora piogge temporali sia sulle Alpi che in pianura padana e localmente nelle zone interne del centro-sud, ma in rapida attenuazione. Domani il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali ad iniziare dalle zone alpine, in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro con riferimento particolare alle Marche, temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado, sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'Italia in diretta.

0: E la voce è la sua,
1: Laura Pausini, la scrittura di Umberto Tozzi, il tutto ovviamente una canzone di Umberto Tozzi rifatta da Laura Pausini. Laura Pausini che con piacere di tutti noi si dedica spesso a celebrare quelle che sono state le grandi canzoni della sua vita, e cominciare da questa, Io canto 2, è stato il suo secondo progetto che ha portato e sta portando anche in tour. Questa di Umberto Tozzi si chiamava appunto Immensamente.
2: E a questo punto io, sai cosa faccio? Intervengo e mi collego con la redazione di Milano, adesso parliamo seriamente, per fare un aggiornamento sulla chiusura di borsa a Piazza Affari, e in collegamento abbiamo Fabrizio Patti. Benvenuto.
3: Buonasera. Allora, diamo notizie positive oggi che riguardano le borse. Milano sale in chiusura dell'1,04% in una giornata positiva anche nel resto d'Europa, con la migliore Francoforte spinta dal settore industriale che sale dell'1,5%. Oggi a contribuire ai rialzi ci sono stati i dati preliminari sull'inflazione a giugno, che è risultata in rallentamento in Europa. La variazione annuale in Germania in particolare scesa di 3 decimi al 2,3%, in Francia di ben 6 decimi fino all'1,8%, in Italia è scesa dal 3,2 al 3%, si parla sempre dei dati preliminari di giugno. In Europa oggi si chiude un semestre, dicevamo, positivo per le borse, con l'indice di Milano che è salito del 14,70% contro l'8% di salita dell'indice paneuropeo Eurostox 50. Tra i fattori trainanti c'è la tecnologia, che ha aiutato soprattutto Wall Street. Oggi sale di 0,5% l'indice principale dell'S&P 500, di poco più dell'1% l'indice dei tecnologici. Questi due indici si avviano a registrare il miglior trimestre degli ultimi 6 anni, lo ricordiamo, però dopo i cali dovuti all'inizio della guerra in Iran alla fine di febbraio. Ma l'intelligenza artificiale ha contribuito anche al più 21% dell'indice Russell 2000, che è quello che a New York misura le piccole imprese, che si avvia a chiudere con il migliore semestre dal 1991. Gli investitori poi stanno comunque valutando i negoziati tra gli Stati Uniti e Iran, registrano anche l'incertezza, così il petrolio Brent, che era sceso a $72 ieri, oggi risale, in questo momento segna $73,05 al barile. Linea allo studio.
2: Grazie a Fabrizio Patti della redazione di Milano per questo aggiornamento sulla borsa e la chiusura e l'andamento, diciamo, di alcuni titoli, che adesso commenteremo parlando di dati con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore della Università degli Studi Niccolò Cusano. Buonasera, benvenuto.
4: Buonasera a voi, eccoci qua.
2: Ci traduce un attimo quello che abbiamo sentito?
4: Beh, diciamo prima. Buone notizie, perché i mercati finanziari, i mercati azionari, nonostante tutta l'incertezza dovuta al conflitto in Medio Oriente dal 28 febbraio, tengono alla grande, anzi continuano a veleggiare sui massimi. Il nostro FTSE MIB, cioè il nostro indice formato dai 40 titoli maggiori in Italia, è cresciuto dall'inizio anno di più del 15%, il miglior mercato in Europa. E al mondo pochi fanno meglio, Tokyo, che ha un guadagno notevole, Seoul. Quindi notizie buone dai mercati finanziari, che dimostrano che i mercati finanziari hanno fiducia che la guerra possa terminare. Hanno sempre avuto fiducia, ci hanno sorretto e ci hanno messo un po' di buon umore. Differente il discorso per le materie prime. Abbiamo visto il petrolio, che era salito, il Brent, la versione europea, sì, da $60 al barile d'inizio anno, aveva toccato i 120, però negli ultimi tempi si è ridimensionato, nonostante la crisi di Hormuz, lo stretto che è decisivo per avere un ulteriore miglioramento. E come diceva il collegamento da Milano, oggi è intorno ai $73 al barile, e il petrolio americano, il WTI, intorno ai 70, e questo riflette molto sui carburanti.
2: Ecco, professor Fortuna, però io le faccio una domanda banalissima, sì, proprio populistica: ma perché quando cala, cioè accade che cala il prezzo del Brent o del petrolio americano, sì, però alla pompa resta la stessa cosa, addirittura sembra anche aumentare? E lo so che è una domanda banale, tanti continuano a chiederselo.
4: Guardi, non è populistica, lì entrano in gioco tanti elementi, tra cui anche un minimo di speculazione, per cui mentre quando il prezzo del petrolio diminuisce, poi non ha la stessa velocità la diminuzione del prezzo della benzina e del diesel, quando aumenta invece ci accorgiamo, e questo deriva appunto anche un po' dalla speculazione, deriva dalle grandi società petrolifere, però poi diciamo la verità, adesso con la diminuzione che c'è stata negli ultimi 20-30 giorni, oggi il prezzo della benzina al self-service medio è 1,807 e il diesel 1,898, quindi sono scesi molto rispetto a qualche tempo fa, e dobbiamo tener conto che il 3 luglio scade la riduzione delle accise, ma è soltanto 6 centesimi, no, è poco, quindi non inciderà molto. Il petrolio continua a essere stabile su questi livelli e credo che anche sotto questo profilo ci siano stati dei
2: migliori. Essendo io una nostalgica, quando penso che un litro di benzina costa 3.650 lire e passa, insomma, un po' mi fa effetto, devo dire.
4: Ha ragione.
2: Professor Fortuna, vogliamo commentare adesso, visto che è così bravo a tradurre i dati tecnici necessari, diciamo, per trattare di economia. Abbiamo parlato di inflazione. Il collega Patti da Milano ha detto che c'è stato un rallentamento in Europa. Vero. E in Italia anche più del resto d'Europa, cioè da 3,2 al 3. Ma ecco, perché però l'inflazione percepita risulta maggiore?
4: Allora, intanto questo dato è quello generale sull'inflazione, cioè l'aumento del livello generale dei prezzi, ed è un dato, si dice, su riferimento su base annuale o tendenziale, si dice la stessa cosa. Sì. Che vuol dire? È il dato che deriva dal confronto tra giugno 2026 e giugno 2025. Quindi questo dato non è lontanissimo dal limite ritenuto sano, c'è un limite ritenuto sano per l'inflazione che è del 2%. Cioè, quando l'inflazione è al 2% vuol dire che le cose vanno abbastanza bene. In più, e vengo poi a rispondere alla sua legittima domanda, in più c'è da dire che l'inflazione di fondo, che è quella al netto degli energetici, e gli energetici sono aumentati molto ovviamente, degli alimentari freschi, è più 1,6, quindi è al di sotto di quel limite del 2% di cui ho parlato. E anche il carrello della spesa, il famoso carrello della spesa, cioè l'insieme dei beni alimentari e quelli necessari per la cura della casa della persona, cresce dell'1,6. E vengo alla risposta alla sua domanda. Allora dice, ma l'inflazione tutto sommato non va così male. Esatto. No, non va così male. Anzi, fino a qualche mese fa l'Italia era il miglior paese in Europa per quanto riguarda l'inflazione, adesso abbiamo perso qualche colpo. Il problema qual è? Che l'inflazione forte c'è stata qualche anno fa, nel 2022, nel 2023, quando abbiamo conosciuto un'inflazione a doppia cifra, galoppante, come si dice, l'espressione figurata rende bene l'idea, cioè un'inflazione molto elevata. I prezzi sono cresciuti molto. Quando i prezzi crescono molto, anche per effetto della speculazione alcune volte, no, lo sappiamo bene, ma la speculazione fa parte del libero mercato, va controllata quando esagerata, e quei prezzi non li rivedremo più. Quindi anche se l'inflazione non cresce moltissimo, va a aumentare prezzi che già sono altissimi. Ecco perché quando andiamo a fare la spesa noi troviamo queste difficoltà, e in più sono sempre delle medie, quindi su alcuni beni e servizi noi riscontriamo alcune volte dei prezzi che sono elevati, anche con la considerazione che ho appena fatto, cioè i prezzi di 2-3 anni fa, quando l'inflazione è salita molto e sono saliti molto i prezzi, non li rivedremo più, e si aggiunge un pezzettino ogni anno, perché comunque l'inflazione cresce poco, cresce in alcuni mesi, è cresciuta in modo sano al di sotto del 2%, però cresce, quindi i prezzi continuano un po' a lamentare.
2: Ecco,
4: non
2: professor
4: mai
2: Fortuna, a proposito di prezzi, l'indice Istat si basa comunque su un paniere di prodotti che includono però anche beni che si acquistano di rado, come per esempio gli automobili. Non è che ogni anno si compra un'automobile, anzi, c'è gente che purtroppo non può comprarla nemmeno. Gli elettrodomestici, secondo lei è giusto quantificare, diciamo, i prezzi al consumo e rendere dati Istat su, includendo questo tipo di prodotti? Non dovrebbero essere un po' più commerciali, più quotidiani?
4: Sì, beni di consumo intende, esatto. Cioè beni che noi siamo necessariamente costretti ad acquistare perché ci servono per la nostra vita normale, e le automobili invece le cambiamo meno spesso. Guardi, se noi analizziamo la composizione del paniere, è abbastanza equilibrata e poi viene rivisto periodicamente. Sì. È logico che il paniere comprenda anche beni che apparentemente, diciamo, come giustamente lei ha osservato, ma se ne potrebbe fare a meno, ma devono esserci un po' tutti. È evidente, è altrettanto evidente che noi vediamo crescere per esempio i beni alimentari, spesso crescere gli energetici per effetto dell'aumento delle materie prime, ma anche della forte crisi. Perché? Perché rispondono sempre alla legge economica della domanda e dell'offerta. Quindi i beni di consumo, i beni indispensabili, devono comprare tutti.
2: E quindi cresce pane, la domanda, il latte, quelli certo. Sono beni, come dire, acquisti emotivi.
4: Certamente servono ad andare avanti nella vita normale, questo è il motivo.
2: Certo, infatti anche alcuni ascoltatori lamentano, diciamo, la percezione dei prezzi
4: che sono
2: aumentati, insomma, e naturalmente fanno un paragone sulle lire, insomma, evidentemente non sono l'unica nostalgica.
4: Sulle lire non possiamo più farlo, altrimenti diventiamo matti.
2: Per esempio dice una nostra ascoltatrice, sì, non si può pagare un finocchio 2700 lire, oppure
4: ha ragione,
2: 7000 lire un chilo di pomodori.
4: È vero, però noi abbiamo avuto quel cambio, se lei ricorda, di 1936,27.
2: Sì, basato sul marco tedesco, però.
4: Esatto, e quel lì forse abbiamo negoziato, non avevamo la forza di negoziare in modo più incisivo, e abbiamo avuto un cambio abbastanza negativo.
2: Tosto, diciamo, sì,
4: e ce lo portiamo presto.
2: E ce lo portiamo,
4: non ci pensiamo più, altrimenti diventiamo
2: matti. Beh, ormai sono passati diversi anni, acqua sotto i ponti, direbbe qualcuno più erudito di me. Ne è passata tanta, però insomma il dolore resta.
4: Infatti.
2: Professor Fortuna, io la ringrazio per essere stato con noi, averci tradotto un po' di economia, perché insomma masticare questa materia non è semplicissimo, e quindi lei ci ha dato degli elementi per valutarla con più semplicità, e di questo la ringrazio moltissimo e le auguro buon pomeriggio.
4: Anche a voi, e grazie dell'ospitalità solida.
2: Allora, ricordo il nostro ospite è il professor Fabio Fortuna, economista nonché rettore della Università degli Studi Niccolò Cusano.
1: Parleremo adesso del 30 giugno.
2: No.
1: Perché no?
2: Ma dai. Sì. Il 30 giugno, come oggi?
1: Come oggi, ma tornando indietro nel tempo, magari lo lanciamo così, con un brano che in realtà uscì nell'estate del 96, ma esplose in tutta Europa e in tutto il mondo verso la fine, quindi a inizio 97. Si chiamavano Spice Girls e questo era Wonder.
2: Che figata, dai.

0: Friendship Never Ends, cantano loro Spice Girls, e magari qualcuno ha dimenticato l'uragano Spice Girls che
1: no,
0: proprio
1: che
0: impazzò per tutta Europa, ma non soltanto l'Europa, non soltanto a livello musicale, quindi numeri uno ovunque, ma anche a livello di costume, di come ci si vestiva e via dicendo, e
1: ma
0: come
1: era
0: ci
1: anche
0: si
1: il periodo delle
0: girl power,
1: sì esattamente. Vabbè, comunque il 30 giugno sono successe anche altre cose, giusto per dire.
0: Che cosa ad esempio?
1: Per esempio è uscito, è stato pubblicato il primo di una serie di romanzi di fantasy scritti da J.K. Rowling, l'ho detto bene?
0: Sì, vabbè. J.K. Rowling
1: che ha creato un personaggio pazzesco.
0: Non aveva lavoro, era occupato madre.
1: Dice che metta fa, scrivo. E quindi...
0: era la storia che raccontava ai suoi bambini.
1: Esatto.
0: E poi è diventata la donna più ricca d'Inghilterra.
1: La donna casualmente più ricca d'Inghilterra. La saga di Harry Potter è costituita da ben 7 libri, da cui sono stati anche tratti dei film, e anche quelli hanno spopolato. Insomma, la signora ha messo da parte un bel gruzzoletto.
0: Anche perché hanno venduto la prima ondata, fu stampata quasi artigianalmente 500 copie, e poi
1: sì,
0: da 500 copie.
1: Poi la pietra filosofale di Harry Potter è diventata una cosa mondiale.
0: A 500 milioni.
1: E la signora ha messo da parte un bel gruzzoletto, ma non è tutto, perché adesso, se vogliamo parlare di Harry Potter, sicuramente ci sarà qualcuno appassionato, perché non è stato destinato solo ai ragazzi, cioè, o meglio, il target di riferimento nella testa della signora Rowling era quello dei ragazzi adolescenti, invece questo mondo del maghetto ha colpito e ha preso anche tantissimi adulti. E 30 giugno è successa anche un'altra cosa, anzi succede sempre ogni 30 giugno, pensa.
0: Quindi anche oggi
1: e l'anno prossimo e l'anno a venire, il 30 giugno è la giornata mondiale degli asteroidi.
0: Ecco, noi dimentichiamo che siamo in oltre che in un pianeta vivente.
1: Movivente.
0: Sì, il movimento è un pianeta vivente, sì.
1: Rantoliamo.
0: Ecco, questa è la visione così ottimistica di Lucrezia Scardini rispetto alle nostre vicende umane di noi su questo pianeta, però siamo in un universo altrettanto in movimento, no?
1: Altrettanto
0: e quindi magari dimentichiamo che, per esempio, un asteroide sembra aver dato...
1: poco tempo fa, ricordo.
0: Io me ne ricordo uno 80 milioni di anni fa, quando spazzò via i dinosauri.
1: Però li porti bene.
0: È vero, prendo degli integratori adeguati, che spazzò via, insomma, quello che erano i dinosauri,
1: sì,
0: e diede probabilmente il via a quegli animaletti che erano definiti come mammiferi, e quindi poi la civiltà umana. Chissà se non avessimo incontrato un asteroide sul nostro campino.
1: A me piacerebbe. Sarebbe piaciuto avere un Tyrannosaurus,
0: sì, come
1: giardino. Sì, esatto. Beh, hanno scelto questo 30 giugno come ricorrenza perché è stato il riferimento specifico di un avvenimento a Tunguska, avvenuto appunto il 30 giugno del 1908, quando si è sfracellato un asteroide, un impatto, vabbè, per dirla meglio, sulla Terra, di cui appunto si è accertata la data di accadimento. Devo solo cercare dove diavolo è caduto.
0: Tunguska è una località in Siberia, anche abbastanza lontana.
1: Vedi, c'è stato,
0: ma è un asteroide particolare perché ha dato poi il via a tutta una serie di leggende, comunque miti, comunque definizioni scientifiche.
1: E porta la domanda: siamo soli nell'universo?
0: Perché qualcuno, qualche esoterico, qualche eretico forse crede anche che quello non fosse un asteroide ma un'astronave che si è schiantata, però questa è un'altra storia, magari ne parleremo.
1: Non mi fare il Ronnie della situazione.
0: No, ma non è questo, ci sono delle cose.
1: Vabbè, che
0: abbastanza...
1: ci siano gli asteroidi è un fatto acclarato, non lo stiamo inventando
0: anche
1: noi.
0: In
1: Arizona, nel Far West, ce n'è è caduto uno, c'è una bella buca, non l'hanno coperta, ci sono i cactus che hanno invaso l'area, però insomma adesso, a parte gli scherzi, gli asteroidi esistono e ogni tanto si presenta qualche rischio, però riescono sempre a sfiorare il pianeta Terra, ecco questo, non sono di dimensioni galattiche
0: comunque,
1: enormi.
0: Comunque, 30... giugno del 1908, per quindi qualche passato più di un secolo.
1: Io c'ero già, pensa.
0: C'eri già? Forse eri da quelle parti, è proprio la radiazione che sviluppata.
1: Perché la Siberia ti conserva, perché c'è tanto ghiaccio, quindi no, adesso va là. Comunque è stata una storia certificata, riportata dagli annali dell'evento, insomma, da allora non si è ripetuto un evento così importante come quello.
0: Anche perché ha devastato in maniera importante quella
1: parecchio,
0: zona.
1: Parecchio, sì. Per fortuna era, diciamo, diciamo relativamente disabitata, perché la Siberia, sì, come sappiamo, cioè, non, c'è non, sta
0: non
1: moltissimo,
0: una sovrappopolazione sfrenata.
1: No.
0: Però questo è quanto appunto il 30 giugno e noi che ogni giorno dedichiamo
1: io dovrò
0: un
1: ricordarmi
0: pensiero.
1: Dovrò ricordarmi che il 30 giugno del 2026 ero in studio con te.
0: Lo segniamo?
1: Sì, me lo
0: segniamo da qualche parte. Sono le 17:54 e 20 secondi, ci avviciniamo al momento del GR1, poi ancora continueremo con il nostro Italia in diretta che ci porterà nei territori a Moreno Amantini favorevoli e conosciuti, dei territori in cui insomma normalmente godiamo della presenza di un ospite,
1: sì,
0: un ospite,
1: sì,
0: importante, un ospite conosciuto, ma lo svegliamo più tardi. Intanto torniamo con la musica. Perché? Perché arrivano i Clean Bandit. Questa è una canzone ancora di qualche tempo fa, ma soltanto 10 anni fa, ben poco rispetto agli 80 milioni di anni fa, quello dell'asteroide che colpì la Terra intorno alla zona del Golfo del Messico, sembra. Il 21 ottobre del 2016 usciva il primo singolo di una band che poi ha avuto un buon successo, soprattutto riuscendo a mescolare a volte cose, come in questo caso dancehall giamaicane, a volte altro tipo di emozioni, con una cassa quasi ballabile, quasi house. In questo caso il risultato è questo, si chiama Rockabye 2016, Clean Bandit e poi il GR1.
1: Ma quanto ne sai?
0: Poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est, mentre in Italia le temperature, che restano elevate, si vanno associando forti temporali, specialmente a nord-ovest. Poco fa il Ministero della Salute ha smentito però i 5 morti in 24 ore in Italia per il caldo, annunciati invece dall'OMS.
3: Pensavamo che fosse un'anomalia, dovremmo cominciare a considerarla la nuova normalità, questa sequenza di giornate col termometro costantemente dai 35 gradi in su. Per l'OMS è la prova generale delle estati che verranno e bisognerà farsi trovare preparati perché il caldo non sia sempre un'emergenza. Per fronteggiare quella ancora in corso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato una riunione con i paesi dell'Unione Europea per il 6 luglio. Vertice straordinario domani anche al nostro Ministero della Salute per fare il punto su questa ondata di calore che pian piano va ammollando la presa. Domani aria più fresca proveniente dall'Atlantico indebolirà l'anticiclone africano, con l'effetto di abbassare le temperature e innalzare l'allerta per grandinate e temporali. Già oggi se ne sono visti. Anche nell'Europa occidentale la situazione va migliorando, mentre il grande caldo ora investe i paesi più a est, con la Slovacchia molto in rosso sulla cartina delle temperature e 35 gradi a Bucarest. Donatella Gori, GR1.
2: All'estero ora il terremoto in Venezuela, oltre 1700 le vittime, più di 5000 feriti, decine di migliaia ancora i dispersi. 16 morti tra la comunità italo-venezuelana, 40 invece dispersi. I soccorritori continuano a scavare senza sosta.
4: Le bare accatastate le une sulle altre, alcune aperte in attesa di accogliere le salme, lunghe file di sacchi di plastica neri custodiscono le spoglie delle vittime uccise dal terremoto, i contenitori refrigerati accolgono i corpi, il personale governativo vaga tra le salme in attesa che qualcuno attribuisca loro un nome, si abbracciano silenziosi i parenti che lo hanno fatto, allo Silos, al porto di La Guaira, annichilita dal sisma. L'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri, speriamo ne servono quantità molto inferiori, affermano le Nazioni Unite per le vittime ancora imprigionate tra le macerie dei quasi 59.000 edifici annientati dal terremoto. Il tempo scorre, incalza i soccorritori, 1450 persone sono state salvate dalle squadre di assistenza internazionali dalla protezione civile venezuelana. Un bimbo di 3 anni è stato estratto dalle macerie vivo a 6 giorni dal sisma, e ancora un 12enne e un 21enne. Manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci, i servizi essenziali sono paralizzati, aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accedere agli aiuti, afferma l'ONU. Insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi, crescente l'esasperazione tra gli abitanti. Enzo Arcieri, GR1.
2: I negoziati Stati Uniti, Iran, nessun incontro di alto livello in Qatar tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner e quelli iraniani. Lo ha confermato il Ministero degli Esteri di Doha. Teheran aveva già smentito la possibilità di colloqui diretti, solo tavoli tecnici separati con i mediatori che dovrebbero tenersi domani. Torniamo in Italia, carburanti convocate al Ministero delle Imprese e rappresentanti delle principali compagnie petrolifere per fare il punto. La quotazione alla pompa di benzina e gasolio è in calo da oltre 20 giorni, attestandosi su 1,80 euro al litro per la verde e 1,88 per il diesel, ha detto il titolare del Mimit Adolfo Urso. Tuttavia vi sono ulteriori margini di riduzione. Ora la cronaca svolta nelle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci. I 4 arrestati accusati di aver piazzato l'ordigno davanti alla casa del giornalista sarebbero stati pronti a fuggire all'estero. In un'intercettazione uno di loro dice: la bomba l'ho messa io, facciamo la storia. Il sottosegretario Mantovano auspica un passo avanti anche nell'individuazione dei mandanti. Sentiamo Ranucci.
5: Da quello che mi risulta si tratta di persone pericolose che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, mettere ordigni, fini estorsivi o altro. Hanno continuato a farlo, da quello che mi risulta, anche dopo che l'avevano fatto a me, e hanno tentato operazioni di depistaggio distruggendo SIM per cercare di cancellare le prove.
2: A Roma sabato il concerto di Ultimo, in corso la riunione con il questore per un punto sulla sicurezza, 250.000 i biglietti venduti.
6: Accamparsi con 38 gradi richiede devozione assoluta. Nemmeno i ripetuti appelli dello stesso Ultimo sono serviti a frenare l'entusiasmo di una folla di giovani che ha deciso di ignorare il termometro. E così la spianata di Tor Vergata, periferia orientale della capitale, dove sabato sera ci sarà il tanto atteso concerto, si è via via trasformata nei giorni in una sorta di moderna Woodstock, con giovani che da settimane donne montano tende e si sistemano all'aperto. Nel giorno del concerto, ai varchi d'ingresso e lungo i percorsi saranno installati punti di nebulizzazione e mezzi per rinfrescare gli spettatori. Elevate le misure di sicurezza. Per la mobilità poi è stato allestito un piano senza precedenti. Le linee metro A, B e C resteranno attive per tutta la notte. Simona Decina, GR1.
2: Era l'ultima notizia, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto.
0: L'Italia in diretta.
1: Siamo in diretta, Lucrezia Scardini.
7: E siamo in Italia.
1: C'è Claudio De Tomasi, ma c'è anche un'altra personcina qui vicino a noi, un simpaticissimo.
7: Alle 18.05 arriva puntualissimo.
8: Puntuale però sono,
7: sì, assolutamente
1: Moreno, Moreno Amantini, che adesso ci presenta l'ospite famoso.
8: È un bel personaggio, è una donna, oggi vi ho portato, una donna che non sta ferma un attimo, veramente. Lei ne fa di ogni, possiamo parlare della televisione anni 80 e 90, poi un impegno istituzionale e adesso è ancora più impegnata perché valorizza il Made in Italy, anche il nostro cinema all'estero. All'Italia in diretta, Gabriella Carlucci.
9: Ciao a tutti.
7: Ciao, benvenuta Gabriella.
8: Grazie per aver accettato il nostro invito, Gabriella.
9: Ma io vi sento sempre, siete un'ottima compagnia quando viaggio.
1: Vabbè, ma sei masochista allora, Gabriella?
9: No, non è vero, perché raccontate sempre tante cose divertenti, molto utili, c'è di tutto. Poi avete anche dentro il telegiornale, quindi io vi seguo sempre.
8: Esatto, grazie. Esatto.
7: Grazie.
8: Allora Gabriella, se vogliamo un po' parlare di te, veramente potremmo iniziare da tornare indietro, perché di cose ne hai fatte veramente tante, però io c'è una cosa da cui vorrei cominciare, che sono i tuoi esordi televisivi, e citare un personaggio che veramente abbiamo tutti amato tantissimo, che era Enzo Tortora. Che ricordo hai di quel periodo, quindi di Portobello, questo programma storico targato Rai, e soprattutto di Enzo?
9: Allora, il ricordo è meraviglioso anche perché a quell'epoca esisteva solo Rai 1 e Rai 2.
8: Esatto.
9: E il venerdì sera, perché stiamo parlando del 1983, era appannaggio di Rai 2. Quindi il venerdì sera Enzo Tortora faceva 18 milioni di spettatori.
8: Mamma mia.
9: Di conseguenza, il giorno dopo la mia prima apparizione in Portobello, la gente mi fermava per la strada e io rimasi, come dire, un attimo destabilizzata, perché non avrei mai immaginato, non avevo collegato, no, 18 milioni di persone. E la cosa bella che io mi ricordo di lui, che era una persona incredibile, colta in una maniera che uno non può nemmeno immaginare, dopo avermi scelta in un provino molto divertente, molto selettivo, mi invitò a casa sua, perché io ero giovanissima, e mi disse: io voglio spiegarti che cosa voglio esattamente da te, anche perché tu sei la tua prima esperienza televisiva. Avevo 22 anni, no? 21
8: giovanissima,
9: anni.
8: Certo.
9: Ed ero stata scelta perché parlavo sostanzialmente bene le lingue straniere, perché il mio impegno sarebbe stato di fare la inviata speciale tutte le settimane durante Portobello in un paese diverso del mondo, per fare, come dire, una cartolina turistica. E quindi lui mi invitò a casa sua. Io vado a casa sua in Via dei Piatti a Milano, non lo dimenticherò mai. Entro in questa casa e le pareti della sua casa erano foderate di libri, ovvero non c'erano pareti, c'erano librerie senza soluzione di continuità.
8: Mamma mia.
9: E lui in tutte le pareti aveva libri di tutti i tipi: storia, geografia, le enciclopedie, ma la letteratura italiana, straniera, mondiale. E quindi quel giorno mi raccontò che cosa avrebbe lui voluto da me. Mi disse: guarda, io conto sul fatto che tu, si vede che sei una comunque che ha la parlantina, che non ti fermi di fronte a niente, ed è il motivo per cui mi scelse nel provino. E dice: però sappi che tu andrai in giro per il mondo e sarai sola con il regista, la troupe la troverete in loco, quindi bisognerà poi, ecco, adattarsi, parlare, e tu chiaramente te la cavi. Io parlo perfettamente l'inglese e lo spagnolo, ma me la cavo anche col tedesco. E quindi mi disse: poi dopo lì sarà la tua intraprendenza, che tutto vada a posto, perché siete solo voi gli italiani, certo, tu e il regista. E lì è iniziata questa avventura incredibile, perché io ogni settimana andavo in un paese del mondo diverso, no? Per cui da Haiti, Cuba, Giappone, Cina.
8: Da qui, diciamo, Perù. È gran parte del tuo bagaglio culturale.
1: E questi sono gli esordi, Gabriella.
8: Esatto. Sono gli esordi.
9: Esatto. No, ma poi la cosa più importante di Enzo Tortora è un'altra ancora. Allora, lui voleva che io fossi perfetta, perché noi facevamo le prove di questa diretta, perché eravamo solo in diretta, non, certo, vi dimenticate che non c'è la rete e buttarsi nel vuoto, no, quando fai la diretta. Quindi tutto quello che si vede poi in diretta. Quindi noi facevamo delle prove e quindi montavamo con il regista il pezzo e lui guardava attentamente come l'avevamo montato e ci diceva va bene, qui è fatto bene, qui allunga, qui fa vedere più quello e va bene. E questa era la prova generale.
1: Ecco, Gabriella, dopodiché una c'era... domanda, perdonami, tu parli di diretta, giustamente quelli erano gli anni sì. senza rete. E sì. che cosa ti manca di quella televisione fatta appunto totalmente in diretta e senza i social e il filtro del web?
9: Beh, sai, c'era moltissima preparazione. È quello che ti sto dicendo, cioè dovevi studiare, dovevi essere preparato, dovevi avere qualcosa da dire, dovevi rappresentare qualcosa, no? E soprattutto è quello che dici tu adesso, cioè non c'era nessuno che ti trascinasse verso il successo, dovevi, dipendevi solo da te, per cui se facevi schifo, dopo che 18 milioni di spettatori vedevano che facevi schifo, sì, eri fuori da tutto.
7: Non avevi più, eri finita praticamente.
9: Esatto, esatto. Eri finito, per cui devo dire che io me la sono cavata, ma grazie alla scuola di Enzo Tortora, perché dopo aver fatto le prove, dopo essere andata in diretta, alla fine della trasmissione, lui faceva un resoconto, mi chiamava, mi diceva allora lì ecco. oggi molto bene lì, certo, mi dava i voti,
8: che poi da lì il grande giornalismo televisivo, certo. ma poi sei arrivata anche all'intrattenimento.
7: Assolutamente, infatti andando avanti nel tempo hai condotto tu anche il Festival di Sanremo, ad esempio nel 1988 accanto a Miguel Bosé, l'anno successivo con Johnny Dorelli. Qui siamo un po' cattivucci, devi salvare solo uno, chi dei due salvi e perché?
9: Miguel perché era un agnellino come me, noi eravamo due, sì no, eravamo
7: capitati
9: due
7: nella
9: neofiti.
7: Giungla,
9: esatto, perché avevamo una paura che non ti puoi immaginare. Io mi ricordo che il giorno della prima puntata di Sanremo io mi guardo allo specchio e per l'ansia avevo tutto il collo e il décolleté pieno di macchie rosse da ansia, cioè. Capisci? E quindi ho detto al truccatore che
1: per caso era allergica a Miguel Bosé.
9: No, era solo la paura blu che ci aveva colto, certo. tutti e due, perché di nuovo anche lì c'erano valanghe di milioni di spettatori e noi eravamo giovanissimi e alla prima esperienza di quel genere, quindi certo. di nuovo.
8: Senti Gabriella, ma qual è stata la sfida più grande, quella nel passare diciamo al pubblico televisivo, quindi con il classico buonasera, oppure quello dopo che è arrivato con la tua carriera istituzionale, perché ricordiamo sei stata deputata per 15 anni, quindi il sì, Parlamento sì. italiano.
9: Guarda, il Parlamento italiano, considera che quando io sono entrata nel Parlamento nel 2001 non c'era nessuno che provenisse dal mondo dello spettacolo. C'era stata una boutade di Pannella, fai conto, una ventina d'anni prima con, come si chiama?
1: Ilona Staller,
9: ma era stata proprio per sbeffeggiare le istituzioni, no? Dopodiché non c'era stato mai nessuno che venisse dall'intrattenimento. Per cui io arrivo in Parlamento, e che è un luogo super maschilista, per cui già non avrebbero guardato in faccia le donne all'epoca, e a me proprio non mi consideravano, ero inesistente.
8: Certo.
9: Se non che io ho cominciato a lavorare, perché io sono una stacanovista del lavoro.
1: Ma tu sei tosta,
8: Non si ferma un attimo, ragazzi, devo dire che non si ferma un attimo, anzi adesso il tuo lavoro ha preso una piega internazionale, perché appunto porti il cinema italiano, ma anche il Made in Italy nostro, no? A livello internazionale.
9: Come no.
8: E devo dire che c'è stato un compleanno importante da pochissimo, perché uno dei nostri simboli del Made in Italy, la mitica Vespa, ha festeggiato gli 80 anni e tu hai prodotto un documentario che vedremo su Rai 2 a settembre, giusto?
9: Certo, ancora non stiamo finendo di produrlo, ecco. Perché abbiamo per l'appunto inserito in questo weekend, c'è stata la festa degli 80 anni della Vespa a Roma.
8: Sì, abbiamo
9: sono
8: visto una Roma piena.
7: Abbiamo visto Roma in vasa, infatti.
9: In vasa, 25.000 Vespe da tutto il mondo, Australia, Cina, Giappone, addirittura un signore è venuto da Teheran in Vespa, perché non c'era l'aereo, perché è ovvio che dall'Australia l'hanno messo sull'aereo la Vespa, no? Invece questo signore da Teheran è venuto in Vespa, si è fatto 6.000 chilometri, 18 giorni di viaggio, altri sono venuti a piedi con la Vespa dalla Spagna, dalla Germania, cioè una passione incredibile, perché la storia della Vespa è davvero unica al mondo, di nuovo un made in Italy, però di quelli che capisci che la Vespa è sempre la stessa dal 1946.
8: Meraviglioso.
9: Quindi qualcosa di
8: la nostra immagine nel mondo, sicuramente anche quella fa parte di noi. Gabriella, potremmo parlare con te per ore perché veramente di cose ne hai fatte tantissime.
1: Facciamo
8: e ne continui
1: puntate.
8: A fare.
1: Facciamo più puntate.
8: Qui purtroppo il tempo è tiranno, ma ti ringraziamo veramente tanto per essere stata.
9: Io ringrazio voi.
8: Buona vita e buon vento sempre. Grazie Gabriella Carlucci.
9: Anche a voi e buona prosecuzione di un programma stupendo che ascolto tutti i giorni.
7: Grazie ancora Gabriella, grazie davvero. 1977 usciva un c'erano i 45 giri, i vinili piccolini con un brano da una parte e uno dall'altro. Bene, in questo caso da una parte c'era Ida e dall'altra c'era Spandi e Fendi e lui è Rino Gaetano.

0: la crisi energetica, petrolifera e via dicendo degli anni 70, quella che aveva dato il via a questa canzone, a questa riflessione di Nino Gaetano. Sì, vabbè. E lui comunque con la sua solita penna corrosiva così descriveva quella situazione e tra effendi, tra spendere e espandere.
1: Beh, era efficace, lo è tuttora, con grande ricordo. Noi adesso c'è un'altra crisi in corso, che è quella climatica, e tutti quanti ormai sono giorni che si parla sempre della stessa cosa, fa caldo, andò, fa caldo, e ci sono temperature elevate, superiori alla media stagionale, insomma, da tempo. Però c'è un problema correlato, oltre alle giornate che sono molto faticose, perché le temperature chiaramente mettono a dura prova la nostra salute, il nostro fisico, e quindi bisogna in qualche modo tutelarsi, e c'è un problema notturno, e di questo ne parliamo con Ruggero Corcella del Corriere Salute, al quale auguro buon pomeriggio e benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: E Ruggero Corcella, perché la notte patiamo di più del giorno? Cioè facciamo fatica a dormire, ci sono più risvegli, tutto questo è dovuto al caldo. Qual è il meccanismo? Ne hai parlato e ne hai scritto anche di questo?
2: Sì, bei tempi quelli degli anni 70, di Rino Gaetano. Allora, il tutto è l'effetto delle cosiddette isole di calore urbane, che è un fenomeno già molto noto, cioè l'asfalto, il cemento, edifici, superfici stradali che accumulano energia durante il giorno e la restituiscono lentamente quando il sole è già tramontato, e quindi impedendo all'aria di rinfrescarsi. Quindi non è soltanto appunto un problema di disagio, ma un vero e proprio ostacolo al recupero delle fatiche della giornata e alla possibilità di innescare sonno. Perché? Perché il nostro organismo fondamentalmente, per riposare bene, ha bisogno di raffreddarsi, e se questo non succede il sonno diventa più frammentato, il cuore continua a lavorare di più, aumenta il rischio di disidratazione e anche la digestione può risultare più faticosa.
1: Corcella, ma può essere utile fare una doccia fresca prima di cenare, cioè tornare a casa, fare una doccia fresca, in qualche modo insomma si stempera un po' tutto il calore accumulato, o no?
2: Sì, questo è sicuramente una indicazione che può aiutare, ovviamente non soltanto questa, cioè anche certo, tutte quante quei piccoli accorgimenti che possono essere utili a mantenere in ogni caso le nostre camere da letto.
1: Ecco, fornisci qualche elemento, certo, per diciamo migliorare lo status del nostro sonno e l'ambiente lo fornisce.
2: Durante il giorno, come io ricordo accadeva quando ero, ahimè, giovinetto, piccolo, che si faceva così, schermare le finestre e tapparelle, ovvero sia tenerle comunque abbassate, arieggiare solo quando l'aria esterna è più fresca e ovviamente se è disponibile il benedetto climatizzatore, però impostandolo intorno ai 24-26 gradi, evitando appunto gli sbalzi eccessivi di temperatura.
1: È inutile metterlo a 17 gradi, ibernarsi per poi, anche perché l'escursione termica peggiora la situazione.
2: Certamente. E tra le altre cose ci si aiuta sicuramente anche dal punto di vista di una dieta da seguire, ovvero sia se la cena è abbondante, ricca di grassi, molto elaborata, certo, ovviamente aumenta la produzione di calore dell'organismo durante la digestione, e questo accentua il disagio notturno.
1: Certo, è assolutamente così. Ruggero Corcella, io ti ringrazio molto, ci hai dato anche delle indicazioni insomma per sopravvivere alle notti quasi insonni che ci colpiscono, e ti ringrazio e ti auguro una buona serata.
2: Grazie a voi.
1: Adesso parliamo un po' di, diciamo, una correlazione con la salute, una piccola pillola, chiamiamola così, di una dottoressa, una biologa nutrizionista.

0: facilmente digeribile, povero di grassi sicuramente che rallentano la digestione, e ricco di carboidrati, serve glicogeno, serve energia immediata. Un esempio potrebbe essere il riso, con una fonte proteica magra come pesce o pollo, accompagnati da verdure cotte. Durante gli incontri più lunghi i giocatori introducono piccole quantità di carboidrati che sono rapidamente disponibili, come per esempio la banana. Ci è capitato di vedere sia nei Roland Garros, sia a Roma, sia anche proprio a Wimbledon, i tennisti che si fermano e in un break, in una pausa, mangiano proprio la banana oppure prendono dei gel energetici o delle bevande specifiche, proprio per mantenere stabile la glicemia e preservare la lucidità mentale e anche la capacità di concentrazione. Un aspetto spesso sottovalutato è poi l'idratazione, fa molto caldo e anche una lieve disidratazione può influenzare negativamente sia l'attenzione, la coordinazione e tempi di reazione. Per questo acqua e sali minerali fanno parte della strategia nutrizionale, anzi occupano una parte sicuramente estremamente importante. E poi non dimentichiamo che c'è il recupero. Entro la prima ora dalla fine del match è fondamentale associare carboidrati e proteine di qualità per favorire il ripristino delle riserve energetiche e il recupero muscolare. Nel tennis moderno ovviamente l'alimentazione non è più un dettaglio. Se prima era non trascurata ma era una parte che veniva quasi considerata poco, ecco, invece è parte della preparazione tanto quanto l'allenamento. Arrivare al quinto set con energia, concentrazione e capacità decisionale può dipendere anche da ciò che si è mangiato nelle ore e nei giorni precedenti, quindi risulta estremamente importante.
1: Beh, certo, la dieta del tennista è impegnativa, bisogna tenersi leggeri.
2: Sì. Però nello stesso tempo energetici, per cui attenzione.
1: Sì, quindi non è il nostro caso.
2: No, assolutamente no.
1: Noi ci abbiamo la chiusura, caro Claudio. Naturalmente torneremo domani a tormentare le orecchie dei nostri ascoltatori.
2: Dalle 16 alle 17:30,
1: sì,
2: però domani per cui
1: siamo ridotti.
2: C'è
1: un importante
2: spazio sportivo.
1: Esattamente. Intanto io vorrei cominciare a ringraziare la nostra squadra, in redazione Morena Mantini, che abbiamo avuto anche prima per intervistare il nostro ospite famoso che era Gabriella Carlucci, e anche ha contribuito Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
2: Sì, e poi ovviamente Leonardo Patanè alla parte.
1: L'incommensurabile regista. Adesso in questo momento l'assistenza tecnica è fornita da Massimiliano Savino, abbiamo avuto prima Francesco Paradisi e Claudio Campobasso.
2: Sono le 18:25, anzi è 26, è arrivato il momento di salutarci e darci l'appuntamento a domani. Arriva ovviamente il tempo del mondiale.
1: E adesso Onda Verde, GR regionale e poi tutto il mondiale minuto per minuto per l'incontro Costa d'Avorio-Norvegia. Grazie a tutti per l'ascolto, buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
2: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
0: Verde, viaggiare informati.

Codetta Masoni, diramazione Predosa Bettole verso Gravellona. Code traffico anche in A10, qui siamo tra Genova Pelli e allacciamento 7 verso il capoluogo Ligure. Sul ramo Casalecchio in questo momento code traffico tra allacciamento 14 e allacciamento 1 Milano-Napoli verso questa autostrada. Anche sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code in questo momento allo svincolo di Cascina in uscita per chi arriva da Pisa. Ci spostiamo in A1, siamo nel tratto Firenze-Roma, traffico

0: intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale. In A14 invece un incidente, ci sono code tra lo svincolo di Roseto e Pescara Nord verso Pescara. L'ultimo aggiornamento ci porta verso la capitale, andiamo in A12, Roma Civitavecchia, viene segnalato un incendio, ci sono code e rallentamenti tra lo svincolo di Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma. È tutto da Marina Marini di Rea Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE. Per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: TGR, giornale radio del Lazio.
5: Attentato contro il giornalista Rai Sigfrido Ranucci, 4 persone arrestate, gli inquirenti hanno agito su commissione con metodo mafioso, si cercano i mandanti. Quarto giorno di ricerca nel lago di Vico per individuare Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso da sabato pomeriggio. Per supportare i sommozzatori anche un drone sottomarino e robot subacquei. Vasto incendio vicino ai binari della linea ferroviaria Orte-Fiumicino all'altezza di Fidene, alta colonna di fumo sulla zona, precauzioni per i residenti, vigili del fuoco al lavoro. Buon pomeriggio da Davide Fiorani, benvenuti al giornale Radio della Azione. Apertura agli arresti per l'attentato al giornalista della RAI Sigfrido Ranucci, la banda pronta a fuggire all'estero con la copertura dei mandanti.
6: Ma c'è il fatto che vogliamo segnare la storia con questo attentato, l'idea di mettere delle esplosioni per far cadere addirittura un palazzo, hanno continuato a mettere bombe anche dopo quella messa sotto la mia abitazione. Spero che sia un primo passo per arrivare a capire chi ha cercato di limitare la libertà di stampa.
7: Dobbiamo buttare i palazzi a terra, dicevano i presunti autori. E un vocale di febbraio scorso, cioè 4 mesi dopo l'attentato davanti a casa del conduttore di Report. Continuavano a delinquere gli indagati e a commentare il delitto, riferendo tra loro di essere rimasti 2 ore sul posto il giorno dell'esplosione. I presunti autori erano stati pagati per la commissione e c'era già un piano di fuga all'estero e la difesa legale pronta. Dopo i 4 arresti eseguiti all'alba di oggi dai carabinieri su provvedimento del GIP del Tribunale di Roma e richiesta dalla direzione distrettuale antimafia, si punta al cuore dell'inchiesta. Continua l'attività dei carabinieri del comando provinciale di Roma, di quelli di Avellino e di Napoli, per svelare i mandanti dell'attentato. Sara Berta, TGR Lazio.
5: Quarto giorno di ricerca nel lago di Vico, nel Viterbese, per individuare Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso in acqua da sabato pomeriggio. Dopo una breve interruzione per un nubifragio, ieri pomeriggio, i soccorritori hanno ripreso a scandagliare lo specchio d'acqua dove l'uomo si è tuffato senza più riemergere. Al momento di Cavallari nessuna traccia. In campo, per supportare i sommozzatori, anche un drone sottomarino, un Robert subacqueo. Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio in via Sestino nella zona Fidene a Roma, a ridosso dei binari ferroviari, generando una densa nube di fumo. Ad andare a fuoco materiali edili all'interno di un'area di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Non si registrano persone coinvolte. Le fiamme si sono propagate per circa 100 metri, generando una densa nube di fumo nero. La linea F1 Orte Fiumicino Aeroporto è stata interrotta tra le stazioni di Monterotondo e Roma Tiburtina. Le autorità competenti hanno diramato una serie di disposizioni precauzionali per i residenti: mantenere chiuse le finestre, non utilizzare i condizionatori a presa d'aria esterna, lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona. Al Palazzo ha attivato il monitoraggio della qualità dell'aria. Ora parliamo di mobilità. Da domani, mercoledì 1 luglio, pagheranno per entrare nella ZTL di Roma anche le auto green, elettriche, ibride e a idrogeno. Sono circa 75.000 auto green che potevano accedere gratuitamente alla ZTL Centro, ora dovranno ottenere un nuovo permesso annuale obbligatorio a fronte di un pagamento di circa 1.000 euro per i non residenti. Ora per gli aggiornamenti sul traffico della capitale ci colleghiamo con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
8: Questa sera si registra forte traffico in Viale dei Colli Portuensi, in Via Cassia, in Via dei Prati Fiscali e Via delle Vigne Nuove, in Via Fucini, su diversi tratti di Via Tiburtina e di Viale Palmiro Togliatti e su Viale della Serenissima. Traffico anche in Via di Torre Spaccata, in Via Tuscolana in zona Cinecittà, in Via Appia Nuova a ridosso del raccordo anulare, in Via Cilicia e sul raccordo anulare tra Via Nomentana e Via Appia Nuova. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
5: Prima di chiudere una notizia di sport, il tennis, primo turno di Wimbledon sull'erba inglese, tra pochi minuti in campo il romano Matteo Berrettini che sfida lo svizzero Stan Wawrinka. Tra poco più di un'ora invece è previsto anche il match che vede protagonista un altro tennista della capitale, Flavio Cobolli, fresco finalista del Roland Garros, sarà impegnato contro l'argentino Mariano Navone. Sono le 18:34 minuti e 32 secondi in questo momento, è tutto per questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni De Palma. Da Davide Fiorani che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto con i programmi RAI di Radio 1.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
12: Continua a perdere pezzi la pattuglia europea e sono anche pezzi pregiati Germania e Olanda fuori dal mondiale in un colpo solo, ma a differenza del Paraguay fatale alla Mannschaft tedesca, il Marocco che, lo ricordiamo, nella notte italiana sempre ai calci di rigore ha eliminato gli Orange di Rambo Koeman, non può decisamente essere più considerato una sorpresa. Insomma, scherzi del mondiale più che scherzi del destino, scherzi che proveranno a evitare in tutti i modi due delle squadre in campo nelle prossime ore. Allora eccoci qui, 18:36 minuti in diretta su Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto trasmettiamo dai nostri studi di Dallas. Salutarvi a Guidardo nel microfono, ci sono Daniele Antelmi e Paolo Ranaldi al di là del vetro, ma salutiamo anche chi ci accompagna da Roma, da Saxarubra, Massimiliano Savino con Francesco Paradisi alla parte tecnica, c'è Tony Tisi in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. Più tardi alle 23, quindi ci spostiamo già un po' in avanti, saranno in campo i vicecampioni del mondo, ovviamente la Francia di Deschamps che dovrà sbrigare la pratica Svezia per raggiungere proprio il Paraguay nell'ottavo di finale che si giocherà sabato 4 a Filadelfia. Noi però cominciamo da un'altra partita che comincerà tra poco più di 20 minuti e che si gioca proprio qui a Dallas. La Norvegia è più di un outsider contro la Costa d'Avorio, protagonista di un ottimo girone. Chi passerà avrà come premio o come pegno il Brasile, ci sarà Giovanni Galli al commento tecnico, subito però per le formazioni ad Arlington, una trentina di chilometri a ovest della nostra postazione, il nostro inviato per Costa d'Avorio, Norvegia, Giuseppe Bisantis, buon pomeriggio.
13: E buon pomeriggio a te Guidardone, buonasera a questo punto ai nostri ascoltatori italiani. Qui sono le 11:37 minuti, 18:37 in Italia, e insomma vanno avanti questi sedicesimi di finale che, come ricordavi tu, non hanno ancora qualificato squadre europee. Ci proverà la Norvegia contro la Costa d'Avorio. Questa è una sfida tra due delle seconde arrivate, seconda nel gruppo E, la Costa d'Avorio alle spalle della Germania. Costa d'Avorio che ha battuto 1-0 l'Ecuador, poi ha perso nel recupero 2-1 con la Germania e poi ha conquistato la qualificazione da seconda battendo 2-0 Curaçao. La Norvegia invece seconda, gruppo I, quello della Francia, dopo aver travolto l'Iraq alla prima per 4-1 e aver vinto una qualche sofferenza 3-2 con Senegal, poi si è presentata in maschera nella sfida con la Francia, praticamente senza 8 titolari, e questo ha suscitato un po' di polemiche da parte dell'organizzazione ma anche dei tifosi, che insomma avrebbero voluto vedere i campioni. Il tecnico Solbakken invece ha preferito così, ha preso un brutto 4-1 dalla Francia e la Norvegia quindi passa per seconda e se la vede a Dallas con la Costa d'Avorio. Allora andiamo con le formazioni che sono quelle ufficiali, e allora la dicitura della partita è Costa d'Avorio Norvegia. La Costa d'Avorio, che è guidata da Emers Faé, sarà in campo con un 4-1-2-3, insomma potrebbe anche essere un 4-3-3, però questo è lo schema che ci viene presentato dalla grafica FIFA. E Fofana il portiere, uno dei due Fofana, Yaya, l'altro è in panchina Seco, poi Due, Kosonu, Agbadou e Conan in difesa, Sangare davanti alla linea difensiva con Ulay e Kessi avanzati. I giocatori offensivi sono Pepe, Bonny e Yann Diomandé, anche qua c'è un altro Diomandé, un difensore, Ousmane Diomandé, che va in panchina. La replica della Norvegia di Stale Solbakken è un 4-3-3 con Nyland in porta, Pedersen, Ayer, Eggem e Wolfe in difesa, Berge, quasi omonimi, a centrocampo con Odegaard leggermente avanzato, Sorlot, Holland e Nusa davanti. A dirigere l'incontro, e cercheremo anche di interpretare e capire il suo stato d'animo, perché una terra arbitrale venezuelana, e sappiamo appunto la tragedia che ha colpito il Venezuela e che ancora prosegue, soprattutto nel calcolo delle vittime. E allora Jesus Valenzuela, primo arbitro, Jorge Urrego e Tullio Moreno, i guardialine, a loro davvero il nostro più caloroso in bocca al lupo. Juan Gabriel Benitez, paraguaggio, il quarto ufficiale, mentre al VAR ci sono Juan Lara, cileno, un altro venezuelano, Juan Soto, e l'inglese Jared Gillette. Allora qui ormai lo abbiamo detto mille volte, il Dallas Stadium, che sarebbe lo stadio più grande di tutti quelli dei mondiali, 96.000 spettatori, però per i mondiali è omologato per 70.000, anche questo va riempendo. C'è l'aria condizionata, mentre fuori il caldo è pesante, visto che qua si giocherà a mezzogiorno. Non si avverte assolutamente in campo. Campo che in questo momento viene innaffiato, le squadre stanno facendo riscaldamento all'interno degli spogliatoi. Fra 19 minuti sarà Costa d'Avorio Norvegia, studi di Dallas.
12: Benissimo, grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. La Costa d'Avorio, il suo miglior risultato storico, l'ha già ottenuto raggiungendo la fase eliminazione diretta. La Norvegia aveva raggiunto in passato la quarta partita della competizione, giusto fare questa precisazione, perché appunto si trattava degli ottavi di finale, all'epoca era il mondiale del 1998 in questa ultima circostanza. Adesso la quarta partita sono i sedicesimi, quindi Holland e compagni comunque possono spingersi come numero di gare disputate dove mai erano arrivati. Per Costa d'Avorio Norvegia, al fianco di Giuseppe Bisantis, come già preannunciavo poco fa, abbiamo Giovanni Galli al commento tecnico. Buon pomeriggio e ben trovato Giovanni.
14: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
12: Mi piaceva molto l'espressione di Giuseppe Bisantis: Norvegia con la maschera contro la Francia, e si è visto. Adesso la maschera andrà tolta, perché chi regala un tempo agli avversari, Germania Docet, poi ne paga le spese. Intanto apro e chiudo parentesi anche sui monitor di servizio ad Arlington, magari Giuseppe ce lo racconterà ancora oltre. Impazza la vogata nordica, la vogata norvegese che tanto ci fa sorridere. Dunque Solbakken ovviamente schiera i protagonisti principali, quelli che dovranno cercare di spingere la squadra agli ottavi, Giovanni.
14: Sì, la squadra che ha eliminato l'Italia nel girone di qualificazione, abbiamo visto quanto il suo percorso, la sua crescita, una squadra che anche come età sono tutti uomini maturi, giocatori, calciatori maturi, dai 26 ai 28, 29 anni, per cui nel momento giusto è capitato questo mondiale. Solbakken ha fatto un grande lavoro, ha trovato calciatori adatti a questo, ai suoi principi di calcio, e la Norvegia si è presentata dopo aver eliminato l'Italia come una possibile protagonista, e lo sta facendo.
12: Continuiamo a definirla parte, sì, una realtà, sì.
14: Adesso è una realtà, non possiamo più, insomma, giocatori Odegaard, Haaland, Sorlot, due Berg, Eggem, che in Italia, insomma, voglio dire, sono giocatori di un livello internazionale. Dall'altra parte c'è una Costa d'Avorio, che sì, è vero, ha un po' faticato, però nella partita contro la Germania, ad esempio, è uscita sconfitta al 94esimo perché probabilmente ha pensato che la partita fosse terminata, e c'è stato questo proprio errore, no, di valutazione, di lettura, e li ha portati alla sconfitta. Però anche loro sono una squadra solida, centrocampo di corridori, Sangaré è un metronomo, Ulai farà 20 km a partita, e per la, probabilmente la prima volta tutti e tre i fenomeni d'attacco, Pepe, Bonny, Diomandé. E adesso secondo me è una sfida questa veramente tra due squadre che possono avvicinarsi ai colossi, e secondo me sarà una partita molto molto interessante.
12: Sì, squadra che conosciamo molto bene, perché i nomi che ovviamente faceva giustamente Giovanni Galli, i vari che si è detto di Bonny, lo stesso Cussunò, Pepe ha regalato in sostanza la qualificazione, no, con la doppietta contro Curaçao, e poi a dare la riprova, Giovanni, no, del valore tecnico qualitativo non secondario, il fatto che la stellina Diomandé, classe 2006 dall'Ipsia, però è fortemente nel mirino della Paris Saint-Germain, che insomma quando si muove, quando sceglie, quando va a pescare soprattutto gli under 20 non lo fa mai a caso, credo, Giovanni.
14: No, è vero, e fra le altre cose ci sono tutti i giocatori nel Paris Saint-Germain che hanno un po', no, le caratteristiche di Diomandé, da Barcola, Due, insomma sono tutti i giocatori
12: esterni d'attacco che pungono, che sanno fare, che sanno rientrare, eccetera. Sì.
14: Sì, questo ragazzo deve crescere, perché anche in questo mondiale a volte ha fatto vedere che è ancora un po' timido, probabilmente non crede ancora nel suo potenziale, però sotto la guida, se dovesse andare a Paris Saint-Germain, di Luis Enrique, certamente tirerà fuori carattere, esperienza, e in un gruppo come quello crescerà ulteriormente.
12: La concorrenza non manca e lo farà crescere di certo. Una cartolina da Arlington, visto che lì il nostro Giuseppe Bisantis non sono timidi a dispetto degli stereotipi, no, nordici, i norvegesi che credo prevalentemente affollino il grande impianto nel quale ti trovi, Giuseppe.
15: Eh sì, è una delle tifoserie che sta caratterizzando questo mondiale, la vogata ormai è diventata una qualcosa che è stato anche imitato da altre tifoserie. È un popolo, la Norvegia, tra l'altro un paese esteso, tra l'altro più o meno pochi chilometri di differenza dalla Costa d'Avorio, cambiano però la popolazione, sono poco più di 6 milioni gli abitanti della Norvegia, ben di più invece sono quelli della Costa d'Avorio, quindi la consapevolezza di avere una squadra forte, di avere un giocatore conosciuto in tutto il mondo davanti e di aver coinvolto anche il pubblico neutrale proprio per Haaland. Abbiamo visto arrivando molte magliette di Haaland anche addosso a non tifosi norvegesi, adesso stanno cantando ovviamente molti molti di meno i tifosi della Costa d'Avorio, però è molto probabile che il pubblico neutrale si possa schierare dalla parte della Costa d'Avorio, che insomma ha fatto un buon girone, si è classificata per seconda, ha una squadra con ottime individualità su tutte Diomandé, tant'è che spialla proprio di questo duello tra Haaland e Diomandé, e quindi sarà tutto da seguire. Però il colore della Norvegia, proprio a differenza soprattutto il colore rosso che si vede in vari blocchi del Dallas Stadium,
12: a colpo d'occhio sarà quasi egemone dalla tua postazione, ci sembra di capire.
15: Sì, sarà sicuramente visibile, per esempio alla nostra destra vediamo la concentrazione massiccia di tifosi norvegesi.
12: A tra poco, Giuseppe. Giovanni Galli, abbiamo ancora un minutino, io direi di spenderlo per l'operazione riepilogo, per così dire. Io lo preannunciavo all'inizio, poi abbiamo seguito la partita ieri sera su Radio 1. La Germania ha giocato praticamente solo un tempo, il secondo, quasi regalando il primo, e l'ha pagata caramente. Poi quando vai ai rigori, insomma, i meccanismi saltano un po' e subentrano altre variabili. Per nottambuli puri, Olanda-Marocco, che però è stata partita vera, intensa, anche di buon livello. Peccato che siano stati ancora i rigori a decidere questa sfida. L'Africa va forte e, come dire, i capisaldi del calcio storico europeo in questo momento faticano in questo mondiale. È un'analisi parziale, lo so, la tua foto in un minuto.
14: No, è un'analisi giusta. Le squadre africane ormai in questo mondiale la fanno quasi da padrona, no, in questo momento, perché arrivano, sono forti fisicamente e sono adesso educati tatticamente, cosa che fino a questo momento non avevano mai raggiunto, per cui attenzione alle squadre africane.
12: E dovrà fare attenzione la Norvegia di Holland e non solo. E allora andiamo in campo per questo quarto sedicesimo di finale allo stadio di Arlington qui a Dallas, la città che ospita gli studi di Radio Rai, e così sarà fino al 19 luglio. Ma oggi si gioca Costa d'Avorio Norvegia. Al microfono, come avete sentito, Giuseppe Bisantis, il commento tecnico di Giovanni Galli. Tra poco, dopo la pubblicità, si parte con gli inni nazionali, poi il primo tempo, buon ascolto della partita. Noi pronti a intervenire dallo studio centrale di Dallas nell'intervallo, dunque a più tardi su Rai Radio 1.
16: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
17: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
18: Alla ricerca della qualità.
19: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
18: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa di pesa, a solo 1,99€, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
19: Porca vacca, non sul tappeto!
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Mac Bacon o Mac Chicken e patatine a 2,90€. Un Mac Crunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken Mac Nuggets o Mac Fits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
23: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: La partita.
13: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dalla Dallas Stadium nella zona di Arlington, a una trentina di chilometri dalla città di Dallas. È qui che si disputerà il sedicesimo di finale tra la Costa d'Avorio e la Norvegia, squadre che si sono classificate per seconde. La Costa d'Avorio seconda del gruppo E, quello della Germania, che ha visto il terzo posto dell'Ecuador e l'ultimo di Curaçao. Costa d'Avorio che ha battuto l'Ecuador 1-0, ha perso 2-1 con la Germania, poi ha battuto Curaçao 2-0. Dall'altra parte gruppo I, la Norvegia seconda alle spalle della Francia, le altre del girone: Senegal classificato come terzo e Iraq. Norvegia che ha battuto l'Iraq 4-1, il Senegal per 3-2 e poi ha perso, ma con una squadra imbottita di rincalzi, dalla Francia per 4-1. Vengono stese adesso le enormi bandiere, quella della Costa d'Avorio ricorda il nostro tricolore verde, bianco e arancione, il nostro ovviamente verde, bianco e rosso. La dicitura dice Costa d'Avorio Norvegia, Norvegia la bandiera rossa con la croce blu e bordi bianchi al centro. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo e questa volta Holland c'è. Andiamo quindi velocemente, prima dell'esecuzione dell'inno, a ricordare le formazioni, perché la Costa d'Avorio guidata da Emers Faé sarà in campo con Fofana in porta, 2 Kossounou, Agba 2, Conan in difesa, Ulai, Sangaré, Kessié a centrocampo, Pepe, Bonnier, Diomandé avanzati. La replica della Norvegia di Stale Solbakken con Nilan nella porta, Petersen, Ayer, Egem e Wolf in difesa, Berg, Odegaard e Berge a centrocampo, Sorloth, Holland e Nusa davanti. Arbitri della Federazione Venezuelana, un caloroso in bocca al lupo per loro: Jesus Valenzuela primo arbitro, Jorge Urrego e Tullio Moreno guardaline, paraguayano il quarto ufficiale Juan Gabriel Benitez, poi al VAR un cileno Juan Lara, un altro venezuelano Juan Soto e l'inglese l'inglese Jared Gillett. Le squadre sono entrate in campo. Allora, qui lo stadio è con l'aria condizionata, quindi i quasi 70.000 spettatori, la capienza massima di uno stadio che in realtà ne può contenere 96.000, ma questo è il numero che viene adattato per questi mondiali, possono godere dell'aria condizionata. Fuori il termometro segna 31 gradi, percepiti 34, destinati a crescere perché qui siamo alle 11.53, le 18.53 in Italia, 7 ore indietro rispetto al nostro paese. Accanto a me in postazione per l'assistenza tecnica Francesco Pionaglieri, squadre che vanno a disporsi nel cerchio di centrocampo come sempre con tutte le riserve, e quindi fra un po' ascolteremo l'esecuzione dell'inno della Repubblica di Costa d'Avorio, la Abidjanese, dal nome della città più importante, l'Abidjan, Abidjan, che però non è più la capitale, capitale che è stata trasferita a Yamoussoukro, ma Abidjan rimane la città più importante, oltre 6 milioni di abitanti. Lo ascoltiamo.

Boato, Boato, quando dall'enorme schermo che esiste qui allo stadio di Dallas c'è stato il primo piano del capitano Frank Etsy, il leader della squadra, in francese c'è una sorta di karaoke sotto il mega schermo che è le parole dell'inno. Ora parte l'inno norvegese, Ja vi elsker det landet, sì, noi amiamo questo paese.

0: beh, il nostro Francesco Pionaglieri vi ha fatto ascoltare che dal coro dei tifosi e dall'applauso evidentemente c'è una prevalenza di sostenitori norvegesi, moltissimi i neutrali. E seguiti gli inni, noi ci fermiamo per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Nuovamente collegati con lo stadio di Dallas, i saluti tra le due squadre. Io invece saluto chi racconterà insieme a me per gli aspetti tecnici questa partita. Ben ritrovato a Giovanni Galli, buonasera a te e buon lavoro Giovanni.
2: Grazie Giuseppe, buonasera a te. Beh, siamo agli scontri, questo è uno di quelli dove regna l'equilibrio, dove le due squadre hanno tutte e due dei grandi valori, indecifrabili in questo momento poter dire, no, prima della partita, cioè quasi tutte, nel senso che abbiamo visto troppe sorprese, ma mai come oggi l'equilibrio tra queste due squadre è così evidente. Probabilmente qualcosa in più con la presenza di Haaland in campo ce l'ha la Norvegia, ma l'abbiamo visto la Costa d'Avorio contro la Germania, ha perso per un errore di superficialità, no, al 94esimo, altrimenti aveva giocato una grandissima partita. Per cui attenzione alla Costa d'Avorio, Norvegia è sicuramente squadra da tenere in grande considerazione.
0: E poi la Norvegia, che abbiamo visto con la Francia, non era quella vera. Beh, la scelta di Solbakken è stata contraria a quella di Nagelsmann, adesso vedremo se dà ragione. Nagelsmann, come ricorderai anche nella partita con l'Ecuador, che aveva già la Germania certa del primo posto, ha schierato praticamente la nazionale titolare, ieri la Germania è uscita. La Norvegia ha preferito preservarli, ci sono state anche polemiche perché insomma qui i spettatori che hanno pagato biglietti profumatissimi avrebbero voluto vedere Haaland in campo, però il commissario tecnico ha fatto i suoi ragionamenti. La squadra che si presenta con la Costa d'Avorio dovrebbe essere più fresca, Giovanni.
2: Sì, ok, però quando ci sono in una competizione così ravvicinata di partite, anche restare fuori, non giocare, perdere il ritmo, non so, ecco, se Solbakken possa aver fatto la scelta giusta, ce lo dirà la partita che andremo a commentare adesso, però sì, ha mancato forse, se vogliamo, un po' di rispetto agli spettatori, e non so, ripeto, quanti vantaggi potrà trarre nella partita di oggi.
0: Ma guarda, ce lo dirà il campo, ripeto, non ci sono problemi di caldo perché, come più volte detto, lo stadio è chiuso con l'aria condizionata, quindi all'interno le condizioni per giocare a calcio sono ideali. In questo, insomma, il caldo avrebbe potuto favorire la Costa d'Avorio piuttosto che la Norvegia. In realtà non sarà così. La Norvegia, lo ricordavi tu nel nostro prepartita, ha eliminato nettamente l'Italia, 3-0 in Norvegia, 4-1 a Milano. Poi l'Italia non è riuscita a qualificarsi neanche tramite i playoff, quindi è una delle nazionali che potrebbe essere la sorpresa. Però la Costa d'Avorio se la gioca, è una squadra dotata di ottime individualità, sono due paesi distantissimi sotto tutti i punti di vista, tra l'altro è la prima volta che si affrontano in qualsiasi competizione, sono più o meno delle stesse dimensioni, pochi chilometri quadrati né più la Costa d'Avorio, però la Norvegia già poco più di 6 milioni di abitanti, ben di più la Costa d'Avorio, che sono oltre 30.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
0: La Norvegia, e adesso le squadre sono schierate, è iniziato il conto alla rovescia, tutto arancione la Costa d'Avorio, che tra virgolette gioca in casa, tutta bianca la Norvegia, l'arbitro dell'incontro in nero, quindi direi tutto sul classico, e la partita è iniziata con la Costa d'Avorio che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione. Ed ecco una cosa che ormai stiamo vedendo, scuola Paris Saint Germain, Giovanni Galli, si batte la palla di centrocampo e viene messa tipo rugby in fallo laterale.
2: Sì, la portata è una scelta di Luis Enrique, una novità di Luis Enrique, non capisco, no, poi dopo semmai l'utilità, visto e considerato che si fa così tanta fatica ad andare a recuperare quando il pallone ce l'hanno gli avversari, è sempre più bello tenerlo e poterlo giocare dall'inizio.
0: Eh beh sì, è un modo un po' per aggredire ma anche per mettere un po' di paura, no? Come quando si schierano tutti e 10 in fila per dire adesso vi attacchiamo, poi magari non sarà così. Sì. Comunque adesso è la Norvegia che va a recuperare il pallone per la rimessa con le mani che viene affidata a Müller, difensore esterno sinistro, il tocco all'indietro ancora per la giocata di Eggem, giocatore del Bologna. Eggem va allo scambio con Ayer, cerchio di centrocampo, ancora una pallone filtrante un po' troppo lungo, c'è la chiusura da parte del difensore dell'Atalanta Kossounou, che indossa un numero 7 non proprio da difensore centrale, ma ormai la numerazione sappiamo non risponde più ormai da tempo ai ruoli. Riesce Kossounou ad allontanare ma solo per poco, perché è la Norvegia che mantiene il possesso del pallone ancora con la giocata di Berge. Ci sono due giocatori che hanno un nome simile, Berge, che tra l'altro giocano vicini, uno al numero 6, l'altro il numero 8, quindi facile confonderli. Sono due giocatori che fungono da perno del centrocampo della Norvegia. Beh, allora abbiamo visto quella rimessa, o meglio quel calcio d'avvio con palla in rimessa laterale, come a dire adesso vi aggrediamo. Da queste prime battute sono passati 2 minuti, si sta giocando quasi da fermi, Giovanni Galli.
2: Sì, si stanno studiando, stanno guardando appunto anche il posizionamento, perché magari in previsione di una partita come questa magari gli allenatori possono aver studiato anche qualche soluzione diversa. Non abbiamo visto niente, intanto vediamo il tanto della Norvegia.
0: Haaland, colpo di testa in coccia nel corpo dei difensori della Costa d'Avorio, subito una cross dalla destra, qui neanche deve saltare per colpire di testa Haaland, che prova a indirizzare nell'angolo alla sinistra del portiere, in coccia nei difensori centrali della Costa d'Avorio. Palla messa in fallo laterale, rimane in fase d'attacco la Norvegia, ancora il tocco per Pedersen, giocatore del Torino, ancora alza la bandierina il secondo assistente dell'arbitro Valenzuela Moreno e vede una fuorigioco. Ti ho interrotto Giovanni, ma c'era questa azione della Norvegia.
2: No, assolutamente, stavo dicendo che c'è Pedersen che mi sembra sia piuttosto arrembante sulla fascia destra, ha messo dentro bene questo cross e la difesa del Kossounou, perché era nella posizione di Kossounou, non può lasciare 2 metri ad Haaland dentro l'area di rigore, perché conosciamo bene quali sono le caratteristiche e le qualità di questo giocatore, bisogna stargli attaccato alla maglia. Acerbi, no, se ti ricorderai, lo annullò in quella partita che poi dopo l'Inter perse nella finale di Champions, però insomma giocò un'ottima partita pressandolo, standogli attaccato per tutta la gara.
0: E poi sbucò Rodri e trovò il gol che portò la coppa dalle parti di Manchester. Ma quando hai questa squadra qui, sì, ne annulli uno, ma poi magari ne escono altri. Però Acerbi, concordo con te, fece davvero un ottimo lavoro su Haaland in quella finale. Adesso è la Norvegia che sta guadagnando metri nella metà campo della Costa d'Avorio, perso però il pallone. Può ripartire proprio Diomande, giocatore dell'Ipsia, il più temuto da parte dei norvegesi. Intervento in scivolata, l'ultimo tocco è del numero 9 Bonny, giocatore dell'Inter, a proposito di Inter, e quindi si tratta di rimessa dal fondo in favore della Costa d'Avorio. Se ne incarica il portiere Nyland, con un completo giallo va a effettuare quindi il suo rilancio, e mentre si fanno sentire i tifosi della Norvegia, che sono qualche migliaio arrivati qui in Texas a Dallas per il racconto e soprattutto per il seguito di questa nazionale che potrebbe davvero regalare grandi soddisfazioni, anche se ricordiamo che chi passa domenica se la vedrà con il Brasile, un Brasile che sì, ieri ha vinto, Giovanni, con il Giappone, però non ci sembra una squadra davvero enorme, fortissima, c'è forse di meglio da quello che abbiamo visto finora.
2: Sì, non ha lasciato ancora intravedere quelle che possono essere le potenzialità, al di là di qualche individualità è proprio una squadra che ancora non ha preso possesso del campo, non ha ancora possesso, perché il Brasile questo è, storicamente, e invece ancora soffre la partita, soffre l'avversario, non domina l'avversario, e questo può rivelarsi un problema per Carlo Ancelotti. Cioè, beh, io in previsione proprio di quella partita mi era stato chiesto e ho detto, se non ci fosse stato Carlo Ancelotti io avrei preso il Giappone.
0: Beh, probabile. Ha dato quella concretezza che per anni il Brasile non ha avuto. Seguiamo, torniamo in cronaca e torniamo a Costa d'Avorio, Norvegia, con la Norvegia che adesso con Pedersen prova a spingere, ultimo tocco del laterale destro della Norvegia e palla che termina in fallo laterale per la rimessa con le mani che sarà battuta da Conan, dinamico difensore esterno sinistro della Costa d'Avorio. Vediamo che cerca però un compagno libero, vanno con le marcature preventive i giocatori della Norvegia a evitare quindi il passaggio, deviazione di testa, il tentativo di controllo da parte di Bonny che poi fa carambolare il pallone sul corpo di un giocatore norvegese, si va a guadagnare un fallo laterale praticamente una decina di metri più avanti rispetto al precedente. Ancora il controllo parte della Costa d'Avorio, palla che esce ancora e quindi stessa rimessa battuta da Conan, il retropassaggio, il pallone che viene controllato da Agbadou, poi il rilancio del portiere Fofana, uno dei due Fofana della Costa d'Avorio, Iaia e la portiera, in panchina il difensore Seco. Ancora il controllo da parte della nazionale ivoriana, il retropassaggio per Cossonou va a destra da Due riesce a lasciare sul posto Nusa, all'esterno di Due il pallone che arriva in profondità, la chiusura da parte di Engem che mette il pallone in fallo laterale. C'è dunque la rimessa con le mani in fase d'attacco per la Costa d'Avorio che viene battuta quindi ancora da Due, il pallone che viene servito ancora centralmente per il tentativo di spunto da parte di Sangaré. Ancora la Costa d'Avorio, il pallone per Due che va verso il fondo, effettua una cross dall'altra parte, trova lo stacco di testa di Omandé, non ci arriva, la sfiora, libera Pedersen ma solo per poco, insiste la Costa d'Avorio sulla tre quarti campo. Ancora il pallone che viene servito centralmente per Sangaré che poi lascia Kessi, ancora il pallone che viene ancora dato centralmente per Sangaré, prova spazio, palla per Bonny, spalla la porta, Bonny va a cercare la combinazione, il cross a sinistra, Conan, palla dall'altra parte, colpo di testa della Norvegia, adesso arrembante la Costa d'Avorio con Due che insiste ancora sulla sinistra, prova a entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, intervento deciso su di lui da parte di Wolfe, che riesce ad allontanare il pallone ma insiste ancora la Costa d'Avorio che adesso sembra voler accelerare i ritmi, entra ancora in area di rigore, pallone al centro, intervento in una spaccata da parte di Egan che mette la pallonina a corner per il primo calcio d'angolo della partita che registriamo all'ottavo minuto con la situazione di 0-0 tra Costa d'Avorio e Norvegia, e con il primo angolo in a favore della Costa d'Avorio porta la nostra destra, bandierina di destra verso dove attacca la Costa d'Avorio. In questo primo tempo è stata davvero persistente la manovra di Due Sangaré sulla fascia con anche Ulai, mentre vediamo che a battere il calcio d'angolo va Pepe che è il bomber di questa Costa d'Avorio che ha realizzato 4 gol in questo torneo, 2 li ha fatti Pepe, 1 che si è uno Diello che oggi è in panchina, giocatore cresciuto in Italia sia come persona a Reggio Emilia che come calciatore. Nelle giovanili dell'Atalanta ha battuto l'angolo, prova lo stacco di testa, vanno a vuoto tutti, pallone che sta per terminare sullo fondo, sarà rimessa, 9 minuti e sempre 0-0, ma in questa fase Giovanni Galli abbiamo visto la pressione della Costa d'Avorio.
2: Pressione della Costa d'Avorio e soprattutto aggiramento del pallone con il pallone nella difesa avversaria, perché ha attaccato da sinistra, cross di Conan e non è arrivato Bonny, è andato dalla parte opposta, c'è Pepe che in stato di grazia ha già fatto 2 o 3 numeri di alta scuola tecnica e la Norvegia si sta difendendo bene, però adesso deve venire fuori e impostare un'azione degna di nota.
0: E sempre nel mega schermo di fronte a noi 54% possesso palla per la Costa d'Avorio che quindi ha in questo momento la maggioranza del possesso palla rispetto alla Norvegia, che adesso però calcia con il portiere Nyland, molto profondo e molto preciso anche all'indirizzo di Sorloth, la chiusura però della Costa d'Avorio, il retropassaggio, il pallone che poi viene ancora servito all'indietro per la formazione della Costa d'Avorio, Due spalle pallata, riesce ad avere la meglio, il tocco all'indietro ancora per Cossonou, poi c'è il controllo a centrocampo da parte della Costa d'Avorio, vanno in pressing quelli della Norvegia, cercano di recuperare il pallone ma lo perdono e scatta via ancora Pepe, il lancio per il tentativo di scatto di Bonny, la chiusura di difensore in maglia numero 5 Wolfe, il pallone che poi viene calciato in avanti dal portiere Nyland, insegue palla ancora l'attaccante Haaland della Norvegia, che insomma è quello che conosciamo, lui sta lì, ha avuto una palla, l'ha colpita di testa, è un pericolo pubblico anche se magari passano tanti minuti senza che tocchi il pallone, eccolo, prova a essere servito e c'è l'intercetto fondamentale di Cossonou. Haaland è quello, Giovanni, lui sta lì, se gli arriva il pallone sono problemi della squadra avversaria.
2: Sì, ci sono 10 giocatori, portiere compreso, che lavorano come squadra, poi c'è Haaland. Haaland è quello, come gli arriva il pallone in un modo o nell'altro, di testa, di sinistro, di destro, è devastante dentro l'area di rigore, per cui ci deve, Cossonou deve fare una partita mostruosa per stare attento, però credo che la Costa d'Avorio adesso si sia scrollata di dosso, forse un po' di timore iniziale per cercare di capire che squadra fosse la Norvegia, e sta prendendo campo e abbiamo visto le opportunità che ha già creato fino a questo momento.
0: Eh sì, lo vediamo molto tonica la Costa d'Avorio sul piano fisico, sta aggredendo la Norvegia ancora con il controllo da parte di Pepe, che poi va allo scambio con Agbadou, giocatore in maglia numero 20, riconoscibile per una fasciatura al polso. Eccolo Ulai, motorino instancabile del centrocampo della Costa d'Avorio, il pallone che viene servito ancora per Conan sulla sinistra, Conan attende l'arrivo del pallone, poi va a servirlo per il ritorno di Diomande, cerca la profondità per Rabonni ma questa volta non è ben calibrato, palla che si perde sul fondo, 12 minuti si resta sullo 0-0, rimessa per la Norvegia, mentre il dato sul possesso palla è molto variabile in questa fase, 44 Costa d'Avorio, 49 Norvegia, 7% tutti e due, e quindi insomma che non viene assegnato, però siamo appunto alle prime fasi, quindi non c'è ancora una squadra come può essere stata la Germania ieri con la Paraguay, dominatrice del campo e poi sconfitta però ai calci di rigore. Eccolo Nusa che si mette in movimento sulla sinistra, il controllo del talento norvegese, Nusa gioca anche lui nel Lipsia, il pallone che viene però intercettato dalla Costa d'Avorio, chiusura del centrocampo norvegese con il controllo da parte di Sørloth che si porta avanti il pallone, prova a spingere Sørloth, giocatore dell'Atletico di Madrid, anticipato dall'ottimo intervento su di lui da parte di Conan, prova a ripartire allora la Costa d'Avorio all'interno della propria metà campo, la squadra tutta arancione, a questo punto ultima arancione rimasta, visto che ieri l'Olanda in una bellissima partita è stata eliminata anch'essa ai calci di rigore dal Marocco, prova a spingere sulla destra ancora la Costa d'Avorio, il pallone che viene servito in aria per Bonny, lo stop non è di migliori, recupera Nyland, certo Bonny terminale offensivo, però l'impressione, Giovanni Galli, è che la Costa d'Avorio giochi più sulle fasce, sui due esterni che sono Pepe e Diomande.
2: Sì, infatti quando vanno a verticalizzare su Bonny ancora non hanno trovato le misure giuste. Diomande e Pepe sono due giocatori di qualità, sono rapidi, sono tecnici, nell'uno contro uno molto spesso saltano l'avversario, per cui Bonny deve fare il terminale, deve fare un po' l'Haaland, dovrebbe fare l'Haaland, no, dalla parte opposta, e cioè andare alla conclusione invece di farsi trovare e andare a cercare questa profondità che fino a questo momento non gli è riuscita.
0: Rimessa laterale in favore della Costa d'Avorio, proprio a perpendicolo sotto la nostra postazione, c'è il retropassaggio per il portiere Fofana, completo verde per lui, il tocco per Agbadou che è un po' rischiosamente va a servire un pallone in area di rigore per Cossonou, il controllo del difensore centrale dell'Atalanta, eccolo Frenkessy che viene messo in movimento con la sua fascia di capitano, il pallone che viene ancora servito a sinistra per il tentativo di scatto di Diomande che fronte da Pedersen, Diomande, Pedersen, che cosa dice dell'arbitro? Che non c'è niente, anzi ci sarà calcio d'angolo in favore della Costa d'Avorio, il secondo era terminato a terra, Diomande, Pedersen era intervenuto secondo l'arbitro sul pallone, poi si è rialzato Diomandé e l'ultimo tocco è stato proprio dell'esterno difensivo del Torino. Se è vero che l'arbitro ha consegnato un calcio d'angolo, anche se potrebbe esserci una revisione, sappiamo che qua al VAR anche gli angoli vengono corretti dal VAR, mi è parso che forse l'ultimo tocco fosse di Diomandé, evidentemente mi sbaglio perché l'arbitro fa battere questo calcio d'angolo, questa volta bandierina di sinistra, porta la nostra destra, parte Diomandé, il tentativo di colpo di testa allontanare, insiste però la Costa d'Avorio che decisamente sta facendo meglio in questo primo quarto d'ora, l'apertura ancora per Due effettua un cross teso, dall'altra parte arriva Diomandé che ha una scelta di tempo buona, il controllo non era facile, palla che si perde sul fondo, qui veloce Diomandé ad arrivare, poi però non era facilissimo a domesticare un pallone così.
2: No, si è addormentato Pedersen, che io avevo elogiato per il suo arrembaggio offensivo, ma qui deve stare attento perché Diomandé è arrivato a fari spenti, non ha visto, la difesa non è intervenuta per liberare l'area di rigore e Diomandé è arrivato e non era facile il controllo perché la palla gli è rimbalzato davanti, per cui è anche con una certa velocità, però devono stare attenti perché questi due esterni della Costa d'Avorio sono veramente pericolosi.
0: E adesso riparte la Norvegia che sì, in effetti sta un po' subendo questa velocità, questa intraprendenza da parte della Costa d'Avorio, squadra che comunque anche nel girone aveva mostrato una certa solidità e ricorderete anche la partita con la Germania, con la Costa d'Avorio che era passata in vantaggio con Kessié, poi il pareggio, poi il gol solo nel recupero da parte della Germania che forse aveva un po' mascherato i limiti della nazionale tedesca. Sorloth anticipato da Diomandé che gli prende il pallone, Kessié la giocata adesso a centrocampo da parte di Sangaré che poi dà all'indietro per Agbadou, ancora il pallone per Conan, sempre per Agbadou rischioso come sempre in questi passaggi all'indietro, Fofana va a calciare con il sinistro, riesce a tenerla in campo Pepe, il tocco all'indietro ancora per Kossounou che si porta il pallone sul destro, ancora per Fofana il pallone che poi viene servito ancora per Agbadou a sinistra per Conan buona questa uscita da parte della Costa d'Avorio, poi sbaglia il primo tocco, il controllo di Diomandé, quindi perde un tempo di gioco, insiste però la Costa d'Avorio con l'apertura sulla destra per Pepe che lascia rimbalzare il pallone, eccolo Pepe che arriva a puntare l'area di rigore, ci entra in questo momento, arriva dalla retrovie e riceve il pallone, ancora due sempre per Pepe, buona la triangolazione, Pepe troppo lunga, prova a tenerlo in campo e forse non ci riesce, però direi 17:30 0-0 tra Costa d'Avorio e Norvegia, Giovanni Galli, che la Costa d'Avorio si sta facendo preferire finora.
2: Sì, qui c'è stato un errore clamoroso da parte di Due che è andato a disturbare, a coprire l'area, lo spazio dove Pepe aveva deciso di attaccare la difesa della Norvegia, è andato lì e lui non sapeva se dargli il pallone o fare altro, è rientrato all'interno e ha perso una grandissima occasione perché era proprio lanciato verso l'area, verso la porta avversaria e appunto l'ostruzione l'ha fatta il compagno di squadra e non il difensore norvegese.
0: Riparte la Norvegia con Pedersen, il tocco per il capitano Odegaard che è molto basso in questa situazione, il pallone per il portiere Nyland, ancora il tocco a destra, palla che arriva a Wolfe per Eggem ancora, Nyland chiede il passaggio, non si fida Eggem che va a servire ancora centralmente per Berg, il pallone poi servito per l'uscita di Ayer che tiene il pallone però non sa che fare perché vede che i compagni non si smarcano, vede che ci sono tre giocatori della Costa d'Avorio lì vicino, va a servire poi Odegaard che è il capitano, è colui che dovrebbe creare il gioco per la Norvegia, lo fa con un tocco per Berg, ancora il controllo da parte del centrocampista norvegese Berg che poi va a servire ancora lateralmente per Ayer, il difensore centrale scambia con il compagno di reparto Eggem ancora a sinistra, prova a mettersi in movimento Wolfe, palla centrale, ancora il tentativo di Sørloth. Sørloth, palla in area di rigore, questa volta è la Norvegia che va a conquistarsi angolo. No, perché per l'arbitro l'ultimo tocco nel rimpallo è stato di Wolfe e quindi rimane incredulo l'esterno sinistro della Norvegia, ma secondo l'arbitro, che ripetiamo ancora, il venezuelano Jesus Valenzuela, l'ultimo tocco è stato suo sull'inserimento del giocatore della Norvegia nel contrasto con due. Questa è veramente difficile da vedere, palla che comunque è stata assegnata alla Costa d'Avorio tra le incredulità da parte del giocatore norvegese, ma l'arbitro era molto molto vicino al campo e risale ancora la Costa d'Avorio, molto molto vicino al punto dove è avvenuto l'episodio. Palla che arriva a Diomandé sulla sinistra, ancora Diomandé che punta il suo diretto avversario, poi si ferma Diomandé, si accentra, gli si fa in incontro e riceve che sì, ancora che sì per Diomandé. Provano a liberarsi i giocatori della Costa d'Avorio, limite dell'area di rigore, prova a entrarci, arriva dalla retrovie Conan, intervento, conclusione verso lo specchio della porta di Conan dopo 20 minuti, palla sull'esterno della rete. E beh, a questo punto, al di là dei freddi dati numerici che dicono che il possesso palla è in parità 46-47, beh, la partita la sta facendo la Costa d'Avorio, dobbiamo dirlo, Giovanni.
2: Sì, sì, ha più soluzioni, ha più idee, ha più voglia di andare ad attaccare la porta avversaria di quanto non faccia la Norvegia. E abbiamo visto in questa circostanza Diomandé che è entrato dentro il campo, ha scaricato su Kessi e in quel momento è partita la sovrapposizione di Conan, che ha fatto una bella azione personale e poi è andata a concludere con il piede che non è propriamente il suo, il piede destro, infatti ha un po' ciabattato sul primo palo.
0: Riparte la Norvegia in difficoltà, dobbiamo dire, in questi primi 20 minuti. Odegaard, un solo pallone toccato da Holland, un colpo di testa respinto dalla difesa della Costa d'Avorio. Ancora il tocco per Nusa che spinge sulla sinistra, prova ad accentrarsi Nusa, mentre evidentemente hanno aumentato la pressione dell'aria condizionata, perché arriva qui in postazione un venticello gradevole, comunque si sta benissimo nella condizionata. Il brutto tra virgolette sarà quando poi si esce fuori e si toccano i 36 gradi con temperatura percepita ben più alta. Ancora il retropassaggio, palla che arriva ad Eggem per Wolfe che fa proseguire centralmente per la giocata di Berge, ancora per Wolfe che va a sinistra da Nusa che si accentra, tocco sempre all'indietro per la giocata da parte della Norvegia con il numero 8 Berge, ancora Berge che va a servire centralmente il suo capitano Odegaard, ancora Norvegia, prolungato questo possesso palla, poi Nusa va al duello con due, che questa volta sì, è lui che gli mette il pallone in fallo laterale, quindi ci sarà una rimessa in fase d'attacco in favore della Norvegia. Vedo anche il cronometro 22, fra un po' ci sarà la pausa rinfrescante che, ripeto, non sarebbe necessaria visto che c'è l'aria condizionata, però viene fatta ovviamente per motivi commerciali. Tra l'altro ho visto male perché non è fallo laterale bensì è calcio d'angolo, quindi 2-1 adesso il conto dei corner con Berg che va alla battuta dalla bandierina di sinistra, porta alla nostra sinistra, partirà a rientrare con il destro, Berg alza il braccio destro, vanno a disporsi in area di rigore gli avanti della Norvegia, palla messa in aria, vanno tutti a vuoto, colpo di testa a liberare da parte di un giocatore della Costa d'Avorio che prova a partire, qui c'è un fallo che sarà da

0: fronte porta avversaria, pensava che invece gli venisse incontro, non c'è stata questa intesa e si è intromesso Diomandé, ha toccato la palla con la punta del piede e inevitabilmente è che è andato allo scontro proprio diretto con il giocatore della Costa d'Avorio. Fortuito, però in effetti è stato abbastanza duro e ci poteva stare anche il cartellino giallo.
1: Sono d'accordo. Intanto, puntuale a circa 24 minuti, l'arbitro, il venezuelano Jesús Valenzuela, ha comandato la prima pausa rinfrescante, che invece è una sorta di time out. È spettacolo perché vediamo non in campo ma nell'enorme mega schermo che contraddistingue la Dallas Stadium le cheerleaders, uno dei simboli della cultura statunitense. C'è anche il conto alla rovescia dei 3 minuti di hydration break, 2 minuti e 10 mancano adesso. Il pubblico viene allietato da questa esibizione delle cheerleaders, non c'è la musica con brani evergreen che sentiamo negli altri impianti. Noi possiamo approfittare di questa pausa per parlare con il nostro collaboratore tecnico, sia Giovanni Galli, su questi primi 24 minuti. E 0-0, non ci sono state grossissime occasioni, anzi direi interventi dei portieri praticamente zero. La partita però si lascia seguire e la Costa d'Avorio finora si lascia preferire.
0: Sì, non ci sono state parate, non ci sono state, ma delle opportunità per quanto riguarda la Costa d'Avorio. Al contrario c'è la Norvegia che è molto impacciata nel costruire azioni offensive, ma lasciami dire, secondo me sono proprio gli attaccanti che in questo momento mancano, perché non c'è movimento, tutti vogliono il pallone sui piedi e questo crea grande difficoltà ai difensori, ai centrocampisti norvegesi. Sorloth è lì sulla destra, ma non è propriamente il suo ruolo. Haaland lo conosciamo, può fare da sponda, non è un calciatore, no, che prende palla e attacca. È Nusa, è quello che magari sta venendo meno, per cui se quando giochi senza i tre nel fronte offensivo che ti possono dare lo sbocco per poter poi dopo proseguire nell'azione d'attacco, diventa tutto molto più complicato.
1: E allora 35 secondi, adesso uno dei brani di qualche anno fa che viene irradiato, diciamo così, con un termine che a noi della radio evidentemente fa piacere, dallo stadio. Si balla, però ogni volta che viene comandata questa pausa in ogni stadio, siamo in Canada, siamo in Stati Uniti, siamo in Messico, boato di fischi per questa decisione, che si sa ovviamente che maschera un hydration break. Certo, fossimo in uno stadio senza aria condizionata a mezzogiorno con 36 gradi fuori, percepito 40, altro che, bisognerebbe mettere le docce in campo. Però così
0: dillo a me, Giuseppe, dillo a me che ho fatto il mondiale in Messico a 2400 metri a mezzogiorno.
1: A mezzogiorno
0: noi non ce l'avevamo.
1: Voi portieri allora non si usavano le maniche corte, no, si giocava con i guanti e con le maniche lunghe. E devo dire, in questo io cito le parole di un maestro e di un grandissimo uomo, che è Dino Zoff, che dice: quando vedo i portieri con le maniche corte mi sembra che vadano in spiaggia. E quindi insomma Dino aveva sicuramente anche io, e quindi poi l'umorismo di un Dino Zoff, che voi che lo conoscete bene sappiamo che a volte sembra un po' schivo chiuso, però ha queste uscite che sono assolutamente efficaci. Nel frattempo siamo tornati in gioco, 3 minuti esatti di pausa, tra l'altro scanditi dal conto alla rovescia, 27 minuti adesso, tempo da recuperare i 3 di recupero. Situazione di 0-0 tra Costa d'Avorio e Norvegia. Abbiamo visto i due allenatori parlare fitto con la loro squadra. Beh, direi che il tecnico della Costa d'Avorio può ritenersi soddisfatto dell'avvio di partita della nazionale ivoriana, un po' meno Sorloth. Ancora la Costa d'Avorio che prova a spingere con questo tentativo di Diomandé, imprendibile sulla sinistra, la mette al centro dall'altra parte, pallone messo al centro e c'è il difensore della Norvegia, Ayer, che rischiando anche l'autogol la svirgola e la mette in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo numero 3 per la Costa d'Avorio. Ma qui ancora una volta Diomandé si sta confermando uno dei giocatori più interessanti di questo mondiale. Lo commenteremo subito dopo il calcio d'angolo con Giovanni Galli. È sparito il pallone, vediamo che dalla panchina della Norvegia ne viene consegnato un altro. 3-1 il conto dei corner per la Costa d'Avorio.

0: alla battuta dalla bandierina di destra, va a Pepe che partirà con il sinistro. Pepe che alza entrambe le braccia, il pallone che arriva in area di rigore, prova la sponda di testa, allontanato ancora di Omandè, il pallone che poi arriva ancora a sinistra sempre per Pepe, Pepe il pallone dall'altra parte, prova l'aggancio alla Costa d'Avorio, difficoltoso, palla che va sul fondo. Tu hai sottolineato la prova di Pepe, io quella di Omandè, scopro l'acqua calda ovviamente perché il giocatore è un grandissimo talento, però comincia ad andare in difficoltà Pedersen su di lui,
1: Sì, sono i due esterni qui anche in questa circostanza, questa opportunità è partita da Diomandé per arrivare a Pepe dal lato opposto con Bonny che si tiene occupato i due difensori centrali, servirebbe magari un attacco in più dei centrocampisti della Costa d'Avorio di riempire più l'area di rigore, ma se non ci fosse stata l'opportunità sul piede destro invece che sul sinistro sarebbe stata diversa.
0: Norvegia adesso con una percussione stile rugby, ma è la Costa d'Avorio che riesce a risalire. Ricordiamo che Diomandé deve ancora compiere 20 anni, lo farà a novembre. Siamo con la destra, con Pepe che va a superare il suo diretto avversario, entra in aria all'esterno, dall'altra parte troppo profondo per Bonny, Norvegia in difficoltà. Beh Giovanni, la Norvegia che ci ha dato una doppia lezione di calcio la ricordavamo diversa,
1: Sì, era molto più padrona del campo, con più grande, con personalità, palleggio. Ma ti ho detto, secondo me Solbakken che doveva, penso che lo abbia sottolineato, avere più aiuto dai tre attaccanti che fino a questo momento non stanno facendo assolutamente niente, neanche quando la palla è in possesso di palla negli avversari. Troppo facile per la Costa d'Avorio uscire.
0: Calcio d'angolo dalla sinistra, Diomandé, ce ne sarà un altro e si sale a 5-1 nel conto dei corner perché l'ultimo a toccare è stato un giocatore della Norvegia che poi però si è scontrato con un avversario, l'arbitro si accerta delle condizioni del difensore norvegese, parliamo di Eggem, difensore del Bologna, e quindi calcio d'angolo, bandierina di sinistra, porta alla nostra destra sempre Diomandé sul pallone, mani sui fianchi, parte il giocatore dell'Ipsia, ancora in area di rigore, ancora il difensore della Norvegia che insomma fisicamente sono davvero molto alte, quindi sui palloni alti di testa riescono ad arrivarci, quindi Omandè manca l'aggancio, arriva però in soccorso dall'altra parte per alimentare la manovra della Costa d'Avorio Ulai, però il suo primo controllo non è dei migliori, pallone che si perde sulla fondo, ci sarà dunque la rimessa in favore della Norvegia quando abbiamo raggiunto il 31esimo minuto nel corso del primo tempo e qui a Dallas tra Costa d'Avorio e Norvegia la situazione è sempre ferma sullo 0-0. Come può intervenire Solbakken per evitare, insomma, per cercare di tenere la Norvegia al passo con la Costa d'Avorio, Giovanni?
1: Sì, riuscire a giocare come squadra, riuscire a giocare come collettivo, perché fino a questo momento vediamo la difesa che sta cercando, sta reggendo, no, a destra, a sinistra gli attacchi della Costa d'Avorio. A centrocampo i due Berge stanno cercando di fare cerniera, ma poi dopo anche Odgaard, che è un giocatore di grande talento, e soprattutto i tre là davanti fino a questo momento non hanno dato il loro contributo.
0: Insiste adesso la Norvegia nella metà campo della Costa d'Avorio, il pallone che viene controllato da Odegaard va a sinistra dove c'è Wolfe ancora all'indietro per Eggem sempre per Odegaard per Eggem che tiene il pallone, arriva poi a sinistra dove si fa vedere Wolfe che si accentra, tocco all'indietro ancora per Eggem va lateralmente per Ayer poi restituisce il pallone a Eggem.
1: Guarda Giuseppe, prego. Sono tutti fermi. Noi che possiamo vedere, sono tutti fermi i giocatori della Norvegia, sono tutti lì in attesa del pallone sui piedi.
0: Vediamo cosa farà adesso Sørloth, non lo controlla bene, sì, una Norvegia quasi irriconoscibile. Diomandé velocissimo, sì, sulla sinistra, prova ad entrare in area di rigore, lo fa servendo Bonny, decentrato Bonny ancora una volta, la Norvegia si rifugia in corner. Qui insomma siamo ancora al 33esimo minuto, siamo ancora sullo 0-0, i favori del pronostico della vigilia vanno alla Norvegia per quello che stiamo vedendo e la Costa d'Avorio, ecco, però manca la conclusione. Costa d'Avorio che ha segnato 4 gol in 3 partite, forse per il volume di gioco che sviluppa la formazione di Fae, forse manca un po' di concretezza davanti.
1: Sì, sì, abbiamo visto il gol che ha fatto da centrocampista, l'ha fatto che sì, serve riempire più l'area, andare ad accompagnare maggiormente Bonny che da solo non ce la fa. I due esterni stanno facendo una partita enorme, ma manca l'uomo dentro l'area di rigore.
0: Battuto il calcio d'angolo, la respinta corta, il pallone che viene servito all'indietro per il tentativo di spunto ancora da parte di Ulai. Ulai però è costretto a uscire, poi non si intende con un compagno, rischia di regalare un fallo laterale alla Norvegia, riesce però a tenerlo in campo con l'aiuto ancora di Kosunu. Poi lo spunto, doppio rimpallo, ennesimo calcio d'angolo, siamo già a 7-1 per quelle che riguarda il conto dei corner, sono passati appena 34 minuti. Questa volta battuto corto, il pallone che arriva ancora Pepe che effettua una cross teso, colpo di testa a liberare, ancora conclusione sbucciata però da parte della Costa d'Avorio, il pallone termina docilissimo dalle parti del portiere Nyland. E qui c'è da dire che però su tutti questi calci d'angolo, sono 7, se la metti alta e quasi sempre i difensori norvegesi ci arrivano, Giovanni.
1: Sì, oltretutto porta dietro sia Sørloth con 1,95 m, sia Haaland a fare, no, l'uomo davanti al primo palo e sulla palla lunga, per cui diventa difficile. Ma hai visto in quell'ultimo calcio d'angolo, Diomandé l'ha tirato quasi rasoterra con un tocco in anticipo di un giocatore, di un compagno di squadra, per cercare una deviazione, un po' di la classica un po' confusione dentro l'area di rigore per cercare un rimpallo, una cosa del genere, perché questo purtroppo è costretta a fare la Costa d'Avorio. Però sta giocando molto bene, tutti i giocatori disponibili, tutti i giocatori che si muovono in sintonia. Costa d'Avorio veramente una buona squadra, ha interpretato molto bene questa partita.
0: Le tue parole, abbiamo ascoltato Haaland, ecco, ai nostri ascoltatori in Italia vi diciamo che sta giocando, anche se ha toccato in 35 minuti un solo pallone di testa, mandandolo a scontrarsi sul corpo di un difensore della Costa d'Avorio. Ripeto, sono quei giocatori, gli basta un pallone per cambiare la partita, ma vi assicuro che in campo ha toccato finora un solo pallone. Vediamo se adesso ci arriva Sørloth, e poi tra l'altro vanno molto sugli esterni i lanci dei difensori e del portiere norvegese. Altro colpo di testa, ancora Norvegia, prova Haaland a chiedere il passaggio, la chiusura ancora da parte della Costa d'Avorio che si mette in movimento con Ulai che sbaglia un po' il passaggio, perde palla infatti la Costa d'Avorio a centrocampo. Nusa però preferisce andare all'indietro da Eggem che ancora una volta va lateralmente da Ayer che avanza fino alla linea centrale del campo, si ferma, tocco a destra dove c'è Pedersen, ancora per Ayer che gira su se stesso, poi va a mettere il pallone in profondità per il tentativo di scatto da parte di Odegaard che poi scarica a destra per Sørloth, molto largo il giocatore dell'Atletico di Madrid. Ancora lo spunto, il pallone viene messo al centro ed eccolo, pallone numero 2 toccato di Haaland di testa, parato senza difficoltà dal portiere Fofana, però in area di rigore, Giovanni, i palloni sono sempre suoi.
1: Sì, sembra che abbia una calamita, poi anche struttura, perché in questa circostanza pallone molto alto sulla testa ad esempio dell'ultimo difensore della Costa d'Avorio e lui dietro è andata schiacciato, ha avuto addirittura la forza di schiacciarlo a terra, perciò significa che ha saltato 10 centimetri ancora più in alto del difensore, perciò queste sono le palle per Haaland, ma non stanno facendo niente in questo momento per metterlo a suo agio.
0: Calcio di punizione per la Costa d'Avorio all'interno della metà campo della nazionale africana, ancora il pallone all'indietro, il controllo di Agbadou, la battuta lunga di Agbadou, lo stop da parte di Pepe, costretto a rientrare, si scontra fortuitamente con Nusa che poi si rimette in posizione, palla per Bonny, il duello dell'interista Bonny, solo contro due, vanno a chiudersi i difensori della Norvegia con un po' di affanno, hanno la meglio sull'attaccante dell'Inter già al Parma, attaccante che è nato in Francia, doppio passaporto francese ivoriano, ha scelto di giocare per la nazionale della Costa d'Avorio. Nusa adesso per la Norvegia, punta l'area di rigore, si accentra il pallone che arriva ad Odegaard sinistro, rimpallato in uscita da Kessi, insiste però Berge per quel che riguarda la Norvegia, il pallone che viene messo giù da Pedersen, c'è Sørloth che lo chiede e riceve, ancora Sørloth sulla destra, il tentativo adesso di passaggio per Odegaard ancora all'indietro per la giocata di Ayer. Ayer che va a servire sempre per il capitano Odegaard. Odegaard che rientra, maglia numero 10 per il giocatore della Norvegia. Odegaard che però non trova compagni liberi. Anche qui constatiamo quanto osservato poco fa dal nostro Giovanni Galli: sono fermi i giocatori della Norvegia, quindi difficile riuscire a trovare sbocchi in questa manovra, a meno che palla lunga per Holland e poi ci pensa lui. Ancora a sinistra arriva Wolfe, palla che arriva a Nusa. Nusa lato corto dell'area di rigore, si accentra il pallone all'indietro, ancora per la giocata di Berg. Berg che va da Odegaard. Odegaard ancora per Nusa, area di rigore, ci entra in questo momento Nusa, tiro e girare. Ci voleva la perla di un giocatore per sbloccarla questa partita, soprattutto per una Norvegia che confermiamo è finora in difficoltà.
1: Sì, sì, questo è un gioiello, perché è uno dei gol più belli di questo mondiale, devo dirti, perché aveva ricevuto palla sul vertice alto, è andato a puntare l'avversario, ha mosso appena la palla, proprio di 30 centimetri, e immediatamente ha calciato, per cui anche per il difensore andare a fare ostruzione era difficilissimo. Ma poi se la traiettoria è arrivata proprio all'incrocio dei pali, e devo dirti che Fofana ha fatto un gran volo per cercare di arrivare su questo pallone, però è ben Solbakken che esulta, sì, però fino a questo momento non aveva meritato la Norvegia.
0: Ovviamente qua chiedo al portiere, questi palloni non si prendono, è impossibile.
1: No, guarda che Fofana addirittura, perché spesso si tende ad andare a cercarlo all'indietro il pallone, no? Perché vedi che la traiettoria ti sta superando, invece lui ha proprio tagliato la strada al pallone, ma era troppo alto, troppo lontano per poterci arrivare. Veramente Nusa ha messo la palla in un po' impossibile per qualsiasi portiere arrivare a prendere quella palla.
0: E primo gol al mondiale per Antonio Nusa, anche lui nell'Ipsia come Diomandé. Complimenti al gruppo Red Bull, che è ovviamente titolare dell'Ipsia, così come tante altre squadre, perché ha davvero trovato giocatori importantissimi, mentre Diomandé è del 2006, Nusa è del 2005, quindi ha compiuto ad aprile 21 anni, non particolarmente intenso nella aggredire l'avversario, però quando ha la possibilità di gestire il pallone davvero può fare qualsiasi cosa, come Holland adesso che riceve una sponda da Sørloth, prova a girare e il pallone termina sul fondo. E se la Norvegia si fosse svegliata, ricorderete la partita di Milano con l'Italia, io non voglio girare il coltello nella piaga, però all'inizio l'Italia va in vantaggio, sembra addirittura poterne fare tanti, poi è uscita la Norvegia e insomma ci ha fatto veramente male. Angolo per la Norvegia.
1: Sì, addirittura sul tocco di testa di Sørloth, che è andato proprio a cercare Haaland ha colpito col sinistro, e è stato il difensore a mettere la palla in calcio d'angolo, non il portiere, per cui Sørloth è veramente un compagno ideale.
0: Si è svegliata la Norvegia sull'angolo, sponda di testa di Sørloth, arriva dalle retrovieghe ma a cercare la deviazione sul secondo palo, palla che va sul fondo. Il gol è arrivato al 39esimo, mancano 3 minuti più recupero al termine del primo tempo. Costa d'Avorio 0, Norvegia 1, con una perla di Nusa che è entrato, ha cambiato piede, l'ha messa nell'angolo dove nessuno ci poteva arrivare, nonostante un grandissimo volo del portiere Fofana, e quindi Antonio Nusa ha portato in vantaggio la Norvegia, primo gol in questo mondiale per Nusa. La Norvegia ha fatto 4 gol con Holland, 1 con Pedersen, 1 con Østergaard, 1 con Asgard, e poi c'è stato anche un autorete, e quindi primo gol per Nusa, un gol davvero bellissimo che probabilmente sarà nel film finale di questi mondiali, proprio per la pregevolezza tecnica. Adesso Giovanni ti chiedo per la Costa d'Avorio, dopo che aveva avuto fiducia perché ha messo in chiara difficoltà la Norvegia, che cosa può succedere, come evitare il contraccolpo psicologico?
1: Continuare a giocare come ha fatto fino a questo momento e limitare quello che è successo a un, come posso dire, il ha tirato fuori il coniglio dal cilindro Nusa.
0: È
1: vero che subito dopo ci sono state altre due opportunità, però deve continuare come ha fatto fino a questo momento.
0: Adesso però perde un pallone a centrocampo e la Costa d'Avorio che prova a spingere sulla sinistra con Diomandé, palla che entra in area di rigore, ancora il tiro che viene deviato e sarà l'angolo numero 8, 4 volte di più rispetto alla Norvegia che ne ha battuti due. Fanno festa sugli spalti e li vediamo inquadrati dal mega schermo di fronte a noi che non possiamo non vedere, perché è praticamente come essere al cinema e guardare quello che vende i gelati. Si vede lo schermo davanti a noi e si vedono inquadrati adesso anche i sostenitori della Costa d'Avorio. Bandierina di sinistra porta alla nostra destra, pallone che spiova in aria con un pugno, va a liberare il portiere Nyland, insegue palla ancora la Costa d'Avorio con il tocco di Conan a sinistra per Diomandé, sposta il pallone ancora per il tentativo di intervento da parte della nazionale ivoriana. Forse c'è ancora angolo, e che sì, che chiede il calcio d'angolo, vediamo se l'arbitro lo ha assegnato, credo di sì, perché in effetti si dovrebbe ripartire però con un angolo credo da sinistra, mentre la Costa d'Avorio l'ha posizionato a destra. Protestano quelli della Norvegia, viene assegnato il calcio d'angolo, quindi numero 9 alla Costa d'Avorio, due battuti dalla Norvegia, Pepe sul pallone, ma vediamo l'arbitro che fischia, sta solo richiamando però i giocatori a evitare le trattenute nel cuore dell'area di rigore. Eccolo finalmente con l'interno sinistro che va a partire Pepe, colpo di testa a liberare, viene trattenuto forse un giocatore della Costa d'Avorio che si era portato in avanti, il difensore Agbadou, ma non mi sembra ci fossero gli estremi del rigore, anche perché sarebbe stato abbastanza sciocco per il difensore norvegese trattenere un giocatore che era lontanissimo dal pallone, quindi l'arbitro lascia proseguire. Non mi sembra che ci sia stato il contatto, fra pochissimo conosceremo l'entità del recupero, perché scocca in questo momento il 45esimo minuto e il recupero sarà esattamente di, non ci viene ancora comunicato, vediamo c'è in corso un check ma velocissimo, sì. E quindi l'arbitro fa riprendere, non mi sembra, sì, sta ancora ascoltando, no, fa riprendere su una possibile rigore, ma il check viene completamente annullato e quindi dalla postazione del VAR, dove ci sono Lara, Soto e Gillett, hanno notato quello che avevamo notato noi, ossia che non c'erano gli estremi del rigore, mentre adesso Nusa, l'autore del gol, si va a prendere il cartellino giallo per un intervento falloso ai danni di Due, e quindi ci sarà il calcio di punizione interessante in favore della Norvegia. Finalmente ci viene comunicato il recupero, 4 minuti tra l'altro dall'alto della nostra postazione qui allo stadio non vediamo il quarto ufficiale che è proprio a perpendicolo sotto di noi, si tratta del paraguayano Juan Gabriel Benitez, però c'è il mega schermo che ci viene in soccorso e ci dice 4 minuti di recupero, mentre c'è stata l'ammonizione per Nusa. Ricordiamo che dopo la prima fase tutte le diffide sono state cancellate e quindi entra in diffida, perché la prossima cancellazione avverrà nei quarti di finale e ricordiamo che in palio per questa partita ci sono gli ottavi di finale contro il Brasile. Calcio di punizione in favore della Costa d'Avorio, morbido in aria, colpo di testa e palla che esce di poco sul tentativo, chiedono ancora il calcio d'angolo, credo sia stato Agbadou proprio lui a colpire di testa sulla punizione ben calibrata, è andato a staccare, sì, confermiamo Agbadou che è andato a colpire di testa il pallone che però è terminato sullo fondo, anche questa è insidiosa. Beh, direi che questo finale, specie dopo il gol di Nusa, conferma che è una partita sicuramente gradevole, Giovanni.
1: Sì, sì, sì, e che e la Costa d'Avorio ci deve credere, perché c'è stato questo episodio di Nusa che ha fatto una giocata meravigliosa, però poi dopo per tutto il resto della partita chi ha dettato i tempi di gioco, chi ha creato i presupposti per poter fare gol è sempre stata la Costa d'Avorio, e questo è secondo me la forza che deve continuare, la forza mentale che deve continuare ad avere questa squadra, perché ha fatto vedere di avere i numeri, di avere i mezzi per poter rientrare nel risultato, non nella partita, perché nella partita c'è e la stava comandando fino ad ora.
0: Ancora la Norvegia, quando sono passati 2 minuti e mezzo dei 4 di recupero concessi dall'arbitro venezuelano Jesús Valenzuela, la Norvegia che dopo il gol ha avuto 2 occasioni per raddoppiare ma ha rischiato poco fa con un colpo di testa di Agbadou terminato a lato davvero di pochissimo. Ancora il tentativo da parte della Norvegia di gestire il pallone, tocco a destra per Pedersen, nella battuta scivola pure, non riesce a calibrare il pallone per Sorlo, Agbadou in vantaggio, retropassaggio passaggio per Fofana, il controllo di Fofana nell'area piccola, il pallone che viene ancora rilanciato in avanti, questa volta Pepe non ha un controllo felice, si trascina il pallone in fallo laterale, c'è quindi la rimessa con le mani proprio sotto la nostra postazione che verrà eseguita da Wolfe. Wolfe che studia il piazzamento dei compagni quando siamo entrati nell'ultimo dei 4 minuti di recupero. Wolfe va allo scambio ancora con Berg, poi il pallone che esce, ultimo tocco però di Nusa che oltre ad entrare nel tabellino come marcatore e che gol è entrato nel tabellino poco fa come ammonito per un fallo su due, uno dei duelli più interessanti di questa partita. Ancora il colpo di testa a centrocampo e che sì, anzi Bonny che prova a metterlo in mezzo, ma Berg lo anticipa e riparte Sorloth. Tra l'altro il ruolo di Sorloth è molto molto particolare, sarebbe esterno a destra ma molto spesso lo vedi accentrarsi, è un giocatore che magari sta lontano dall'area di rigore però è sempre presente.
1: Sì, ma le due occasioni nelle quali c'è stata l'opportunità di Haaland di andare alla conclusione è perché tutte e due le volte è stato Sorloth ad andarlo a cercare, addirittura quando nella deviazione quella volante era a fare proprio coppia insieme ad Haaland come prima punta.
0: E intanto è finito il primo tempo dopo 4 minuti esatti di recupero a Dallas, Costa d'Avorio 0 Norvegia 1, il gol dopo 39 minuti di Nusa, davvero una perla. È così che le squadre vanno negli spogliatoi, ci fermiamo anche noi, ma prima giriamo la linea a una trentina di chilometri da qui agli studi Radio Rai di Dallas, a Guidardone.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto! San Benedetto!
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Eccoci a voi pronti da Dallas, un po' alla Del Piero, un po' alla Insigne, oppure aggiungete voi il nome che preferite. In ogni caso un tiro a giro meraviglioso, quello di Nusa, che ha sbloccato una partita che era stata fino a quel momento sì molto fisica ma poco entusiasmante per le occasioni create. Norvegia avanti sulla Costa d'Avorio che peraltro, come ci raccontavano Giuseppe Bissantis e Giovanni Galli, si era fatta preferire nelle comunque rare circostanze in cui si era affacciato dalle parti di Nyland, un sedicesimo equilibrato che è stato sbloccato da una prodezza individuale andrà avanti con il secondo tempo che ovviamente seguiremo subito dopo il giornale radio. Andiamo a Roma, Saxa-Rubra, l'appuntamento con l'informazione, poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto e con il secondo tempo di Costa d'Avorio Norvegia a tra poco.
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. L'ondata di calore si sta spostando ad est. In Austria, Slovacchia e Ungheria temperature fino a 40 gradi hanno segnato il record. In Italia da domani cominceranno a scendere, ma salirà l'allerta per grandinate e temporali. La notizia diffusa dall'OMS di 5 morti in 24 ore per il caldo è stata smentita dal Ministero della Salute, dove domani ci sarà un vertice per fare il punto. Il 6 luglio, riunione d'emergenza della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità con gli Stati europei. Stati Uniti, la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo Ius Soli. Critico il presidente americano che sui social esorta il Congresso ad agire per mettere fine al diritto di cittadinanza per nascita con una legge. La corrispondente da New York.
2: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita che l'amministrazione Trump voleva limitare. Uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo Ius Soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti o che vi si trovavano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. Con 3 giudici conservatori che si sono uniti alle 3 progressiste, la Corte Suprema ha bocciato ancora una volta Trump, sostenendo che il suo ordine esecutivo violava il 14° emendamento della Costituzione. Lo stesso Trump aveva detto di ritenere il diritto alla cittadinanza per nascita distruttivo e costoso per il paese. Trump canta invece vittoria per altre 2 sentenze della Corte. Quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: La ministra del Lavoro Calderone rivendica alla Camera i buoni risultati sul fronte degli incidenti sul lavoro. In 4 anni ridotti quelli mortali, ma l'obiettivo è la visione zero. Immediato inoltre, ha detto, l'intervento del governo per affrontare l'emergenza caldo al lavoro. La ascoltiamo.
3: A questo quadro si sono aggiunte anche le recenti misure adottate con l'articolo 6 del decreto legge infrastrutture, volte a tutelare i lavoratori e la continuità produttiva in presenza di condizioni climatiche eccezionali, in particolare le ondate di calore. La conferma della capacità del governo di adeguare tempestivamente gli strumenti di protezione ai rischi emergenti.
1: Inflazione in lieve calo a giugno. Secondo l'Istat, il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio, mentre rallenta anche il carrello della spesa. Ma per l'Unione Nazionale Consumatori l'estate resta a rischio rincari, soprattutto, spiega il Codacons, per energia, turismo e viaggi. Il triplice omicidio di Casalotti, prosegue la caccia dell'assassino di un uomo, sua moglie e la figlia di 8 anni, tutti bengalesi. In serata, nel quartiere romano, fiaccolata in ricordo delle vittime. In diretta per noi Elena Paba.
4: Sì, noi siamo in piazza, vicino a Piazza Ormea, zona Casalotti, nord-ovest della capitale. Alle 21, come dicevi, da qui partirà la fiaccolata in ricordo delle vittime. In questo momento invece siamo in corso una veglia di preghiera nella parrocchia del quartiere Santa Rita da Cascia, dove ci troviamo. All'interno ci sono tanti cittadini, rappresentanti della comunità bengalese e la presidente del municipio tredicesimo, Sabrina Giuseppetti. E a pochi minuti da qui, venerdì scorso, si è consumato il triplice omicidio: a morire madre, padre e bimba, Osne, Kamal e Arowa, di soli 8 anni, trucidati a colpi di mannaia. Il presunto killer Shahdat Hossain, 43 anni, tuttora ricercato in tutta Italia. Il probabile movente, secondo gli inquirenti, sarebbe legato ad un'ossessione per Osne, che più volte lo avrebbe respinto. Altro movente forse legato ad un giro di estorsione, tutto ovviamente da verificare. Unico sopravvissuto alla mattanza, Mir, figlio maggiore di Osne e Kamal, ora ricoverato al Gemelli in prognosi riservata, ma vigile. Per ora è tutto, linea a voi.
1: Rissa e armi in pieno giorno nel centro storico di Napoli. In un video amatoriale virale sui social, le immagini prima di uno scontro tra gruppi con lancio di sedie e caschi e un cassonetto rovesciato, poi un uomo che è sceso da un'auto spara un colpo di pistola in aria. In un altro filmato una persona incappucciata cammina con un fucile da guerra. Non ci sono stati feriti, indaga la squadra mobile. Alla vigilia delle ordinazioni dei lefebvriani, domani a Econ, Leone XIV mette in guardia da uno scisma e chiede di non procedere alle consacrazioni senza mandato pontificio. Oggi il Papa non è andato a Castel Gandolfo ed è rimasto al lavoro in Vaticano. Tra gli atti della giornata, la nomina di Alessandra Smerilli a prefetta del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, terza donna a guidare un dicastero della Curia Romana. Musica, il Salento si prepara ad ospitare la 29esima edizione del Festival della Notte della Taranta. Primo ospite annunciato Uelo. Dal palco di Sanremo Giovani alla sigla ufficiale del Festival 2026 con il brano Emigrato, il cantante leccese Manuel Mariano, in arte Uelo, ha convinto critica e fan. La Notte della Taranta culminerà poi con il concerto del 22 agosto a Melpignano. Ed è tutto per questa edizione, su Radio 1 torna tutto il mondiale minuto per minuto, un buon proseguimento d'ascolto.
0: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Riprendiamo la linea dagli studi di Dallas, siamo nell'intervallo del 16° di finale numero 5 in ordine di apparizione di questo maxi mondiale nordamericano. Ricordo la situazione proprio nella città che ci ospita, allo stadio di Arlington, non lontano dalla nostra postazione. Dopo i primi 45 minuti di gioco più recupero, la Norvegia è avanti 1-0 sulla Costa d'Avorio con la grandissima rete, il tiro a giro, così lo definivamo, e così è stato in effetti, realizzata da Antonio Nusa al 39° dopo una parte iniziale di primo tempo non entusiasmante, nella quale era stata, ribadiamo, soprattutto la formazione africana a cercare di fare la partita. Torneremo più avanti da Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli, ovviamente, per il secondo tempo di questa gara. Intanto, alla voce l'erba del vicino non è affatto verde in questo caso. Questo è anche il giorno dopo, il day after, si direbbe, della clamorosa eliminazione della Germania per mano del Paraguay ai calci di rigore. Questa mattina impietosa decisamente la stampa tedesca, con le principali testate che attaccano, ovviamente criticano la squadra di Nagelsmann, nuovo incubo per il nostro calcio, scrive la Bild. E poi ancora la Süddeutsche Zeitung, una nuova umiliazione, anche Kicker, ricorderete qualche giorno fa è stato con noi il corrispondente in Italia Oliver Birkner di questa storica testata, ammissione del fallimento del calcio tedesco e di Nagelsmann, il quale dal canto suo per ora ha escluso le dimissioni. Tutti puntano il dito, ma nel senso di possibile candidato alla panchina, su Jürgen Klopp, il quale da parte sua ha detto non è il momento di affrontare questi discorsi, insomma per la serie non mi tirate per la giacchetta. È chiaro che anche i vertici del calcio tedesco, insomma, ci sembrano situazioni che un po' conosciamo e che abbiamo vissuto in questi anni. Insomma, il presidente della federazione locale Neuendorf ha detto sì, è una battuta d'arresto grave e con le sfide che ci attendono non possiamo far finta di niente. Questione anche un po' politica, perché ha fatto rumore il post sui social del cancelliere Merz, il quale, scegliendo forse male le parole, ci permettiamo ovviamente un giudizio perché ha fatto molto discutere, sì, si è rammaricato per la sconfitta, ma ha anche introdotto il suo pensiero dicendo comunque ci avete entusiasmato, grazie per questa bellissima partita. Però insomma, parole che dopo una sconfitta sono parse a molti stonate. Ovviamente l'altra faccia della medaglia, in Paraguay intanto proclamata festa nazionale come era stato promesso e ipotizzato nei giorni precedenti in caso di impresa, e poi lapidario ma pungente anche il CT Alfaro, che ha detto voi siete cresciuti nelle migliori accademie, rivolgendosi ai tedeschi. Sapete che in Germania è stato avviato da anni questo progetto che che sì, ha portato frutti soltanto un po' a fasi alterne, noi però siamo dei guerrieri del pallone, aggiungerei io, e quindi si è preso un po' una rivincita sulla struttura del calcio tedesco contro il Paraguay, che ora con merito è approdato proprio agli ottavi di finale e affronterà la vincente della sfida, che tra l'altro comincerà alle 23 tra Francia e Svezia. In un istante, notizia che nulla a che vedere con il mondiale, ma tanto a che vedere con il paese che ci ospita e ovviamente con uno degli sport più popolari negli Stati Uniti, parlo del basket. LeBron James lascia i Los Angeles Lakers, giocherà ancora nell'NBA per la sua 24esima stagione consecutiva, ma in un'altra squadra, in un'altra franchigia. Ora si è scatenato il totonomi, si parla dei Golden Warrior States, quindi ancora California probabilmente. Il miglior realizzatore, marcatore nella storia dell'NBA, lascerà appunto, lo riporta un organo di stampa, però insomma la notizia sembra ormai confermata. Non era da ignorare un fatto del genere. Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli, solo una perla poteva sbloccare, io paragonavo insomma la mattonella di Del Piero, di Insigne, poi ognuno metterà il suo nome preferito, poteva sbloccare una partita fino a quel momento complicata da una parte o dall'altra. Costa d'Avorio più intraprendente, poi Musa ha deciso di cambiare tutto. Giuseppe.
10: E così, però, come commentavamo con Giovanni Galli durante la radiocronaca del primo tempo, sì, il volume di gioco espresso dalla Costa d'Avorio non si è concretizzato, perché non registriamo parate del portiere norvegese Nyland. La perla che ha anche sbloccato la Norvegia, che subito dopo il grandissimo gol di Nusa ha avuto due occasioni con Holland e con Ayer, anche se poi ha rischiato su un colpo di testa di Agbadou, ha un po' cambiato la partita. Nusa davvero ha fatto una gran cosa, cambio di passo, da rientrare, l'ha messa nell'angolo dove non la poteva prendere, e in questi casi alla fine si ha questi giocatori. Dall'altra parte c'è Diomandé, c'è Bonny, la possono sbloccare in qualsiasi momento. Però è stato un primo tempo sicuramente gradevole da seguire, tra due squadre che tutto sommato si equivalgono, e quindi adesso vedremo come reagirà la Costa d'Avorio e come la Norvegia conterà. Una Norvegia che, abbiamo detto in cronaca, per lunghi tratti del primo tempo non ci è piaciuta granché.
9: Giovanni Galli, davvero un flash con te, perché poi vi lascio il microfono per il secondo tempo. Sì, la Costa d'Avorio la reazione l'aveva abbozzata dopo il gol, potremmo dire a freddo, anche se era il 39esimo, perché le avvisaglie non c'erano, Giovanni.
11: Sì, non c'erano le avvisaglie, la Costa d'Avorio sembrava padrona della partita, poche ripartenze, poche occasioni per quanto riguarda la squadra norvegese, e poi c'è stato questo lampo di Nusa che ha squarciato il cielo di Dallas, per cui credo che questa è stata la cosa. Però, come dicevo prima, la Costa d'Avorio ci deve credere, perché ha tutto per poter recuperare questa partita.
9: E gara che dunque resta comunque in una situazione di equilibrio spezzato dal risultato che in questo momento porterebbe la Norvegia agli ottavi. Si riparte, secondo tempo di Costa d'Avorio Norvegia. Il microfono torna a Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli, a più tardi dallo studio centrale. Si ricomincia tra pochissimo.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
8: La partita.
10: Sincronizzazione perfetta, perché la partita comincia, o meglio doveva cominciare, sì, comincia, perché c'è stato un fraintendimento sulla battuta della ripresa del gioco proprio al momento del nostro rientro in trasmissione. Si gioca da 10 secondi e 1-0 per la Norvegia sulla Costa d'Avorio qui a Dallas, e non ci sono stati cambi nell'intervallo, quindi rimangono i 22 che adesso andiamo a ricordarvi. La Costa d'Avorio che gioca con il suo completo arancione, ufficialmente gioca tra virgolette in casa, è schierata da Emers Faye con una 4-3-3, Fofana in porta, due Kossonu, Agbadou e Konan in difesa, Ulai, Sangaré che sia a centrocampo, Pepe, Bonny e Diomandé avanzati. Tutta bianca invece la Norvegia, guidata da Stale Solbakken, 4-3-3 possiamo dire anche per loro. Nyland nel portiere, Pedersen, Ayer, Eggem e Wolfe in difesa, Bergberg e Odegaard a centrocampo, Sorlo, Tolan e Nusa avanzati. I nero gli arbitri, Federazione Venezuelana, Jesus Valenzuela, Jorge Urrego e Tullio Moreno, arbitro i due guardialine, quarto ufficiale paraguayano Juan Gabriel Benitez, e poi al VAR Juan Lara, cileno, Juan Soto, venezuelano, e Jared Gillett, inglese, VAR che è intervenuto solo su un episodio nell'area di rigore della Norvegia, reclamava timidamente la Costa d'Avorio un calcio di rigore che in realtà non c'era. Un ammonito che tra l'altro autore del gol Nusa per un fallo su due, anche abbastanza evitabile nel finale tempo, dopo che comunque Nusa aveva al 39esimo sbloccato la situazione. Quindi per ora niente cambi da parte delle due panchine, c'è da tenere presente anche un eventuale prolungamento, tempi supplementari ai rigori. Questo è il quinto sedicesimo di finale, due di ieri sono terminati ai rigori, quello della Germania sconfitta contro il Paraguay e quello tra Olanda e Marocco con la vittoria del Marocco. Qui si gioca da due minuti e la Costa d'Avorio attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione sulle tribune centrali, stadio gremito, fuori fa un caldo pazzesco, 34 gradi percepita 39, qui però c'è l'aria condizionata e quindi si sta bene. E allora che secondo tempo ti aspetti, Giovanni Galli?
11: Beh, quello dove c'è una squadra che deve recuperare, non deve rischiare molto a livello difensivo, hanno già iniziato a fare pressione abbastanza forte i giocatori della Costa d'Avorio, però attenzione perché le ripartenze dei norvegesi, soprattutto di Nusa, possono essere decisamente pericolose.
10: Conan riceve il pallone da Agbadou all'altezza della centrale del campo, palla per Kossounou, difensore centrale dell'Atalanta. Kossounou va tutto a destra dove c'è Due, il controllo di Due gli si fa incontro e riceve il pallone Pepe, ancora all'indietro per Kossounou. Kossounou centralmente per la giocata da parte del numero 18 della nazionale della Costa d'Avorio, sia Sangaré, non trova spazi Sangaré, va da Ulai sulla sinistra, Ulai ancora all'indietro per Agbadou, nessuno della Norvegia che va in pressing, l'apertura ancora per Sangaré che avanza, poi cerca un compagno, l'intercetto di Diomandé, probabilmente il pallone non era indirizzato a lui bensì a Conan, che effettua una cross a tagliare tutta l'area di rigore, lo insegue dall'altra parte, Pepe lo conquista, entra in area, serie di finte, Pepe prova a entrare sul sinistro, perde l'attimo, il tocco all'indietro, il contracross di Due va vuoto, il portiere Nyland, ma non c'è nessuno in grado di intervenire, alimenta però la manovra per la Costa d'Avorio, ancora Conan, il tocco all'indietro per il tentativo di Diomandé, non aggancia bene, palla che termina sul fondo e beh insomma si ricomincia così come abbiamo fatto il primo tempo, erano 9-2 gli angoli in favore della Costa d'Avorio, divengono 10-2, quindi 5 volte di più rispetto alla Norvegia, ma a conferma ennesima che il dato sui calci d'angolo non è particolarmente indicativo, il campo dice che la Norvegia è in vantaggio sulla Costa d'Avorio per 1-0 quando siamo alla quarto della ripresa. Bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra, intervento da parte dell'arbitro per richiamare due giocatori che stanno trattenendo addirittura sul portiere, ricorderete ieri il gol annullato alla Germania nei tempi supplementari di Ta per un fallo di Anton sul portiere Gil del Paraguay, che ha vanificato la grande gioia della Germania dopo che il pallone era stato messo al centro, c'è stato un intervento da parte del VAR che ha annullato il gol. Intanto l'arbitro fa posizionare meglio il pallone a Diomandé, addirittura va a correre verso la bandierina per dire a Diomandé che l'angolo deve essere battuto in modo regolare, parte Diomandé dalla sinistra, pallone in aria non praticamente indirizzato a un compagno ma allontanato dalla difesa norvegese, prova ancora la Costa d'Avorio a mettere una palla in aria, addirittura Holland va a dare una mano ai suoi compagni, lancio lungo, esce tranquillamente il portiere Fofana sulla tre quarti campo. Siamo al quinto della ripresa, è sempre 1-0 per la Norvegia sulla Costa d'Avorio, a giudicare da questi primi minuti lo schema sembra essere quello, Norvegia ad aspettare e magari a inventare, tra Sorloth e Nusa qualcosa può succedere, e Costa d'Avorio in avanti con la pressione che abbiamo visto nel primo tempo ma ancora con poche conclusioni verso la porta, Giovanni.
11: Sì, perché i due calciatori più talentuosi, Pepe a destra e Diomandé a sinistra, non sono dei grandissimi goleador, cioè loro creano i presupposti per andare a fare gol, ma davanti Bonny forse stasera non è nella sua miglior serata, perché non è mai stato decisivo, incisivo, ma neanche pericoloso.
10: E adesso è ancora la Costa d'Avorio, il lancio lungo per lo scatto di Diomandé, in due a chiuderlo e scaravente il pallone, forse in fallo laterale, forse in corner, l'intervento da parte di Ayer, vediamo dove è uscito il pallone, era molto alto quindi difficile giudicare dalla nostra postazione se si tratta di angolo di rimessa con le mani, rimessa con le mani, e quindi è ancora la Costa d'Avorio che tiene il pallone, taglio in area di rigore, colpo di testa a liberare, lo stop di coscia da parte di Sorloth che prova a risalire, va a terra ma non c'è fatto. fallo, calcio di punizione in affanzi, rimessa con le mani in favore della Costa d'Avorio, il tocco all'indietro, il pallone che viene servito ancora per Sangaré, Sangaré a sinistra per Diomandé, Diomandé ancora per lo scatto di Conan che va verso il fondo, Conan va a effettuare il cross, colpo di testa a liberare, ancora insiste però la Costa d'Avorio, tiro assolutamente privo di pretese, palla che termina in curva, 7 minuti 1-0 per la Norvegia sulla Costa d'Avorio. Però ecco, c'è il rischio con questa tattica attendista della Norvegia, che ripeto non sta correndo rischi assolutamente, però di portarsi troppo nell'area di rigore la squadra avversaria. Giovanni,
11: sì, non so se è per mancanza di forze o perché l'organizzazione difensiva ce l'ha, ma veramente sta soccombendo sotto questo punto di vista, e rischiare di portarsi uomini dentro l'area di rigore, soprattutto davanti allo specchio della porta, su questi cross calciati da Conan, molto, questi palloni che arrivano dal laterale calciati molto forte da Conan, calciati con delicatezza da Diomandé, calciato bene anche da Pepe, e può venire fuori magari un rimpallo, può venire fuori un tocco, e rischiare così tanto secondo me è un errore che la Norvegia sta commettendo in questo momento.
10: E certo, magari si aspetta un'altra perla di un giocatore, ripeto, senza quel gol di Nusa, quell'invenzione di Nusa, probabilmente staremmo ancora 0-0, anche se dopo quel gol ci sono state le altre due occasioni della Norvegia, se non vogliamo considerare due colpi di testa di Haaland, uno respinto dai difensori, uno bloccato facilmente dal portiere Fofana. Norvegia che adesso con questa costruzione dal basso rischiava di fare un pasticcio, riparte Eggem, il pallone che viene servito ancora per Odegaard, davvero creatore di gioco di questa nazionale, Pedersen pressa, è costretto ad andare indietro, non cambia comunque Faé su Diomandé che ha messo in difficoltà Pedersen, break della Norvegia, 3 contro 4, prova a puntare l'area di rigore, ancora Odegaard, il pallone per Nusa, Nusa fa proseguire, conclusione troppo alto, il cross poi tentato da Wolfe su Nusa che qui aveva la possibilità, Giovanni, di ripetere dall'altra porta il gol, questa volta ha preferito la palla a seguire e non l'ha data benissimo.
11: Sì, allora ha chiamato Odegaard, che voleva questa palla perché era nella posizione giusta, poi nel momento in cui l'ha ricevuta il difensore Doué è stato molto bravo perché gli ha coperto fisicamente lo specchio della porta, ha visto arrivare allora il compagno, l'ha scaricata, non benissimo, ma l'errore più grande l'ha fatto Sorloth, perché è andato ad attaccarsi ad Haaland invece di coprire il secondo palo, tant'è che la palla è arrivata proprio, messa da Wolf, è arrivata proprio sul secondo palo che era scoperto da qualsiasi giocatore norvegese.
10: Ancora la Costa d'Avorio, conclusione da fuori, incoccia, attenzione alla spinta, tiro, la parata da parte di Nilan sulla conclusione di Pepe, primo tiro respinto da un difensore sulla ribattuta, ancora Pepe e questa volta Nilan compie il primo intervento tra i pali con una parata con il corpo, il tiro era potente anche se non per particolarmente angolato, il portiere sulla prima respinta di Eggem ha visto la conclusione di Pepe e la parata addirittura con l'interno coscia da parte di Nilan, ha calciato d'interno quasi di piatto Pepe, Giovanni.
11: Sì, ha cercato la precisione, però c'era Eggen che stava rientrando, aveva poco specchio, lì avrebbe dovuto secondo me calciare dal basso in alto per cercare di trovare lo specchio.
10: Attenzione, siamo già dall'altra parte, Norvegia chiedono un fallo di mano, l'arbitro è lì e dice che non c'è niente, proteste della Norvegia, era un fallo di mano comunque al limite dell'area di rigore, quindi non nell'area di rigore, e quindi l'arbitro che era vicinissimo lascia proseguire, annotiamo quindi la prima occasione del secondo tempo per Pepe con la prima parata della partita, a questo punto direi del portiere norvegese Nilan. Siamo già dall'altra parte, partita che si mantiene piacevole e gradevole da seguire e anche da raccontare, il pallone che viene servito centralmente ancora sulla destra, l'apertura poi per Due che va a proporsi, va a lasciare palla a Pepe, poi si fa vedere che sì, Pepe incespica sul pallone, tocco all'indietro ancora per che sì, il tocco all'indietro per Due, sì, il pallone che arriva ancora dalle parti di Agbadou, Agbadou, Kossounou, pallone a sinistra. sinistra per Conan che prova ad accentrarsi, lo stop di Conan, il pallone che viene crossato, teso, colpo di testa a liberare, ancora il controllo da parte di Pepe, cerca il filtrante, la deviazione centrale, nessun problema per il portiere, ci ha provato Bonny che viene anche un po' rimproverato dal suo compagno Sangaré, che insomma avrebbe voluto probabilmente una sponda, probabilmente un pallone messo al centro, ha provato invece la conclusione Bonny che è diventata una telefonata per il portiere norvegese Nyland, e quindi siamo già dall'altra parte, davvero pochissimo tempo per rifiatare, per riorganizzare, perché si va da una parte all'altra in questa partita. Questa volta l'arbitro il fallo lo vede, è uno sgambetto ai danni di Sørloth, calcio di punizione per la Norvegia, e così questo secondo tempo che si gioca da 12 minuti, 1-0 per la Norvegia, Dallas sulla Costa d'Avorio, ci prova la Costa d'Avorio ma la Norvegia subito dopo riparte, Giovanni.
11: Sì, però adesso è già la seconda opportunità un po' più clamorosa per quanto riguarda la Costa d'Avorio. Fino adesso erano tutti presupposti ma non si arrivava mai alla conclusione. Adesso è già Nyland, è già intervenuto due volte, la seconda decisamente molto su un tiro quasi innocuo, però quello che dicevamo prima, ti ricordi, portarsi gli avversari lì, un rimpallo, un tocco, una cosa più un'altra, io credo che la Norvegia dovrebbe cambiare atteggiamento perché così corre dei rischi.
10: Eh sì, troppi palloni in area di rigore, il rischio c'è sempre, abbiamo visto prima una ribattuta da parte di Eggen, adesso però c'è la punizione sul pallone, solo Odegaard, siamo a 7-8 metri dallo spigolo, vertice sinistro dell'area di rigore della Costa d'Avorio, palla in aria, deviazione sotto porta! E se la trova tra le mani il portiere Fofana. Questa era un'occasione limpidissima perché si erano mossi bene i due centrali difensivi della Norvegia, è mancata la deviazione, bravo e coraggioso il portiere a bloccare questo pallone, ma qui bastava poco, eravamo a mezzo metro dalla linea bianca, Giovanni.
11: Sì, non ha colpito, ha colpito penso con la coscia, per cui non ha potuto dargli forza per arrivare alla conclusione e mettere in difficoltà Fofana, se l'è trovata fra le mani, ecco sì, infatti vedi, addirittura fallo di mano, Berg l'ha colpita con la mano, per cui ci sarebbe stato forse una revisione da parte del VAR.
10: Sì, perché sì, sappiamo che non si può fare, e comunque l'occasione c'è, adesso però l'angolo è dall'altra parte, siamo arrivati all'11° angolo in favore della Costa d'Avorio, palla rimpallata, ancora colpito al basso ventre Nusa, che ovviamente accusa il colpo anche se riprende la posizione verticale, ancora il tentativo da parte di Diomandé che va a sfidare Odegaard, il tocco poi all'indietro, ancora l'apertura centrale, carica il destro e ci prova da lontano Sangaré, ma il pallone termina altissimo sopra traversa. Certo, quella dei tiri da fuori può essere anche una soluzione perché becchi la porta, è sempre un pericolo, e quindi visto che è difficile penetrare l'area di rigore norvegese, la Costa d'Avorio, Giovanni Galli, ci pensa anche così.
11: Sì, vedi, questi palloni nell'andare del tempo li hanno sempre più alleggeriti, hanno sempre cercato, no, per lo spettacolo, per i gol, rispetto a quando ai miei tempi, lasciami dire,
10: pallone di cuoio, il pallone di cuoio.
11: le traiettorie era più facile leggerle, queste basta colpirla bene la palla che viaggia a una velocità supersonica.
10: Eh sì, questo sì, infatti se c'entri lo specchio della porta il portiere deve fare davvero una prodezza per evitare il gol. Siamo dall'altra parte con la Norvegia, il rimpallo stava per favorire l'inserimento di Odegaard per non correre rischi, interviene Scaraventa, il pallone in fallo laterale, due, la rimessa con le mani e in favore della Norvegia, si fa consegnare il pallone per la battuta Pedersen, mentre vediamo che l'arbitro invita i giocatori della Norvegia a non perdere tempo, poco fa ha rischiato il portiere Nyland perché prima di una rimessa dal fondo si è messo a bere una bottiglietta che era posizionata dietro la sua porta, e quindi è stato richiamato, come adesso è stato richiamato Pedersen per questa ritardata rimessa laterale, poi viene anche fischiato fallo in attacco alla Norvegia, c'è quindi un calcio di punizione in favore della Costa d'Avorio. Abbiamo superato l'ora di gioco, quarto d'ora della ripresa, 4 di recupero nel primo tempo, 65 minuti proprio in questo momento che le squadre sono in campo, e la Norvegia con il il gol di Nusa al 39esimo del primo tempo. Conduce per 1-0 e vede gli ottavi di finale contro il Brasile. Attenzione, cambi, perché Ulai e Boni hanno lasciato il posto a Diallo e Vai, e quindi queste differenze. Diallo, che è un centrocampista, e Vai, sono Diallo e Vai, che sono due attaccanti, hanno preso il posto di un centrocampista, Ulai, e di un attaccante, Boni. E beh, a questo punto il commissario tecnico della Costa d'Avorio, Emers Fae, si gioca le sue prime carte e cambia un po' in attacco. Così così direi la prestazione di Boni, Giovanni.
11: Sì, ha corso molto, ha cercato di essere d'aiuto soprattutto nelle uscite da centrocampo, ma dentro l'area di rigore lo abbiamo visto poco. Il lavoro dei compagni per mettergli i palloni a disposizione c'è stato, però lui non è stato altrettanto abile.
10: Attenzione alla Costa d'Avorio, l'intervento determinante a liberare da parte di Ayer, che riesce ad anticipare la possibile battuta proprio di Vai, uno dei nuovi entrati della nazionale ivoriana. Insiste la Costa d'Avorio, il pallone che viene servito centralmente. Vediamo la Costa d'Avorio se con le novità, intanto ha tolto un centrocampista, Ulai, che di solito è un motorino instancabile, in questa partita si è forse visto un po' di meno. Ancora insegue il pallone Sangaré, si fa vedere a sinistra Conan, vediamo se viene servito. Sangaré si avvicina ancora, va a cercare al limite l'area di rigore di Omandè, che adesso gioca più centrale. Il tiro cross e ancora la deviazione per il calcio d'angolo numero 12. 12-2 il conto dei corner. Io continuo a ripeterlo anche per dimostrare questa pressione della Costa d'Avorio, anche se poi il possesso palla sostanzialmente si equivale: 48 Costa d'Avorio, 43 Norvegia, 9% neutrale. Calcio d'angolo dalla sinistra, porta alla nostra sinistra sul pallone di Omandè, partirà a rientrare sulla destra. Vediamo se l'arbitro si accorge che anche questa volta il pallone non è posizionato nella mezzaluna antistante la bandierina. Eccolo, se ne è accorto, su questo è puntualissimo Jesus Valenzuela. Per carità, applica il regolamento, quindi fa benissimo, però ha avuto un gesto di stizza di Omandè, che sta per battere questo calcio d'angolo e gli fa posizionare meglio il pallone. Il pubblico fischia, ma ripeto, l'arbitro in questo caso ha assolutamente ragione. La rincorsa, il pallone che arriva in area di rigore, l'uscita con una mano di Niland, adesso assedio nell'area di rigore, palo nel centro addirittura, e Holland che colpisce di testa, allontana, battuta e se ne va via a liberare Holland. Ecco, questa è un'immagine che vi forniamo radiofonicamente. Holland, è vero che spesso va ad aiutare i suoi

0: Il tocco di due, ancora il pallone che viene controllato dalla formazione ivoriana con questo passaggio laterale da parte di Agbadou, ancora per Pepe, viene messo in aria un pallone in uscita, qua molto bravo a leggere la situazione il portiere norvegese Niland, perché c'era proprio Vail, nuovo entrato, che era posizionato alla centrale di rigore pronto a ripartire, e adesso invece Odegaard che riparte per la Norvegia, il pallone filtrante per Sol che entra in area di rigore dalla destra, questa volta l'angolo, udite udite, sarà per la Norvegia, 12-3 il conto dei corner, 15 calci d'angolo quando sono passati 20 minuti nel corso della ripresa, mentre vediamo che un addetto della FIFA sta invitando i giocatori della Norvegia che stanno effettuando riscaldamento a non entrare in campo. Beh, in effetti lo spazio ci sarebbe dietro i tabelloni pubblicitari, però ecco, davano un po' fastidio in questo momento, e quindi ci sarà l'angolo numero 3 per la Norvegia che va a battere il capitano Odegaard. Ancora nessun cambio per la Norvegia, mentre c'è stato un doppio cambio per quella che riguarda la Costa d'Avorio, va alla battuta alla bandierina di destra ancora, ma l'arbitro ferma tutto perché era intervenuto ancora una volta per richiamare l'attenzione della squadra dei difensori che stavano trattenendo gli attaccanti della Norvegia, e quindi non aveva ancora consentito la ripresa del gioco. Vediamo ancora dalla bandierina, sempre Odegaard, che lui posiziona invece il pallone in modo molto molto preciso, va a calciare con il sinistro, pallone a rientrare sul secondo palo, la deviazione. Siamo già dall'altra parte, davvero partita che non consente nessun tempo morto, perché sulla ripartenza c'è stato il pallone messo in laterale, l'arbitro però ferma perché sta valutando, in questo caso c'è la Goal Line Technology, se il pallone varca la linea, stanno dicendo quelli della Norvegia che il pallone ha varcato la linea, l'arbitro è detto calmo che sto verificando, c'è stato un salvataggio proprio del nostro Diallo, e dico nostro, e infatti l'arbitro dice che è tutto regolare, dico nostro perché ripeto il ragazzo è cresciuto in provincia di Reggio Emilia e poi calcisticamente nell'Atalanta, adesso gioca nel Manchester United, è lui che ha deciso la prima partita contro l'Ecuador con un gol nel finale per 1-0, poi nel finale la Costa d'Avorio è stata battuta dalla Germania, poi il 2-0 a Curaçao ha classificato gli ivoriani come secondi, e quindi in questa fase vediamo che adesso è la Costa d'Avorio che prova il pallone filtrante, la chiusura, ancora Nusa l'autore delle gol che prova a ripartire, ancora Odegaard cerca di lanciare in profondità per Haaland, il pallone servito a sinistra per il tentativo di spinta da parte della nazionale di Norvegia, palla che arriva a Nusa, Nusa va al duello con due, va a mettere il pallone al centro, colpo di testa a liberare, ma l'arbitro vede una fischia, una interruzione, perché evidentemente ha visto una posizione irregolare di Nusa, e fischia anche l'interruzione, fischiano tutti i 60.000 dello Dallas Stadium, fischia la interruzione per la pausa rinfrescante del secondo tempo, pochi secondi prima del 23esimo, Costa d'Avorio 0, Norvegia 1, noi ci fermiamo per la pubblicità.
1: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
2: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Siamo Siamo nel corso della pausa rinfrescante, la Norvegia è in vantaggio in questo quinto sedicesimo di finale dei mondiali del Nord America del 2026. Costa d'Avorio che prova il pareggio, ma poco fa vicinissimo al raddoppio con Eghem, difensore centrale della Bologna, che ha calciato su azione d'angolo a botta sicura sulla linea il salvataggio di

0: giallo per la Costa d'Avorio. Davvero Giovanni Galli poteva essere il colpo del KO.
1: Sì, sì, però dobbiamo risottolineare che dopo 70 minuti di partita la Costa d'Avorio sta cercando ha tante soluzioni a disposizione, le sta provando tutte, non ha forza offensiva, cioè dentro l'area di rigore, e al contrario mi sembra che la Norvegia stia, che ne so, osservando la partita e soprattutto sfruttando quelli che sono i punti di forza, i calci d'angolo e i calci di punizione, dove la loro prestanza atletica e fisica la sta facendo, gli sta creando delle opportunità. La Costa d'Avorio
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4 e un minuto.
0: E questa è un'osservazione molto interessante, perché la Costa d'Avorio ha battuto 12 angoli ma non si è resa quasi mai pericolosa. La Norvegia 3 è andata sempre vicina al gol, quindi la concretezza norvegese sta facendo per ora la differenza.
1: Sì, perché voglio dire, comunque hanno giocatori forti, i due difensori centrali, Haaland, Sørloth, sono tutti giocatori oltre il 1,95 m, insomma, voglio dire, per cui sfruttano anche dei buoni blocchi, dei buoni movimenti, non è soltanto la loro abilità, ma situazioni da fermo provate e riprovate che poi portano a queste occasioni da gol.
0: E intanto arrivano i primi cambi anche per la Norvegia, perché entrano con la maglia numero 21 Schjelderup e poi un altro talento che è Bob con la maglia numero 22 e vanno a prendere il posto di Sørloth e Nusa. Nusa, l'autore del gol, era anche ammonito e vabbè, ci può stare, puoi pensare anche già agli ottavi di finale, anche se ancora non tutto è fatto. L'uscita di Sørloth, poi chiaramente non conosciamo quale sia la reale condizione fisica da parte di Sørloth, mi lascia un po' stupito, anche se Bob è un giocatore che io ho avuto modo di seguire anche da giovanissimo, è ancora giovanissimo, ma ricordo un under 21 norvegese con una Bob che faceva mirabilie, può in questo momento dare velocità, forza fresca in campo, anche se è uscito uno dei leader della squadra, Sørloth. Giovanni Galli.
1: Sì, hanno perso dei centimetri, ma probabilmente hanno messo in campo giocatori che possono costruire l'azione e creare delle opportunità. Fino ad ora, come dicevamo, solo sui calci da fermo, con il gioco, con lo sviluppo del gioco non l'hanno mai fatto. Sørloth è un giocatore potente, possente, e lo abbiamo visto che sui calci d'angolo è sempre stato lui ad arrivare sulla palla e a creare delle situazioni da gol. Con Bob probabilmente cercano un'alternativa per poter creare delle altre soluzioni e risolvere definitivamente questa gara.
0: Schjelderup, centrocampista del Benfica, Bob che è stato a lungo del Manchester City e adesso gioca nel Fulham, sempre in Inghilterra, e mentre adesso sentite forse con l'assistenza tecnica qui in postazione del nostro Francesco Pionaglieri la vogata dei tifosi della Norvegia, che sta diventando ormai un'immagine cauta di questo mondiale del 2026, tifosi a remare, e poi i giocatori quando vincono a fine partita si mettono come se fossero su una nave vichinga con un giocatore, di solito il capitano Odegaard, a battere su un tamburo il tempo e tutti a remare. Beh, insomma, diciamo che il mondiale è anche un fenomeno di costume, oltre che la massima competizione calcistica presente, e che queste cose fanno anche sorridere, fanno piacere. Ricorderete le Ola, le Vuvuzela, insomma, alla fine rimangono nell'immaginario di un mondiale. Seguiamo però la Costa d'Avorio che entra in area di rigore.
1: Diallo, ma che ha fatto Diallo?
0: Ha segnato un gol bellissimo con questa iniziativa della Costa d'Avorio, velocissimo il controllo da parte di Diallo, dalla destra è entrato in aria, dribblato due avversari e con il sinistro l'ha messa in porta. Giovanni Galli, mettevamo tanti palloni, la Costa d'Avorio metteva tanti palloni al centro, alla fine uno è entrato, ha detto dribblo tutti e vado in porta, così ha fatto Diallo.
1: Bravo, guarda, questo è un gol alla Messi, questo è un gol alla Diego Armando Maradona, cioè questo ha preso il pallone, ha fatto uno scambio, ha iniziato a dribblare, non ha avuto paura, niente, la palla gli è sempre rimasta nel controllo e quando ha spostato l'ultimo per saltare l'ultimo difendente della Norvegia, ha colpito la palla e l'ha messa sul secondo palo. Che talento che è questo ragazzo, che talento!
0: E bisognava scardinarla così questa retroguardia norvegese. Sui cross niente da fare, sui palloni messi in mezzo niente da fare, ci voleva un giocatore che tecnicamente avesse la capacità alla Nusa di entrare in aria e di entrare in porta, e devo dire che l'ha vista bene Emers Faye quando ha messo in campo Diallo esattamente al posto di Ulai, e ha trovato questo gol del pareggio che rimette tutto in discussione. Siamo alla mezz'ora della ripresa e adesso Costa d'Avorio 1 Norvegia 1. Lo abbiamo detto più volte, Diallo è un ragazzo che è cresciuto in Italia, esattamente nella provincia di Reggio Emilia, calcisticamente all'Atalanta, adesso è al Manchester United, e ci fa piacere che insomma è al secondo gol in questo mondiale, che un talento di questo mondiale, Giovanni Galli, sia nato e cresciuto in Italia.
1: Sì, è un ragazzo che è arrivato giovanissimo, ha fatto tutto il percorso di crescita presto, perché lui era un predestinato. Come è arrivato all'Atalanta ha giocato, ha esordito in Serie A, ha fatto gol, ha esordito nella competizione europea, non mi ricordo se era la Coppa UEFA oppure se fosse stata addirittura la Champions League, e fece gol. Immediatamente il Manchester lo ha comprato, ha pagato 40 milioni di euro, un ragazzo che aveva fatto al massimo 10 partite tra i professionisti, tra i grandi, 40 milioni di euro. Non è stato fortunato all'inizio, perché è un po' il carattere, insomma, arrivare dall'Atalanta a giocare delle sue chance nel Manchester United non è roba da poco, ha un po' girovagato, ma il talento di questo ragazzo è sicuramente di un alto profilo.
0: Ahmad Diallo compirà 24 anni proprio durante questo mondiale, l'11 luglio, vedremo se sarà ancora in corsa la Costa d'Avorio, ma adesso è 1-1 e beh, il calcio è questo, è inutile. Intanto ci viene comunicato che gli spettatori sono 69.665, capienza per questo mondiale di questo bellissimo stadio 70.000, e quindi praticamente ci sono tutti. Stavo dicendo che anche così nel primo tempo il gol di Nuse è arrivato nel momento di maggiore pressione della Costa d'Avorio, e questo pareggio della Costa d'Avorio che continuava sia a premere è arrivato però dopo che la Norvegia ha avuto una colossale occasione per raddoppiare, e chi ha salvato sulla linea Diallo, che a questo punto davvero si candida a diventare il giocatore del match. Ma adesso vediamo questa ripartenza, davvero c'è pochissimo per commentare perché siamo già dall'altra parte, pallone di ritorno, va in terra, ma l'arbitro dice che è tutto regolare e quindi può ripartire ancora la Norvegia. Velocissima questa ripartenza della nazionale norvegese, anche con l'ingresso in campo di Vai. Vedremo adesso in che modo potranno incidere sulla partita giocatore in maglia numero 21, Schelderup del Benfica, e Bob, che sono stati messi in campo subito dopo la pausa rinfrescante. Insiste però la Norvegia dall'altra parte, è bello che questa partita non vede proprio tatticismi, si gioca per vincere. Odegaard, come giusto che sia, perché alla fine una squadra deve arrivare vincitore, poi spesso ci sono quelle che vogliono arrivare ai rigori e poi magari vincono, come è successo con il Paraguay, senza nulla togliere ovviamente allo storico successo del Paraguay sulla Germania, però quando la vuoi vincere durante la partita è la cosa più bella che si può vedere. 33esimo 1-1, ma io direi, Giovanni Galli, che questa partita è ancora apertissima anche nei tempi regolamentari.
1: Sì, lasciami sottolineare due cose. Intanto vediamo.
0: Sì, c'è un'azione, ma viene intercettata.
1: Lasciami sottolineare due cose. Uno, il cambio tattico da parte di Faé, perché ha tolto una punta vera, ha messo Vai che gioca là davanti, ma togliendo Ulai e mettendo dentro Diallo, che cosa ha fatto? Ha portato tre giocatori a giocare davanti, dietro a Bailly, e due centrocampisti sono rimasti Sangaré e Kessié. Ha cambiato l'assetto tattico della squadra. E l'altra, all'inizio mi domandavi, ma hanno fatto bene a riposare e a non giocare la partita con la Francia? E io adesso te la faccio io la domanda. Quando si perde il ritmo partita, è così facile ritrovarlo?
0: Sì, è proprio così, è proprio, hai trovato il punto giusto. Io ritengo che in una competizione in cui si gioca ogni 3-4 giorni il ritmo a partita è fondamentale, poi magari con i 5 cambi puoi farla riposare. Io sono dell'idea che i migliori li devi schierare sempre, e anche se Nagelsmann in Germania ha avuto tante critiche, non solo per questo, per aver forse spremuto la nazionale contro l'Ecuador in una partita che non contava per la Germania ai fini della classifica, però lo vedi che adesso la Costa d'Avorio, ma lo stiamo vedendo dall'inizio della partita, fisicamente sulla corsa, Giovanni, ha qualcosa in più della Norvegia.
1: Sì, sembrano più impacciati i giocatori norvegesi, no? di quelli della Costa d'Avorio. La Costa d'Avorio è dentro la partita dal primo minuto. La Norvegia, secondo me, l'ha subita questa gara.
0: Ancora però la Norvegia, eccolo Bob che un po' si libera precipitosamente del pallone, il rilancio da parte della Costa d'Avorio, adesso è la Norvegia, Pedersen, bel lavoro da parte dell'esterno destro del Torino. Pedersen però si allunga il pallone, piomba su di lui e gli prende tempo e pallone il difensore Conan, e quindi riparte ancora la nazionale della Costa d'Avorio con Diomandé, Conan a terra, un giocatore la Costa d'Avorio che si rialza però immediatamente, si trattava di Sangare, poi però va di nuovo a terra e a quel punto la Costa d'Avorio mette il pallone fuori. No, è Diallo, chiedo scusa, è proprio Diallo che lamenta di essere toccato a un fianco, proprio lui che ha trovato il gol del pari, mentre nei mega schermi ci ripropongono le due perle della partita, ossia il gol di Nusa e poi a seguire quello di Diallo, davvero due perle di giocatori. Però Diallo, attenzione, perché lo vediamo a terra, è abbastanza dolorante, c'è il rischio dover essere sostituito, e tra l'altro non mi sembra che ci sia stato un contrasto. Ecco, l'arbitro fa entrare lo staff medico della Federazione Ivoriana, vediamo che cosa può essere successo. No, ci ripropongono sul mega schermo il grandissimo gol di Diallo con il sinistro, non il contatto, pure se, che so, ha messo un piede in fallo il giocatore autore del gol del pari della Costa d'Avorio. Dall'alto della nostra postazione non riusciamo a comprendere che tipo di infortunio possa essere. Sta di fatto che il giocatore viene adesso accompagnato a bordo campo, e cerco di capire, tra l'altro ripeto, dalla nostra altissima postazione qui dal stadium non vediamo le panchine, non vediamo il quarto ufficiale, quindi non vediamo i cambi, ci deve aiutare il schermo gigantesco di fronte a noi. Comunque per ora Diallo è a bordo campo e però sembra che possa rientrare in questo momento, quindi si prende un po' di fischi adesso da parte del pubblico norvegese. Insomma, uno spavento, ma Diallo, Giovanni Galli, è in campo.
1: Sì, no, deve aver preso a volte, sai, mentre negli scontri, un colpo alle costole probabilmente, perché è lì che si sta toccando e che si sta massaggiando. Lo vediamo ora a bordo campo, eccoli che vedi, prende con la borsa del ghiaccio dietro sulla schiena, proprio probabilmente succede, voglio dire, il gomito che va a impattare la schiena dell'avversario. Intanto c'è un'altra sostituzione.
0: Sì, c'è altre istituzioni, ma non riguarda Diallo, riguarda intanto la Norvegia che manda in campo con la maglia numero 14 Arsenes, giocatore del Benfica, ed esce Pedersen, che insomma ha sofferto Diomandé, però poi tutto sommato nel secondo tempo lo ha contenuto. È un cambio singolo, quindi seconda finestra cambi, terza istituzione, Arsenes prende il posto di Pedersen. Tutto sommato sofferenza nel primo tempo, nel secondo tempo ha un po' preso le misure, forse una sufficienza Pedersen se la può prendere, Giovanni.
1: Sì, aveva cominciato bene i primi minuti, poi la squadra è la Norvegia che ha subito l'iniziativa della Costa d'Avorio e lui non è più stato così intraprendente come lo era stato nei primi minuti. Però una prestazione con degli avversari non proprio semplici, perciò ha fatto secondo me una prestazione sufficiente.
0: Sì, sono d'accordo con te, perché poi alla fine è riuscito, soprattutto nel secondo tempo, a limitare il potenziale offensivo di Diomandé. Terzo cambio quindi nella Norvegia, due ancora la Costa d'Avorio che rimanda in campo, confermiamo Diallo, e quindi c'è il rischio, sì, probabilmente un colpo al costato per Diallo, doloroso, però è in grado di proseguire. Ed eccolo che tocca il primo pallone della sua partita, il giocatore del Benfica, Arsenes, il tocco ancora centrale, il pallone che poi viene servito da Berge a sinistra. sinistra dove arriva Wolfe. Wolfe va a cercare ancora il tentativo di spunto da parte di Schelderup. Schelderup che riceve il pallone, punta il suo avversario Schelderup, poi si accentra ancora Schelderup, non filtra il pallone per l'intercetto proprio di Diomandé, ma insiste però la Norvegia sulla sinistra, il pallone che arriva a Wolfe, il tocco ancora all'indietro per il controllo di Berg che poi va a servire ancora Wolfe centralmente per Odegaard. Odegaard, il pallone che filtra, l'intervento in scivolata davvero molto molto efficace da parte del difensore 2 che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani che verrà battuta da Schelderup quando siamo arrivati quasi al 40° minuto ed è 1-1 tra Costa d'Avorio e Norvegia, 5 più recupero al termine, poi saranno tempi supplementari. Ancora il pallone che viene servito all'indietro per Odegaard, Odegaard sempre all'indietro per il controllo di Ayer, Ayer che poi va da Eggem, Eggem ancora per Ayer, Ayer il tocco per Odegaard, Odegaard che tiene palla al cerchio di centrocampo, si ferma Odegaard, ancora gira su se stesso Odegaard che poi va a vedere l'inserimento di Arsenes fresco, l'ultimo entrato in campo sulla destra, piegato a urlare qualcosa dalla panchina, Stale Solbakken, il commissario tecnico della Norvegia, pallone che filtra, pallone al centro, Haaland segna ancora, Haaland quinto gol, 4 palloni toccati in partita, 1 va a segno, questo giocatore alla calamita nel secondo tempo, ce l'eravamo dimenticati, segna Haaland, un gol per carità facile facile ma bisogna esserci, centro dalla destra, tocco con il sinistro quasi a rallentatore e niente da fare per Nyland, 40° Haaland, chi se no Giovanni Galli.
1: Sì, però grande azione di Berg, grande azione, grande percussione dentro l'area di rigore, si è portato dietro 2 difensori e poi ha messo la palla con i giri contati a Haaland che sinceramente ha fatto nessuno che è andato a marcarlo, vedi queste sono le solite, 3 giocatori sono andati su Berg, hanno perso la linea di difesa quando è esterno Berg, ma che bisogno c'è di andare con 3 difensori? Quando la mette in mezzo allora hai tu il contatto con l'avversario, ma vedi questi sono gli errori che hanno portato alla sconfitta anche con la Germania, purtroppo questi sono i limiti di questi ragazzi che troppo spesso si lasciano trascinare, perché questo è un errore di generosità, no? Di voler andare a chiudere, e hanno dato l'opportunità ad Haaland di poter segnare un gol che è uno dei più facili della sua carriera, ma secondo me non fa neanche la doccia stasera, perché non gliela fanno fare, perché non è, no, dai, ma abbiamo sudato più noi, ma abbiamo sudato più noi di lui stasera.
0: Guarda, secondo me certo il gol messo lì, porta vuota, deve spingerlo, poi però bisogna trovarsi lì, no? E quindi lui c'era, ti dico la verità, secondo me lui tocca troppo piano, perché a un certo punto, intanto sì, cambio sì, nella cosa d'avorio di Akité per Pepe, capisce che forse non l'ha toccata talmente forte, vuole andare a ribattere, poi si accorge che il portiere Fofana non la può raggiungere e segna, però davvero per un tifoso della Norvegia sarà stata una frazione di secondo interminabile, perché la palla non entrava mai in porta, e poi ha segnato Haaland, e intanto di Akité una attaccante ha preso il posto di Pepe nella Costa d'Avorio per questi ultimi 2 minuti più recupero, Norvegia di nuovo in vantaggio, certo la Costa d'Avorio, sì in questo caso ingenua a lasciare solo Haaland in area di rigore, se dovesse uscire uscirebbe a testa alta, perché insomma è una squadra che merita e meriterebbe di andare anche avanti.
1: Sì, sì, decisamente. Allora, tra le due stasera chi ha dimostrato di voler di più vincere questa partita è stata la Costa d'Avorio.
0: Sono d'accordo con te, perché ha corso di più, certo poi forse dal punto di vista tattico la Norvegia ha giocato una gara più speculativa, perché ha corso di meno,
1: a risparmio,
0: bravo, Bravo al risparmio, però con una grandissima concretezza, perché se poi andiamo a vedere il dato sul possesso palla che è praticamente uguale, i tentativi 12 Costa d'Avorio, 8 la Norvegia, e gli angoli tutti quasi della Costa d'Avorio, però la Norvegia quelle palle che ha avuto in area di rigore le ha trasformate dopo il gol di Nusa, ce ne sono state altre due occasioni, per poco non entrate. La Costa d'Avorio ha avuto le occasioni prima del gol del pari, poi Diallo si è inventato il gol del pari, però non ha concretizzato, e lo ripeto ancora, la grande mole di gioco che ha sviluppato, però c'è ancora da giocare in questo ultimo minuto, poi conosceremo il recupero. E ci prova Diomandé ad andare via sulla sinistra, Diomandé che va a mettere il pallone al centro, il tocco si allunga palla all'intercetto di Arsnes e può ripartire ancora Odegaard, comunque gran partita direi da parte di Odegaard, giocatore intelligentissimo, sempre al punto giusto Giovanni.
1: Eh sì, è il regista, è il faro di questa squadra, è l'uomo è carismatico, mentre i due Berg sono quelli il motore della squadra. Ecco il terzo,
0: attenzione perché c'è Haaland, vediamo se l'hai visto giusto, conclusione questa volta sbagliata, ma non di Haaland bensì di Schelderup. Certo, quando ha la palla lì noi ci aspettiamo sempre che possa andare in porta, però ripeto, ho calcolato tra primo e secondo tempo, credo che abbia toccato solo il pallone del no, ha fatto un disimpegno in difesa sì, che ovviamente non è
1: il suo ruolo,
0: che abbiamo sottolineato. E intanto saranno 7 i minuti di recupero, sì, forse l'infortunio a Diallo, poi la pausa rinfrescante, i cambi, e quindi 4 nel primo tempo, sono alla fine 11, 101 minuti di gioco, salvo ulteriore prolungamento per decidere chi andrà all'ottavo di finale di New York domenica prossima contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Al momento ci va la Norvegia che sta conducendo 2-1 sulla Costa d'Avorio, in vantaggio nel primo tempo con Nusa, il pareggio nella ripresa di Diallo e poco fa il gol di Haaland, chi se no, che ha portato la Norvegia avanti, quinto gol in questo mondiale per il giocatore norvegese, più rappresentativo per il giocatore del Manchester City, per Erling Haaland, che ha assegnato il gol che consente al momento alla Norvegia di vedere gli ottavi di finale. Chiusura da parte della Norvegia, va a terra Vaima, per l'arbitro è tutto regolare, retropassaggio ancora per Nyland, adesso la Norvegia deve far scorrere questi 7 minuti, Arsnes va a rinviare, Diomandé piomba su di lui e gli prende il pallone, ancora Costa d'Avorio, qua Arsnes non è stato particolarmente efficace, smanaccia Nyland, insiste la Costa d'Avorio, ancora in attacco, Norvegia in questo caso che ha smandato, vediamo se si inventano qualcosa i giocatori della Costa d'Avorio, con Kessié che va a toccare il pallone ancora per Sangaré che va a destra, il tentativo di mettere alla centro da parte del nuovo entrato di Akite, ancora il cross dalla destra, saltano tutti a vuoto, chiedono un controllo, chiedono un fallo di Ponte, ma in realtà è una carica di Diomandé ai danni di Arsnes, e quindi ci sarà una punizione per la Norvegia che consentirà ai norvegesi anche di far scorrere il cronometro, di rifiatare un poco, 2 dei 7 di recupero terminati, 5 minuti, Costa d'Avorio 1 Norvegia 2, e chiaramente ci aspettiamo un assalto della Costa d'Avorio che potrebbe però scoprire il fianco per le ripartenze norvegesi, Giovanni Galli.
1: Sì, è vero. Il fatto è che la Costa d'Avorio deve andare sempre con l'abilità tecnica, con gli 1-2, con la velocità, perché non ha fisicità dentro l'area di rigore, per cui buttare il pallone dentro, no, dentro in the box non si può fare, perché non hai il giocatore adatto, non hai il giocatore fisico che te lo possa permettere.
0: Doppio cambio, l'ultimo per quelle che riguarda la Costa d'Avorio, che manda in campo con la maglia numero 22 Gessand attaccante, con la maglia numero 24 Touré, anche lui attaccante, vanno a prendere il posto di Conan e di Diomandé, e beh a questo punto con rischio ovviamente augurabile per la Costa d'Avorio di andare ai tempi supplementari, però in questo momento la squadra è decisamente sbilanciata in avanti, come è normale che sia, Giovanni Galli.
1: 4 minuti alla fine che devono provare il tutto per tutto, poi ai supplementari eventualmente si ridisegnerà la squadra, ridisegnerà la squadra, darà dei compiti più precisi. Adesso c'è da recuperare questo 2-1 che la Norvegia si è trovato cammin facendo e non lo aveva cercato fino a questo momento.
0: E tra l'altro Costa d'Avorio che esaurisce i cambi per ora nei tempi regolamentari, in quanto si è arrivato a 5 con 3 finestre impegnate. Sappiamo che poi ai tempi supplementari ci sarà un ulteriore cambio, un'ulteriore finestra, ne avrebbe ancora due a disposizione Stale Solbakken, il commissario tecnico norvegese. Vedremo se vorrà farlo per interrompere un po' il ritmo della Costa d'Avorio, sapendo che però poi i cambi prolungano l'agonia del recupero. Momento dice 4 minuti, ancora 3, ma bisognerà prolungare per questo doppio cambio della Costa d'Avorio. Credo che alla fine minuti saranno 8 e riparte la Norvegia, ma incespica sul pallone il giocatore norvegese Schjelderup e quindi va a terra. Per l'arbitro non c'è niente, il cross in aria, la sfiora di testa un difensore della Norvegia, insiste ancora Sangaré per la Costa d'Avorio. Siamo a circa 30 metri, qui c'è un fallo, calcio di punizione in favore della Costa d'Avorio da posizione centrale, mentre va a brutto muso con il giocatore Sangaré e va a prendersela con Odegaard, che però giocatore di grande esperienza, rimane molto freddo, si accende, va anche vai che non c'entrava niente ed entra anche, anzi Gessan che è appena entrato in campo, evidentemente è entrato fin troppo motivato, va a dare spintoni ai giocatori norvegesi, mentre Gessan viene adesso allontanato con le buone da Ayer. Ci sarà però questo calcio di punizione da posizione centrale, anche se siamo a circa 30 metri dalla porta difesa da Niland. Vediamo che soluzione adotterà quando mancherebbero meno di 2 minuti, ma ci sarà almeno credo un minuto suppletivo per il doppio cambio operato dalla Costa d'Avorio. Resta invece con 2 finestre e 3 sostituzioni la Norvegia del commissario tecnico Stale Solbakken, che conduce 2-1 qui a Dallas sulla Costa d'Avorio, che adesso però va a battere con Kessié questo calcio di punizione. È probabilmente lui che calcerà con il destro da lontanissimo, barriera mini da parte della Norvegia. Parte il tiro e il pallone che viene deviato da un volo del portiere Niland, spettacolare, che va a prendere il pallone all'angolo. E beh, queste sono con la mano di richiamo, queste sono le parate, Giovanni Galli, e mi rivolgo al portiere, che ti danno soddisfazione perché sono anche belle.
1: Sono belle, sono efficaci e ancora una volta la punizione di Diallo aveva messo all'incrocio dei pali, è una foto che ti porti a casa questa.
0: Sì, perché davvero sei andato a toglierla da sotto l'incrocio di Alloma, non so, forse fisicamente non stava bene, ma adesso chiedo, poi coi sei e coi ma non si va da nessuna parte, ma perché non ha giocato dall'inizio di Alloma? È un giocatore che ha dei numeri che altri suoi compagni non hanno, calcia, progressione, veloce, il passaggio, ha salvato un gol sulla linea, ha segnato il gol del pareggio e qua stava segnando il nuovo gol del pareggio. Ripeto, non sappiamo le sue condizioni fisiche, però uno così io lo farei giocare.
1: Sì, ma intanto lì davanti loro hanno Pepe e Diomandé in quel ruolo, no? A destra e a sinistra. E poi si ricordi, dopo il gol che aveva fatto contro l'Ecuador, lo ha schierato titolare contro la Germania e non aveva fatto benissimo iniziando la partita, per cui ha capito che forse può essere determinante negli ultimi. Intanto anche Fofana l'attacco.
0: Anche il portiere va sotto, 14-3 il conto dei corner, siamo oltre il settimo ma si prosegue per i cambi. Bandierina di destra, porta la nostra sinistra, tutti in aria, arriva Fofana, non lo marcano quelli della Norvegia, può essere pericoloso, e lì da solo, e i portieri sono alti, hanno stacco, hanno colpo di reni, attenzione, battuto il calcio d'angolo, a rientrare, va male il portiere questa volta Niland, ma non è fortunato il Costa d'Avorio sul rimpallo, palla che esce, insiste ancora la Costa d'Avorio, un retropassaggio, il portiere, ma l'arbitro fischia e quindi prolunga solamente di 50 secondi questa partita, che vede la Norvegia con grandissima fatica andare avanti, eliminare la Costa d'Avorio e sfidare il Brasile domenica prossima a New York per gli ottavi di finale. È la prima squadra europea che finora si qualifica. Giovanni Galli, a te il commento.
1: Sì, molto velocemente, diamo merito alla vittoria della Norvegia, ma credo che la Costa d'Avorio avrebbe avrebbe invece meritato di passare il turno. Io lo dico apertamente, perché credo che quello che ci hanno fatto vedere questi ragazzi oggi, grande intensità, gioco, 1-2, velocità, classe, questo mi dispiace molto, perché è veramente questa squadra della Costa d'Avorio è cresciuta cammin facendo, e oggi ha trovato di fronte una corazzata fisica come era la Norvegia, che non ha fatto poco, non voglio dire nulla, ha fatto poco per vincere la partita, ma se l'è trovata su un piatto d'argento. Prima Musa che ha fatto un gol straordinario, e poi Haaland, che veramente era a un metro dalla porta, soltanto appoggiato in rete. Però Costa d'Avorio merita qualsiasi applauso, sia dalla critica sia dai suoi tifosi.
0: Ed è quello che sta tributando lo stadio di Dallas. Il tabellino prima di salutarci: a Dallas la Norvegia ha battuto ed eliminato ai sedicesimi di finale la Costa d'Avorio per 2-1, vantaggio nel primo tempo di Nusa al 39esimo per la Norvegia, il pareggio al 28esimo di Diallo per la Costa d'Avorio, poi Haaland al 40esimo ha segnato il gol del 2-1. Sarà Brasile-Norvegia domenica prossima a New York. Abbiamo raccontato la partita con il commento tecnico di Giovanni Galli, che saluto, a prestissimo. Giovanni,
1: ciao, buona serata a tutti.
0: Con Francesco Pionaieri, che è stato accanto a me in postazione cronaca qui allo stadio di Dallas. Tutto il mondiale minuto per minuto prosegue questa sera Francia-Svezia, ma nel salutarvi dallo stadio di Dallas Arlington ci trasferiamo a Dallas Downtown, dove c'è la sede della Radio Rai qui ai mondiali americani del 2026. A guidardone da Giuseppe Bisantis, ricordando che la Norvegia ha battuto la Costa d'Avorio per 2-1, un cordiale saluto.
4: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Ed eccoci pronti da Downtown, sì, nel cuore della città, dopo essere stati per praticamente 2 ore nello stadio di Arlington, dove c'è stato l'uomo giusto al momento giusto, Erwin Haaland, ovviamente il suo 5° gol in questo mondiale, in 4 partite però, attenzione, permette, anzi in 3 a dire il vero, permette alla Norvegia, intanto permette a lui di salire alle spalle di Messi nella classifica dei marcatori con questa 5ª rete al secondo posto, ma la cosa che più conta, come ricordava Giuseppe Bisantis, di andare a New York, dove, lo ribadiamo, domenica 5 luglio la Norvegia affronterà il Brasile nell'ottavo di finale. A proposito di Brasile, a rischio Paquetà per questa sfida, ma poi ne riparleremo. In Genoa, davvero, la Costa d'Avorio che decisamente avrebbe meritato di più, siamo d'accordo con questo, su questo con Giovanni Galli. Andiamo alla GR1, noi ripartiamo alle 22:30, perché alle 23 c'è il calcio d'inizio di Francia-Svezia, in palio un posto per sfidare la sorpresa Paraguay. Dunque a più tardi da Dallas con tutto il mondiale minuto per minuto.
6: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: ore 21 e 3.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su presunte serate con escort organizzate dalla società Made Milano. Al calciatore è stato notificato un avviso di garanzia, sentiti come testimoni anche Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Nessuno di loro è indagato. Le indagini sono in corso. Il triplice omicidio di Casalotti a Roma prosegue, la caccia all'assassino di un uomo, sua moglie e la figlia di 8 anni, tutti bengalesi, nel quartiere fiaccolate in ricordo delle vittime. In diretta per noi Elena Pabba.
3: Siamo in piazza Ormea, cuore del quartiere Casalotti, nord-ovest della capitale. La piazza si sta riempiendo, sono tantissimi i cittadini che con questa fiaccolata vogliono dare un segno di vicinanza alla famiglia di Kamal, di sua moglie Osnè e della loro bambina Arisha di soli 8 anni, trucidati nella loro casa a colpi di mannaia. Il presunto killer, indicato dall'unico sopravvissuto alla mattanza, Amir 20 anni, figlio maggiore della coppia, sarebbe Shahdat Hossain, 43 anni, connazionale della famiglia, conosciuto dalla comunità bengalese come violento. Lui avrebbe più volte molestato Snè, moglie di Kamal, e sarebbe stato sempre respinto, questo per gli inquirenti, un possibile movente. L'uomo è ricercato, come dicevi, in tutta Italia, per gli investigatori, forse nascosto grazie all'aiuto dei suoi connazionali. Per ora è tutto, linea a voi.
2: E 4 persone sono state arrestate per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, dove un ordigno ha distrutto la sua auto. Secondo gli inquirenti sarebbero gli esecutori materiali dell'azione, pagati poche migliaia di euro. Le indagini dell'antimafia proseguono ora per individuare i mandanti e chiarire il possibile movente anche legato a inchieste giornalistiche. Ranucci chiede di arrivare ai livelli superiori della regia dell'attacco. È in carcere a Reggio Emilia l'uomo che ha ucciso un pizzaiolo perché si era rifiutato di consegnargli una pizza gratis. È entrato nel locale per uccidere, dicono gli inquirenti. La ricostruzione di quanto accaduto nelle parole del procuratore.
4: Si materializza compiendo tutta una serie di gesti diretti univocamente ad uccidere la vittima.
5: È netto il procuratore capo di Reggio Emilia Gaetano Paci nel ricostruire l'omicidio ieri sera di Raffaele Stipa, 67 anni, titolare di una pizzeria molto nota in città. Andrea Pellati, 43 anni, alcuni precedenti per droga, un disturbo psichico, ora al vaglio degli inquirenti, si è presentato nel locale con l'unico intento di uccidere. I due hanno avuto una breve discussione, poi il 43enne ha scavalcato il bancone e ha colpito con diverse pugnalate la vittima, ferendo gravemente anche la sorella di Stipa, Antonella. Un delitto avvenuto sotto gli occhi di decine di testimoni che hanno fornito una descrizione precisa dell'assassino, che è stato arrestato poche ore dopo. Il movente lo spiega ancora il procuratore Paci.
4: Questa brutale aggressione trae origine dal diniego di fornire ulteriori pizze all'indagato a causa del fatto che l'indagato non aveva saldato alcune precedenti forniture.
5: Davanti alla pizzeria per tutto il giorno molti hanno portato un mazzo di fiori, un biglietto, un ricordo.
6: Brava persona, disponibile con tutti.
7: Un gran lavoratore, è una cosa allucinante.
5: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Ora negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili e boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo Ius Soli. Linea alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
8: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita che l'amministrazione Trump voleva limitare, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Ovale dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo Ius Soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti o che vi si trovano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. I giudici dunque hanno bocciato ancora una volta Trump, sostenendo che il suo ordine esecutivo viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul suo social Truth Trump scrive: lo Ius Soli è dannoso, ma possiamo facilmente rimediare con una legge. Il Congresso dovrebbe mettersi al lavoro già oggi. Trump canta invece vittoria per altre due sentenze della Corte Suprema, quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali. La linea torna a voi.
2: Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime, sono 1943 i morti, più di 10.000 i feriti, ancora decine di migliaia di dispersi. Secondo il governo di Caracas sono oltre 6.400 le persone tratte in salvo dai soccorritori, tra esse anche due bambini di 12 e 3 anni estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal doppio sisma che ha colpito il paese. E a Doha si svolgono colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran mediati da Qatar e Pakistan, con al centro lo stretto di Hormuz e la proposta iraniana di tariffe per il transito navale. Washington frena mentre Teheran lega i negoziati anche allo sblocco di asset congelati. L'Unione Europea segue la mediazione, ma restano forti le distanze tra le parti. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est, termometro a 40 gradi in Austria, Slovacchia e Ungheria. L'OMS ha fissato per il 6 luglio un vertice con l'Unione Europea sull'emergenza caldo e domani vertice anche al Ministero della Salute. In Italia temperature destinate a scendere, ma aumenterà l'allerta per temporali e grandinate. Sul web fioccano le previsioni per un'estate caratterizzata da ondate di calore. Abbiamo chiesto un parere al climatologo Carlo Barbante.
1: Sappiamo che questi sono eventi che si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale che ormai va avanti da molti decenni e sono sempre più estremi e più intensi, ma il modello di previsione meteorologica arriva a pochi giorni. Vediamo adesso che abbiamo l'arrivo di un raffrescamento, ma capire come sarà l'estate da qui a settembre è molto molto difficile.
2: Chiudiamo con la musica. Dopo la tripletta allo stadio Ferraris di Genova, la sua città, Olly questa sera è a Rock in Roma. Il concerto inizierà tra meno di un'ora.
9: Tornare quando ci bastava.
2: Federico Olivieri in arte Olly chiuderà il tour estivo il 3 luglio alla Reggia di Caserta e ha annunciato per il 10 luglio l'uscita in digitale del live integrale dei 3 concerti genovesi. Al tour negli stadi del prossimo anno poi si è appena aggiunta una nuova data a Messina il 6 luglio 2027. Era l'ultima notizia, su Radio 1 ora ci ascolta Si fa sera, buon ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
2: Apri la bocca in favore del muto per sostenere la causa di tutti gli infelici. Apri la bocca, giudica con giustizia, fa ragione al misero e al bisognoso. La voce nella Bibbia è l'organo del diritto e della giustizia. C'è chi non può parlare perché è muto e allora il libro dei Proverbi esorta: sii tu la voce del muto. Ma non perché una persona priva di parola non sia in grado di comunicare. Tutti gli esseri umani, in qualsiasi condizione si trovino, sanno trovare modi per comunicare, per farsi capire e interagire con gli altri. Il problema di non avere voce non è questo, bensì è legato al fatto di non avere diritti, di non essere in grado di reclamarli, di spiegare le proprie ragioni. Essere la voce del muto significa dare voce ai diritti di chi non è in grado di affermarli. È per questo che tu, che io, siamo chiamati a fornire una voce a chi non ce l'ha. Se una mancanza pone qualcuno in una condizione di minorità sociale, allora Dio interviene. Per questo il Salmo 68 ci dice che Dio è il padre degli orfani. Un bambino orfano di padre in una società patriarcale, dove il benessere, anche e soprattutto materiale, della famiglia è legato alla presenza del padre, è destinato all'emarginazione, alla povertà, alla morte. La voce del muto, il padre dell'orfano. Dio viene a sopperire quelle mancanze che negano diritti e dignità, che negano vita e futuro. E chiede a noi di fare la stessa cosa nel suo nome per amore di chi soffre.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata che vedrà ancora piogge temporali sia sulle Alpi che in pianura padana e localmente nelle zone interne del centro-sud, ma in rapida attenuazione. Domani il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali ad iniziare dalle zone alpine, in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni, che saranno diffuse, potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado, sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati alle 21:28, gli aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Partiamo dalla statale del lago di Como e dello Spluga. Traffico rallentato, un veicolo in panne 2 chilometri prima dell'incrocio di Oggiono in direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Sulla statale 1 via Aurelia ci sono code a causa di un incidente. Siamo 1 chilometro dopo l'ingresso del Maroccone in direzione di Roma. Vediamo le chiusure già attive per lavori, quindi anche per questa notte. In 8 Milano Varese, tratto chiuso per un cantiere tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Tratto chiuso in A14, sempre per un cantiere tra lo svincolo di Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Anche in A13 Bologna Padova un cantiere, quindi tratto chiuso tra lo svincolo di Rovigo e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Bologna. Prima di chiudere sulla Tosco Romagnola viene segnalato un tratto chiuso 7 chilometri prima dell'incrocio Punta Marina. La,

0: la chiusura riguarda entrambe le direzioni. È tutto e mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini, la cronaca in apertura. Napoli, 3 persone, 2 uomini e 1 donna sono state fermate per la sparatoria nel quartiere Montesanto con accuse di rissa, porto abusivo d'armi e spari in luogo pubblico con l'aggravante mafiosa. Le indagini hanno ricostruito una violenta colluttazione seguita da colpi d'arma da fuoco in piazza, dinamica documentata dalle telecamere di videosorveglianza. In zona è stato rinvenuto e sequestrato anche un fucile Kalashnikov nascosto sotto un'auto. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento con una ragazza che all'epoca era minorenne, circostanza da lei negata. Il calciatore è stato convocato per chiarire la sua posizione. La svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Arrestate 4 persone, secondo chi indaga, erano pronte a fuggire all'estero.
3: Magistrati e investigatori non hanno dubbi sugli esecutori materiali. Il cerchio è chiuso, sono i 4 arrestati. 3 uomini di 53, 40 e 21 anni e una ragazza di 22 delle province di Napoli e Avellino. Adesso è caccia ai mandanti, di cui parla anche il giudice nella sua ordinanza di arresto. Quelli che hanno pianificato l'attentato a Ranucci, che hanno fornito denaro e schede SIM, che erano pronti a garantire appoggi, coperture e fuga all'estero per il gruppo d'azione. Lo dicono intercettati loro stessi, ti danno i soldi e ti vai a divertire, mentre in un'altra conversazione parlano delle loro azioni. Dobbiamo buttare giù i palazzi, ti ricordi quella tarantella che ho fatto a Roma? Facciamo la storia, dicono. Esplosivo da cava ad alto potenziale, quello piazzato la sera del 16 ottobre 25 alle porte della capitale davanti alla casa del conduttore di Report, Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato al Mimit le principali compagnie petrolifere attive in Italia, chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi ai distributori al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è trasferire il beneficio di mercato a famiglie e imprese. Il 3 luglio scade la proroga dello sconto sulle accise su benzina e diesel. Le aliquote torneranno poi ai livelli ordinari. Siamo alla politica e scontro sulla nuova legge elettorale all'esame della Camera. Garantirà stabilità al Paese per la maggioranza? Pensano solo al potere, replicano le opposizioni.
4: Un vertice tra i leader di maggioranza per arrivare, nonostante le divergenze sul tema preferenze, ad un emendamento unitario. E questo è l'obiettivo del centrodestra, che intanto ha riunito nel pomeriggio gli sherpa dei diversi partiti. Troveremo l'accordo, assicura il vicepremier Azzurro Tajani. Obiettivo: dare stabilità e governabilità al paese. Da noi moderati, Maria Stella Gelmini.
5: La legge elettorale deve essere uno strumento per rendere i cittadini protagonisti delle scelte della politica. Ecco perché noi sosteniamo l'importanza delle preferenze.
4: Testo inemendabile per il centrosinistra, con Elly Schlein che accusa Meloni di pensare solo al potere e non alle esigenze vere del paese. Concetto condiviso da AVS Angelo Bonelli.
6: Giorgia Meloni da tempo ha tirato giù la maschera e vuole cambiare la legge elettorale per garantirsi il potere, violando la Costituzione.
4: Il pentastellato Giuseppe Conte rilancia, se necessario, pronti anche al ricorso alla consulta. Leader del Movimento 5 Stelle che, dopo il pressing di Fratelli d'Italia, le dimissioni del capogruppo Bignami e le accuse di evitare il confronto in commissione Covid, accetta di dimettersi per essere ascoltato, con la garanzia però di venire poi reintegrato immediatamente nella commissione. Alessandro Allegra, GR1.
2: Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime, sono 1.943 i morti, più di 10.000 i feriti e ancora decine di migliaia i dispersi. Proseguono intanto le operazioni di soccorso.
7: Sono oltre 6.400 le persone strappate alle macerie dalla protezione civile venezuelana, dai team internazionali che combattono la loro lotta contro il tempo. Tra i sopravvissuti, salvati anche 2 bambini tra i 3 e i 12 anni, intrappolati tra i detriti da 6 giorni, mentre cresce la conta delle vittime ad ogni aggiornamento. All'Ossilos, una struttura nel porto di Aguaira, la regione più colpita dal terremoto, vengono portati i corpi delle vittime, centinaia in attesa di riconoscimento. L'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri, speriamo ne serva una quantità molto inferiore, affermano le Nazioni Unite per le vittime vittime ancora imprigionate nelle macerie dei quasi 59.000 edifici annientati dal terremoto. Manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci, i servizi essenziali sono paralizzati, aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accesso agli aiuti, afferma l'ONU. Insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. L'UNICEF ha inviato 47 tonnellate di attrezzature mediche e materiale sanitario. Hanno cominciato a lavorare negli ambulatori di La Guaira anche i medici arrivati dall'Italia, che si accinge a inviare un terzo aereo con aiuti e personale specializzato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Stati Uniti, la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili e boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo Ius Soli, il diritto di cittadinanza per nascita, perché, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul social Truth, il presidente americano ribadisce che lo Ius Soli è dannoso, ma aggiunge: possiamo facilmente rimediare con una legge del Congresso. L'azienda automobilistica Ford fa marcia indietro sull'intelligenza artificiale, richiama al lavoro più di 300 ingegneri.
0: Più ancora che la creatività, a decretare la rivincita dell'uomo sulla macchina fu l'esperienza. È successo in Michigan, Stati Uniti d'America, dove la Ford ha richiamato oltre 300 ingegneri dopo aver constatato che i sistemi basati sull'intelligenza artificiale non erano in grado di eguagliare il loro know-how sul campo, perché, con buona evidenza, senza la conoscenza empirica e la capacità di scegliere e discernere, anche gli algoritmi producono risultati insufficienti. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
1: Il vero errore di Ford non è stato usare l'intelligenza artificiale, è stato pensare che potesse sostituire gli ingegneri invece di lavorare con loro. Creatività, giudizio, capacità di riconoscere i problemi che nessuno ha ancora catalogati non si addestrano su un dataset, si costruiscono in anni di esperienza umana.
0: Un caso che ridimensiona l'idea di una sostituzione completa del lavoro qualificato da parte dell'intelligenza artificiale e rilancia il valore del capitale umano nell'industria.
1: L'intelligenza artificiale amplifica il talento, non lo rimpiazza. Chi confonde le due cose prima o poi finisce per richiamare gli ingegneri.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: È tutto su Radio 1, ora c'è la musica. Buon ascolto.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Sorprese e certezze, perché almeno sotto questo punto di vista il maxi mondiale nordamericano, che è inedito per molti aspetti, beh, almeno in questo è uguale alle edizioni precedenti. Dopo le debacle delle due big europee, l'Olanda, ma mi riferisco soprattutto alla Germania, la Norvegia è la prima squadra targata UEFA a passare il turno, e lo ha fatto ovviamente grazie al suo uomo simbolo Haaland. In realtà gli è bastato appoggiare e spingere praticamente in porta l'assist di Berg. Quinta rete personale in questo mondiale, 2-1 alla pur meritevole, va detto, Costa d'Avorio. Gli scandinavi, come andiamo a ribadire, affronteranno il Brasile domenica 5 alle 22 a New York, dove però sta per cominciare un'altra partita, e noi siamo qui per raccontarvela. Dunque, ancora buonasera e sempre bentrovati dai nostri studi di Dallas. Guido Ardone al microfono, sono le 22:29 minuti, ovviamente in Italia, nel cuore del pomeriggio texano. Qui con me c'è Daniele Antelmi alla parte tecnica, ma naturalmente ringraziamo chi lavora al nostro fianco da Roma, da Saxarubra: Massimiliano Savino, Francesco Paradisi, c'è sempre Tony Tisi in redazione con Ombretta Conti in regia. La sesta gara dei sedicesimi di finale sta per cominciare, si gioca tra mezz'ora praticamente. Ci sono qui i vice campioni del mondo in carica, la Francia, una delle sole tre squadre ad aver chiuso a punteggio pieno il proprio girone. Non dovrà invece fidarsi della Svezia, che d'altra parte nel suo di girone ha fatto vedere tutto e il contrario di tutto, tra goleade inflitte, goleade subite, un pareggio di comodo alla fine col Giappone, che comunque l'ha qualificata tra le migliori tre. Andiamo a presentarvi questa partita ricordandovi che ascolteremo il commento tecnico di Sebino Nela, che saluteremo tra pochissimo, ma intanto per le formazioni ufficiali di questo Francia-Svezia diamo la buonasera e il nostro saluto a Francesco Repice, ben trovato.
3: Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera Guido Ardone, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radio 1. Siamo molto curiosi di assistere, di potervi

0: raccontare questa sfida dei sedicesimi di finale che vede coinvolta probabilmente la squadra che a questo punto è la favorita per la vittoria finale, perché insomma il talento della Francia di Didier Deschamps non è in discussione, e anche perché, diciamoci la verità, sono uscite due delle squadre che avrebbero potuto insediare almeno in teoria proprio i vice campioni del mondo, l'Olanda e soprattutto la Germania. Buonasera Sebino Nera.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Ed eccoci qua quindi a raccontarvi questa partita. Olanda e Germania non ci sono più, la Francia potrebbe avere un cammino spianato in attesa di quello che faranno ovviamente la Spagna e l'Argentina, altre due nazionali sicuramente quotatissime e favorite per la vittoria finale, o perlomeno il novero delle favorite per la vittoria finale. Questa Francia al momento, così a gioco fermo, a bocce ferme, sembra veramente troppo forte per tutti.
1: Ti dico che per come si sta mettendo, per gli incroci, alla fine mi sa che di sorprese ne avremo molto poche.
0: Molto poche.
1: Però,
0: e magari vedremo le ultime due finaliste dell'anno scorso, dei quattro anni fa.
1: È probabile,
0: c'è questa possibilità,
1: sì, sì.
0: In attesa però di,
1: certo,
0: quello che farà il tuo amico Carlo Ancelotti, il tuo ex compagno di squadra Carlo Ancelotti, che mi sembra di capire abbia anche in questa sua edizione da commissario tecnico,
1: sembra trovare sempre la soluzione,
0: esatto.
1: Sempre la soluzione,
0: perché poi fortuna, però quando la fortuna arriva a 50-100 volte di fila significa che fortuna non è, ma ci vuole qualcos'altro che evidentemente, e di cui evidentemente può beneficiare e godere a pieno titolo Carlo Ancelotti. Intanto però, come ci spronava Guido Ardone, andiamo alle formazioni che sono ovviamente ufficiali di questa sfida tra Francia e Svezia. Allo stadio è quello del New Jersey Stadium vicino a New York, che può contenere, visto che ospita le partite dei Jets e dei Giants, unico stadio a poter ospitare due squadre della NFL, quindi della National Football League, si tratta appunto dei Giants e dei Jets, più di 82.000 spettatori, molto ridotta la capienza per quello che riguarda l'edizione di questo mondiale di calcio, anche se il colpo d'occhio, dobbiamo dire, è veramente splendido. Non ci sarà magari il sold out in tutto esaurito, ma in qualche modo ci si avvicinerà. La giornata è assolatissima a New York, nel New Jersey perlomeno a pochi chilometri e da New York, la temperatura godibile, non ci sono problemi di caldo eccessivo e quindi temperatura ideale per giocare al pallone. Giocheranno a pallone questi calciatori. Partiamo dalla Francia, che insomma per il sorteggio è in qualche modo la squadra ospitante, Maignan tra i pali, e poi la difesa da destra a sinistra, Condé, Upamecano, Saliba e Digne, in mezzo al campo, quindi in mediana, Rabiot e Tchouaméni, e poi nella batteria delle mezze ali, Barcola, Olise e Dembélé, tutti alle spalle ovviamente di Kylian Mbappé. Per dare dei numeri, Sebino, 4-2-3-1 ha scelto Didier Deschamps.
1: Classico 4-2-3-1, quei quattro là davanti sono giocatori straordinari, gli altri devono fare sì il loro. Saremo a vedere cosa potrà offrire la Svezia, come potrà impensierire la squadra di Deschamps.
0: Ora, parlato di quei quattro che sono lì davanti, dico che in panchina ci sono Manu Koné, Kanté, Konaté, Zaïre Emery, Theo Hernandez, Désiré Doué, Lucas Hernandez,
1: altri
0: ne sono tanti altri, Serki. Insomma, voglio dire, mi sembra di capire che questa è una squadra dal talento forse sconfinato. E la Svezia? La Svezia di un tecnico, di un commissario tecnico inglese, Graham Potter, che ha deciso di giocarsi le sue chance al massimo. Perché? Perché ha deciso di gettare nella mischia dall'inizio i suoi tre gioielli del reparto offensivo, Isak, Gyökeres e Elanga. Il cartellino di questi tre è poco sopra i 300 milioni di euro sommato, insomma non pochissimo,
1: no.
0: Poi in mezzo al campo a sinistra Strud, in mezzo a Jari e Bergvall, a destra Svensson, che in realtà in origine è un difensore, difensore che gioca nel Borussia Dortmund, ma che evidentemente il suo allenatore ha preferito spostare sulla linea di mediana, magari sul lato destro. E poi Gudmundsson con Lindelof e Lagerberg in difesa, tutti davanti a Zetterström, quindi un 3-4-3, sempre volendo dare i numeri, Sebino.
1: Sì, poi calcio d'inizio, vediamo. Però se questa 3-4-3 se la vuole giocare tutta questa gara e senza timore.
0: Evidentemente una gara da dentro fuori, poi c'è poco da far calcoli, potresti portarla fino alla fine speculando e cercando, certo, magari dagli 11 metri di portare a casa un risultato come quello che ha portato a casa il Paraguay. Diciamo che le proporzioni sono più o meno le stesse, Paraguay, Germania, Francia, Svezia, più o meno,
1: più o meno, sì. Stiamo parlando di una squadra talmente forte, però la Francia, come abbiamo visto però anche in altre partite, io credo che la Svezia non ha una tradizione calcistica degli ultimi 10 anni così straordinaria. Portare questa gara ai supplementari potrebbe essere la tattica migliore, però vediamo se effettivamente saranno 3 gli attaccanti appunto per Potter.
2: E allora Francesco, dammi esatto, ovviamente la possibilità di salutare a mia volta Sebinonella, altrimenti penserà che ce l'ho.
1: Buonasera Guido. No, ce l'hai con me, ma l'ho capito da molto
0: ormai
1: tempo.
0: Da tempo,
2: cioè. Per i nostri vecchi trascorsi, no Sebino, ovviamente buonasera, un abbraccio.
1: Ciao, buonasera.
2: Anche da parte mia. Guarda, ascoltavo quello che dicevi in compagnia di Francesco Repice e in parte diciamo il tuo punto di vista mi sembra abbastanza chiaro. Poi è un dato oggettivo e mi sembra ottimo anche il raffronto che faceva Repice sull'asse Germania-Paraguay da una parte, Francia-Svezia dall'altra. Ieri è stata una giornata di campanelli d'allarme tra Houston, Boston e Monterrey. Il Brasile ha rischiato grosso, la Germania le penne ce l'ha lasciate, Olanda-Marocco io la metto comunque su un piano diverso perché è stata partita diversa. Allora Deschamps, ora al di là del momento personale molto pesante che sta attraversando, li avrà ascoltati questi allarmi. E d'altra parte, lo avete appena detto, io credo che Potter l'ha dichiarato in conferenza stampa, no, non giocheremo una partita solo difensiva, e i suoi 3 assi li ha confermati in pieno sul fronte offensivo per l'appunto.
0: È perché evidentemente questo è l'unico modo che Potter, questo credo sia il suo pensiero all'inizio di questa partita, poco prima del fischio d'inizio, per venire a capo di questa partita. Cioè siamo ai 16esimi, si gioca il tutto per tutto, come dice sempre José Altafini, no hai mañana, non c'è un domani, tanto vale provarci, perché 3 attaccanti ce li ho, sono forti, li metto tutti e 3 in campo dal primo minuto e vediamo come va a finire.
1: Io sono contentissimo.
2: Sebino, che cosa dici tu?
1: Vai. No, io sono contentissimo. Chi è propositivo a me piace, ci mancherebbe altro. Capire se c'è poi tutta questa voglia di giocarti la partita, ma comunque decidono poi i giocatori in campo, quello, cosa fare. Insomma, se stai lì, difendi bene, sei 0-0, puoi continuare e puoi pensare anche di avere poi una chance di arrivare fino in fondo. Non lo so, qua conta anche molto la testa, quando sono partite da dentro e fuori conta anche l'atteggiamento dei calciatori e vale sempre meno quello che pensa l'allenatore.
0: Sì, perché
2: l'ho capito bene
0: la
2: Germania
0: poi...
2: ieri, perché poi dopo il primo tempo regalato alla Paraguay anche la testa ha avuto un suo peso. Allora tra pochissimo con Francesco Ripice, resta con noi Sebino Nela, ovviamente continuiamo a proiettarci verso questo Francia-Svezia, poco più di 20 minuti dal calcio d'inizio. Lo facciamo con un calciatore, sì, francese, ma che ha attraversato il nostro calcio per diverse stagioni, in tutto 7 credo, perché è stato soprattutto protagonista nella Milano Nerazzurra, è stato soprattutto protagonista di una Coppa UEFA vinta nel 1998, era l'Inter di Ronaldo il fenomeno, tanto per capirci. Buonasera, ben trovato Benoît Coé, come stai? Ciao.
3: Ciao, benissimo, grazie.
2: È proprio dalla Milano Nerazzurra, tra l'altro è partita la sua carriera da allenatore perché ha lavorato sempre con l'Inter, con i giovanissimi. Benoît, io comincio molto male, lo so, perché vorrei ricordare che la Francia è una delle 3 che ha chiuso a punteggio pieno, assieme come l'Argentina e come il Messico, ed era accaduto solo una volta nella storia dei mondiali, cioè nel 1998. Non so se sei scaramantico, poi se vuoi chiudere qui la nostra conversazione fa pure, ovviamente si gioca, però voglio dire, è una delle squadre che ha impressionato di più nella prima fase, al netto delle avversarie che ha incontrato, perché anche la Norvegia era una Norvegia B, diciamo, con molte riserve, no?
3: Sì, assolutamente sì, io credo che sì, questo l'ultima partita, come l'ha detto, la Norvegia aveva preparato giustamente la partita con la Costa d'Avorio e pensavo già, dunque aveva già messo la squadra B, la Francia ha giocato come doveva e ha vinto con grande merito e con non senza grande difficoltà, però onestamente le tre vittorie sicuramente è il percorso perfetto per metterci a posto su tanti punti di vista, che sia la fiducia, sui gol, sulla creazione, sulla potenza che tu puoi avere, la forma fisica dei giocatori. Su questo punto di vista la Francia ha preparato bene questo, quello che sta arrivando adesso. Dunque, è tutto da vedere, perché sappiamo che le partite sono complicate e difficili come avversario, che qualche volta si può sulla carta magari essere inferiore, ma alla fine hanno anche delle armi anche loro.
2: Anche perché bisogna considerare il fatto che è un torneo più lungo, spalmato su 39 giorni, c'è un turno eliminazione diretta in più e lo stiamo attraversando in questi giorni con i sedicesimi di finale. Coi, è parere di tutti che Deschamps abbia, come dire, il mazzo di carte più significativo dal quale pescare. La profondità della rosa della Francia è straordinaria, è davvero da pole position in vista del podio finale. Poi è anche vero che io guardo la formazione di oggi, è tornato Saliba, i due ballottaggi principali sono quelli sulla sinistra, nella fascia difensiva, e poi sulla tre quarti adesso ha preferito rispettivamente Digne e Barcolà. Poi per il resto, almeno come 11 di partenza, si fida sempre degli stessi grosso modo, e al di là di quello che accadrà a partita in corso.
3: Beh, si vince con 15, 16, 17 giocatori, io credo che alla fine saranno questi qua. Dunque, poi può variare secondo anche quello che ha di fronte o quello che magari dopo due o tre partite magari ha visto, magari che qualcuno ha bisogno di rifiattare, però la rosa è talmente alta a livello della qualità che sicuramente un cambio o due cambi non cambia, perché la Francia è talmente forte. L'avete detto voi, lo dicono tutti, e sicuramente sulle partite che sono state espresso su questo punto l'ho visto, la Francia ha alternative che sono pesanti, ma pesanti perché sono uguali a quello che sono il titolare, e a livello del peso all'interno di una partita pesano tanto.
2: D'altra parte, visto che Benoît Coé non è scaramantico, almeno ha preso bene il mio precedente riferimento, io peggioro la situazione, perché la squadra che ha segnato più gol nella fase a gironi, 10, primato condiviso con Olanda e Germania, che sono già sul volo di ritorno. Quindi, Sebino, poi alla fine, e resta con noi Benoît Coé, ovviamente se lo vuoi salutare, Seb, alla fine poi i conti non sempre tornano, vedi, non è mai una scienza esatta, Sebino Nela.
1: Il calcio non è mai una scelta esatta, ma io chiederei a un calciatore, un ex calciatore francese, ma qual è stata la Francia più forte, perché ne abbiamo viste tante, mamma mia, abbiamo visto delle squadre straordinarie, questa è una di quelle.
3: Ma sicuramente, guarda, onestamente, sulla parte ho entrambi quello che sono presentati alle finali, secondo me le carte insieme è preciso. Io penso alla Francia, la Francia 98, dove c'era un giocatore veramente straordinario,
4: un altro sport, sì.
3: Esatto, faceva uno sport che si chiamava Zidane. No, una stella incredibile che portavano tutti sulle sue spalle e permetteva di poter sognare e alla fine realizzare quello che è stato un sogno per anni, no? Io pensando a 2018, quello che ha vinto era una squadra solo giovane, ma che aveva le capacità fisiche notevole, con magari dell'esempio di forza, un Kanté, un giocatore che ha sorvolato il mondiale, è stato Kanté. Poi è uscito Mbappé, ma Kanté il mondiale 2018 l'ha vinto lui, perché ha fatto tre giro del mondo. Cioè, era un giocatore.
2: In ogni caso era una Francia con Deschamps in campo e in panchina, mi sembra di capire. Questo non cambia, no, Benoît?
3: Assolutamente sì. Io quando vedo questa nazionale oggi, sulla capacità d'attaccante, è una roba incredibile, perché ha una potenza, una tecnica, una velocità, una vivacità, un dribble, quello che vuole, quello che può immaginare davanti, sono capace di farlo. E hanno un'anticipazione, vedono tre volte prima le altre le cose, poi magari una partita può andare storta, però su queste capacità lì c'è. Io vedo onestamente una squadra che mi ha veramente impressionato, il Marocco, perché veramente tecnicamente sì, una squadra veramente fortissima e che ha delle capacità di questo tipo, però non sono tanto lontano nel fatto che comunque è la stessa è stato lo stesso modo di approcciare il calcio. Cosa vuol dire? Per tanti dei ragazzi che sono nel Marocco, tanti sono stati creati in Francia, nel Belgio, hanno la stessa radice di cultura, tecnica e di...
2: Poi sono stabili frequentatori del calcio europeo ormai, ma le africane, e non da oggi, alla fisicità, alla corsa, hanno aggiunto anche un ottimo livello tecnico. Benoit, prima di salutarti, ovviamente se ne parlava con Sebino Nele e Francesco Repice, ai quali tra poco darò il microfono per il primo tempo. Dalla prospettiva della Svezia, no? Riflettevamo un po' sulle dichiarazioni di Potter, che possono essere, come dire, quelle un po' di prassi di un commissario tecnico: non giocheremo solo a difenderci. Poi, come torno a ribadire, i suoi tre, Isak, Gyökeres e Langa, li ha messi lì davanti, per cui il tridente c'è, il 3-4-3 c'è, non è un modulo speculativo totalmente difensivo. Poi il campo parlerà. Cosa immaginiamo intanto?
3: Beh, si può dire tutto all'inizio, e si può fare, come dici tu, uno giustamente quando affronta la Francia oggi mette le mani avanti, giustamente, e mette avanti le capacità e le qualità delle altre, ma sa benissimo che è una partita da preparare, e su questo punto di vista a livello mentale sa benissimo che sta cercando una mossa per fare cadere quello che è di fronte a lui. Sarà 90 minuti, sarà 120, comunque devo portare avanti la partita per poter evitare che la Francia faccia il suo gioco. Dunque, mettendo tre attaccanti va benissimo, sai benissimo che forse potrà andare fino a un certo modo, magari chissà, magari ha l'opportunità di anche di segnare con un gol, con questi tipi di attaccanti che sono bravi, sono attaccanti bravi, ma lo sai benissimo che sulla partita di 90 minuti bisogno alternative nel gioco, sul punto di vista tattico bisogna un'organizzazione ben preciso, e lo sai che Potter è uno preparato, preparatissimo, certo. Ha fatto benissimo in Inghilterra, oggi è al capo della selezione svedese, che si è qualificato ai playoff, però è una squadra che comunque ha un'organizzazione ben precisa.
2: Prima di salutarti, Benoit, visto che mi dai anche l'opportunità di ricordare che poi la vincente di questa sfida andrà sabato sera alle 23, sì, dunque tarda serata italiana,
3: facile.
2: Ad affrontare
3: facile.
2: Il Paraguay a Filadelfia, allora ti sento già sghignazzare. No, davvero, qui ci sono due scuole di pensiero, perché c'è chi dice meglio, d'accordo, e altri invece pensano, guarda, in un mondiale tu devi crescere, allora le devi affrontare quelle forti per prepararti.
3: Io
2: quindi...
3: sono su quel punto di vista, guarda, io penso,
2: allora, vedi,
3: che si dovesse passare la Francia, perché mettiamo sempre il sì, ma onestamente il Paraguay è un osso durissimo per chiunque, perché nel 98 la Francia è andata alle supplementari, non mi ricordo più se aveva vinto all'ultimo, forse un gol di Laurent Blanc, non mi ricordo più come era andata, era passato, credo che era l'ottavo, non lo so, però è una squadra tosta, l'abbiamo visto ieri sera, che non molla niente, ha una mentalità che fa paura, e infatti nel suo girone sudamericana ha fatto male a tutti, dunque,
2: ha battuto il Brasile, l'Argentina, come no, insomma,
3: assolutamente, è una squadra che sa picchiare, una squadra che sa fare un gioco, una squadra un po' al vecchio modo, una squadra che sa anche magari rubarti qualcosa, una squadra che sa cadere quando ha bisogno di cadere, sa fare finta, cioè è una squadra vecchio stile, ma veramente veramente molto molto. Poi sono partita
2: e hanno anche l'entusiasmo alle stelle adesso, a questo punto, no? La mentalità gioca dalla loro parte. Benoit, noi ti salutiamo,
0: posso
2: perché
0: dire che siete meravigliosi.
2: Vai.
0: Entrambi, perché insomma se io fossi tifoso della Francia potessi incontrare agli ottavi il Paraguay, sinceramente non sarei,
2: guarda,
0: così,
2: noi abbiamo esultato per la
0: triste.
2: Bosnia, e poi è andata come è andata, ma lasciamo perdere.
3: Ciao a tutti,
2: Benoit, per salutarti, no, ti salutiamo, buon mondiale davvero.
0: Ciao Benoit.
2: No, ti salutavamo, un augurio a te, buon mondiale, buon divertimento. Ciao
3: bene,
2: Benoit Coe, grazie per essere stato con noi. 22:49, allora siamo prontissimi per andare in campo dopo la solita, ovviamente, pubblicità che precede le nostre partite, gli inni nazionali, poi il primo tempo di Francia-Svezia. Siamo ai sedicesimi di questo maxi mondiale. Francesco Repice al microfono e al suo fianco Sebino Nela per il commento tecnico. Dallo studio di Dallas ci ritroviamo nell'intervallo. Buon ascolto su Rai Radio 1.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
9: La partita.
0: A pochi chilometri dalla Big Apple, dalla Grande Mela, lo stadio del New Jersey ospita una partita che vedrà protagonista la squadra forse più quotata fino a questo momento per la vittoria finale, la Francia di Didier Deschamps, a cercare di ostacolare il cammino dei Bleu fino all'atto conclusivo di questo torneo. Il 19 luglio c'è la Svezia di un tecnico inglese, del signor Graham Potter, che proverà, grazie alle sue intuizioni dell'ultimo minuto, appunto, a sbarrare la strada a quella che appare a questo momento la favorita per la vittoria finale, per la Coppa del Mondo. Buonasera intanto, gentili ascoltatori, da Sebino Nela e da Francesco Repice. Sebino, ciao, benvenuti in trasmissione.
10: Grazie.
0: Partita da raccontare veramente questa, perché noi ci aspettiamo una vittoria della Francia d'accordo, però abbiamo visto che certi pronostici sono stati troppo spesso e troppo facilmente ribaltati nell'ultimo periodo.
10: Sulla forza di questa formazione ormai c'è poco da dire, tutti aspettano la Francia come finalista, squadra fortissima, ma il calcio, la bellezza di questo sport, che ogni tanto regala anche qualche risultato a sorpresa.
0: Esatto.
10: Però bisogna conquistarcelo, questo risultato a sorpresa.
0: Risultati a sorpresa che vanno comunque conquistati, come hanno fatto il Paraguay ed il Marocco, seppure con modalità differenti e tenendo conto delle potenzialità che hanno tuttora a disposizione queste due nazionali in corsa negli ottavi di finale. A proposito, la squadra che vincerà questa partita se la vedrà proprio con il Paraguay, giustiziere della Germania di Nagelsmann. Intanto le squadre sono già in campo agli ordini del signor Makkely, Danny Makkely, della Federazione olandese. Tra pochissimo sarà il momento degli inni nazionali, come di consueto le due squadre sono lì a circondare il cerchio centrale del terreno di gioco aspettando l'esecuzione degli inni nazionali. Vi possiamo dire per il momento che il New Jersey Stadium offre un magnifico colpo d'occhio, quasi tutto esaurito. Vedremo quale sarà l'inno suonato per primo, probabilmente quello di Svezia, almeno a giudicare per come si sono posizionati i cameraman in mezzo al campo. E noi la Marsigliese.

libertà, l'uguaglianza, la fratellanza che sembrano essere lo specchio di questa nazionale francese ed ora l'inno svedese. Of Sweden.

0: anche Graham Potter a cantare in svedese, lui che è inglese, l'inno della nazionale che guida. Noi per il momento ci concediamo una piccola pausa, a tra pochissimo per le formazioni di Francia-Svezia.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ed allora le squadre vanno sistemandosi all'interno del terreno di gioco. Noi diamo le formazioni ufficiali partendo dalla Francia, che schiera Magnan tra i pali, Digne, Saliba, Upamecano e Koundé. In difesa presidio della mediana Rabiot e Tchouaméni, con nella batteria delle mezze ali Barcola, Olise e Dembélé, tutti alle spalle di Mbappé. 4-2-3-1 sembra questo il modulo, il sistema di gioco scelto da Didier Deschamps, ma non poteva che essere questo per la partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo edizione 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada. Per quello che riguarda invece la Svezia di Potter, un 3-4-3 nel pacchetto offensivo, Isak, Gyökeres ed Elang, che sono i tre gioielli della squadra svedese, con Ströed sulla zona sinistra della mediana, dalla parte opposta Svensson, con Ajari e Bergvall invece centralmente posizionati, Gudmundsson, Lindelof, Lagerbilke in difesa davanti a Zetterstrom. Dicevamo McKelly è il direttore di gara della federazione olandese. Kylian Mbappé va a stringere la mano sia appunto agli ufficiali di gara che al capitano Lindelof, che gioca in Premier League, gioca nell'Aston Villa, recentemente trionfatore in Europa League, in questa edizione dell'Europa League, con Unai Emery in panchina. Dicevamo che Potter se la gioca, perché ha capito che probabilmente l'unico modo per affrontare la Francia è quello di fare pochi calcoli e mettere in campo quei tre gioielli che ha lì davanti, nel tentativo di disturbare quella che è la retroguardia dei transalpini.
2: Stiamo parlando di tre giocatori che possono mettere in difficoltà anche una difesa forte come quella francese, ci mancherebbe altro. A noi fa piacere che se la voglia giocare questa gara, perché potremo assistere a una bella partita di calcio.
0: Maglia blu per la Francia, insomma viene rispettata anche la tradizione cromatica dei completi delle squadre che scendono in campo, maglia gialla con pantaloncini blu invece per la Svezia, anzi completo giallo per la Svezia da quello che possiamo vedere. Vedremo anche tra pochissimo come andranno a sistemarsi le squadre all'interno del terreno di gioco per capire chi attaccherà da dove e verso dove, almeno in questa prima frazione di gioco del direttore di gara. E vi abbiamo detto, ci sono dei calciatori molto interessanti anche nella Svezia, anche nel pacchetto centrale, diciamo così, nel pacchetto di mediana, perché Bergvall lo conosciamo, gioca nel Tottenham, perché Ajari lo conosciamo, gioca nel Brighton, ma questo ragazzo Svensson, che in genere è un difensore che gioca a destra nel Borussia Dortmund, viene schierato come centrocampista avanzato, proprio forse per dare equilibrio ad una formazione che ha tre attaccanti.
2: Importantissimo avere giocatori di questo genere che sappiano fare più cose all'occorrenza. Ma devo dire, tutti crescono quando cominciano a giocare poi in club importanti, che si fanno la giusta esperienza, e quindi bene per loro questa mentalità acquisita giocando in questi club, e poi diventa importantissimo per le nazionali.
0: Vi confermiamo, maglia gialla con pantaloncini blu per la Svezia, che attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale in questo primo tempo, e batterà anche il calcio d'avvio la nazionale di Potter, di Graham Potter. Cioè, ovviamente lo sguardo abbastanza preoccupato dei giocatori svedesi, che si rendono conto non solo dell'importanza della partita, ma anche dell'avversario che vanno ad affrontare, e quindi sanno che stasera comunque per loro sarà una serata dura, ma sarà un gran piacere giocare questa sfida, perché a questi livelli ovviamente se si ha paura non si entra proprio in campo, no? Sebbene.
2: No, non puoi fare questo mestiere, dai, lascia perdere. No.
0: È un sedicesimo di finale della Coppa del Mondo, ripetiamo, ci sono giocatori anche nella Svezia che hanno militato in formazioni che si sono distinte nei campionati europei, nelle coppe europee. La partita è iniziata con la Svezia, e adesso in possesso di palla con Zetterström, il lancio in profondità dell'estremo difensore scandinavo verso il limite dell'area di rigore della Francia, il tentativo di sfondamento sulla corsia sinistra e di destra da parte della squadra di Potter, con un'entrata piuttosto ruvida proprio di Svensson ai danni di un avversario. Dovrebbe trattarsi di Luca Digne, se non andiamo errati, ex giocatore della Roma. Sarà quindi proprio Digne, giocava nel tuo ruolo, terzino sinistro.
2: Che ruolo difficile,
0: un ruolo molto complicato, poi sì, tu giocavi a destra pur essendo mancino,
2: ancora più difficile.
0: Esatto, con Rabiot che ha battuto questo calcio di punizione, avanza Upamecano, palla al piede quasi nei pressi del cerchio centrale del terreno di gioco, è andato proprio ad accentrarsi Olise, così come ha fatto nell'ultima partita il giocatore del Bayern Monaco, tutti se lo aspettavano magari proprio lì sulla corsia di destra, lasciando spazio a Dembélé, che invece è andato a calpestare la linea laterale, lasciando lo spazio centrale al giocatore della formazione bavarese, e quindi cercando di creare qualcosa anche di diverso dal punto di vista della costruzione del gioco. Nel frattempo il gioco è fermo al New Jersey Stadium, perché ci sarà rimessa laterale in favore della Svezia, operata dalla fronte difensivo destro del suo schieramento, e c'è un intervento falloso ai danni di Gyökeres operato da Saliba, il calcio di punizione ancora per la formazione scandinava nei pressi della linea centrale del campo. È passato un minuto e mezzo dall'inizio della partita, una partita che ovviamente è ancora ferma sullo 0-0, ma ci sembra già un'attenzione molto molto particolare dei difensori francesi per gli attaccanti svedesi.
2: Devi temere questo attacco svedese. Abbiamo visto che in fase di non possesso si difendono col classico 4-4-2, hanno cominciato la partita anche pressando bene, come in questo caso a recuperare subito palla, quindi ottimo l'atteggiamento di partenza della squadra di Potter.
0: Sì, che ruba palla con Olise, che era andato nuovamente a cercare la sua posizione nel cuore della sua mediana, nella propria tre quarti e su una zolla di terreno abbastanza centrale del terreno di gioco. Intanto prova ad attaccare dalla sinistra adesso la Svezia in area di rigore, con il tentativo di Gyökeres, alle prese con Saliba, il pallone al limite, attenzione Isaac, destro, telefonato basso, anzi non si trattava di Isaac, chiediamo scusa, ma di Ayari, che è andato alla conclusione con il piatto destro dal limite dell'area di rigore, proprio il pallone sulla linea dei 16 metri, ha provato con il piattone, palla che è passata tra le gambe di un giocatore francese, poi è finita comoda tra le braccia di Maignan. Nel frattempo l'arbitro ha nuovamente fermato il gioco, perché c'è un problema per Tchouaméni, che è stato vittima di quella pressione alta proprio di Isaac pochi istanti fa, che andava a cercare di carpirgli il pallone subito in uscita. Questo è un po' un modo di giocare di tutti gli allenatori, con le tre punte che vanno immediatamente a schermare il mediano di costruzione dal basso.
2: Questo bisogna fare naturalmente per non concedere vantaggi agli avversari. Tanto abbiamo visto sull'azione d'attacco della Svezia, interessante isolare in uno contro uno il tuo attaccante con il difensore avversario, perché poi dà la possibilità anche alla seconda punta o ai centrocampisti di venire a ricevere palla per un eventuale scarico.
0: Intanto la Francia ci prova con Condé sul settore di destra, prova il dialogo con Dembélé che salta un avversario, viene recuperato da chi aveva perso il pallone, ma quel recupero è stato operato in maniera fallosa da Ayari, motivo per cui l'arbitro ha fermato l'azione e comandato il calcio di punizione in favore della Francia all'interno della mediana svedese. I minuti sul cronometro, che sono 4 nel corso del primo tempo al New Jersey Stadium, con il punteggio ancora ancorato sullo 0-0 tra Francia e Svezia, il 16° e di finale. Chi vincerà se la vedrà con il Paraguay negli ottavi? Parte il calcio di punizione in mezzo, c'è un colpo di testa provato da Rabiot che rimette in mezzo la palla che viene allontanata dai difensori svedesi, quali si accontentano di mettere la sfera stessa oltre la linea laterale dal fronte offensivo sinistro dello schieramento dei Blu. Va adesso a Lucas Digne a occuparsi della rimessa con le mani, lo scambio ancora con Olise che, ripetiamo, gioca molto centrale, quasi da mezzala più che l'attaccante, Sebino.
2: Questo ragazzo può fare quello che vuole, sì. Può ricoprire molti ruoli, ha delle capacità fisiche, tecniche fuori dal comune, quindi si può permettere molte cose.
0: E a proposito di capacità tecniche, ecco che gli Mbappé servire sul settore di destra, il pallone per Dembélé, il quale glielo restituisce al limite dell'area di rigore, riescono ad avere la meglio i difensori svedesi, poi corre come un treno Isaac sulla corsia di destra, riesce a raggiungere la sfera quasi nei pressi della linea laterale, ferma immediatamente la sua corsa, scambia con i compagni del pacchetto di mediana e poi decide di andare verso il settore di sinistra, poi viene neutralizzato da Rabiot. Dembélé, eccolo qua, Olise partire da molto lontano e poi scatenare il suo sinistro a cercare la profondità per lo scatto operato dal compagno di squadra. Si trattava di Barcola, quest'oggi preferito a due, e quindi
3: Radio Italiana 531.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Well, there you go. I thought I had you, but you did know the song.
1: I did know the song. Maybe it's because it's so catchy.
0: Uh-huh.
1: Yeah, 2000. Well, I was part of the radio family back then, so
0: yeah.
1: I would have heard the song,
0: mm-hmm.
1: Mm-hmm. even if I didn't,
0: yeah,
1: you know or whatever.
0: Mm-hmm.
1: I knew of Paola, Karen Paola.
0: Yeah.
1: A lot of people thought it was my daughter and my niece that were singing because we have Karen and Paola in the family.
0: I guess they've got surnames. I only know them as
1: I'm
0: Paola
1: sure they
0: and
1: have
0: Chiara.
1: Surnames. Mm. Well, we hope they have surnames.
0: Hope so.
1: That way they know who they belong to, I suppose.
0: I've got some gentlemen working at my house today, but they need to work outside. Do they need to get going now? Are they going to get wet later on?
1: I think you might have. I hope they have a raincoat.
0: Okay.
1: You might have to get them an umbrella.
0: Yes, yes.
1: Stand there with the umbrella while they're working.
0: No, I'm not standing. Not with the lightning around. I'm not doing that.
1: No, that's a bad thing,
0: isn't
1: it?
0: That's a bad thing. No.
1: Well, maybe they won't be working then.
0: They might not be able to do it today. Tell
1: okay.
0: us, what's up for the weather?
1: Carissimi amici, adesso diamo un'occhiata al tempo. E, come sappiamo, questa settimana ci dicono che sarà una settimana piovigginosa, che avremo tanta acqua, quindi anche ieri apparentemente doveva esserci 95% di pioggia, ma io non ho visto nemmeno una goccia. Comunque vedremo cosa succederà oggi. Il servizio meteorologico di Adelaide per quest'oggi, 1° luglio, prevede cielo nuvoloso, i venti leggeri e tanta pioggia. Infatti potremmo anche aspettarci tuoni e lampi, giusto così per completare la festa e celebrare il mese di luglio che è appena incominciato. La temperatura massima prevista per oggi è appena di 16 gradi. Ieri notte la minima era di 11 gradi. Venendo allo studio la temperatura era già di 13 gradi, quindi mi pare che stia avanzando abbastanza frettolosamente. Domani più o meno la giornata come oggi, con cielo coperto e piogge che continuano. La temperatura massima comunque dovrebbe abbassarsi a 15 gradi. Venerdì ancora 15 gradi la temperatura massima prevista, con piogge sparse, quindi sembrerebbe che le piogge dovrebbero un po' diradarsi domani. Sabato invece, ecco, possibilità di pioggia ma non è sicuro, 15 gradi ancora la temperatura, con cielo parzialmente nuvoloso. Domenica ancora parzialità di nuvole sui nostri cieli e la temperatura comunque dovrebbe abbassarsi a 14 gradi, quindi sarà una giornata abbastanza freddina. Lunedì comunque torniamo a 15 gradi la temperatura massima prevista, con il cielo prettamente sereno, qualche nuvoletta ma niente da preoccupante, almeno così ci dice il Bernacca. E martedì infine, ecco, martedì avremo temperatura massima 16 gradi con cielo serenissimo e il sole che splende. Allora vuol dire che fino a domenica dobbiamo fare un po' di pazienza. Ma domenica, lunedì e martedì dovrebbero essere delle giornate bellissime per andare fuori, una passeggiata, trovare qualcuno, andare al mare, quello che si vuole, perché l'inverno potrà anche intristire la gente. Almeno a me l'inverno non piace, appunto perché mi fa sentire triste e molto pigra, fra l'altro. Ma c'è invece chi ama il freddo, il incappottarsi, tutte quelle cose, ma ognuno di noi siamo diversi e questa è la cosa più bella del mondo, che ognuno di noi è particolare e diverso dall'altro. Così, questa è la temperatura secondo la meteorologia di Adelaide, speriamo che abbiano azzeccato e poi si vedrà. Intanto Pete è molto preso da col suo telefonino, non so che sta facendo, ma speriamo che abbia già un altro brano musicale. Have you got another song for us,
0: Peter? I do, because I've gone from 2000 to 2001. Mm-hmm. And I've gone to a gentleman you really enjoy, Raf.
1: I do like Raf. Like He's got a nice I like voice Raf. And beautiful songs.
0: Now, this song is Infinito.
1: Infinito.
0: Mm. So, I guess that means it goes on. Is that right?
1: It doesn't stop.
0: So we don't have to worry now about finishing?
1: The sky is infinito.
0: Oh, is it?
1: Yeah.
0: Oh, that's nice.
1: Il mare infinito.
0: I heard an expression last night from a gentleman who said that through his life, it was about personal relationships.
1: Right.
0: And it was about finding love. And he said that he had been going through life, looking up and basically seeing the ceiling. And when love finally arrived for him, he looked up and he saw the stars.
1: Wow. He hadn't seen the sky until then? The stars until then?
0: Well, I think it's a figure of speech, I think. But he felt, so as we look up, we can see the ceiling.
1: Yes.
0: I can't see the stars.
1: No, you can't see the stars.
0: There's probably too many clouds anyway. This gentleman had such a big smile on his face when he said there was just the ceiling that I was never able to see through. And then when love finally arrived.
1: The stars appeared.
0: I could see stars. I looked up and saw stars.
1: Isn't that beautiful? Oh, how lovely. Romantic, Peter.
0: I thought it was.
1: Very romantic.
0: Now, I don't know if Raf is singing of romance. I'm not sure. But, I mean, most Italian songs are about relationships
1: romance.
0: Or yep. love, romance, romance gone wrong, maybe. So we'll find out. Good luck, Raf. All the best.

0: Oh, just wow. snuck in. Just snuck in. Phone's running hot.
1: Was that my manager? The radiothon.
0: I thought that was my manager calling. About my upcoming concert.
1: No, that will come soon. last Wednesday we had the radiothon.
0: See, we did.
1: At the Fogolafulan. Mm-hmm. It was a beautiful night.
0: Oh, lovely evening.
1: It was very...
0: Fabulous.
1: Very rewarding
0: mm-hmm.
1: Financially.
0: Yes, see?
1: And we want to say hello and thank you to everyone that
0: absolutely.
1: Donated.
0: Absolutely.
1: And in particular to Filippo mm-hmm. and Assunta who mm-hmm. donated the very good oil. And the olives on the table. They were delicious.
0: Oh, yes.
1: And, of course, all the clubs that worked mm-hmm. hard to mm-hmm. prepare a beautiful, yummy meal for all of us and mm-hmm. then sat on our butt and enjoyed it.
0: Yes, we did.
1: So thank you so much to all of them.
0: And the music was terrific.
1: And the music was good.
0: A lot of people on the dance floor.
1: That goes to show that when we... want to, and we put together, mm-hmm. we get together and do things for mm-hmm. a good cause.
0: Yes.
1: Always, it's a winner, isn't it?
0: Absolutely. Mm. It was. I really enjoyed that night.
1: Yes, very much so. Mm. Okay, carissimi amici, sono le 7:59 di questo primo luglio. E oggi la Chiesa Cattolica celebra Santa Esther, che era regina, Santa Ronne, un fratello di Mosè, Santa Nicasio Camuto di Burgio, cavaliere di Malta e martire. Per chi porta il nome Est, forse è interessato sapere che il nome si fa risalire ad un'antica parola indoeuropea, che sarebbe ster, significa stella, comune tra l'altro a molte lingue. Grecizzato in Esther con la H, si diffuse in tutto l'Occidente anche in memoria della biblica regina di Babilonia. E il primo luglio, vediamo un po' cosa è accaduto nel passato, proprio in questo giorno, nel 2005, la leva in Italia diventa volontaria. In questa data viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 30 giugno 2005, numero 115, che pone fine in Italia al servizio militare obbligatorio. Da questo momento sostituito dalla leva volontaria. Beh, secondo me è stato uno sbaglio perché tutti dovrebbero fare servizio militare, non solo in Italia. Ma quella è la mia opinione, naturalmente. Va bene. Torniamo invece nel lontano 1908. Ecco, io per esempio non sapevo che proprio in questo giorno, primo luglio del 1908, esce il SOS come segnale di soccorso. Furono i tedeschi nel 1905 i primi a ricorrere al segnale di soccorso SOS che, rispetto al vecchio CQD, risultava estremamente semplice da trasmettere nel codice Morse, che poi erano tre punti, tre linee, tre punti.

0: quindi molto facile e quindi facilmente comprensibile anche per i meno esperti. Quindi SOS è in vigore dal 1908. Adesso passiamo al 1967, viene introdotto il CAP, C-A-P, cioè il codice di avviamento postale. È stato ideato per agevolare lo smistamento della corrispondenza in virtù di un considerevole aumento del traffico postale, formato da 5 cifre. In origine indicavano aree territoriali che comprendevano province contigue anche di diverse regioni. Quindi il codice postale per aiutare lo smistamento della, della corrispondenza che comunque andava persa molto spesso nonostante tutto. Nel 1979 invece Sony lancia sul mercato il Walkman. Mm-hmm. 1979, Peter. Mm. Oggi farebbe inorridire un teenager qualsiasi al pensiero di doversi portare dietro quella scatola di plastica così ingombrante rispetto ai più recenti lettori di musica digitale. Eppure, quando la Sony lanciò nei negozi il Walkman, nei fatti rivoluzionò il mondo di ascoltare la musica dei giovani. Just think if today a young person would take around one of those things. Things have changed heaps, haven't they?
1: Mm-hmm. Mm. Well, of course, that Walkman had a cassette in it.
0: Yes.
1: And that wasn't too bad. It's when the Walkman tried to move on to a disc and put a CD in, that was terrible because every time you moved it, it would jump.
0: The disc
1: It wouldn't read properly and so on. So the cassette was really the ideal.
0: Ah, well, I
1: Back
0: never had either.
1: Days,
0: so
1: didn't
0: I
1: you?
0: No.
1: Well, you see, you're not a man, so you couldn't have had a Walkman.
0: Of course.
1: Couldn't call it that now.
0: You know, today they wouldn't even be allowed to call it Walkman.
1: That's it.
0: Oh.
1: It has
0: what
1: to be.
0: What would you call it today, sir? Walkman. Walk person?
1: I don't know.
0: I don't know.
1: What if you didn't use it when you were walking? What if you were jogging or running? Do you have a running man?
0: I don't know.
1: A running person?
0: What if it was a woman wearing it?
1: Yep. Bad luck.
0: Bad luck.
1: I prefer having the whole big cassette player on my shoulder, you know, with it, so you can hear it.
0: Yes, that is that mm-hmm, too. Mm-hmm. Gee, how things have progressed.
1: Did you buy cassettes?
0: Oh, yes.
1: Do you remember the first cassette you might have bought?
0: Gee whiz. I think it was. No, I don't.
1: I remember the first one I bought.
0: Really?
1: It was Elvis Presley.
0: Elvis Presley.
1: Mm-hmm. Suspicious Minds.
0: Are you long going to
1: No, it wasn't that. What was that noise? You've got a problem with your mic. My goodness. Oh, my goodness.
0: Oh, my goodness.
1: No, Suspicious Minds.
0: Which one is yours? Let's hear it.
1: Well, you keep going. You keep going. Don't worry about my Suspicious
0: Minds. Ok, se sei nato oggi, carissimi amici, se siete nati oggi, intanto tantissimi auguri. Io conosco un ragazzo, mio cugino, infatti, che abita in Spagna, che è nato proprio oggi ed è compie 39 anni in questo giorno, quindi stasera devo telefonargli. Ma se siete nati oggi, come siete fatti? Ecco, i nati il 1 luglio tendono ad essere molto sensibili, capaci ed adattabili, oltre che emotivamente aperti. Anche se molti sono destinati a soffrire a lungo e vedere feriti i propri sentimenti, di solito escono sempre vittoriose della loro lotta contro imposizione, ingiustizie e oppressioni di ogni tipo. I nati in questo giorno sono profondi, personalità complesse che si tengono dentro tutto un mondo di sentimenti strettamente personali. hanno però un lato altamente sociale, è verissimo, che si manifesta con contributi sinceri e disinteressati alla società. Tendono infatti a dare più che a ricevere. Ok, let's hear it.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: fulmini, insomma, state bene a casa, tranquilli. Se proprio non sapete cosa fare, guardate la televisione, forse c'è ancora una partita che della Coppa del Mondo, che potete godervi, e se avete la televisione italiana, un sacco di cose. Quindi noi vi ringraziamo per l'ascolto, speriamo che il programma sia stato di vostro gradimento. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Oggi 1° luglio, buona settimana e buon mese a tutti. E come sempre, chi ha tempo non aspetti tempo. Ciao Pita.
1: Ciao ciao.
2: That's all, folks.
3: Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina, il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82 11 7466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leusi. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.